0: Poi sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci vediamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
1: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi. Se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità e speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma Frenzonato, abbiamo detto, inno!

0: Grazie Sipario. Maria Maria Sipario, c'è posto per te.
1: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del RIG, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del RIG e di Primo Canale stanno eseguendo, sentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche. La potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto che deve darci un bel taglio
1: deve
0: abbastanza...
1: Deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che spicca, che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Se noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta

0: pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi dell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato, qua
1: è vero,
0: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza.
0: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare, ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere allora, lavoro.

0: Questo qua è un bel utensile.
1: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale, con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
0: il pulsante,
1: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con a mucchina.
0: Ok.
1: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco, che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
0: sì,
1: cos'è.
0: L'ho notata.
1: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
0: Oh.
1: Cosa semplicissima, a mucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di mucchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili e quindi si prosegue.
0: Quanto costa una cosa così in media?
1: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
0: Benissimo,
1: e di
0: vediamo come funziona.
1: Soprattutto sono...
0: Vediamo come funziona.
1: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
0: Appunto, abbiamo detto
1: dentro
0: quelle che ha un po' meno foglie.
1: Esatto,
0: no?
1: Vigoria. La parte, diciamo che in termine tecnico tipicamente toscana, si parla di sottoveste della pianta.
0: Ah,
1: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
0: Sì.
1: Io faccio un taglio così.
0: Perfetto.
1: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
0: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
1: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
0: Ah, beh.
1: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
0: Oh.
1: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
0: Un bel taglio netto.
1: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
0: Oh, siete come chirurghi.
1: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
0: aggressivo.
1: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
0: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
1: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
0: okay,
1: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
0: Quanto diventa alto?
1: E si va...
0: 4-5 metri?
1: Sì, 4-5 metri più o meno.
0: Però lì bisogna lavorare di fatica,
1: no,
0: non di...
1: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
0: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
1: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria. Abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio.
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: così. E ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio,
1: vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così. Ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, questo è un seghettino che è un giocattolo. Ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
0: bitorzoluti di funghetti.
1: Sono microlesioni.
0: Questi cose.
1: Allora, questi sono microlesioni portati da degli errori di raccolta.
0: Ah.
1: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni. I batteri presenti, questa si chiama rugna classica,
0: la rugna
1: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
0: bitorzoli
1: qua. Bitorzoli qua, ecco questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua, mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
0: Allora, è innocuo il rame?
1: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Però non mi crea dei grossi danni.

0: succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura, questa e questo. Esatto. Su un ramo grosso, diciamo che intacca, c'è tanto poco, vaso, e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì. L'estrema, sì, sì, sì, sì. Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso. Mm-hmm. Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'uliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo capire. L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato.
0: Esatto. Diciamo che sono cose vere e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere,
0: una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico?
0: Allora, ci sono le due scuole di pensiero.
1: Il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero, che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì, così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, intendi, così come quando si taglia il salame inclinato?
0: Esatto, leggermente, ma non tantissimo, in modo che l'umidità

0: scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua. Oh. E diventa difficile gestirlo.
1: Okay. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna di tronco tagliare liscio, un e mezzo, due massimo.
0: Due metri, perché almeno, perfetto, il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

secondo appuntamento con i Palazzi dei Rolli di Genova, un appuntamento in due puntate. Bene, qui in via di Scureria, nel cuore della città, Giacomo Imperiale, 92esimo doge di Genova, realizzò questa strada, la strada imperiale, per unire il suo palazzo con la cattedrale di San Lorenzo. Andiamo a scoprire le meraviglie di questo palazzo.

0: Buongiorno professor Giacomo Montanari, storico dell'arte ma soprattutto mente del sistema dei Rolli genovesi. Siamo in un palazzo dei Rolli, siamo nel palazzo della famiglia imperiale. Professore, famiglia importantissima, famiglia di un grande letterato, ne parleremo poi col professor Verdino, famiglia di potere con dogi al seguito, di commercio, addirittura con origine internazionale, da Caffa, Tartaro, imperiale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ah sì, intanto buongiorno a voi e grazie di questo invito a parlare di cose che mi sono molto care. La famiglia ha un'origine un po' mitica, no? Questo mutamento del nome da Tartaro a imperiale, proprio in occasione di questi giuramenti di fedeltà agli imperatori. Origini un po' mediterranee, un po' destinate a consolidare questa visione di una città dominatrice del mare e dei commerci su questo ampio specchio d'acqua, o quella che potremmo chiamare il grande territorio dove poi i commerci davvero venivano svolti e dove si concretizzavano gli interessi dei genovesi stessi. Gli imperiali sono una famiglia che in questo luogo, in quella che possiamo chiamare una corte, no? Questo spazio che i genovesi chiamano il campetto, che non è piazza Campetto, ma è proprio il campetto perché anticamente qui c'era il campo dei fabbri, cioè quello spazio dove i cosiddetti fraveghi lavoravano soprattutto i metalli più nobili come l'argento e l'oro. E ancora oggi nell'altare di Sant'Eligio, nella Basilica delle Vigne, si trova questo altare dedicato a queste professioni e addirittura l'ultimo dei fraveghi ha donato recentemente una bella croce in bronzo che adorna proprio l'altare. Quindi è una zona di insediamento antichissima, gli imperiali stanno qui da tempo immemorabile, però c'è il momento in cui Vincenzo, che poi è un po' il personaggio su cui riusciamo a costruire le prime notizie biografiche della dinastia cinquecentesca, costruisce questo palazzo.
0: E lo fa, tra l'altro, con una

0: rivoluzione urbanistica notevole. Io raccontavo prima della strada che non c'era, questa strada che unisce adesso Matteotti a Sozziglia, ed è la strada imperiale proprio.
1: Sì, questa la fa suo figlio, il figlio di Vincenzo, quindi quello che poi sarà Doge all'inizio del Seicento, ma davvero anche il palazzo è sostanzialmente l'unione di diverse unità abitative quattrocentesche. Se voi girate attorno al palazzo e andate in Vico della Neve,

del 400 in pietra nera di promontorio, mentre qui la facciata è una facciata di pieno rinascimento. Quindi Vincenzo è un grande mercante, naturalmente, un eccellente finanziere, ma è anche un uomo di grande cultura. Ce lo dice già Alighieri, no? Alighieri dice che nel 500 gli imperiali avevano la fama di essere uomini coltissimi. Questa cosa verrà poi raccolta nella maniera più straordinaria proprio da Giovan Vincenzo Imperiale, il nipote di Vincenzo, ma già Vincenzo è uno che queste cose le ha intuite e comincia in questo palazzo a ragionare nei termini con cui si ragionava nei palazzi dei Rolli, cioè palazzi privati con lo scopo pubblico dell'ospitaggio, delle visite di Stato, e allora affreschi, e allora dipinti, e allora, e qui in particolare, straordinarie biblioteche.

Sentiamo ora Silvia Isola dal palazzo di Gio Brignole Durazzo, un palazzo che è stato restituito dopo 5 anni, quindi per noi pieno di interesse e di curiosità.

0: Dopo 5 anni in Piazza della Meridiana riapre Palazzo Giocarlo Brignole. Sono con Marco Franzone, storico dell'arte e studioso della famiglia Brignole, che ne ha studiato proprio la storia, una storia molto affascinante.
1: Sì, il palazzo si deve all'intraprendenza, alla volontà di Giovanni Battista Brignole, un nobile genovese che nel 1626 commissiona all'architetto Bartolomeo Bianco l'edificazione di questa nuova casa al limite di Strada Nuova, come la definiscono i documenti. Casa che sarà pronta nel 1628 e sarà splendida per il suo aspetto, diciamo, architettonico, e per il fatto di avere davanti a sé, dove adesso c'è il selciato di Piazza della Meridiana, un bellissimo agrumeto, quindi una cosa del tutto inedita e nuova. Giovanni Battista Brignole, che intorno al 1629-30 si fa ritrarre da Bernardo Strozzi proprio in questo nuovo palazzo che aveva appena edificato, un ritratto che oggi è alla National Gallery di Dublino. Giovanni Battista Brignole, che è ritratto in marmo da Giacomo Consonelli, quindi quando ormai lui era già morto, su commissione dei figli, in un'opera che è ancora conservata qui e che si potrà vedere. Un splendido ritratto in marmo fatto da Consonelli, ricavato dal ritratto dello Strozzi.
0: Tra i gioielli, gli affreschi.
1: Tra i gioielli, gli affreschi, che si devono a Gregorio De Ferrari alla fine del 600, nell'ultimo decennio del 600, con miti classici, il mito di Aurora, il mito di Diana Endimione, e a Lorenzo De Ferrari intorno al 1730 con uno splendido racconto del mito di Prometeo. Importantissimo però sul piano artistico, che riguarda il palazzo, è l'opera dei due telamoni scolpiti di Filippo Paroli, più grande scultore del 600 genovese, che esegue questi due omoni che tengono adesso il portale principale del palazzo, ma originariamente tenevano lo stemma scolpito dei Brignole come finimento dell'ingresso del giardino, quindi di quell'agrumeto che citavamo, della casa.
0: E quali sono stati i personaggi illustri che lo hanno abitato?
1: Il palazzo è stato abitato da Emanuele Brignole, che è il grande artefice dell'impresa dell'Albergo dei Poveri, e poi a fine Settecento da Giacomo Maria Brignole, che fu l'ultimo doge della Repubblica e fu il personaggio responsabile della edificazione di Strada Nuovissima via Cairoli.
0: E poi, anni dopo, nell'Ottocento, è passato alla proprietà dei Durazzo. Grazie,
1: grazie.
0: E tutti a Palazzo Giocarlo Brignole.
2: Dicevamo di Giovanni Vincenzo Imperiale, che fu un grande letterato per la sua epoca. Scrisse questo probabilmente unico libro, Lo Stato Rustico, che fu un libro a suo modo rivoluzionario, ma tutto questo lo chiediamo ad un esperto, il professor Stefano Verdino, storico della letteratura. Chi era professor Verdino? Chi era

0: questo Vincenzo imperiale. Era davvero così famoso e anche così potente, perché insomma apparteneva ad una grande famiglia genovese.
1: Certo, era un pezzo grosso, come sembra anche dal ritratto di Van Dyck, anche come stazza, nel senso che era uno scrittore, era un uomo d'affari, continuando e incrementando la ricca fortuna di famiglia, e un uomo politico. E naturalmente nell'arco della sua vita, che non è stata né lunga né breve, sono 66 anni, muore nel 1648, questi aspetti si sono variamente incrociati. Da giovane fu soprattutto lo scrittore, mentre la figura che governava la famiglia era quella del padre, Giacomo, che diventerà doge nel biennio 1617 e 19. E nel momento in cui il padre diventerà poi ai vertici della Repubblica, il figlio comincerà a fare una carriera politica negli anni 10 e amministrativa, che lo vedrà ambasciatore e figura di prestigio e importanza, soprattutto anche poi legata alle fortune di famiglia nell'Italia meridionale. Sappiamo il legame tra Genova e la Spagna era fortissima e molti famiglie nobiliari genovesi avevano i feudi nel meridione. E proprio Giovincenzo acquisterà il feudo di Sant'Angelo dei Lombardi, da cui la famiglia, il ramo principale è imperiale di Sant'Angelo, che diventerà appunto un cospicuo elemento di rendita della famiglia. Avrà poi negli anni 30 qualche problema con la Repubblica, che aveva servito in vario modo, perché avrà un esilio biennale, in quanto non era poi così convinto di un legame così stretto con la Spagna. Poi tornerà a Genova, tenterà per due volte le elezioni a doge, ma non riuscirà, e negli ultimi anni appunto visse soprattutto nella villa imperiale, come si vede in un affresco di quegli anni 40, e tornandosi a occupare di letteratura. E in questi ultimi anni, la cosa curiosa, si editerà le opere di una mistica genovese del Cinquecento, Battista Vernazza, la figlia di Ettore Vernazza, in un volume con una dedica barocca che è già tutto un programma, alla madre donna Battista Vernazza, già reverende in questa vita o riverita nell'altra, mentre la crediamo, se già cancelliera dello Spirito Santo, ora cittadina del Paradiso. Questo insieme con se stesso dedica a Giovincenzo Imperiale, suo minimo figlio e maggior servo.
0: Ricordiamo che Ettore Vernazza fu un grandissimo personaggio, fu un personaggio che in qualche modo inventò l'assistenza nella nostra città, fu creatore di ospedali, insomma, un qualche cosa di davvero importante. Professor Verdino, come si può inquadrare l'opera di Vincenzo Imperiale nella situazione letteraria di quell'epoca? Insomma, che cosa si scriveva e che cosa si leggeva?
1: Beh, la Genova in cui nasce Giovincenzo Imperiale negli anni 80 del Cinquecento è una Genova che decolla anche culturalmente. Genova era una città importante, no? Era la capitale d'Europa, secondo secolo dei genovesi, secondo Fernand Braudel, ma per la prima volta aveva anche un gruppo di letterati importanti legati a un'accademia che viene fondata proprio negli anni 80 del Cinquecento, l'Accademia degli Addormentati. Le accademie funzionavano come luoghi di ritrovo in palazzi come questi, in cui i notabili della città, gli intellettuali, leggevano testi, commentavano poesie e discutevano di letteratura. In questa accademia doveva venire Torquato Tasso, lo scrittore più importante del Cinquecento, a insegnare la poetica di Aristotele.
0: Tasso, che fra l'altro è qui rappresentato in uno di questi affreschi.
1: Che è rappresentato, e il mediatore era un monaco benedettino genovese, Angelo Grillo, amico del Tasso e legato alla famiglia imperiale, che provò a organizzare questa visita. Tasso era nevrotico, non venne, e però i genovesi gli fecero un particolare

0: Salario Maggio nel 90, un'edizione illustrata della Gerusalemme liberata, con le tavole di Bernardo Castello e vari altri annotatori. Questa edizione, che esce nel 90, fu ripresa in pocket, in piccolo, nel 1604. E nel 1604, con altre illustrazioni di Bernardo Castello, ci fu il problema di scrivere i riassunti in versi dei vari canti. Doveva farlo il Chiabrera rinuncia e li fece un 22enne Giovincenzo Imperiale, che è alla sua prima prova letteraria. Lui scrive come cappello ai vari canti della Liberata dei versi, e vi leggo questo sul XVI, che riguarda il giardino di Armida, uno dei luoghi incantevoli del poema, molto caro alla cultura barocca e oggetto anche poi della fortuna successiva delle opere di Giovincenzo. Ecco gli orti d'Armida, ecco sepolto nelle molli delizie il garzon forte, ma dalle empie catene eccolo sciolto, eccolo fuori dalle incantate porte, la maga, onde il suo ben non le sia tolto, prega, alletta, minaccia in varia sorte, ma nulla impetra, onde da sdegno oppressa, solve in fumo il palagio e in duol se stessa.
1: Professor Verdino, possiamo dire che lo stato rustico sia il best seller di Vincenzo Imperiale. Che libro era? Di che cosa parlava? Perché viene giudicato in qualche maniera rivoluzionario all'epoca?
0: È un libro rivoluzionario, lo stato rustico, è scritto poco dopo, nel 1607, ad un 25enne, poi ripreso nel 10 del 600 e poi nel 13. È rivoluzionario perché il modello è il Tasso, ma non quello della Liberata nelle ottave, ma quello di un altro poema, Il mondo creato, che è in endecasillabi sciolti. Da questo poema sacro imperiale deriva un poema profano, un poema proprio sui giardini, che riguarda appunto la villa, il tema della villa. Lo stato rustico è un poema che è rivoluzionario per la forma, perché è un poema che non è in ottave come normalmente in poema, è in strofe di endecasillabi che sono sciolti, cioè senza rima, ma alla fine della strofa hanno una rima baciata. E l'altra novità sono strofe mobili, diversi, non tutte regolari. E legato a questa novità metrica è la novità stilistica, perché è un trionfo dell'immaginazione barocca. È un barocco estremista, ostranzista.
1: È un viaggio immaginario.
0: È un viaggio immaginario nella villa. C'è la musa che invita il giovane Gian Vincenzo a tralasciare il negozium, l'attività politica, e invece godere appunto dello stato rustico, della bellezza della campagna. E il poema è un poema che descrive, di grandi descrizioni, di accumulo, con l'inizio è impressionante perché sono queste varie strofe, il primo punto è dopo 50 versi, cioè questa dimensione è enfatica, molto ricca e che ha queste immaginazioni barocche molto, molto forti, per esempio il volto nero della notte nemica, che è il cielo, cioè questa descrizione dell'alba che scopre e che dipinge il cielo, che è molto suggestiva di qualche cosa che appunto anche la pittura barocca avrebbe amato. E questo poema è molto importante proprio per la storia di tutta la letteratura italiana, perché ha molta influenza sul Marino, che è il più grande poeta barocco. E infatti il Marino nell'Adone, proprio chiudendo il primo canto, farà l'omaggio a Imperiale come il pastore che l'ha educato nel mondo della letteratura.
1: Io vorrei farle l'ultimissima domanda. Lei mi ha raccontato di una disputa tra fratelli guardando quel quadro. Erano uno Vincenzo Imperiale, l'altro?
0: Uno è Francesco Maria e l'altro è Giovanni Battista.
1: Ecco, quindi sono lo scrittore non c'entrava.
0: No, sono i figli.
1: I figli.
0: Lo scrittore nel testamento in qualche modo diserede il primogenito a favore del secondogenito. Da qui, dopo la morte, una rissa proprio davanti al palazzo, in scuderia.
1: Davanti a Sozziglia, diciamo.
0: Davanti al palazzo, con intervento appunto della forza pubblica per sedare le bande dei due fratelli, che appunto poi la cosa sarà risolta dopo la morte del minore, quando il fratello maggiore si accorderà coi nipoti per l'eredità.
1: E ora che abbiamo parlato di potere, sentiamo che cosa ci racconta Silvia Isola, che proprio da un palazzo del potere.

0: ha qualche cosa da narrarci. Siamo con Silvia, niente meno che a Palazzo Tursi, sede storica del Comune di Genova.
1: Mi sono sempre chiesta la storia dietro a Palazzo Tursi, palazzo simbolo oggi del potere del comune di Genova, che originariamente, lo chiediamo a Martina Panizzut, in realtà era di proprietà di una famiglia e poi appunto oggi invece è questo quello che vediamo oggi.
2: Sì, allora si potrebbe dire che Palazzo Tursi sia nato in realtà da un potere privato, il potere economico-finanziario di un nobile genovese, Niccolò Grimaldi, che attraverso le sue attività finanziarie, ovvero investiva nel debito pubblico spagnolo come tanti altri genovesi del suo tempo, era riuscito a mettere insieme un ingente patrimonio con il quale appunto acquistò nella neonata Strada Nuova, perché sapete che Strada Nuova, la via che abbiamo percorso per arrivare qui, che si percorre per arrivare a Palazzo Tursi, è nata nel 1550. Ecco, nel 1565, quindi solo 15 anni dopo la costruzione della strada, con questo patrimonio Niccolò Grimaldi acquista ben 3 lotti, quindi una dimensione abbastanza grande, per costruire il proprio palazzo per la propria famiglia. E il palazzo era talmente grande rispetto agli altri costruiti fino a quel momento in città che Niccolò Grimaldi venne chiamato, forse non senza un po' di ironia, il monarca.
1: Ecco, ma come è diventato Palazzo Tursi?
2: Allora, infatti, Niccolò Grimaldi purtroppo riuscì a goderselo molto poco, questo imponente palazzo. Infatti, solo 10 anni dopo, nel 1675, ci fu una grave bancarotta in Spagna che lo portò alla rovina e quindi lo costrinse a vendere il palazzo. Il palazzo venne venduto per una grandissima somma di denaro alla famiglia Doria, in particolare tramite 2 prestanome, a Giovanni Andrea Primo Doria, ovvero l'erede, sebbene non in linea diretta, del grande Andrea Doria, il quale lo voleva destinare al figlio cadetto, ovvero Carlo I, duca di Tursi. Quindi ecco spiegato il nome Palazzo Doria Tursi.
1: Oggi il palazzo è simbolo appunto del comune di Genova, un palazzo che non conoscono a volte i genovesi a livello storico, ma che è veramente molto molto importante.
0: Vincenzo Imperiale era un fior di collezionista.
3: E non solo, era anche uno che intuiva quelli che erano gli artisti leader del suo tempo. Lui chiama qui come architetto, anche se Gian Battista Castello Bergamasco era un po' un brigantello, no? Perché cioè? lui non era iscritto all'ordine dei maestri da muro. E allora non poteva firmare i progetti, per cui non abbiamo nessun documento che ci dica che l'ha progettato lui questo luogo. Sappiamo che però ha realizzato il grande camino monumentale che è nell'altra stanza e probabilmente è lui anche l'architetto, ma non potendo firmare per questioni legali, invece sappiamo che facendo il pittore poteva accollarsi le committenze e qui abbiamo da un lato il Bergamasco, dall'altro Luca Cambiaso, cioè le 2 grandi star che avevano appena probabilmente in quegli anni lavorato o appena prima o appena dopo per San Matteo, per i Doria, quindi si apprestava Luca Cambiaso a realizzare il grande affresco per i Cattaneo, o meglio per i Di Negro a Terralba, per i Grimaldi alla Meridiana, quindi erano davvero, potremmo dire oggi, le star del momento e il buon Vincenzo Imperiale se li chiama nel 1561 a dipingere per casa sua tutta la decorazione del primo e del secondo piano nobile.
0: Allora, possiamo un attimo vedere questo tipo di decorazioni, queste decorazioni, perché c'è a un certo punto addirittura una sorta di sfida fra i due pittori.
3: Così racconta Raffaele Soprani, no? E poi i biografi sono sempre prodighi di aneddoti.
0: E beh, dovevano farsi leggere.
3: Sempre verificabili, però sì, l'idea qual è che questo grande ciclo realizzato a 4 mani in realtà ha un'unitarietà stilistica così clamorosa che appunto l'aneddoto vuole che i due lavorando separati da un telo, quindi senza poter vedere l'uno cosa faceva l'altro, avessero poi realizzato qualcosa che stava meravigliosamente bene insieme. E per Soprani ovviamente serviva a decantare le lodi del buon Luca che in quegli anni stava diventando

0: il leader e invece di Bergamasco, che in qualche modo gli faceva da sparring partner, no? Portava avanti la formazione di Cambiaso, che poi diventa il grande pittore genovese del Cinquecento. La cosa molto interessante e purtroppo anche drammatica, no, è che qui abbiamo un meraviglioso affresco conservato, ma ne abbiamo perso l'altra metà, cioè tutte le due stanze d'ingresso bombardate. Prima dal Re Sole,
1: ecco, appunto, in due volte.
0: Sì, perché Genova non è fortunatissima da quel punto di vista. Prima c'è il bombardamento del Re Sole, perdiamo una prima stanza, il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale oblitera l'altra. Fortunatamente qui c'è una foto che ci racconta parte di questo affresco, e poi però permangono due sale davvero significative, una è quella in cui ci troviamo adesso e l'altra invece è quella dove forse stava anticamente la biblioteca. Queste sale ci permettono di costruire poi tutto il ragionamento sulla qualità di questa decorazione e anche il desiderio degli imperiali di costruire una narrazione per immagini che diventa davvero emblematica e, potremmo dire, a livello almeno di iconografia, unica al mondo in questo momento.
1: Ancora da Silvia Isola, da Palazzo Rosso, perché non si può parlare di storia delle famiglie genovesi, non si può parlare di storia dei Rolli senza andare in questo magnifico palazzo di Via Garibaldi.

0: quante storie negli anni i Rolli Days ci hanno permesso di scoprire le famiglie genovesi che popolavano il famoso Siglo d'Oro. E allora andiamo con Raffaella Besta, direttore dei musei di Strada Nuova, a parlare proprio di quella che c'è dietro a Palazzo Rosso, in particolare a questo mezzanino straordinario.
1: È vero, è un posto magnifico. Questo è il palazzo della famiglia Brignole Sale. Questo mezzanino è stato voluto, fortemente voluto, da il figlio di Giofrancesco Brignole Sale, che insieme al fratello Ridolfo Maria aveva fatto costruire il palazzo negli anni 70 del 600, ultimo palazzo a essere edificato, quindi dopo l'episodio di Strada Nuova di metà 500, ma forse uno dei più imponenti e magnifici palazzi della via, tanto perché ha due piani nobili, proprio perché è stato costruito per due fratelli che avevano entrambi un diritto di primogenitura, quindi poi è stato estratto a sorte chi avrebbe avuto il piano più alto, più luminoso e chiaramente più bello. Noi invece qua ci troviamo in mezzo ai due piani nobili, proprio tra primo e secondo piano nobile, in un ambiente che non ha le caratteristiche di ambiente pubblico, ma è un appartamento molto intimo che Anton Giulio II Brignole Sale, nasce alla fine del 600, quindi nasce poco dopo che il palazzo era stato edificato, si fa decorare secondo il suo personalissimo e raffinatissimo gusto.
0: Un gusto meraviglioso, fatemi dire, qua siamo nella camera da letto.
1: L'alcova, e lui sappiamo essere stato, tra le tante cose, anche ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, va a Versailles, vede a Versailles delle incredibili novità dal punto di vista dell'arredamento e del decoro e le porta qua. Quindi cosa qui vedete? Questa bellissima alcova con tutti questi specchi che ricorda un po' il cabinet, il boudoir del delfino di Versailles che lui aveva visto e frequentato, così come questo bellissimo parquet di legno che è un'assoluta novità, ma non solo a Genova, ma in tutta Italia per quell'epoca. Siamo all'inizio del Settecento. Questo palazzo, questo appartamento, infatti viene fatto in pochissimo tempo, tra il 1705 e il 1710, quando Anton Giulio II muore.
0: Impossibile non restare allora a bocca aperta davanti a quella che è una piccola reggia genovese dai richiami francesi.
2: Professor Montanari, quali sono dunque diciamo le opere da non perdere all'interno di questo palazzo?
3: Ma allora, le opere principali a livello pittorico, quindi le tele, ce le siamo giocate, nel senso che questo palazzo ospitava una delle collezioni private più importanti della Repubblica. Se

0: Pensate che quando muore l'ultimo grande imperiale, cioè Giovanni Vincenzo, nel 1648, tutti vogliono arraffarsi la sua collezione. Arrivano Francesco Maria Balbi che fa un'offerta, il duca di Mantova che fa un'altra offerta, Cristina di Svezia che fa un'altra offerta, il duca d'Orléans che anche lui vuole questi dipinti. Quindi qui c'era davvero il meglio della pittura europea. Vengono mandati pittori come il Grechetto a stimarla, questa collezione, e lui scrive in questa lettera al duca di Mantova, per il quale lavora in quel momento, una frase meravigliosa, dice: i due Rubens che sono qui in questa collezione valgono un Perù, cioè valgono come uno Stato che in quegli anni, con tutto l'argento che veniva dal Sud America, potete immaginare che tipo di valore avesse a livello economico-finanziario. Quindi quelli non ci sono più, perché i quadri, come tutti i beni immobili, come i libri, spariscono, non sopravvivono ai cambi che anche questi palazzi hanno avuto nei secoli, ma rimangono gli affreschi. Allora gli affreschi sono davvero qualcosa di straordinario da vedere in questo luogo, davvero affreschi importanti a livello europeo.
1: Ce li può raccontare?
0: Ve ne racconto uno, cercando di essere breve, anche se non è la mia specialità essere breve. È quello nella stanza in cui ci troviamo adesso, una stanza di non enormi proporzioni, ma che fortunatamente ha mantenuto l'apparato sia di stucchi che di affreschi. Ogni tanto guardo in alto perché stanno sopra di noi, e qui Vincenzo Imperiale chiede a Cambiaso di raffigurare un episodio che viene dalla storia greca, di un personaggio che non troviamo mai rappresentato praticamente da nessuno dei pittori del 5 e del 600. È un personaggio che, se qualcuno ha fatto il classico, ha trovato nelle versioni. Si chiama Cimone, figlio di Milziade,
1: ahimè,
0: collega stratego di Temistocle, in un momento che tutti gli scolari hanno affrontato, cioè la seconda guerra persiana. La seconda guerra persiana è traumatica per Atene, perché gli ateniesi sono costretti a fuggire dalla città, perché l'esercito di Serse, tutti avranno visto il famoso film 300, no? Gli spartiati vengono trucidati le Termopili e l'esercito persiano dilaga nell'Attica e gli ateniesi fuggono sull'isola di Salamina. E lì c'è il grande azzardo, perché Temistocle ha fatto nel frattempo preparare una grande flotta e vuole dar battaglia sul mare. Ma noi pensiamo che i greci, perché vivevano vicini all'acqua, fossero dei grandi naviganti.
1: Non lo erano.
0: Non era assolutamente così, e allora tutti sono terrorizzati da questa prospettiva. Lasciamo le mura per andare sul mare. Cosa succederà? Ce la faremo? Verremo annientati? E il buon Cimone, che è il collega di Temistocle, i due governano la città, gli strateghi sono eletti a cadenza biennale e devono coordinare i lavori di quello che è il piccolo parlamento della città, la Bulè, il governo dei 500. Cosa fanno? Cimone sostiene la scelta di Temistocle, e questo ce lo racconta uno di questi riquadri, che è stato quello che ha permesso di capire questa storia mai raccontata.
1: L'ha scoperta lei questa storia,
0: sì,
1: da giovane ricercatore. Beh, diciamolo, da giovane ricercatore.
0: Esattamente 10 anni fa.
1: Siamo nel pieno della pandemia, quando poi...
0: No. Ecco. Allora, esattamente 10 anni fa.
1: 10 anni fa.
0: Qualche anno prima, nel 2012.
1: Sì.
0: Ho bussato alle porte di questo palazzo, mi ha aperto il dottor Bollani, che allora come oggi gestisce questi spazi, che sono ancora proprietà degli Imperiali. Esistono
1: e si è trovato
0: ancora.
1: Davanti a questi.
0: Mi sono trovato davanti a questi affreschi. Abbiamo fatto una fatica del diavolo a capire, perché erano pubblicati ma nessuno si era mai interessato,
1: sì,
0: della storia. E invece lì cos'è che ci ha aperto la prospettiva? La biblioteca. Della biblioteca non abbiamo più nessun libro, ma abbiamo un meraviglioso inventario nell'archivio di Stato di Genova, che è la grande miniera del sapere sui genovesi, quello dove Ennio Poleggi ha trovato i documenti dei Rolli, dove Giustino Olgiati, Roberto Santamaria e tanti colleghi straordinari lavorano ogni giorno. E quell'inventario ci ha permesso di capire che in questa biblioteca c'erano dei libri che ricorrevano molte volte, no? Io faccio un piccolo auto da fè, sono un appassionato di Tolkien, e effettivamente nella mia biblioteca c'è Il Signore degli Anelli,
1: certo,
0: quello in un unico volume, poi c'è quello in tre volumi, poi c'è quello in inglese, no? Allo stesso modo Vincenzo Imperiale aveva Le Vite di Plutarco in latino, quella in volgare, quelle in più volumi.
1: Cioè, tutte le edizioni, diciamo.
0: Esattamente, perché? Perché se lo leggeva.
1: Certo.
0: Evidentemente era un testo che ai genovesi piaceva molto, perché poi questa occorrenza l'abbiamo trovata in tante altre occasioni. Allora mi sono detto, ma perché non ce lo leggiamo anche noi questo libro? Leggendolo integralmente, a un certo punto la vita di Cimone ha cominciato a prendere forma nelle

0: immagini del cambiaso che io mi ero stampato e messo lì sulla scrivania, no? E c'è un certo punto nella vita tradotta a Venezia, alla metà del Cinquecento, la storia che sta in questa lunetta, no?
1: Ecco, quale esattamente?
0: È proprio qui sopra.
1: Questa qui sopra.
0: Sì, esattamente. Cosa succede? C'è un tizio,
1: sì,
0: con la barba,
1: sì,
0: riccioluta,
1: si inginocchia,
0: che si sta apprestando a fare cose. Noi non capivamo cosa fosse questo gesto. Le fotografie ingrandite, diciamo, di Laura Guida, che le ha realizzate per il volume che poi abbiamo pubblicato, ci hanno permesso di vederlo. Sta donando una briglia, no? E Plutarco descrive proprio questo gesto. Cimone dona la briglia del suo cavallo alla dea Atena,
1: sì,
0: si trova in Partenone in quel momento,
1: sì,
0: lì, suscitando lo scandalo dei suoi compagni d'armi, perché vuole significare che in quel momento bisogna abbandonare il vecchio modo di combattere, cioè il combattimento terrestre. Il cavallo era il luogo dove stava il leader che governava gli Opliti, e trovare un nuovo modo, cioè combattere per mare. È il grande gesto che prelude al fatto che Cimone imbracci l'egida, cioè lo scudo della dea Atena, e solo con quell'arma, senza altre, senza spada, senza lancia, si diriga, guidando l'esercito galvanizzato da questa sua scelta, a imbarcarsi sulle Trireni per dare l'inizio alla battaglia di Salamina. E questa è la scena che è descritta infatti al centro della sala, l'esempio di una straordinaria dote di leadership.
1: Certo.
0: C'è una cosa particolare, no? Poi, ora non voglio farla lunga, Cimone dona la briglia, poi c'è un episodio in cui lui dimostra una grande umiltà non volendo che il suo nome compaia su delle lapidi celebrative, c'è il momento in cui si dimostra capace di scegliere, diciamo, il riscatto che conviene di più alla città e non a lui personalmente, e la sua incorruttibilità. Ma tutte queste scene in un personaggio che a noi è noto per vicende belliche,
1: sì,
0: non hanno nulla a che fare con la rappresentazione di battaglie. Non c'è una singola battaglia particolare, no? E questo, secondo me...
1: Cimone il pacifista.
0: No, okay. Assolutamente. Era abbastanza guerrafondaio, lui ovviamente la interpretava fin di bene, ma la cosa che, secondo me, determina questa scelta è dichiarata da Plutarco stesso. Plutarco scrive nella Vita di Cesare e di Alessandro Magno, che è la prima delle Vite Parallele, questo testo importantissimo, che è un testo politico voluto dall'imperatore Adriano, ricordiamocelo perché ci servirà, scrive che lui, come il pittore, quando fa il ritratto, cerca di evocare lo spirito, l'animo, le virtù e i vizi delle persone che sono raffigurate, così lui non vuole fare lo storiografo, non vuole raccontare una storia, ma vuole raccontare vizi e virtù di grandi personaggi che hanno segnato il passaggio dal mondo greco al mondo romano. E allora che cosa interessa? La battaglia vinta? No. Le virtù che il buon governante merita. La leadership, l'umiltà, la capacità di scegliere l'azione giusta anche quando sembra la meno remunerativa nel presente, l'incorruttibilità. Non puoi comprarmi. Volete questo episodio? Lo volete? Interessante.
1: Molto interessante.
0: Ecco, è qui che chiude la storia, è l'ultimo episodio raccontato,
1: sì,
0: da Plutarco. Quindi noi stiamo guardando il ciclo e davvero lo sfogliamo come se fosse un libro. E in questo episodio c'è un Cimone ormai anziano, che però il pittore rappresenta esattamente come se fosse giovane, perché ce lo deve far riconoscere,
1: certo,
0: ci deve far capire chi è, alla cui porta arriva un personaggio che porta due grandi urne. Due urne, le vedete lì in basso?
1: Questo qua davanti, proprio,
0: esatto,
1: questa qui davanti, sì, si vede.
0: Sono urne lì in basso che hanno dei segni che sembrano un po' orientaleggianti. Ecco, quella per Cambiaso è la scrittura persiana. Perché? Chi è questo signore? Questo signore è un tal Resace,
1: sì,
0: che, fuggito dal regno di Persia, si rivolge a Cimone perché lui è arrivato ad Atene come straniero ed è perseguitato dai sicofanti. Chi sono i sicofanti? I sicofanti, anche questo potremmo fare un piccolo quiz per classicisti, i sicofanti che voi al liceo classico avrete incontrato sono i cosiddetti delatori di professione,
1: certo,
0: cioè ti accusano, ti portano in tribunale, ad Atene ti devi difendere in autonomia, non hai
1: avvocato. Erano dei dossieraggi, in qualche maniera.
0: Vengono lì e dicono, dottor Paternostro, lei ha rubato.
1: Certo.
0: E allora a quel punto si va in tribunale, ma la difesa è a suo carico, non dell'avvocato. E quindi cosa fanno? Chiedono soldi alle persone per ritirare le accuse, no? Una professione molto redditizia ai tempi, ma anche estremamente faticosa per qualcuno che non era greco, quindi magari non parlava manco bene la lingua, aveva la difficoltà

0: di andare davanti a un tribunale rischiava la condanna. E porta a Cimone, questo Resace, due grandi urne colme di darici d'oro e d'argento, cioè la moneta persiana d'oro e d'argento. E allora dice Plutarco che Cimone avrebbe detto: ma tu vuoi Cimone come tuo amico o come tuo servo? E lui dice: no, io voglio la tua amicizia.
1: Che
0: dice,
1: moderno.
0: Allora, porta via questi denari e quando saremo amici sapremo bene come usarli.
1: In conclusione, professor Montanari, io prima ho detto, ho parlato della pandemia, perché lei a un certo punto, un po' di anni fa, nel 2020, proprio parlando di Cimone, ha evocato quella che cominciavamo a vivere in maniera drammatica. Mm-hmm. Perché?
0: Ma allora, ai tempi avevo raccontato questa storia in quella rubrica online che tenevo, Caffè sì. con Rubens, no? Proprio perché io, vivendo in Lombardia, ero rimasto chiuso già prima dei genovesi. Ma certamente la cosa che mi aveva spinto era che questi messaggi così fondamentali, no? La capacità di decidere, la leadership, il coraggio di affrontare scelte...
1: La modestia.
0: Sì,
1: anche.
0: Ma l'umiltà. E la capacità di scegliere cose difficili, prendere risoluzioni complesse, anche quando sembra immediatamente certo. che siano impopolari, è fondamentale per riuscire a risolvere qualcosa che nel momento ci sembra terrificante. Cimone ce lo mostra con un esempio clamoroso, no? Lui arriva con tutto l'esercito, prende Costantinopoli, fa un bottino clamoroso e gli alleati dicono, insomma, come lo dividiamo? E lui dà tutti i soldi, tutte le armature, tutti i preziosi agli alleati e tiene per gli ateniesi che avevano comandato la spedizione soli prigionieri. Allora i suoi uomini impazziscono, no? C'è una traduzione ottocentesca bellissima che dice: Cimone si fece in quell'occasione la fama di ridicolo spartitore di preda, un gonzo, no? Sembrava un gonzo. Però poi arrivano i parenti dei prigionieri e gli danno così tanti soldi che lui duplica il risultato. Questo è saper vedere oltre la difficoltà presente. E in quell'occasione mi sembrava un bel messaggio per dire:
1: certamente.
0: È vero, ora c'è un dramma in
1: Però...
0: atto. Prendiamo scelte difficili, che sono adatte a tempi difficili, e cerchiamo di vedere ciò che sta al di là. E credo che queste virtù del buon governo oggi ci debbano dire molto. Noi siamo in tempi di elezioni regionali. Io vorrei chiedere al mio leader di avere leadership, di avere umiltà, di avere capacità di prendere scelte difficili anche se impopolari e di essere incorruttibili. Io vorrei questo. Così come lo volevano gli imperiali quando parlano ai due regnanti di Spagna, Filippo II e Carlo V.
1: Grazie, professore. Prima di chiudere e di dare la parola a Raul Bollani, che è quello che manda avanti adesso, in questi tempi, questo straordinario palazzo, anche in questa edizione, oltre ai palazzi dei Rolli, ci occupiamo della magnificenza dei giardini dei Rolli. Silvia Isola, dai giardini di Palazzo Bianco.
2: In un giardino di Palazzo Bianco rinnovato scopriamo anche allora la storia che si lega e si intreccia con il suo dirimpettaio Palazzo Rosso. È così, Raffaella Vesta?
3: Assolutamente sì. Palazzo Bianco si può dire essere il primo e l'ultimo palazzo di Via Garibaldi. Perché? Il primo perché nasce prima dell'episodio di Via Garibaldi, cioè la Strada Nuova, negli anni 30 e 40 del Cinquecento per la famiglia Grimaldi, per Luca Grimaldi. E l'ultimo perché poi diventa proprietà, quando diventa proprietà a Brignole Sale, cioè della famiglia che già aveva Palazzo Rosso, viene completamente rinnovato all'inizio del Settecento. Quindi sì, è proprio questo. La famiglia Brignole Sale decide di comprare Palazzo Bianco dalla famiglia De Franchi in modo da avere un secondo palazzo sulla via da destinare al suo ramo cadetto.
2: E poi com'è cambiato anche questo giardino?
3: Questo giardino è cambiato perché nel palazzo cinquecentesco il giardino era più grande, nel senso che era composto da questa parte a oriente verso Tursi, che vediamo adesso, ma anche da una fascia meridionale che si apriva appunto sul fronte meridionale. E nell'Ottocento, quando il Palazzo Bianco diventa di proprietà civica, viene ampliato anche unendo il giardino di Palazzo Bianco con quello di Palazzo Tursi, quindi nella versione che vediamo adesso, con questi bei parterre con le siepi di stampo settecentesco, la fontana, le statue dei musici recentemente rinnovate e la statua della Venus Pudica.

0: Una vera e propria oasi, del resto i Palazzi dei Rolli lo abbiamo anche raccontato in una puntata speciale dedicata ai giardini, hanno questi tesori di verde nascosti nel cuore del centro storico di Genova.
1: Raul Bolani, non deve essere facile gestire un palazzo del genere come luogo, come sala di ricevimenti. Insomma, mette, come posso dire, un po' di imbarazzo?
2: Sì, in effetti sì. No, hai sempre questa angoscia di non essere all'altezza fondamentalmente. Però, insomma, da tutti questi anni e dopo il restauro che è stato fatto in modo estremamente conservativo, ha dato ovviamente questa energia, anzi ha riportato questa energia, perché ricordiamo che questo era il secondo piano nobile che veniva proprio utilizzato per ospitare papi, principi e regnanti, quindi insomma.
1: E noi vediamo in conclusione di questo di questa gita, di questo passaggio, di questa camminata all'interno di Palazzo Imperiale, vediamo questo affresco. E beh, qui c'è un discorso digitale molto interessante. Cosa avete fatto?
2: Sì, purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale il soffitto è crollato, così anche rovinando il cammino monumentale. E purtroppo era stato tutto perso, il genio civile sistema tutto nel post-bellico, ma questa parete rimane assolutamente bianca. Recentemente sono state ritrovate delle fotografie all'archivio comunale, una fotografia 9x13 in bianco e nero fatta dall'architetto Labò tra la prima e la seconda guerra mondiale, e così abbiamo detto non possiamo far finta di non averla trovata.
1: E avete ricostruito,
2: e quindi sì, questo devo dire all'Università di Architettura e precisamente Scienze del Design, la dottoressa Gaia Leandri, dopo 3 anni di lavoro, è stata digitalizzata la foto, ricolorata la foto su un pantone di 800 colori, andando a vedere tutti gli affreschi che Luca Cambiaso ha fatto, e quindi colonna di che colore la faceva, queste colonne, e abbiamo riportato così all'antico splendore questo meraviglioso affresco che è Morte di Cleopatra di Luca Cambiaso.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato. Cari amici, da Palazzo Imperiale di Sozziglia o Campetto, buoni rolli a tutti.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aerazione.

0: in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. E, c'è un particolare fatto, soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli, in questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. C'è la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
0: Esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è? Cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una

0: diciamo, acqua e farina per fare i testaiè,
1: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
0: Vediamo la
1: apre,
0: botolina.
1: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto e essere
0: Adesso andiamo a
1: raffinato,
0: vedere.
1: raffinato
0: Intanto,
1: ulteriormente.
0: passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo
0: Potevate
1: anche.
0: farlo anche col
1: ci
0: grifone.
1: sono, c'è anche
0: Ah,
1: il
0: ok,
1: grifone,
0: per
1: ogni
0: par
1: livello
0: condicio.
1: per
0: Quindi qua
1: parte.
0: abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto,
1: Esatto,
0: portata con un tubo,
1: è un sistema
0: immagino,
1: esatto di tubature.
0: qua nei bassi della fabbrica. E qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è cioè un'apertura nel muro che comunica
0: Ah,
1: col piano di sopra.
0: vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza
0: Oh,
1: dell'acqua.
0: quindi la poltiglia arriva
1: La
0: qua, zac,
1: poltiglia, esatto,
0: zac, zac.
1: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca. Esatto,
0: Quindi qua sotto c'è il tubo.
1: c'è un tubo.
0: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: Solo?
1: 1985, esatto,
0: Accidenti,
1: e fino
0: pensavo.
1: all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine
0: Di
1: 700.
0: legno?
1: E
0: No, questo è
1: pietra, cemento, ma
0: cemento.
1: soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di,
0: Questa?
1: esatto, far avanzare
0: Che
1: l'impasto,
0: passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco, occhio alla testa.
1: e contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi
0: Ah!
1: qui ancora un po', diciamo, ormai passati di
0: Tipo?
1: asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così.
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida, perché è
0: Immagino.
1: un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
0: Ok, carta matta verrebbe definita, no?
1: Esatto,
0: Quella che
1: sì.
0: vedevamo nelle botteghe per fasciare le
1: Esatto,
0: uova,
1: carta
0: la
1: proprio da bottega per.
0: non carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche.
1: No, prevalentemente in zona, alle
0: Ok,
1: botteghe genovesi.
0: ok. E qua c'è il rullo, diciamo, la ruota
1: Esatto.
0: dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato Aspro, raspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata.

0: pata collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso stile. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola
1: okay.
0: Da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello per è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?

0: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
1: Ok, e... allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
0: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
0: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione

0: Finalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiavano, chiaramente cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto, gli
0: stracci-vendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli?
1: Arrivavano, esatto, nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli straccioli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua?
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che forte.
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur
0: resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco
0: del foglio. Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè
0: ponitura.
1: Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
0: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti
0: non c'era un motivo.
1: Di tipo
0: questa
1: naturale.
0: Qua invece è carta.
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
0: Pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo. Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
0: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
1: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
0: carte da regalo.
1: Esatto.
0: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
1: Tessuto anche loro, vanno
0: in
1: molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
0: quindi
1: di...
0: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
1: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
0: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
1: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
0: Quindi qua dentro

0: e generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. Ah. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Del preso che voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arricchita.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
1: movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e questo si è un attimo.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì.
0: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio, ho molta superficie per stendere

0: orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere, esatto, lo stemma della Sampdoria. Adesso
0: questo
1: qua vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
1: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: Evelyn, un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? Eh sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni e solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, ma chi è che mi c'è? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi hai riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho detto mille volte che non mi piace il gorgonzola e comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare i tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo, è proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri... Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia... Venga su, dai. Dai, venga su. No, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco, così. Visto? Vai su.

0: E suo padre?
1: No, adesso la facciamo insieme, la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quanto ti sciorti.
1: Soprattutto se esci. Se esci. Anche, vuoi andare avanti, Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, chiediti,
0: E quindi... sei andato?
1: Sono andato.
0: Sei andato a San Martino?
1: Sì.
0: Rifammi la battuta.
1: Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo. Aspetta, Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove. Cos'è?
0: Pesci. No, io, lui deve dire.
2: Fatto quello che vuole.
1: Ok, ma non sai quando esci.
0: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
1: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
0: Ah, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
1: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei Music. Sei con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.
0: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
1: Ah, l'amore è un perverso folletto.
0: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non gocca più in Belin?
1: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
0: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
1: No, vi la scassi!
0: Non dire queste parolacce, su insomma, un po' di ritegno.
1: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. Pacchista, vai. Ecco, ha 2 addirittura le pacche. Che 2 eccessi, ragazzi. Allora, attenzione. Dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi. Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi. Tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
0: Ma posso fare la conta?
1: E fai la conta.
0: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
1: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacomo.
3: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci dipingendo l'ultima cena ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché se su una porta a vetri c'è scritto tirare noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
1: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager! Ma vai, fammi il piacere!
0: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
1: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
0: Bene, bene.
1: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
4: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
1: Per cortesia,
4: no,
1: anche lei.
4: Per favore, tenga.
1: Sì.
4: Me lo dia forte qui sulla testa.
1: Vabbè, se non vuole altro.
4: Ah.
1: E 2.
4: Ah.
1: E 3.
4: Ah.
1: E adesso mi spiega perché questa cosa.

0: Sono anni che non prendevo due cappellate.
1: La prego, per favore. Grazie. Piuttosto, come si chiama?
0: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
1: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
0: Sì. Sono anni che vengo da sola.
1: No, ma signora, c'è un po' di confusione. Sì. Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì, mia sorella, la Teresa.
1: Ma Teresa.
0: È lì in platea.
1: In platea?
0: Teresa.
1: Teresa?
2: Dove era Fabio Cannone?
1: Dove Fabio Cannone arriverà?
0: La Teresa,
1: eccola
0: lì.
1: Qui. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
0: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
1: Due gocce d'acqua.
0: Uguali, siamo gemelle.
1: È vero. Allora, adesso. Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. È il dottore.
0: È il dottore.
1: Vuol sapere che cosa volete fare?
0: Allora, sì. mi sono confidata e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
1: sì.
0: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
1: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
3: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
0: San Martino? Sì. San Martino no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
1: Ma che cosa, scusi?
0: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose io non ho mai. Io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, sì. Ma mia sorella.
1: Io già devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia. Che rimanga qua tra di noi.
0: Lo sappiamo, in casa così sì.
3: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
1: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato si è tirata giù la gonna e gli ho detto... Belan, Belen, che belin.
3: Ah, San Martino, ho capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
1: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
0: No, tengo il mio pacco.
1: Tiene il suo pacco. Sì, e allora pacco. Vediamo il che cosa pacco. C'è dentro il suo pacco.
3: Il suo pacco era il 7, vero?
0: Esatto. No,
3: esatto. Spacchetto?
0: Sì, aprilo.
1: Spacchetta?
3: Intanto non mi vede però
1: al
3: lei.
1: Al mio 3,
3: Non mi vede?
1: Sì, non la vede?
0: Assolutamente.
1: Infatti. Al mio 3, pronti. Portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme. Diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci sono. Occhio che qui minchia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti via.
4: 1, 2, 3.
1: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
0: Ma che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro pacco.
1: Vediamo almeno che
0: vediamo
1: cosa...
0: Vediamo il nostro pacco.
1: Aspetta, spacchettare. Pronti?
4: 1, 2, 3.
1: Spacchetta. Ha vinto un Belu Belin.
0: In Belu Belin, finalmente. Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso. Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
1: No, Teresa, stai qua, dove vai?
3: Smelly, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao.
1: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cima.

0: In quello lo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro, poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora, un applauso a Teresa. E adesso, che seratina, ragazzi. E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero. Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora, no, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di, signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po', signora, mi dica, se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero. No. Io così non ce la faccio, eh. Ho chiesto a una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Non ho capito cos'è.
1: Siamo solo all'inizio.
0: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento.
2: No. Questa la devo presentare io.
0: Allora,
2: Insomma.
0: sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
2: Maleducato.
0: Signora Baudetti, come va? Tutto bene?
2: Bene,
0: Ma come
2: grazie.
0: ci sta ancora in piedi lei?
2: Cerchiamo di farcela, grazie.
0: Cerchiamo di
2: Insomma,
0: farcela. Mi
2: comunque,
0: dica, sì.
2: buonasera. In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma, trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
0: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo
2: Yeah.
0: dico.
2: Ma comunque. La sigla di apertura, Sugar Sugar, sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento!
0: Buon divertimento, Sugar Sugar!

Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale A a parlavano tatta con la latara A. Io vi guiderò alla scoperta di quest'antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.

0: Da, va, sa.
1: E dai, vai, su.
2: Raspara pana pana faramara, ta darmanta da sara, ta rasbagla calzara.
0: Sacara camanalba.
1: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Ca, camamà.
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
1: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
0: Pancara.
4: Pancara.
1: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
0: Ca mamma va manta da patatana, ga?
1: Com'è il movimento di... Eh?
0: Da patatana.
3: Da patatana.
4: La patatana!
1: Sì, di
4: patatana!
1: Vabbè, vabbè.
4: Patatana.
1: Di signorine. Movimento di signorine.
3: Ah. Ancara nanta.
4: Pacca
1: roba. Ancora niente. Poca roba.
0: Che voglia di palparmi una ragazza.
1: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
3: Non darla ma a una manca casà, guarda. Ah.
1: Non dirlo a me. Ho anche una... Una pistoletta carica.
4: Pastalata. Capastalata. Adatta manca. Manca. Manca. Manca.
1: Basta. Una minchia.
3: Manca. Pastalata.
4: Pastalata.
0: Speriamo che stasera s'acaba.
1: Ecco. E speriamo che stasera... ci si diverta.
3: Sa. Ah. Ma casta cassa ca?
1: E questa cessa chi è?
3: Lasciala parlare.
5: Sana. Sa? La Radana. La Pafaga dall'Asala.
1: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
0: A pensa l'altra.
1: E pensa le altre.
5: Amà.
1: Fa la parola.
5: Amà. Ma pa calama. Calapan.
1: Uomo con la pancia.
5: Sono anche ballerina.
1: Sono anche ballerina.
4: La matara pa.
1: Non mi tira più.
5: Vaspatatata nella mia grotta.
1: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
0: Ma spatta spara.
1: Aspetta e spera.
3: Che falla da
4: fare. Guarda casta! Guarda casta!

0: Pazzo da foca!
1: Patatana!
2: Guarda questa! Che bella ragazza!
0: Da fagana!
1: Pazzo da
0: fagana!
2: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
1: Guarda, guarda come si attaccano, là ha una carta classa.
2: Guardate come si tacchina, lui ha una certa classe.
1: Sa.
3: Santa Balamanza,
1: come
3: attaccano?
2: Senti, bella manza, come ti chiami?
0: Ava.
3: E cosa sei andata a Sava?
2: E cosa sei? Un detersivo?
3: Trattalana, da quando ti ho visto dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
2: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
0: Ma va a cagare!
2: È comprensibile.
0: Riprova.
3: Ah, mamma. Ava. Ta papà, un ladra. Arrabbata da stalla e te la massa al pasta da lacca.
2: Tuo papà è un ladro? Ha rubato 2 stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
0: Ma non rampare al cazzo.
2: Smettila di infastidirmi.
0: Guarda balla, da caca nascata, Alba, nana zasta pa.
2: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
1: Alba.
2: Al buio.
0: Alba, va la fava darà.
2: Ora il buio ve lo faccio vedere io.
3: Bagasca.
1: Bagasca.
3: Pazza da marda.
2: Insomma.
3: Raprava. Scusa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti ho visto.
2: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
3: Guarda la stalla.
1: La lana.
3: A ta al vanta cacacarazza capella.
2: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
0: Ma fascala, ma vaffancala!
2: A Voscolo, ma vai a quel paese!
1: Dammi un baca in alla pa!
2: Dammi un bacio e nulla più!
0: Va la tassa la trambara, alla pa!
2: Voi vi volete solo divertire!
3: Dammi un bacio con la lingua!
0: Ma sa, cantata la malattia cavata!
2: Le malattie che avete, sì!
3: Ti prego in ganacca!
0: Sata da cagacazza!
2: Vabbè!
0: Sana spasata! Ma par salda!
2: Insomma!
0: Passa pansarca!
2: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci!
3: Bratta patana!
1: Magnatta!
3: Bagasca! Balaccana!
1: Tra!
0: Cana salda! Tatta la parta saprana, anca la faca.
2: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
0: Fa spattanta gratta.
3: Ma spattanta gratta.
1: No. Siamo rimasta da sala.
3: Salata.
1: Tatta sala.
3: Parassa ta carana.
1: Fa rassara
0: anche a tosa carana.
3: Cosa fa sta Sara?
0: Samarabara.
3: Venite con me a sentire, a vedere, a ballare.

0: Marche e Carmen Rossa a Cannon Island.
1: Dava?
0: Cannon Island.
2: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
0: Ah, va vanera canna.
1: Baracana.
2: Saccara. Sarà una serata incredibile.
0: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che sarà incredibile.

0: Dai, dai, su, forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, truca.
1: Sì. Ah, sì, sì, dottor Mentana, sì. Com'è bello,
0: grazie,
1: dai,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona? Ah,
0: devi sapere, caro Orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo.
1: Forse. Ah, com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero? È bellissimo.
0: Grazie, Orienta, e oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì.
1: Ah, sì.
0: Sì, sì, sì.

0: Ah, ma lei ha sempre un casso nella mano, volevo dire, un colpo in canna,
1: sì,
0: visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
1: Ma Orietta, ma cosa dici? Ma,
0: mi dica un po', e quindi oggi di cosa parliamo?
1: Parliamo di paraculimpiadi, sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate, si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
0: Ah, com'è originale lei.
1: Sì. Aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo, sì, che scoop. Presto, iniziamo, vai Orietta, vai, presto.
0: Una cosa, in bocca al lupo.
1: Sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi, sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona, io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi, ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente, cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro e che il culo non si offenda, Buonasera, signori!
2: Buonasera,
1: prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla picciocchi, il lancio del martello cum granus alis, no, e il cambio della poltrona... Iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego.
3: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito, Fratelli d'Italia, non siamo interessati alle poltrone. Quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
1: Certo. No, Presidente.
4: È caduto il governo.
3: Stardo.
1: Segretario Schlein, non incominciamo. E passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra. Prego, segretario.
4: Allora, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone la Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona e poi quello come si chiama San Giuliano
3: quello dei bagni in Corso Italia.
4: Mangialo, Rex.
1: No, Rex, cuccia.
4: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore.
1: Onorevole.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
4: Brava.
5: Una vera pompeiana.
1: Meno male.
5: E lui un incrocio tra Lino Banfi
3: Lino Banfi.
5: Pupo.
6: Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola.
1: Signori, per favore, siamo alla maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa. Avanti.
7: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
4: Certo. Oh, sì, gelato
6: al cioccolato, dolce un po' salato, su, gelato al cioccolato.
1: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
7: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
5: Governo è come nel Gattopardo, si cambia per non cambiare davvero.
4: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
1: Buoni, mi rovinate lo studio così, fermi, vi faccio via, fermi, vado avanti. Mamma mia.
3: Oh, questo governo sta a fa storia.
5: La storia delle figure di merda.
4: Onorevole.
3: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare.
1: Bravo.
3: Voi il partito delle M&M.
4: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato.
3: No,
4: ma per favore.
3: No, è il partito della mussa morta.
1: Signori, vi vedo un po' agitati. No, buoni. Meloni sta perdendo tutto. Buoni, segretario, la caccio, Oh, vi vedo un parecchio agitati. Vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi!
8: Bocca coraggia, una patatina e popcorn, merendine e salatini, cocco, fresco!
4: Luigi Di Maio! Ma dove ti eri cacciato?
8: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
1: Di Maio!
8: Ma sono sereno, perché

0: Ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro!
1: Bravo! Bravo, bravo! Bravo Di Maio! Ah, evviva la gondola di Di Maio!
2: Ah. Ma torna Luigi, ritorna con noi!
3: Ritornerò in ginocchio da te!
2: Di Maio non è che lei, Scusate, signori, se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news. Sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni!
1: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
2: Stacco l'audio, eh. C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva. Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni! Vi prego, signori! Paolo, ti prego, fai partire il servizio. Paolo, ci sei?
4: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento.
2: Paolo.
4: Teste di cazzo, accendetemi il microfono.
2: Paolo!
4: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento.
2: Paolo.
4: Ah, adesso sì, funziona. Buonasera, grazie direttore. Mi scuso con i nostri telespettatori. Oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ah, benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta lei, signorina.
5: Scusi, veramente, mi dà due colpi
6: no
5: qui.
6: No problem, and I was ready.
5: Nessun problema, lui è sempre pronto.
6: Tucca, l'ho.
4: La prego, presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
6: Because American people are the big coglion.
5: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
4: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
6: Puttanoni for everyone!
5: Allora, puttanoni for tutti!
4: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
6: Ask Elon!
5: Chiedete a Elon.
6: Elon, sorry. Also, we're expanding the Greenland, Panama and Italy.
5: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
4: Italia?
6: Yes, with Georgia, my friend.
5: Sono d'accordo con Georgia.
4: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
6: Because, che pensi me, I'm group of the American people.
5: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
4: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
6: I will settle the relative the great actor around Mexico.
5: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
4: E chi sarebbe questo grande attore?
6: Roger Moore!
4: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
6: Ozza crotoriam.
4: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
6: No latino, leggi contrario, ozza crotoriam, ma è rotter cazzo!

0: Oh.
1: Grazie, grazie Presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.
2: Grazie mille Paolo per il servizio e torniamo a noi alla nostra maratona sulle Paralimpiadi con una domanda a lei Presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
3: Ma assolutamente, se lei va a leggere bene, bene.

0: Ma con tutta la fatica che famo per togliere, e che ci mettiamo a ridare, ma dai, ma dai.
1: Eh certo, è perché è colpa della sinistra, se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
2: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
1: Sicuramente non di colore.
3: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
4: Quale?
3: È stella nana tutta...
0: Ma state zitta!
2: No, di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato, vi faccio un'ultimissima domanda, e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica, ecco, ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere del fisco?
5: Io voglio rispondere io.
2: Vada, segretario,
5: gli
2: vada.
5: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
2: E cioè?
5: Cerchi in Lega!
2: Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

da dove provengono. E dindi, e tanti dindi.

di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani

0: ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ale, frate! Dai,
0: e adesso facciamo un applauso per i boomers!

0: Gesù.
1: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
2: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
3: Bello, dico io.
1: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
2: Ah, oh, raga, a me più tira che molla.
4: Oh. Danke, guten Morgen.
5: Brava, brava. E anche galantomo.
4: Gentile.
1: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. Prego. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni.
4: E sì, che
3: sacria.
4: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti. E sono stati i primi ad abbroggiarsi a internet.
3: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
2: No, no, sono fuori, raga.
3: Fuorissimi.
6: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
7: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
3: No. Su Facebook.
8: Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
7: Anche io con mio marito qui faccio TikTok,
6: Ah, sì?
7: E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex? TikTok, TikTok.
5: Ciò che è in Rolex... in pendolo.
3: Bella, te lo capisco. Bella,
8: comunque,
3: zia.
8: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
5: Noi stiamo diventando degli influencer.
1: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Perché
5: vabbè, credo,
1: dai. Prego Ela, vai avanti.
4: Sì, c'è!
8: Sacria.
3: Ho paura.
4: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
2: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, con i Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
5: Col wifi.
2: Stiamo una crema, raga.
1: Una crema, cioè, che vuol dire?
2: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
4: E che fa? Che va nascono i primi maranza.
7: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
5: Oh, di zio, che zio, stai sciallo, Cioè, ma come fa? Cosa t'ha? Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, è giù. Guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
1: Ma che vuol dire gostato?
3: Ma lascia perdere, gostato.
4: Ah, mille stimoli, intelligenza artificiale, e sesso a distanza, il cyber sex.
7: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
5: Ma io non capisco, sesso a distanza e un bel giù, come fai a farci entro?
7: Ma non vi ricordate, anche noi praticavamo il cyber sex.
5: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva mai. Sempre fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che fidanzata.
3: È
5: giusta.
7: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
3: Bravo. Oh zio, zio, ecco, senti, zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
2: Vai con la musica, vai con le mani, dai. Vai,
3: frello.
2: Dai. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton, mangia solo la pasta con il ton.

0: Golden House! Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo a mangiare i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
2: Per me, macchie di leopardo,
3: per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
4: Chi che era?
1: Bravo.
4: Però non sapeva.
5: Vuole la leva.
2: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo.
6: Zio, stai attento che se bevi.
3: Guarda,
7: tutta
3: guarda,
7: tech, maglietta PSG e Valkyrie.
8: E se compro regalo alla pischella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco, ah, vai noi.
4: Ma ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
1: Ah, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.
4: Questo sicuro, vedi, guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, bravo. Noi facciamo finta di non capire, bravo, ma in realtà
6: Allora, se fai finta di non capire, Milfona.
3: Ma cosa è Milfona?
1: Posso mattito
6: Milfona? Milfona. Dimmi un po', Milfona, che cosa che vuol dire frenzonato?
4: Frenzonato.
8: Diglielo un po', Milfona. Cosa abbiamo detto?
6: Frenzonato,
8: gostato l'abbiamo detto.
3: Va bene che siamo gli altri, vedi.
6: Gostato l'abbiamo già detto.
4: Hangover,
6: gostato. Hangover, gostato.
8: È frenzonato.
2: Frenzonato, no.
8: Sì.
4: Che ci dici? Con calma,
1: perché poi siamo noi ricoglioniti.
8: Ma tu un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
6: Frenzonato l'abbiamo già detto.
8: E quello è. A parte che è gostato,
4: l'abbiamo
8: detto. Abbiamo detto. Hangover.
1: Abbiamo fatto.
2: Fa vedere. Ce l'hai scritto di
1: cosa?
6: Si legge male perché è la seconda replica.
2: L'ha scritto davvero.
6: Sono già lavato le mani. Dal pomeriggio
4: a me può avete anche a me
6: frenzonato.
8: Allora, allora io ci chiedo frenzonato.
6: No,
2: abbiamo già detto
6: frenzonato. Abbiamo già detto ci devi chiedere disonesta.
8: Ma a Hangover gliel'ho chiesto.
3: Sì,
8: allora dimmi un po' che se ti dico
6: una disonesta,
8: frenzonato l'ho detto.
6: Sì,
8: allora, dato per scontato frenzonato.
4: Che l'abbiamo detto.
1: Abbiamo dato.
8: Anche Hangover.
1: Oh, beh, lì.
6: Se mai.
8: Mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
1: L'abbiamo detto.
3: Bravo.
8: Che cosa? Così ci devo chiedere.
6: Disonesta. Disonesta.
8: Cosa vuol dire di frenzonato fatto. Disonesta!
4: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba? Che...
8: No, è uno che la dà!
3: Capito?
1: Gnatri, dicevimo, bagascia! Bagascia,
2: zi! E se vi dico fuffaguru, cosa capite?
6: Fuffaguru, un'altra!
2: Fuffaguru!
8: Ragazzi, se vi dice
4: Fuffaguru.
8: Ecco, frenzonato.
1: Vabbè.
8: Frenzonato, de.
2: Fuffaguru.
8: Hangover.
6: Sì.
8: È che io non sono tanto.
6: Ma non si vede.
8: Scusa, che... devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo...
2: Fuffaguru.
8: Hangover l'abbiamo
1: detto.
8: Lo so. Volevo farvi vedere che Hangover ve l'abbiamo detto.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
8: Ghostbuster.
1: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo
8: detto. Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico frenzonato a posto.
6: Fuffaguru.
4: Quindi fuffaguru ti sai che
1: sarà tipo frenzonato?
4: No, ti sai che voglio dire contamusse?
1: Ah, contamusse.
4: Me l'hanno detto.
8: È uno che conta.
4: Contamusse, quello lì.
2: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo questo.
8: Mi fa schiattare, sei proprio frenzonato.
1: No, io basta con questo frenzonato, basta, mi avete stufato, ve lo giuro, che mi fate veramente, mi fate...

0: salire al crimine.
1: Oh, lei se ti sale al crimine,
2: no, no, no, no, no,
3: ho detto non se ne accorge.
4: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi, generazione Z, con chi avete portato Z. Voi, Yase?
5: Allora, noi come generazione Z, che...
4: Sì,
5: abbiamo costato.
1: Oh, beh, lì...
5: Che abbiamo detto? Gostato!
4: L'avete detto, Yase?
5: Frenzonato?
6: Sì, mi pare. Mi pare
5: allora,
6: di sì,
5: noi,
6: zio.
5: Noi come
6: cantante
5: abbiamo... Mahmood!
4: Mahmood!

0: Ma brava! Brava generazione Z!
1: Vai, camo!
0: Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Vumes? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a San Dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del Volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire, ma voi ricordatevi di votare, votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle!
0: Auf Wiedersehen!

0: categoria che semmo parte della trasmissione più bella di Sena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Titturosa stasera,
0: hai visto? Mia chi? Mia.
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciubello de Turigia. Applausi, applausi. E a ciubella de Turigia, a Carolina, che ne parliamo Carolina. Do Skymetro, da Funivia della Gaccia, oh. Insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, te capito?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ursese.
0: Ah, a parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Ah,
2: Poi siamo a Sant'Ursese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? Ah, sì. Mi piace, è un salame. Sì, ma non a fette, insomma, mica la bisciuetta.
0: Sì, va bene. A me piace fighe, allora cosa dico? Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri.
1: Oh,
0: e dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, onoranze funebri.
3: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
1: Gilby, Carolina pensa solo a quello.
0: Solo a quello.
1: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, che mu de prenutazione?

0: Shishi, gemmo una prenotazione da signorina, te la do parò di succhiello.
1: Ah, te la
0: beata do. Lei, io faccio succhiello di soprannome.
1: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se, se è già in linea, proviamo a telefonare.
2: Arrivo, arrivo un attimo che arrivo. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Pronto? Sì. Casa Succhiello Parodi?
2: Ma chi parla, scusi?
1: Sono quello della televisione, ma televisione. Casa Parodi.
2: È Casa Parodi?
1: È casa Parodi.
2: È casa Baci! Baci, vieni un po' per piacere, baci, un attimo che è mai.
3: Sì, arrivo, un momento.
2: Vieni, non,
3: so
2: vieni.
3: Chi arrivo?
2: Dammi buono.
3: E che bellino, stanno fermi, se cazzo de gambe chi è.
2: Baci, senti un po' che cura della televisione. Come femmo di cognome di altri, come dice?
3: Ma come? Bellin, diamo un cognome do bellissimo.
2: Sì, un attimo che...
3: Aspetta che vada a vedere in sciaporta. Porta.
4: Ecco. Ma no, come in sciaporta? Porta?
2: Allora, sciala mio, va a vedere in sciaporta, porta, godimo subito, eh?
3: Allora, se chiamiamo Parodi.
2: Allora, Parodi.
3: Parodi.
1: Oh.
3: Vieni in sciaporta. Sta di fermare.
1: Ecco. Allora, io volevo parlare con te la do Parodi.
2: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma, non c'è, guardi.
1: Ma si era prenotata?
2: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che c'è. Ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo,
3: Sì, cosa che è?
2: Il telefono, quello della televisione.
3: Ah, quello della televisione.
2: Là qua te la do. Via, pigilo, stanno attento che ti tengo armi. Come lì.
3: Qui, via. Dove è la netta? Gemma! Gemma!
2: Sun chi baci? Sun dere?
3: Sun dere?
2: Sun dere, mia. Chi siete? Per una volta che umidere, mia.
3: Ah, bellina.
2: Sentite.
3: Non ti avevo visto.
2: Sentite.
3: Oh. Che bellino.
4: Non so come la mia finista sei.
2: Pronto?
3: È un momento. Pronti?
1: Oh, pronto, pronto. È Casa Parodi, giusto?
3: Un momento, per favore.
1: Ma no.
4: Ma come un momento?
1: Ma no.
3: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
2: Aspetta che faccio vedere il sciaporta.
3: È un momento, andiamo a vedere il sciaporta. Perché che noi abbiamo un
2: baci.
3: Sì,
2: me su sera de fea.
4: Ma vedi, ma come si fa?
3: Gemma, sotto lo zerbin. Da un tappeto, de sotto della chiave.
2: Ho capito. Se dice zebrino.
3: Ah,
2: zebrino.
3: Non mi avvegna questi moderni.
2: Si chiama zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
3: Ah, sì, pronto.
2: Lasciù a Succhiello, amici.
3: Allora sì. Si chiamiamo Parodi Succhiello.
1: Oh, sì.
2: Cos'è che baci?
1: Ho capito.
3: Momento.
1: No.
3: Ma te cattò un cordless? E mia, io pensavo che invece un Leo cordless.
2: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
3: Aspetta, perché ricordati, quando ci fa il selfie,
2: sì?
3: Bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì. Guarda. Che non mai capivo perché fanno tutti così questo culo di gallina.
2: Vabbè, femmolo.
3: Va bene. Sì,
1: pronto.
3: Chi parla?
1: Oh, sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
3: un momento.
1: Sì, perché?
3: Dice che volevo parlare con Parodi.
2: Te la do, glielo dico, Nughe.
3: Nughe, poi abbiamo un

0: Aristoteles, che un po' va un po'.
1: Sì, ma, sì. Ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare, ma un gioco.
0: Ci passo mia moglie.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
1: No, no, aspetti. Aspetti. Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
0: Ma scusa, c'è di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
2: Cose moderne. Anche col computer.
0: Guarda, lo capivo.
3: In fibra.
0: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
2: Fa che è in gruppo. Un bel gruppo così. Così. Bravo.
0: Ci faccio mia moglie.
2: De lungo.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora?
1: C'è da. Ascoltate, famiglia Parodi.
0: Un momento. Ma no. Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo.
2: Un gruppo.
0: Siamo sicuri che. Sì. A posto. Per sicurezza. Sì. Vanno un po' a vedere se porta o no. Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì, sì. Ma mica cazzo ne so come si chiamiamo. È un momento.
2: Mia baci, ho staccò a targhetta.
0: Allora, su Ghibli.
2: Te lo metto qui.
0: Mettimelo lì. Bellino, sembra di essere in Sicilia.
2: Dunde?
0: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora. Allora, in questa targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
2: Su una succhiello.
1: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
0: Ma non c'è nostra figlia, ci faccio mia moglie. Che non c'è.
1: Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
2: sì,
1: potete vincere 50 panettoni.
0: Panettoni?
1: Sì.
2: Mai ben.
0: Cosa come lei?
1: Allora,
0: aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
1: Ma devo ancora farvi la domanda, ma poi siete già a casa?
0: Siamo a casa?
1: Siamo a casa.
0: Vanno a vedere il sciaporta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
2: Baci! Sono venuti i ladri! Non che c'è la targhetta in sciaporta!
0: Che
2: non ho rubato, targhetta, baci!
0: Te l'hai staccata prima!
2: A bolli.
0: Potevi andare giù da Cifotrono.
2: Al Cifotrono,
0: sì. Sì, chi è? Chi parla?
1: Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
0: E chi vuole? Attenzione!
4: Non dica un nome.
1: Allora, sentitemi, famiglia.
0: Chiedo l'aiuto da casa!
1: Siete in casa.
2: Sì.
1: Siete in casa. Per 50 panettoni del 2012.
0: Bellino.
2: Scherzi.
0: Del 2012 che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Sì. Così. Del terrazzamento.
1: Del 2012, ma ancora mangiabili.
0: Ancora.
2: I regalemmo ai amici.
0: Le usiamo come tognolini per i posteggi.
2: Lo dago a Osteva.
0: Sì.
1: Allora, che cos'è il Kigemmo?
0: Aia. Dice, consuleo Kigemmo.
1: Vi do un aiuto.
2: Un aiuto.
0: Chiediamo l'aiuto da casa.
1: Ancora no, siete già in casa.
0: Siamo già in casa.
1: Non è prevista questa possibilità.
0: Aspetti un attimo.
5: Allora, volete l'aiuto?
1: Cioè,
0: sì.
1: Allora, cuginosofo.
5: Fa molto bene alla salute.
1: Ecco.
0: Fa bene alla salute.
1: È cilindrico.
0: E fa bene alla salute.
2: Allora, da qualche parte lo sa sentio. Davvero lo sa sentio da qualche parte.
0: Allora, me Mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte.
2: Sì.
0: Forse sai gli anni, ma non

0: si ricorda bene. Dice parola già sentito da qualche parte.
1: Sicuro. Ma si accende qualcosa in testa.
0: Gli si accende qualcosa in sa testa.
2: È di che.
3: Che demanda un aggiunto, perché se no
1: un altro
0: con chi parlo?
3: Su Vampi, mi senti?
0: Chiedo l'aiuto da casa.
3: Allora famiglia Parodi, via, sei già a casa.
0: Cosa ha detto?
2: No, va bene così.
0: Sì, vado avanti.
3: Beatri, sei già a casa, va giù tu mi.
1: Allora.
0: Sì.
3: Allora. Uchi gemmo.
0: Sì.
3: Ula la forma lunga. E ola arriva fino a 30 citti di lunghezza.
4: Viva il chigemmo! Lunga vita al chigemmo! Ho capito cosa le
3: ho capito. Ma stanno calmo.
2: Pigila.
3: Non ti agitare, stanno tranquillo.
0: Senti un po' chi è. Stanno tranquillo. Allora, sì, aspetta, fermo così, questo peggio chi? Dammi la mano.
1: Fermo punte.
0: Allora, dice che raggiunge tre... chiediamo l'aiuto da casa.
2: No, non si può.
0: Siamo la famiglia Parodi.
2: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
0: Non c'è nostra figlia.
2: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
0: sì.
2: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico, sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare, sì. Quando toccandolo,
1: sì.
2: Risulta duro. E sodo al tatto, perché invece se è mollo e ragrissimo non va bene.
1: Cosula dito?
0: Cosula dito, che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda, o è buono. Se è ragrissito, o è da cacciare.
1: Me sa che siamo, baci.
0: Sì,
5: capito.
1: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
0: Cioè,
1: allora,
0: ricapitoliamo.
1: È lungo e allungato, cilindrico, lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro. Secondo me non può essere altro.
2: È di colore verde.
1: È il belino, dici che è il belino, diglielo. È il belino.
0: Sì, ma è verde?
1: È verde?
0: Ecco sulle quello di Hulk.
1: È il belino di Hulk.
0: Allora, guardi. Ci abbiamo due possibilità.
2: Due.
0: Sì. Uleu Belin de Hulk. Uleu Belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
1: Bravo.
3: Famiglia Parodi, mi spiace.
1: Abbiamo vinto?
3: Ma non è induino.
2: No.
0: Allora.
3: Uki Gemu.
0: Sì.
3: È il cetriolo.
0: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
3: Ora
6: vi spiego. È un alimento vitaminico ed è formato per il 95% da acqua.
1: Allora, ule è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
0: Sì, ma quel 5%?
1: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
0: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco cosa facciamo, un spritz.
1: Mi passo a Elsa. Sì, vabbè, dico.
0: Facciamo...
2: Mi dispiace.
0: Dai, sì. Un altro... Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domanda.
1: La nostra figlia.
3: Ti sai cosa
0: facciamo? Un premietto.
3: Mio amico che ha fatto ciò, ti sai cosa facciamo? Che dimmo? In proverbio in senese e gli altri ne devono fare traduzione.
1: Ho capito.
2: Va bene.
1: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Sì. Dica quello. Stanno attento. Dica quello de Braghe.
0: Sì.
1: Quello de Braghe è quello bello.
0: Pensa. No. Allora, le meglio ave e Braghe sguarò in tu chi, che ho chi sguarò in te Braghe.
3: Bene, ma. Ma
0: ho vinto.
2: Ma no,
5: è bello.
1: Uno lea quello lì de Brago, la natru, le proprio vea, cioè sente questo, le proprio vea che gondwin e funzi, nascian senza seminali. Tu che gondon.
2: Ma no, ma
1: è muguagno?
2: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
0: Ancun. Sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
2: Sì.
3: Allora, vi dico un proverbio.
0: Sì.
3: Stemme ben a sentire. Un proverbio
0: sì.
3: Che dovete fare traduzione. Ule.

0: Tite come o candu leccia, che ho pigento chiù e dice cubeccia.
1: Questo chi ti sa?
2: Cioè, ma questo lo so.
1: Sì.
2: Questo lo so. Sì. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la Tari più alta di tutta Italia.
1: È vero.
2: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana, o diceva: a mio, sai, ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro. Andiamo, Gemma! Andiamo, io chiedo l'aiuto da casa. Andiamo, vieni, Gemma! Vieni, Gianni! Vieni!
3: Allora, grazie alla famiglia Parodi. Ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
4: Cosa ti genchi, Gemu?

0: buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.

0: ciao Maria.
1: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
0: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
1: Ah,
0: perché
1: sì?
0: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
1: Però
0: sono più tornata a Roma.
1: Brava.
0: Se sta bene qua.
1: Se sta bene.
0: A Sanremo abbiamo fatto col mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
1: Perfetto.
0: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone. E quando ritornavano in albergo di notte, boom e boom e boom, certi colpi che te lo dico a fare.
1: Però dai, oh!
0: C'è sta l'amica, quella scema della Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
1: Non mi pare. Non
0: lo sai come la chiamano le altre?
1: No, come la chiamano?
0: La chiamano cesso.
1: Perché è brutta?
0: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
1: Però dai, su.
0: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala.
1: Davvero?
0: Ora sai che mi pare?
1: Cosa?
0: Mi pare pigli il maialino parlante, la botte di
1: diventa. Ma come sei cattivo, ma piuttosto, Gianni, dove sta Gianni?
0: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino che si stava a caga addosso.
1: Però?
0: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
1: Rondine.
0: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
1: Rondine.
0: D'un truzzo.
1: Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
0: Oh,
1: vuoi
0: io...
1: incontrarlo?
0: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
1: Va bene, allora regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia, che studio, che ti che. Maria, proprio bello, Che allora, eleganza, minchia, che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su senese. Diciamo che su 30 anni che c'unghia ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belin frigio chi è? Su 30 anni che c'unghia e mi sono, vengo spesso a Camucci, e vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin. Senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, con questo kebab che c'ha al posto... al posto della coscia, c'è un kebab. Penso che due o tre volte ho guardato e ho detto, minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto... ho detto vado là e ci porto un cado.
0: Un cado?
1: No, cado se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cado.
0: Un cado? Cado.
1: Ma questo capisce un cazzo. Allora, senti, comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab? E volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
2: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini. Stramaledetti.
1: No. No, perché... no, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua

0: e ha fatto questo.
1: Ah, c'è sta la signora che ha fatto così, no?
0: No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani. Così. No signora, quella è un'altra cosa. Così. Così. Musica.
2: Ma

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate. Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro. Belli.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo... Sì, troppo truzzo, carino, è bello ma truzzo, io sono una donna fine, elegante, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo che mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia, te la canta tua!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: cioè... Anima mia!
0: C'è Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. C'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, t'era passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
3: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più. Non la sopporto
1: più. Io ti ammazzo.
2: Per favore, smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata. Per piacere, smettila. Prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: Mi guardia il corpo.
0: Però, scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sarto. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto. Perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
4: Sì, deve arrivare.
0: Siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: Grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo e il sarto. Attenzione a imbelinarsi, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto? Ti porto. Dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
3: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
5: Ciao Maria.
2: Ciao Fabio.
1: E' qua da zia che ti fa mangiare arrosticino, altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere mi chiamo Kevin, ho deciso che ti porterò

0: porterò a Potantico.
1: Sì.
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
1: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
1: Sì.
0: Che e poi ti do lo squalo.
2: Ah. Che classe.
1: E poi dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai Gemma, saluta che ci fanno l'applauso. Piegati, piegati.
3: Grazie Kedi.
0: Vieni, vieni, grazie, vieni, Gemma. Vieni Gemma.
4: Io mi tengo Fabietta.
3: E allora Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia.
4: Tutta l'Italia. Questa è di...

0: Signore e signori, buonasera. Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi.
1: Moscimo, buonasera, bentornati a una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto. O come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscimo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Ci presenti, ci dica.
3: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
1: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
3: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali.
1: Ah, ecco, però.
3: Grazie.

0: andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, ci presenti.
1: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
0: Bravo, sì.
1: C'ho uno yacht che si può andare senza telefonini, se no vanno in mare.

0: chiami, chiami.
1: E abbiamo qui il terzo concorrente. Modica, mi chiede, si presenta.
2: Buongiorno, anzi buonasera. Sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
1: Ma benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
3: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
4: 5.000 euro.
0: 1.000 euro.
2: 15.000 euro.
1: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
2: Lasciamo perdere, che è meglio.
1: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
3: Bracciale in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
4: 6.000 euro.
0: 10.000 euro.
2: 5.000 euro.
1: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Alto. Al centesimo anche tu.
0: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il Grifo.
1: Sì, l'abbiamo capito,
0: sono
1: Aldo. L'abbiamo capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
0: Terza vetrina.
3: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
4: 8.000 euro.
0: 9.000.
2: 7.000.
1: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
0: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tipo per il Grifone, sono Yoc.
1: Ma bravo, avevamo capito Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta.
4: Verrà
1: il mio
4: turno.
1: Andiamo subito con la prossima proposta, via!
3: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
4: 150 euro.
0: 100 euro.
2: E saranno sui 300 euro.
1: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Fatto con la calca di governatore?
4: No, per carità.
1: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
4: 400 euro.
0: 720.
2: Anche con i treni?
1: Anche con i treni, Moshi.
2: 2.000 euro allora.
1: Mo no, solamente 295 euro. Su, mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano,
0: mio
1: ecologici?
0: Io ho visto tanto, non pago un bel impa che ho 70 anni e ho un City Pass a gratis.
1: Eccoli.
0: E poi piglio il pullman, perché l'ultima volta che ho preso la macchina, io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato, l'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli, ho girato per 3 giorni per scendere giù, allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via, facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai, facciamo i premi
1: subitissimo. Vediamo, ecco la nostra valletta, estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, il terzo premio, il secondo,
0: allora,
1: premio
0: mischio,
1: un
0: mischio,
1: premio bellissimo per tutti.
0: Lo tiro fuori da che cazzo di parte si legge.
1: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
1: Eccola lì, la signora.
0: No, 990 rosa. 990
2: a 90.
0: Andiamo a darceli.
1: Ma guardate che premi.
2: E
1: pensate,
2: intanto
1: lo champagne,
2: diciamo,
1: a storia. Una prebilibatessa per l'ottavo.

0: premio
1: per i palati. E il primo premio?
0: Verde, azzurro, non si capisce.
2: Lui 9,90.
1: 9,90 di peso.
2: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia, senza scatola. A lui con la scatola.
0: Intanto il primo premio,
2: la differenza è quella.
1: Un prosciutto che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
0: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
1: Allora ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
3: Buttati
1: su,
3: che è morbido.
1: Allora, e adesso andiamo con l'ultima estrazione. Attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
4: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
5: 45.000 euro.
2: 17.000.
0: 30.000 euro.
1: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente, giovanino!
0: Grazie.
1: Ma così puoi partecipare al premio finale.
5: Oh, e di che si tratta?
1: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
5: Ma fanno 100 settimane!
6: 100!
1: Allora, vuole parteciparci?
5: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
1: Ma allora, ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
5: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
1: Assolutamente no.
2: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
5: Tanto in entrambi i casi l'ingresso un omegimo è...
0: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia lunghissima, dolorosissima e non sai mai cosa puoi trovarci.
2: Prenderselo nel culo è più...
6: Rai!

0: andare via, vieni qua, Edo.
1: Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
0: No, Edo, ti prego, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
2: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
0: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
1: Lo so, hai ragione.
0: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
1: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
0: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
1: Che vuoi fare?
0: Fammi aprire l'ultimo pacco.
1: Ma perché vuoi
0: aprire
1: questo?
0: Perché è quello più importante di tutti.
1: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
0: E tutto nasce dove?
1: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
0: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Malmabile, del Balmabil, prendendo spunto da queste lavandaie, sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il can-can.
1: Sì, incredibile. E dal 1913 la BAI Strocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo. E questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante, tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la BAI Strocchi come testimonial.
0: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
1: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
0: il
1: can-can della BAI Strocchi!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti! Concediamo i ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore! Bravi, bravi, bravi! Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belin che pacco, sperava di venire. Dice, vai che magari, no signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso, ma d'altronde quanti pacchi ci sono, quanti tipi di pacchi, di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritiene.

tira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite: però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco. Grazie.

si entrano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'Associazione Goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella.

0: non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un piccolo evento, che cosa c'è? Un regalo che voglio donare a te.
0: La nostra costumista Simona

0: scenografie Stefano Filata.
1: Una sola città, di qua e di là, per riportare un po' di spensiera.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due, che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare, eccolo laggiù, Matteo. E
2: Matteo, che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
2: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare, e qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'Inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
2: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria, che sappiamo che è qua in platea.

0: Buonasera, ben ritrovati il programma politico di Primo Canale. Siamo oramai con un piede in estate, anzi superata quasi la fase centrale dell'estate. Noi continuiamo proprio ancora per queste ultime ore a raccontare cosa succede in Consiglio Comunale per capire bene che anno è stato. Cerchiamo di tirare le fila, quali sono i temi più importanti. Se seguite l'attualità, la politica, sicuramente li conoscerete. Li andremo ad affrontare con i nostri ospiti. Che Consiglio Comunale è stato? Quali sono i temi da cui poi ripartire a settembre, qualche settimana di pausa anche per la politica, anche se lo sappiamo non va mai in vacanza. Allora, buonasera Paola Bordilli, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, grazie per essere con noi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera a Mario Mascia, capogruppo Forza Italia in Comune a Genova.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera dall'altra parte a Marco Mesmecher, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune a Genova, grazie per essere con noi.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ed Enrico Vassallo, consigliere comunale.

0: Del Partito Democratico a Genova, grazie Vassallo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, io direi partire con, ci sono tanti temi caldi di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, dalla sicurezza MT all'Atari, al caso scoppiato anche nelle ultime giornate legato a quella lettera dell'assessore Beghin ai CIV, ci sono molti temi, parto da Paola Bordilli, domani possiamo dirlo, ultimo consiglio comunale, che anno è stato, qual è l'argomento su cui dal suo punto di vista si è lavorato meno, si deve lavorare di più, da cui bisogna poi ripartire a settembre?
2: Beh, direi che è l'anno caratterizzato dalle narrazioni che il sindaco soprattutto ha fatto su ogni cosa, lavoro zero, cioè narrazioni tante. Devo dire che su tanti temi abbiamo visto, fortunatamente, faccio l'esempio, quello sul buco di bilancio, quel buco di bilancio fantomatico, 50 milioni a luglio 25, e poi ecco che si scopre con il dicembre 25 che il buco non vi era. Possiamo parlare di altre n mila cose, c'è l'aumento Tari nel luglio 25, cioè il sindaco dice stiamo lavorando, non aumenterà nulla, ecco che nel luglio 26 Tari aumenta, quindi un'altra narrazione. Poi guardate, nell'ultimo consiglio, devo dire grazie anche con il nostro collega Pellerano, che ha fatto comprendere come se di voi si è visto insomma video reel che il sindaco ha fatto sulla evasione fiscale, ed è e viene raccontato su questo video che il comune, lavorando, ha anche recuperato oltre 3 milioni di euro. Ebbene, quei 3 milioni di euro non è che è un recupero cash, ma è che, cioè, grazie a un lavoro che l'amministrazione ha fatto sul recupero debiti negli anni, oggi come c'è governo può avere più fondi, pari a oltre 13 milioni. Sapete a che anni fa riferimento questo lavoro che ha portato questi milioni in più? 2022-2024.
0: Quindi lei dice merito nostro.
2: Ma io guardi, ma sa che cosa dico? Io non è che dico di chi è merito, perché è, come dire, è ovvio che è diciamo merito di chi era tra il 2022 e il 2024, merito degli uffici oltre che della parte,
0: certo, poi,
2: della politica nostra. Ma io dico di chi è la colpa, conoscono. Di chi è colpa per raccontare bugie verso la nostra città. Questo secondo me è di una gravità inaudita. Invito tutti i cittadini, con il vedere nei vari reel, cioè sulla pagina Facebook della nostra sindaco, pare che abbia fatto tutto lei. Così non è, e così ogni giorno succede.
0: E voi così ogni giorno, devo dire, lo raccontiamo noi con Zona Rossa, che tra l'altro è stato uno dei programmi che più è andato bene in questi mesi, nel raccontare anche con la vostra voce che cosa accade, la vostra ovviamente della maggioranza. Questo è un po' l'aspetto che sottolinea Bordilli, che conosce bene la macchina, comunque ex assessore comunale. MES, invece, qual è la soddisfazione maggiore di questo anno abbondante trascorso a Tursi, invece, dal suo punto di vista? Dove si è lavorato meglio? Poi arriveremo anche dove si può lavorare meglio, perché io credo che ci si debba sempre meglio migliorare nella vita, però dal suo punto di vista qualcosa che è stato fatto bene per lei?
1: Ma secondo me ci sono vari aspetti da prendere in considerazione. Intanto credo, rispondendo alla consigliera Bordilli, che quello che è stato fatto in questo primo anno di amministrazione è stato un lavoro molto serio, dove sostanzialmente abbiamo aperto dei cassetti e abbiamo trovato molte cose che non andavano, e quindi di conseguenza quando sento questa analisi di come tutto quello che è stato fatto prima è merito loro, io credo che quando invece si trovino dei bilanci come si sono trovati in questo primo anno, molto molto negativi, credo che nello stesso modo sia merito vostro. Quindi io credo che ci voglia una sana onestà intellettuale per dire che un certo tipo di lavoro di un'amministrazione deriva sempre da un altro, ma sono molte più le rovine, in un certo senso anche contabili e diciamo di anche legate alla tenuta sociale della città, rispetto a, o anche

0: sull'argomento sicurezza, di cui invece io mi occupo giornalmente e penso che sia fondamentale. Però su questo, senza che sia interrotto, credo che poi io capisco magari che soffra un po' la comunicazione della sindaca, però credo che in realtà
1: basta che sia vera.
0: In realtà credo sia stata fatta un'operazione di, di come sono stati gestiti 8 anni in precedenza ed è vero effettivamente che molte problematiche sono arrivate in un certo senso al nodo. Penso che sia stato anche un anno di pianificazione, ci sono state tante delibere che riportano un po' quelle che erano i nostri punti di forza. Adesso mi viene in mente sicuramente la delibera sugli spazi diciamo da restituire alle aziende, alle società che vogliono investire a Genova. Mi viene in mente la delibera del devamping, cioè di restituire dello spazio sociale, che era quello che avevamo fortemente voluto in una città che soffre moltissimo la mancanza di spazi e la mancanza anche di aggregazione. E poi soprattutto, secondo me, anche in un certo senso dire come stavano alcune situazioni e cercare di capire come uscire da quel vortice in cui ci si è trovati, perché sostanzialmente è stato, come dire, negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno dell'amministrazione precedente, effettivamente sono state fatte tanti sprechi e tante scelte che hanno portato a delle conseguenze molto importanti per la città.
2: Masha, anche lei ex assessore, quindi chiaro è che parlate in questo momento da opposizione, ma anche da conoscitori della macchina amministrativa. MES dice: in realtà noi abbiamo aperto i cassetti, abbiamo trovato questo tipo di situazioni, non si poteva far altro che poi intervenire su ognuna di queste. Poi magari ci arriveremo, il tipo di comunicazione che è stato fatto, se ha giovato anche all'amministrazione o se invece anche magari per loro può essere stato un boomerang. Da parte sua, qualcosa che però in questi anni forse poteva essere fatto meglio anche da parte vostra, e quindi qualcosa che è stato trovato?
3: Guarda, io devo dire questo, sono un po' colpito proprio a livello di comunicazione politica, in realtà dalla coerenza del messaggio che viene passato, perché se effettivamente le cose stanno come sono state ritratte, che ci sono dei buchi di bilancio, una situazione di una finanza in dissesto, le tasse che devono essere per forza aumentate perché se no non ce la si fa, non riesco a capire dove si trovano poi i soldi per alimentare comunque dei flussi di consulenze che sono state comunque date su ogni partita politica, dove pare che questa amministrazione non voglia assumersi la responsabilità di prendere delle scelte, e quindi le deleghi vuoi al Politecnico di Milano, vuoi a quell'altro grande società di revisione, quell'altra consulente sulla questione dello sport, la consulente sulla questione dei diritti LGBTQIA+, cioè se quello che ci viene chiesto e ci viene promesso è solo quello che prometteva Churchill: non vi prometto null'altro che lacrime, sangue, sudore e fatica. Benissimo, perché la situazione lo esige, ma a questo punto chiudiamo il tema delle consulenze, chiudiamo il tema dei circenses con i grandi eventi, i pinguini tattici nucleari, i concerti milionari di fine Capodanno, chiudiamo i concerti della De Witt, chiudiamo tutto quello che serve, diciamo, per ammantare Genova di una cortina fumogena che, se i problemi sono quelli, evidentemente non ha motivo di esserci.
2: Però la vostra amministrazione ha lavorato molto su questo, è anche un imprinting, possiamo definirlo così, anche comunque in assoluto, se lo vogliamo allargare, un po' del centrodestra sull'aspetto anche magari del divertimento, altre.
3: Ma io infatti lei non lo contesto,
2: non
3: io
2: lo contesto
3: l'incoerenza del messaggio, perché noi non è che ci presentavamo davanti alle telecamere per dire: ragazzi, non ce la si fa più, dobbiamo aumentare le tasse perché AMT è uno sfacelo, dobbiamo tagliare i servizi e le corse dell'autobus, dobbiamo togliere la gratuità per gli anziani, dobbiamo diciamo correre i ripari anche sulla Tari perché il servizio di raccolta dei rifiuti non funziona, non c'è più lo smaltimento. Non facevamo questo, noi andavamo avanti, cercavamo sicuramente le difficoltà di affrontarle, magari anche in maniera un po' più discreta, senza alimentare diventare allarmismi. Quindi è uno stile un po' diverso. Questo è uno stile invece della lupo al lupo.

0: E poi del forza ragazzi, è qui la festa. E allora, se questo è lo stile, non funziona, perché o è a lupo a lupo o è qui la festa.
1: Vassallo, arrivo poi messo, però prego. Poi io possiamo anche iniziare ad allargare, per esempio uno dei temi, so che lei l'abbiamo affrontato tante volte anche in zona rossa, il tema per esempio della sicurezza, su cui ci arriviamo, qualcosa si sta muovendo, vediamo se sta funzionando dal vostro punto di vista, cosa pensa anche il centrodestra invece delle ultime che ci sono. Rispetto a quello che dice Masha, qualcosa nella comunicazione poteva essere affrontato diversamente, il bisogno forse di sottolineare molto spesso e i danni che sono stati lasciati dal vostro punto di vista, e poi comunque credo anche giustamente provare, no, ad avere comunque delle iniziative importanti sulla città, incrementarle. Cosa pensa di questo? Io lo chiedo anche come Enrico Vassallo.
2: Ah, certo, allora risponderò volentieri come Enrico Vassallo, e non come consigliere comunale, proprio come cittadino che arriva a questa esperienza in consiglio comunale a Genova per la prima volta, senza esperienza in un municipio di Genova, ma tutto sommato vivendola la città. E allora su una cosa voglio replicare a quello che diceva il collega Masha. Non mi ricordo onestamente di che facciamo corsi, non mi ricordo se facciamo corsi, sedute sulla comunicazione per essere tutti coerenti e di uscire con un messaggio chiaro. In realtà questa non è una narrazione che qualcuno ci dice di raccontare, è un dato di fatto, e risponderò in maniera molto semplice quindi a quello che è la domanda. Se quando c'era l'amministrazione Bucci c'è stata una narrazione importante del dire che finalmente la città usciva da un momento di conservatorismo dove non si faceva niente, Genova città noiosa dove non c'erano gli eventi, ed effettivamente qualche evento in più è stato fatto. A me piaceva anche come si è deciso di dare un'impronta anche moderna alla nostra città. E quindi poi oggi, dopo un anno, sentire la narrazione dove se non ci sono i soldi per fare le cose perché vengono fatti degli eventi internazionali, mi sorge strano, perché se era una priorità dell'amministrazione del centrodestra quella di rendere Genova una città anche vivibile dal punto di vista degli eventi e delle manifestazioni, proprio per attirare non solo investimenti ma anche una popolazione giovane che qui ci potesse vivere, restare e anche divertirsi, non capisco cosa sia successo in questo anno per dire che questo tipo di approccio al divertimento non vada più bene.
3: È anche vero
2: che non possiamo facciamo un esercizio corretto neanche nei nostri confronti dicendo che i soldi che vengono utilizzati per fare un concerto in piazza potrebbero essere gli stessi che vanno per riparare un'altalena in un giardinetto, perché sappiamo che il bilancio è diviso per voci di spesa, si decide di stanziare un tot sulla cultura, sulle manifestazioni, un tot sulle manutenzioni, insomma,
1: investito su
2: questo, perché sennò possiamo dire che domani investiamo zero sulla cultura e sulle manifestazioni, ripariamo tutte le altalene, ma poi dopo avremo per il prossimo anno la narrazione che siamo un popolo triste e quindi su questo è.
1: Allora, prego, sì, concluda se vuole concludere.
4: Aggiungo io una cosa.
1: Sì, MES, poi Bordini.
4: Nel senso che è il rapporto di scala che secondo me deve essere chiaro a chi ci segue, nel senso che si vuole mettere sullo stesso piano quello che magari è un debito di bilancio di AMT, faccio un esempio su tutti, rispetto a un evento in piazza. Ma forse non è chiaro che neanche in 100 anni di quegli eventi si ripara a un buco di bilancio, neanche facendo 100 anni di quell'evento si ripara al buco di bilancio. Poi ha detto bene il collega, nel senso che gli stanziamenti, come dire, non sono così fluidi. Dall'altra parte è anche vero, e questo lo ripeto da sempre, che gli 8 anni di amministrazione Bucci hanno avuto un ingentissimo, mai nella storia di Genova ci sono stati così tanti fondi da investire sulla città, e questo non grazie al comune di Genova, perché il comune, come in tante partite diciamo, subisce, vogliamo dire così, però in 8 anni ha avuto, purtroppo anche dovuto alla strage, come la chiamo io, perché è una strage quella del Ponte Morandi, ma a seguito di quella terribile cosa sono arrivati molti soldi a Genova, così come nel post-Covid, così come col PNRR. Se uno va sul sito del PNRR e cerca i soldi che sono stati investiti solo sulla città di Genova, abbiamo 5 milioni.

0: 5 miliardi. E questo lo dico perché invece noi ci ritroviamo in una situazione dove è nei fatti, perché lo vediamo tutti i giorni, il governo, mi dispiace dirlo, ma è così perché secondo me le istituzioni dovrebbero un minimo aiutarsi, il governo fa di tutto per non aiutare questa città, in tutti i modi. In tutti i modi e in tutte le sedi. Io non so se sia per questo o meno, ma nei fatti, da quando c'è questa amministrazione, sembra che non ci sia più nessun finanziamento disponibile.
1: Quelli che c'erano li hanno mandati via loro, però scusate. Cioè,
0: no, questo è un altro tema. Questo è un altro tema.
1: Non devo neanche spiegare nulla. I nostri cittadini, fortunatamente, cioè possono da insomma soli fare l'analisi.
0: Sì, guardate, dei 500 milioni, ad esempio, dati per i 4 assi.
1: Allora, intanto vorrei precisare la questione sugli eventi, perché il mio collega Mascia giustamente riportava la non coerenza delle scelte della amministrazione Salis. Noi siamo stati i primi, e lo rivendico con l'orgoglio, anche perché ho anche fatto l'assessore proprio alle manifestazioni della nostra città. Credo che il divertimento sia un diritto che l'amministrazione deve garantire, lo dico senza se, senza ma questo, e si è visto anche con il Covid, cioè l'importanza anche delle grandi manifestazioni. Non dimentichiamo che c'è dietro alle e anche manifestazioni, c'è tutto un mondo dello spettacolo che lavora, quindi è un mondo lavorativo. Quindi su questo noi non abbiamo mai detto nulla, anzi si è lavorato come c'è centrodestra per riportarli sempre di più in auge, cioè nella nostra città. Ma cari signori, abbiamo alzato ogni tassa possibile. Da un anno ogni tassa è aumentata. Allora, quello che mi chiedo è se ci stiamo ragionando con delle priorità, e voi decidete di aumentare tutto, guardate, manca il suolo pubblico, cioè mancano allora servizi cimiteriali, e direi poco altro, no? Cioè allora Tari, IMU, cioè musei, IRPEF, tassa di imbarco, perché poi comunque quella è un qualcosa che l'amministrazione Salis vuole portare a termine.
2: Però quella mi sembra di capire che forse anche al governo non dispiaccia, c'era già stato una cosa. Voi siete contrari per forza.
1: Hanno aumentato tutto, soltanto l'IMU, grazie al lavoro che come centrodestra, cioè luglio scorso, abbiamo fatto nel consiglio comunale, chiedendo chiaramente che almeno l'aumento fosse soltanto per 6 mesi. Ma se no, cari signori, avete fatto tutti quegli aumenti possibili che vi erano. Allora, a fronte di questi continui sacrifici, quello che è quello che voi state chiedendo alla nostra città, cioè verso i nostri cittadini, è così fondamentale fare Charlotte De Witt? Okay. Questo è il vero domanda. Tema. Su.
0: No, ma stanno sì, prego, ma sta mischiando.
3: Sì, non mischiamo, ecco, nel senso, parliamo un attimino della Tari, ok? La Tari ogni
2: per
3: due anni...
2: aumento, certo. La interrompo solo, 5,7%, giusto? Questo aumento che sulle casse di ogni famiglia dovrebbe variare tra i 15 e 40 euro, adesso le cifre più o meno, le cifre sono queste, in assoluto può sembrare poco, però è anche l'immagine, un effetto comunque che si risente, si riscontra in un momento anche complicato. Questo è quello che forse è più impattante dal vostro punto di vista, però sulla Tari lei diceva c'è da precisare che...
3: No, c'è da precisare una cosa, che ogni due anni viene adeguata la tariffa e si poteva portarla a 6,7 o a 5,7. Io avrei ben affrontato ogni tipo di discussione per capire se era giusto che l'amministrazione investisse 2 milioni e 300 mila euro per portare da 6,7 a 5,7, o se quei 2 milioni e 300 mila euro potevamo diversamente spenderli per tenere la città pulita, su servizi di pulizia, eccetera, eccetera. Ma quell'aumento non è una nostra volontà. Quell'aumento, no, chiariamoci, che quell'aumento deriva da quelle che sono le politiche che erano nel 2024, da quello che nel 2024 è stato fatto o non è stato fatto. Ma non so, ma no, è così. Ma non solo,
1: parlare,
3: vogliamo, poi non solo, Perché poi noi possiamo anche fare, signori, i bolscevichi sempre in tutto, no? Andare sulle barricate sempre

0: tutto, ma convenite con me che nel frattempo il mondo sta subendo anche delle crisi energetiche, la benzina costa di più, gli adeguamenti salariali vanno fatti.
1: La scusa dell'energia
0: no, non è una scusa, non è una scusa, è un dato di fatto, è un dato di fatto, perché noi oggi per mantenere oggi, se vogliamo essere coerenti all'adeguamento dei contratti, all'adeguamento di quelle che sono le spese per mantenere lo stesso servizio, è evidente la matematica che dice che costa nettamente di più.
2: Arriviamo, Masha, poi
3: ma in realtà la questione della tariffa del servizio è strettamente correlato alla chiusura del ciclo rifiuti e al problema dello smaltimento dei rifiuti, perché i rifiuti si conferiscono e siamo tutti chiamati a conferirli in misura anche differenziata, ma una volta che sono stati conferiti nei famosi cassetti e cassonetti della spazzatura, poi ci vuole qualcuno che li raccolga, che li trasporti nei centri di smistamento e soprattutto che li smaltisca. A noi manca qualche passaggio già nella fase di raccolta e di smistamento, ma proprio il buco nero che abbiamo, se di buchi dobbiamo parlare, è quello dello smaltimento. Noi non possiamo pensare che pregiudizialmente dobbiamo essere contrari ad un impianto di smaltimento e chiusura del ciclo dei rifiuti.
2: Si riferisce perché al termovalorizzatore.
3: Mi riferisco a quello, ma a qualsiasi tipo di impianto. Voglio essere ecumenico per non andare contro le forze politiche che hanno qualche dubbio su quella soluzione tecnologica piuttosto che l'altra. Ma bisogna chiaramente, e lo ha detto il vice sindaco Terrile con molta onestà intellettuale sia a mezzo stampa sia in commissione, che se non si fa la chiusura del ciclo rifiuti, è quello che il governatore Bucci sta cercando di caldeggiare in tutte le maniere, la TARI è destinata ad aumentare ogni 2 anni. Cioè noi dobbiamo metterci nell'ottica, benissimo, perché la dobbiamo aumentare, colpa del centrodestra, tutto quello che vogliamo, facciamo la solita diciamo polemica eccetera eccetera. Ora guardiamo un attimino al futuro, qual è la soluzione del problema ad un aumento progressivo della TARI? La soluzione è quella che Genova, che ha più del 52% di produzione di rifiuti a livello ligure, si mette al centro di un circolo virtuoso per cui la chiusura del ciclo dei rifiuti si fa a Genova, e questo permette oltretutto di risparmiare non solo ai genovesi sulla TARI, perché ovviamente ci sono poi delle misure compensative che possono essere in campo, ma anche alla Liguria di risparmiare su quelle che sono le spese di smaltimento che vengono diciamo sostenute per portare fuori regione i rifiuti e per affidarli ad altre regioni che si leccano i baffi poi con tutti i rifiuti che gli portiamo.
2: Allora ci fermiamo un attimo, poi Bordigli e MES, poi cambiamo anche argomento, però per chiudere è questo, torniamo tra pochissimo, non andate via.
4: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

0: La partita del termovalorizzatore è uno dei temi, poi non riusciamo a affrontarli tutti questa sera in questa versione iperestiva, però chiaro è che uno è dei temi che tra l'altro lambisce il Comune e la Regione, perché anche la Regione ne sta discutendo ed è vero che il centro-sinistra si è detto contrario, in realtà poi in Comune anche il centro-sinistra, il campo progressista ha idee un po' diverse, però anche il centro-destra deve avere a che fare con una partita non semplice, perché i territori comunque in alcune zone della Liguria non lo vogliono. Però Bordilli, faccia una chiosa rispetto a questa, poi la faccio rispondere a me e poi andiamo avanti con altri
1: ma
0: temi.
1: Sì, guardi, io sul tema Tari quello che mi sento di dire è che con noi questo aumento vi è stato solo nell'anno 2021, quando la Corte Conti, ve lo ci ricorderete tutti, un

0: E aumento dovuto sulla tragica situazione del 2016-17 quando all'epoca c'era Marco Doria. Ma detto questo,
1: era
0: ha
1: colpa
0: detto
1: di quelli di
0: questo,
1: prima.
0: guardate, no, io voglio parlare, io voglio dire quello che noi abbiamo sempre fatto. Uno, ci siamo sempre confrontati con tutti. Noi abbiamo fatto commissione consiliare parlando della Cettari con cioè, sindacati, categorie, pensionati, con i proprietari e immobiliari che non hanno mai, mai, mai parlato con l'amministrazione di aumenti importanti, perché scusatemi, ma io penso che cioè, 30 euro l'anno siano tantissime sulle tasse, sulle tasche dei nostri cittadini. Quindi, ancor prima che parlare del merito, cioè della decisione aumentare, è gravissimo il metodo. Perché non hanno parlato con nessuno e glielo hanno detto tutti, non gliel'ha detto Paola Bordini, brutta, cattiva, destra, gliel'hanno detto quegli cioè stakeholder con cui bisognerebbe ragionarci. E guardate, faccio l'esempio molto molto chiaro. Io con il vice sindaco Picciocchi insomma, siamo sempre visti sulla parte commercio, sempre quando c'era da cioè, definire Cettari. E faccio l'esempio, quello che ho anche trovato assurdo è un aumento senza ragionare su che cosa, cioè prendo il commercio e aumento tutto di X, ma se ti siedi al tavolo con le categorie, cioè magari cioè, si decide anche che la grande distribuzione paga di più rispetto al piccolo, tanto per cioè, fare l'esempio. Ma se non ci si siede, se non si parla con le persone, e questo è conclarato, ribadisco, perché è stato forse il insomma, tema, no? Cioè, tutti hanno completamente lamentato il fatto che l'amministrazione sceglie da sola. E questo credo che sia gravissimo per una amministrazione che ha detto che la partecipazione è la cioè cosa più diciamo fondamentale, ma io credo che cioè sia grave per tutti. Io posso dire che noi in 8 anni, guardate, una cioè situazione come quella della commissione consiliare con tutti contro, sul metodo proprio, cioè sulla condivisione, cioè sulla contrapposizione anche, ma sul parlare, sul dialogare, noi orgogliosamente non l'abbiamo mai avuto.
2: Allora, premessa che MES e Vassallo sono due ottimi consiglieri, ma non sono assessori, quindi non
0: Magari
2: hanno
0: forse al
2: quello.
0: posto di qualche assessore li vedrei anche meglio,
2: Questo
0: viste
2: non lo
0: le
2: so, facciamo un toto
1: a
2: ripasso. Detto
1: prescindere.
2: questo, quindi è chiaro che non siete presi nello specifico, perché no, avete altri ruoli importanti, ma non questo. Manca un po' di dialogo, MES, l'accusa del centrodestra. E soprattutto come chiosare il tema Tari, che sicuramente non è una partita semplice anche per il campo progressista, le difficoltà le abbiamo lette sul giornale, le abbiamo raccontate. Chiaro è che non è mai semplice andare a spiegare un aumento, anche se può essere razionalizzato, limitato, però comunque non è semplice. Prego.
1: Ma il vice sindaco Terrile in commissione, che peraltro presiedevo insieme a un altro collega, l'ha chiarito molto bene. Si è anche scusato da quel punto di vista, ma l'ha chiarito perché questo provvedimento è stato dovuto prendere in un certo senso in emergenza. Però quello che dimentica di dire la collega Bordilli, che è sempre così attenta, è che questi aumenti negli 8 anni precedenti dell'amministrazione di Bucci, se si va a vedere l'aumento totale della Tari, siamo oltre il 30%. Oltre il 30%. Ogni anno si somma, mi dispiace, dice non è vero perché ci sono i documenti e li abbiamo anche analizzati. Si è aumentato oltre il
0: portateli, lo state dicendo
1: 30%,
0: da 3 settimane,
1: così
0: portateli i
1: come gli
0: documenti.
1: aumenti che ci sono stati erano aumenti che il governo stesso aveva chiesto, non governo Meloni, aveva chiesto ai comuni, tutti i grandi comuni, di farlo proprio per la situazione finanziaria. E questo
0: Dando in
1: impegno,
0: cambio altro, quindi
1: e questo
0: sterilizzava
1: impegno,
0: l'importo.
1: e questo
0: Raccontiamo le cose vere,
1: impegno.
0: non
1: E questo
0: imparate dal sindaco
1: impegno
0: Salis
1: è stato
0: a Navarre.
1: disatteso da Bucci e da Picciocchi perché c'erano le elezioni e quindi non hanno fatto de
0: Narrazione.
1: determinate cose che hanno contribuito a non avere determinati introiti per per almeno 2 o 3 anni. Quindi poi quando si fa questo tipo di narrazione dove si racconta che ci sono degli aumenti, parzialmente vero, perché poi se andiamo a vedere la storia dice che ci sono delle motivazioni e che avete fatto ben peggio.
0: Ma la cosa peggiore... No, e noi

0: La cosa peggiore che secondo me è stata fatta, al di là degli aumenti, è stata quella di non avere alcuna strategia per Amio, perché poi il consigliere Vassallo lo ricordava, Amio è un'azienda di servizi e fa molta raccolta. Uno dei punti fondamentali di bilancio della raccolta è la benzina. Noi sono sei mesi e non c'è da ridere purtroppo, perché tutte le famiglie e le persone subiscono questi aumenti da un governo che non sa dare risposte, e di conseguenza sono anche aumenti che si ripercuotono su tutti i servizi, perché tutte le grandi città hanno dovuto fare degli adeguamenti che sono richiesti, come lei sa, dal governo centrale e dalle agenzie, perché hanno costi maggiori, soprattutto per la benzina. Ma la cosa peggiore di tutte è che non hanno avuto una strategia, hanno ceduto aree, impianti intermedi dove trattare carta, plastica e averne un guadagno, zero. Noi in questo primo anno abbiamo preso il progetto di Via Sardorella in Valpolcevera e abbiamo fatto in modo di investire dei soldi per fare una riqualificazione di quell'impianto, per far sì che 50.000 tonnellate all'anno possano essere trattate e possano dare, perché questo è uscito in commissione chiarissimo dai dirigenti, e possano dare un, come dire, un introito, perché altrimenti un'azienda, se fosse un'azienda privata, ovviamente avrebbe difficoltà ovviamente in questa situazione.
1: Allora,
0: quindi per chiudere, è una mancanza di strategia, di visione, che da 10 anni in regione, da quando c'è stato Toti fino a Bucci, che è la seconda, è già la secondo bando che fa, perché già il primo non era riuscito a portarla a casa.
2: Tanto voi non partecipate.
0: 8 anni di amministrazione Bucci, e adesso improvvisamente hanno le ricette per Amio. Io sinceramente, da cittadino, valuterei come dire la storia. Poi ognuno ha le sue considerazioni.
1: Allora, io cambierei argomento. Masha, se vuole fare proprio una chiosa, ma
3: no,
1: 30 secondi,
3: da dire
1: poi
3: che,
1: cambiamo argomento.
3: Mi sembra che la ricetta di questa amministrazione per latare il problema dei rifiuti sia andare a colpire con chi sgarra paga, andare a colpire i cittadini che non magari sbagliano a mettere la differenziata da una parte o dall'altra, oppure fare le ecoisole interrate, che corrispondono sostanzialmente a mettere la polvere sotto i tappeti, perché imbelinano i rifiuti sottoterra, pensano che non si vedano, che non sono stati raccolti o non possono essere raccolti con regolarità, oppure il revamping di Sardorella, che altro non è che il separatore della plastica della carta,
0: e
3: poi mi dici però dove viene smaltito l'uno e l'altro,
0: va smaltito,
3: poi
0: va venduto, va
3: allora
0: venduto.
3: Si viene venduto,
0: è proprio perché non
3: se
0: va
3: viene
0: smaltito,
3: venduto bisogna
0: lo
3: sempre comunque fare i patti, e fare i patti con qualcuno, perché anche qui anche
0: intanto
3: la
0: bisogna avere qualcosa da vendere, perché se non si ha nulla
3: appunto,
0: da vendere,
3: allora vedi che c'è
0: vendere.
3: Il problema della vendita.
0: Certo, bisogna avere
3: il problema, vedi che si scaldano subito come i termovalorizzatori le opposizioni quando parli di questi argomenti, perché in realtà il vero problema è la chiusura del ciclo dei rifiuti, sulla quale c'è una pregiudiziale ideologica, è bene che tutti lo sappiano, non lo vogliono fare perché
1: è vero che sono passati tanti anni. Qua mi sembra un po' la storia della gronda, no? Che sente parlare della gronda.
3: Ha ragione, però
1: non sono più.
3: Per chi fa degli aumenti,
1: molto.
3: A quel punto, finché non fai gli aumenti di questa consistenza, puoi permetterti anche di gigioneggiare.
1: Però
3: quando invece inizi a toccare il portafoglio dei genovesi, non gigioneggi più.
1: Però qui si sente parlare di temi dove poi in realtà nessuno riesce a portare a dama quello che,
3: per
1: che
3: ora,
1: dovrebbe fare. Per ora vedremo. Per Vassallo, se vuole dire qualcosa, ma volevo cambiare argomento. Poi se meglio lo faccio dire dopo. Tema sicurezza, non abbiamo tantissimo tempo, però cerchiamo di affrontarlo velocemente. È stato tema di scontro importante, c'è stata questa commissione in Darsena, voluta sicuramente in primis da Bordiglia, avete partecipato anche voi. È successo.
0: L'ho richiesta anche io comunque,
1: sì,
0: una commissione ambivalente.
1: L'opposizione
0: no,
1: fa sentire un po' di
2: non
1: più.
2: Non niente da fare, cioè non riescono a riconoscere.
0: Perché non è così, bisogna riconoscere la verità. Mi perdoni.
2: Guardate.
1: Allora, il tecnicismo, c'era anche lei, l'ho detto subito, l'errore mio, il tecnicismo. Comunque, l'opposizione sta battendo molto su quello, mi sembra, mi oso dire, sarà tema siccome di campagna elettorale nazionale a 360 gradi, quindi lo sappiamo. È chiaro che il centro-sinistra deve correre ai ripari in questo senso su Genova, e poi è un tema anche nazionale. In Darsena, presidio H24 sta andando abbastanza bene, vi sta soddisfacendo, poi lo chiediamo anche a loro, però ovviamente sicurezza è al centro del dibattito, non si può negare.
4: Ne parlavamo l'altra volta, insieme poi al presidente del CIV, e c'era anche una rappresentante dell'associazione dei pescatori.

0: pescatori.
1: Ne parlavamo e non avevamo scritto lettere.
0: No, ne parlavamo qua
2: in programma.
0: E c'è stato un miglioramento deciso sulla Darsena, così come in altre parti. L'ho sempre detto, quindi sono venuto qua più volte a parlare di sicurezza, ho sempre detto che tutto quello che doveva essere uno spunto per migliorare, comprese anche, visto che poi è anche giusto riconoscere quello che è il merito, il credito anche di chi fa opposizione, perché sennò non saremmo in democrazia.

0: una risposta, ma la risposta più grande la dà il progetto e i fondi che abbiamo preso con col progetto Metropon Plus, se non mi ricordo male il nome, che praticamente vanno a riqualificare davvero la zona della Darsena, vanno a portare investimenti, vanno a portare attività, vanno a portare anche una mobilità leggera che quindi va ad attirare turisti, ma soprattutto gli investimenti che erano quelli sull'Accademia Mercantile, che praticamente porteranno... Sì, e che praticamente permetteranno di portare comunque studenti comunque in divisa, quindi persone che frequenteranno, vivranno e studieranno in quella zona, e questo sarà sicuramente il vero passo avanti su quello che è il tema della sicurezza, per come andrebbe intesa, cioè non soltanto quello che è la polizia, il presidio delle forze dell'ordine, ma quello che è totalmente la riqualificazione di una zona, degli spazi, per renderli di nuovo vivibili, illuminati e con delle attività commerciali che funzionano e che tengono comunque la zona presidiata e sicura. Quindi sulla Darsena si è fatto un investimento a 360 gradi e io francamente non vedo l'ora che tutto questo vada a compimento per avere almeno questa soddisfazione.
1: C'è poi il tema anche del presidio a Quinto, con il presidio dei carabinieri, della polizia, dipende dalle forze dell'ordine, poi però ci sono tanti episodi che chiaramente accrescono la sensazione magari di insicurezza. L'estate non aiuta, lo dicono anche gli esperti, è uno dei periodi peggiori su certi fronti. Qualcosa va un po' meglio oppure no, Bordilli? Dicevo lei, perché comunque come Lega vi battete sicuramente molto, per voi molto caldo, questo è sentito.
2: Ma sicuramente sul tema d'Arsena noi siamo molto contenti, devo dire che a luglio 25 con il mio collega Bevilacqua e fortunatamente i cioè, documenti hanno date, si possono ritrovare, era subito chiesto questo presidio, oltre che una serie di iniziative proprio sulla zona d'Arsena, e all'epoca ci venne detto no, stiamo già lavorando. Come si è visto, alla fine ci dovevamo lavorare, e invece tutti insieme si è arrivato a un risultato buono. Abbiamo perso 12 mesi, però questo bisogna dirlo, cioè, perché questa commissione fatta a giugno 26, dopo che la chiedevamo dal luglio 25, ha finalmente fatto vedere che era talmente grave come situazione che bisognava mettere le mani lì per ci lavorarci. Con il presidio e H24 sicuramente, parlando con i cittadini, con i comitati, c'è sicuramente il miglioramento. Devo dire che io speravo con tanta voglia, con tanta anche propositività, che nell'estate del 26 ci fosse firma dei patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza sono patti che vengono firmati dal sindaco con il prefetto, cioè della rappresentanza massima, diciamo, del ministero. Abbiamo assistito a un po' di lungaggini come c'è comune, c'è come stesura finale, e ministro Piantedosi in un mese ha poi dato ritorno subito. Io devo dire sono contenta, ecco, che il ministero abbia dato soltanto in un mese subito, le risposte.
0: Ma su questo
2: ha dato risposte dicendo chiaramente due anche cose: chiedere che la polizia locale abbia il taser
1: e poi
2: e chiedere cioè CPR. Guardate, allora CPR che ci cioè sono centri
0: sul
2: rimpatrio, lo fate
0: facciamo?
2: Bene, sono molto contenta.
0: Vorrei sapere dove lo facciamo.
2: Perché dove? E devo deciderlo io, che sono opposizione.
3: Posso intervenire sul tema del fatto dove di solito mettono la roba?
2: Guardate,
1: veloce, che poi devo dare la parola a Messa e a
4: Mascio.
2: Se il problema della sinistra è dove viene fatto il CPR, siamo disponibilissimi come Lega per sederci a un tavolo e decidere dove. Se il problema è dove, anche se il dove non... Noi abbiamo perso, siamo
1: all'opposizione,
2: non dobbiamo governare, non siamo noi che dobbiamo scegliere. Allora, ma ripeto, sono disponibilissima, per noi è fondamentale. Oltretutto, dopo che sul CETEMA rimpatri sia il sindaco che l'assessore Viscogliosi hanno più volte detto che bisogna farne di più, c'è la soluzione.
1: Allora,
3: dunque,
1: MES, prego.
3: È proprio il caso di commentare alcune cose. Pochi giorni fa ho fatto proprio un'intervista con Primo Canale sul tema.

0: dei patti per la sicurezza, e ho detto chiaramente che la questione sia del taser che del CPR, che è il centro di rimpatrio, sono un vero e proprio ricatto. E qua mi leggo a quello che dicevo prima. Perché? Perché se uno va a leggere, i patti per la sicurezza sono proprio una disciplina a sé, di cui Genova, lo voglio dire chiaramente, ha bisogno, perché Genova ha bisogno di tante cose, ha bisogno del supporto della polizia, del supporto dei carabinieri, del supporto di tutte le forze dell'ordine. Però i patti per la sicurezza non prevedono in nessun modo che il taser o il CPR rientrino all'interno di esso. E mi spiego meglio: il CPR, in realtà, il comune non ha delle competenze dirette. Cioè, se il ministro domani venisse qua e dicesse voglio fare il CPR in questo punto a Genova, ha tutta l'autonomia.
1: Quindi,
0: per farlo. Così mi faccia
1: parla,
0: finire.
1: Non va bene.
0: Lo so,
1: se non vi parla,
0: lo so che
1: insomma, su via, no, siete proprio ingerenti.
2: Faccia finire perché abbiamo pochissimo tempo.
0: Lo so, ma non vuole farmi continuare, perché sennò arrivo al punto. Il tema del CPR, quindi, è slegato da un'autorità comunale. Al contrario, il regolamento invece non è proprio competenza del ministero, perché il regolamento sul taser è invece un regolamento comunale, e il ministero non può mettere bocca e non può pretendere di ricattare un'amministrazione che chiede semplicemente sicurezza. Poi, se la Lega vuole spingere per un centro di rimpatrio a Genova, a me fa anche piacere, vediamo dove andiamo a finire. Volete fare un centro di rimpatrio? Ma non è il comune che ha competenza.
2: Ma
0: su queste
2: lei
0: cose
2: sarebbe d'accordo col centro per il CPR?
3: Certo che sì.
0: No, il tema qual è?
2: Adesso glielo sto chiedendo.
0: Il tema è che ogni volta si fa o bianco o nero. Ma che cosa significa? Perché anche i patti per la sicurezza, io voglio prendere e leggere di che cosa si tratta, e voglio leggere qual è
1: sindaco,
0: e voglio leggere
1: Roma,
0: qual è la proposta
1: voi,
0: e voglio leggere e voglio leggere in... siccome è competenza del ministero. Voglio leggere che cosa il ministero ha intenzione di fare su Genova. Non che è una scatola misteriosa dove si apre improvvisamente dentro c'è un centro per il rimpatrio. Perché questo non è serio. Se il ministero e il ministro vuole fare questa cosa qui, la viene a spiegare, perché è di sua competenza. Purtroppo abbiamo perso dei mesi, perché se non ci fossero queste richieste andremo già sui patti per la sicurezza. Poi l'ultima parentesi sulla darsena, l'ultima parentesi sulla darsena, molto, perché lei parla, la consigliera Bordilli, lei parla di atti del 2025. Quando abbiamo affrontato quella discussione, io ho tirato fuori degli atti del Movimento 5 Stelle a livello municipale e comunale che erano del 2017. È una situazione che va avanti da anni, e noi dobbiamo dare non delle risposte solo con le forze dell'ordine. Io sono a favore che ci siano le forze dell'ordine sul territorio, non è in discussione questo, è in discussione il fatto che la sicurezza non può essere solo un presidio di polizia, bisogna trovare dei finanziamenti e fare in modo che i quartieri abbiano una riqualificazione urbanistica, un'illuminazione e tante cose
2: allora,
0: di questo tipo.
2: La sicurezza non è, dite da parte vostra, credo che lo stiate dicendo in tanti, non è un tema da lasciare alla destra, essere solo un tema di destra.
3: Noi non finiremo mai di ringraziare come centrodestra le sinistre, perché sulla sicurezza questo gioco al tutta tua ce l'hai senza ritorno, è un gioco che ci permette di rivendicare il fatto che se ci sono, come si stanno riempendo adesso le strade di Genova, di carabinieri, guardia di finanza, polizia, forza dell'ordine, il merito a questo punto è tutto del governo e sicuramente non può essere del comune. A questo punto mi sembra quasi lapalissiano rivendicarlo. Ma a proposito di rivendicazioni, visto che insomma poi io tendo sempre a lasciar dire, a lasciar parlare, ma il metellino alla Accademia della Marina Mercantile
0: fatto con i fondi del PNRR,
3: rivendico io come assessore all'urbanistica, allo sviluppo economico,
0: con i fondi del PNRR
3: e grazie con Eugenio Massolo, faccio anche nomi e cognomi che lo sa molto bene, che la destinazione, che in quel frangente non era ancora certa, deve averla messa nero su bianco grazie al sindaco Bucci, che ci ha messo anche lui la firma, e da quel momento abbiamo avuto la certezza assoluta che quella destinazione sarebbe stata incontrovertibile e mai più contestata. E se l'Hub del Mare oggi rappresenta anche un presidio di sicurezza,

0: sicurezza nella darsena, e anche grazie a quel piccolo contributo che abbiamo fatto. Non siamo i salvatori della patria, non vogliamo spacciarci per come si spacciano qualcuno a sinistra per i salvatori della patria, poi bisognerà capire che patria diciamo intendono, però devo dire che almeno questo piccolo contributo vorrei che fosse riconosciuto.
1: Allora, con quali fondi è stato fatto il progetto?
0: Sicuramente non quelli della sinistra, guarda, perché non ce l'ha messi zero, e il PNRR comunque l'ha gestito, l'ha gestito Bucci e l'ha impostato.
2: No,
0: Bucci,
2: però lui dice a livello
0: dai,
2: nazionale.
0: Dai, vabbè, grazie, ma a livello nazionale ce l'ha sempre. Vabbè, ma ragazzi, vabbè, dai, ma
2: su questo
0: bisogna dai, anche saper intercettare i fondi, come ha dimostrato lo Sky Metro. Sono 400 milioni che abbiamo rimandato a casa.
1: Ci sono i fondi, assi,
0: bisogna intercettarli, metterli a terra
1: assi
0: e fare i progetti esecutivi. Quando non si è capaci, li si rimanda indietro.
2: Allora, siamo in chiusura. Faccio un giochino di un minuto, lo chiedo alla regia per chiudere.
0: Gioco.
2: Sì, gioco. Io sono molto abile in questo momento, posso giocare qui. Allora, chiedo al centro-sinistra, proprio in un flash, qual è il prossimo obiettivo, dove ci si deve migliorare da settembre in avanti, su cosa bisogna lavorare meglio. Al centro-destra invece chiedo come opposizione su quale tema vi batterete di più. Partiamo da Mess e da Vassallo. Cosa bisogna fare da settembre in avanti?
1: Ma io credo che intanto si debba accelerare sui progetti, sulle riqualificazioni. Adesso c'è, anche qui ne avevamo dibattuto diverse volte, c'è il tema del progetto sullo stadio, ma ci sono tantissimi progetti aperti che vanno portati avanti e soprattutto conclusi. Quindi credo che nei prossimi anni, ma già dal prossimo anno, bisogna sicuramente accelerare da quel punto di vista. Bisogna diciamo risanare, spero in via definitiva, tutte le situazioni che comunque abbiamo trovato. Io spero che tra settembre e ottobre, almeno questa è la richiesta che ci sentiamo di fare come Movimento 5 Stelle, insomma di risanare la situazione di MT, di definire finalmente il bilancio e fare in modo che si possa insomma ripartire con dei servizi diciamo a pieno regime.
2: Vassallo?
3: Sì, parto da una cosa positiva. Ci sono tanti dossier che sono stati approntati e tanti lavori pubblici che probabilmente nei mesi di settembre-ottobre cominceranno a trovare una soluzione positiva. C'è sicuramente invece un punto di critica costruttiva che dobbiamo autofarci, ed è quello di una narrazione che sta prendendo campo ultimamente e che penso che non dobbiamo sottovalutare, che è quella della comunicazione, della condivisione, non della comunicazione frontale, come dico io, ma quello della condivisione, del fare squadra, del fare rete non solo all'interno dell'istituzione ma anche con i cittadini, con le associazioni, con i comitati e con le categorie. Questo penso che sia un punto da cui ripartire da settembre.
2: Più dialogo, quindi un po' quello che diceva Bordilli. Bordilli e poi Masha.
4: Ma sicuramente sicurezza, per noi rimane come insomma legal insomma tema principale. Io dissi una volta che c'è sicurezza vuole dire comunque anche serenità della nostra vita, del nostro vivere quotidiano, e credo che i nostri cittadini ci stiano dicendo a voce grandissima che ci manca questa sicurezza e manca in ogni punto della nostra città. Non vi sono più zone diciamo così storiche legate con l'insicurezza, ma oggi dal Levante verso Ponente, cioè passando dalle Ciavallate, i nostri quartieri stanno poco bene come sicurezza. Quindi credo che su cioè questo come e opposizione come Lega si farà sempre quel insomma pungolo che ci ha portato con l'avere risultati come ci reclamavamo proprio sul tema d'Arsena, perché sta della vivibilità dei nostri quartieri, dei nostri giovani e delle nostre famiglie.
2: Marcia, per chiudere
0: direi lavoro, c'è necessità di attrarre investimenti per lo sviluppo economico di Genova e soprattutto di fare in modo che vengano tutelati i posti di lavoro, i lavoratori tramite i sindacati, ma vengono creati anche posti di lavoro tramite le imprese che vanno incentivate, vengono tutelate e non fate scappare da Genova. Credo che quello che ha detto la Salis da ultimo sia un segnale molto significativo, cioè che ci sono persone in giacca e cravatta fino a ieri che si rivolgono evidentemente alle mense diciamo delle associazioni che gestiscono questa partita fondamentale, che è quella di dare

0: mangiare agli affamati. Credo che bisogna stare molto attenti, perché nel momento in cui si allarga la fascia delle povertà a Genova diventa un problema di sicurezza, di ordine pubblico e anche di legalità, perché chi non ha da mangiare è disposto a tutto, chi non ha da mangiare per se stesso e per le proprie famiglie è disperato, e nella disperazione sappiamo che si annidano le peggiori condotte e i peggiori comportamenti.
1: Esatto, concordo assolutamente. Grazie, grazie a Paola Bordilli, grazie a Mario Mascia, grazie a Marco Messmaker e grazie ad Enrico Vassallo. Grazie a voi per averci seguito, buona estate, ci rivediamo presto poi con tutta la politica, quotidianamente comunque aggiornata con la nostra pagina dell'informazione sul nostro sito primocanale.it. Buonanotte.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Sono con Davide Costa, che è una guida ambientale ed escursionistica, e oggi ci accompagna nei sentieri molto vicini alla città di Genova, quindi potete prendere nota e venirvi a fare una passeggiata. Siamo in Val Varenna, quindi la valle che sale da Pegli. Quindi per arrivare in questo punto in macchina dal centro di Genova ci vogliono 35 minuti, quindi siamo molto molto vicini. Davide, raccontami, esatto, dove mi stai, esatto, accompagnando, esatto, insieme a Francesco.
1: Siamo,
0: Righi.
1: Sì, in una zona che, se uno bendato lo porti qua, gli dici siamo nel comune di Genova.
0: Esatto, è stranissimo.
1: Non ci crederebbe.
0: Perché siamo ancora nel comune di Genova.
1: Siamo nel comune di Genova, territorio diciamo di Pegli, e appunto a 10 minuti da Pegli e mezz'oretta, esatto,

0: dal centro di Genova, una valle assolutamente selvaggia,
1: che bella,
0: incastrata tra i monti, oggi ancora più.
1: Che meraviglia, sì, guardate, sì, questo affaccio con le immagini di Francesco, sembra di essere nella valle degli Hobbit, sì, se sì, ricordo un po' il libro.
0: Questa è la confluenza tra il Varenne che arriva da destra,
1: sì,
0: che è l'asta principale, e il Rio Gandolfi che viene giù da questa valle incastrata, incassata, vedete, fa tutti questi.
1: Wow!
0: È un posto veramente, veramente bello.
1: Il canyon nella,
0: sì,
1: roccia.
0: Questo, il Rio Gandolfi è proprio un canyon. Il Varenne è un pochino più largo, ma poi relativamente, perché comunque è una valle molto stretta, incastrata tra i monti del cosiddetto gruppo di Voltri, cioè queste rocce che erano un antico fondale oceanico. Sul verde, si chiamano serpentiniti, vedi, scure,
1: ah, sì?
0: Verdi,
1: queste qua,
0: e rappresentano il fondale di un antico oceano che poi si è accartocciato ed è diventato una parte qua dell'Appennino, poi anche
1: quando, chissà,
0: sì, milioni di anni fa,
1: milioni di anni fa, sì, quindi sì, noi stiamo, sì, praticamente camminando sul fondo del mare,
0: sul fondo del mare accartocciato.
1: Ecco, vediamo che il sentiero comunque è in qualche modo tracciato anche abbastanza bene,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì,
1: hanno messo queste travi di legno per fare gli scalini.
0: Sì, è una zona molto frequentata in estate per fare i bagni.
1: Esatto.
0: Sono i cosiddetti laghetti della Val Varenne, i laghetti di San Carlo, di Cese.
1: Ecco, San Carlo di Cese dov'è rispetto a
0: qua? San Carlo di Cese leggermente sopra.
1: Poco più su rispetto.
0: Poco più sopra di noi.
1: A dove ci troviamo noi. Ma quanti laghetti ci sono in questa zona?
0: E qua ce ne sono parecchi, ora dipende molto anche dal
1: santo cielo,
0: diciamo, da qui è andato giù tutto, quindi
1: allora aspetta, facciamo passare Francesco in piena sicurezza. Ecco, le ultime piogge hanno abbattuto.
0: Questa è una novità
1: il
0: di
1: sentiero, lo scopriamo in diretta,
0: sì,
1: in presa,
0: sì, di adesso,
1: diretta,
0: guarda, frana pazzesca,
1: c'è una frana. A questo punto vediamo un po' come riusciamo ad andare, ma già questi sono un po' i laghetti, no? Ci siamo praticamente,
0: sì, sì,
1: arrivati.
0: Diciamo di sì. Ora, oggi è molto, il torrente è fangoso, quindi.
1: Sì, perché quando realizziamo questa puntata è piovuto decisamente un po' nei giorni precedenti, e quindi ha cambiato proprio anche l'orografia con questa frana che si è tirata giù il sentiero. Adesso
0: la
1: chi,
0: frana
1: è che,
0: in diretta,
1: chi è che si occupa di ripristinare i sentieri?
0: Qua, guarda, più che altro volontari. Vedete, qua c'è un pilone.
1: Ecco, c'era un ponte prima.
0: C'era un
1: qua.
0: Ponte che era già andato giù in alluvioni precedenti, perché la Val Varenne purtroppo è tutto, sì, appeso, come abbiamo visto. E quindi i volontari, abitanti qui della zona, più, wow, che altro.
1: Che bello. Francesco, attenzione a non andare a franare giù. Poi
0: Francesco
1: quando...
0: Atletico.
1: Francesco Atletico, ma se vuoi possiamo scendere anche noi, eh?
0: No, proviamo, dai.
1: Per avvicinarci giusto all'acqua, perché poi vedo c'è un pontino bellissimo.
0: Perché
1: là,
0: quello è bello, e lì sotto c'è un laghetto molto bello, sotto,
1: allora,
0: il pontino di
1: legno. Allora, se ce l'ha fatta Francesco, ce la facciamo anche,
0: ma
1: noi.
0: Sì, per orgoglio personale.
1: Vai, dai. Allora.
0: Ma si va, eh. Questa, guarda, è veramente una cosa di adesso, perché io sono venuto qui... due settimane fa, quanto tempo fa?
1: Eccoci, allora io faccio un salto lì, tanto è stabile,
0: sì,
1: credo.
0: Un mese fa sta roba qua, sta frana qua non c'era.
1: Mamma mia!
0: Disastro. Tanto qui c'era il ponticello di legno per andare in là, si è portata via tutto.
1: Ah, c'era un ponticello qua?
0: Sì, qua sotto.
1: Oh!
0: Lì. Perché vedi il segnale, segna via là, rosso, poi, sì, tu salivi lì e prendevi poi il ponticello, oh, di legno, qui ce n'era un altro e adesso un macello.
1: E quindi adesso tu a chi lo dici? A te stesso?
0: Lo dico a me stesso.
1: Cioè è probabile che non si riescano a costruire.
0: Ma no, magari qualcuno del posto farà qualcosa. Però.
1: Anche perché chi ci mette i soldi, detto chiaramente.
0: Ma no, ci vorrebbero le amministrazioni in comune, ma municipio, eccetera, hanno mille problemi.
1: Ma vedete, come diceva proprio Davide, che l'acqua è color marrone perché è il fango,
0: sì, sì,
1: delle franette che ci sono. Ci sono di solito cristalline, esatto. Era venuta,
0: esatto,
1: anche la collega Aurora con te a fare una puntata di viaggio.
0: Il caso di queste piogge, ma me l'aspettavo. Comunque è piovuto, si vede parecchio stamattina nella notte,
1: sì,
0: e sono proprio continue frane, cioè che intorbidiscono l'acqua.
1: Ecco, qua ci sono anche pesci?
0: Qua ci sono un po' di pesci.
1: Trote?
0: dovrebbero esserci, ma

0: purtroppo le trote sono state un pochino pescate, diciamo, negli anni, è un pesce che ha avuto un po' di
1: vicissitudini,
0: quindi sono molto, molto poche, molto scarse. Una cosa interessante di questi torrenti, i liguri sono i gamberi di fiume, che anche loro sono stati purtroppo pescati, perché sono di notte, li vedi, li prendi con le mani, te li porti via.
1: Ma si possono prendere o
0: sono
1: no?
0: Sono assolutamente protetti.
1: Ah, sono protetti, infatti.
0: I nostri nonni li hanno pescati alla grande e quindi sono molto ridotti. Qua in Valvarena, Rio Gandolfi specialmente, ce ne sono ancora.
1: Senti un po', Davide, ma se non fosse crollato il pontino che doveva essere lì, questa era una gita che proseguiva poi?
0: Sì, proseguiva. Proseguiva là dove ci sono i segnali, si va a prendere l'altro ponticello di legno che non abbiamo visto.
1: Ecco, il ponticello di legno si intravede un po' più dall'alto. E poi dove si arriva?
0: Seguendo il segnavia, vedete che è qua, utopistico, no? Il segnavia ottimista che ti dice la freccia.
1: Che c'è,
0: poi ti butti
1: che non
0: fiume.
1: C'è più, ok.
0: E là ce n'è un altro, anche lui è utopico. Però questo era l'attacco per un sentiero che porta sull'alta via dei Monti Liguri, nei pressi del Monte Pennello. Quindi
1: addirittura, e quanta altitudine c'è? Che
0: 1000 metri.
1: E qua siamo a 100?
0: 150-200, quindi
1: bel dislivello. Sì. Allora quanto ci voleva dare, quanto ci vuole?
0: Due orette,
1: mamma mia. Quindi lì per esperti,
0: per esperti, adesso ancora di più visto
1: vista la situazione, bisogna
0: la situazione
1: fare un salto, oppure
0: super esperti.
1: Se ci fosse meno acqua si può anche guardare il
0: fiume.
1: Sì,
0: ma lì si attraversa, però poi vedi lì là, sono le canne, bisognerà ripristinare magari il passaggio lì, c'era in quel, vedi che c'è una cosa di ferro lì qualche.
1: Sì. È vero che c'è anche una teleferica che porta ad una casetta abbastanza isolata.
0: Esatto.
1: Su di qua,
0: tra l'altro, su di qua c'è questa casa isolata, non so chi sono i proprietari, che ora per andare su hanno la teleferica, ma per andare su non vivono lì, però anche per andare a far l'orto,
1: accidenti.
0: Punto interrogativo.
1: E poi da questa zona quali altre gite si possono fare?
0: Allora, Valvarena ce ne sono parecchie, ci sono altri sentieri più a monte, diciamo dopo San Carlo, che ti portano poi verso sempre la zona di Praglia,
1: Praglia,
0: da questo lato.
1: I prati, quindi, di Praglia famosi.
0: E dall'altro versante invece verso la Guardia.
1: Ah, ecco. Quindi, ce ne sono gitanti? Tu che fai la guida?
0: Sì, sì, sì.
1: Quali sono le zone più gettonate per fare le gite? Quelle che ti chiedono di più?
0: Ma le gettonate in assoluto, promotore di Portofino e Cinque Terre, cioè grosso è lì.
1: E qua nel genovesato?
0: Però il genovesato funziona, guarda, da Nervia, Voltri, ma anche la zona di Sori, Recco, Camogli è dentro il promontorio, quindi direi il Tiguglio, Chiavari, Lavagna.
1: Bene, allora noi risaliamo, Francesco, per chiudere.

0: c'è uno scalino nel vuoto, come molte valli percorse dai fiumi ovviamente. Quindi adesso noi andremo a farvi vedere uno, anzi forse l'ultimo mulino ancora, diciamo, artigianale della Val Varenna, per la produzione della farina, forse anche di mais, per fare la farinata. Allora, per ora grazie Davide.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per questo rapido giro. Volevamo farvi vedere anche qualche altro laghetto, però tutto è franato per le piogge.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici,

0: Siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Presa diretta in Val Varenna alla scoperta di un antico mulino che fa solo farina di, ma, di ceci, scusate per la farinata. Tutto, buongiorno Luca, ha origine qua non a caso, tutti i mulini accanto ai fiumi, questo è il Varenna.
6: Sì.
5: Questo è il Varenna e qua vediamo un po' l'origine, poi il motore primario del mulino che è
6: diciamo
5: appunto
6: che,
5: questo canale, come funziona?
6: Il canale ovviamente raccoglie l'acqua più in alto, quindi scorre giù tutto di fianco
5: al
6: torrente, c'è un
5: scolmatore,
6: sì, una diga piccolina,
5: sì,
6: diciamo, poi arriva qua che viene incanalato e passa tutto sotto a questa vecchia costruzione qua.
5: Ecco, qua vediamo le griglie che servono per iniziare un po' a filtrare le foglie.
6: Sì, diciamo che qui sia per questioni di sicurezza e di pulizia dell'acqua, ovviamente l'acqua passa e le foglie rimangono
5: lì. Ma tutto l'anno avete acqua? Oppure
6: sì,
5: ci sono dei periodi in cui ci può essere difficoltà?
6: Ovviamente d'estate ne abbiamo molto meno, però la cosa bella del Varenna è che ha sempre avuto una portata d'acqua, seppur minima, d'estate c'è sempre stata.
5: C'è sempre,
6: stata.
5: Cioè non vi siete mai dovuti interrompere. Cos'è questa qua, una chiusa?
6: Sì, questa qua è uno sportello che praticamente viene aperto alla sera per deviare e non mandare l'acqua che sennò altrimenti va sulla turbina e quindi crea movimento.
5: Inutilmente, perché il mulino è chiuso. Dicevamo, allora, quest'acqua qua passa dove? Qua sotto?
6: Si incanala, ci sono dei grossi tubi, poi si congiunge in un altro grosso tubo e va direttamente sulla turbina. La turbina è fatta con delle palette dentro.
5: Adesso
6: e l'acqua
5: lo vediamo.
6: Girare.
5: Guardate che bello questo scorcio, ma ha un posto, ha un nome questo punto esatto?
6: Questo è Borgo Rossi, si chiama.
5: Borgo Rossi. Perché erano tutti rossi?
6: Probabilmente
5: di cognome.
6: Sì.
5: Però resta, insomma, questi scorci di paesini ben tenuti con queste rocce che vanno un po' quasi ad infilarsi, ad entrare all'interno delle abitazioni che mantengono ancora un che di originale e sono state recuperate in modo molto appropriato. Allora andiamo adesso all'interno perché voglio vedere dai ceci come esce la farina.
6: Perfetto.
5: Luca, allora raccontiamo il ciclo. Abbiamo visto l'acqua, che è il motore principale. Cosa succede?
6: Succede che i ceci, dopo essere preventivamente stati puliti e selezionati,
5: allora andiamo con ordine. Intanto i ceci da dove vi arrivano?
6: I ceci li compriamo un po' da varie parti. Alcune parti sono dall'Italia, quindi Puglia, Sicilia e dall'Alessandrino, o dall'estero dove li troviamo, tipo Argentina, Turchia.
5: La Liguria non offre niente in fatto di ceci.
6: No, purtroppo la Liguria non
5: offre. Come si fanno a pulire i ceci?
6: I ceci vengono selezionati già prima che ci vengano venduti in partenza.
5: Quindi vi arrivano quelli giusti già?
6: Quelli giusti. Okay. Poi noi facciamo un'ulteriore pulizia.
5: A mano?
6: Ci sono delle macchine che li vagliano tutti, li setacciano e con l'aria vengono puliti, levata la polvere.
5: Ecco, cosa hanno? La polvere, la buccia anche o no?
6: Sì, pezzi di piante.
5: Però non hanno una pellicola i ceci di buccia?
6: No. Sì, hanno una piccola pellicola, se volete vedere ve la faccio vedere come sono.
5: Grazie, perché non è che mastico tanto ceci, bravo, ecco, io già me li ricordavo di te.
6: Sono
5: così piccini i ceci?
6: Così, sì, esattamente.
5: Ma questi qua sono secchi?
6: Non vengono... diciamo nascono così e essiccano sulla pianta.
5: Ah, quindi arrivano già essiccati.
6: Sì.
5: Ho capito.

0: difatti diciamo che sono praticamente una coltura solo per i paesi
1: caldi, dove si secca bene, ok. Esatto. Quindi una volta puliti i ceci, cioè voi li visionate e quali scartate, quelli che hanno apparenti proprio visibili?
0: Si scartano quelli spezzati, okay. O comunque ci possono essere anche altri grano insieme, perché ovviamente nei silos dove vengono stoccati.
1: Ok, quindi non ci deve essere nulla. Una volta puliti?
0: Passano nella fase di macinazione vera e propria, che ovviamente viene fatta in sequenza, cioè vengono rotti man mano da macchine sempre successive,
1: più sottili,
0: e viene ridotto sempre più sottile il chicco. Da una parte poi viene separata la crusca, che viene venduta per uso zootecnico,
1: quindi per dar da mangiare ai maiali,
0: mucche, cavalli.
1: Quindi separazione della crusca. E quanto durerebbe un ciclo? Cioè, da quando mettete il cecio?
0: Da quando inizia, poniamo un unico chicco di cece, arrivare alla farina potrebbe durare 10 minuti.
1: Ah, quindi una cosa veloce.
0: Sì.
1: E la farina, poi dicevamo, per fare la farinata.
0: Per fare la farinata, la panizza.
1: Altri usi, ecco, la panizza, che è quella tortina gialla.
0: Che è fatta tipo polenta, per intenderci.
1: Sì.
0: E altri grossi usi.
1: Poi si
0: usi.
1: Può fare anche fritta, no? La panissa,
0: sì, esatto,
1: si taglia a fette,
0: sì.
1: Si mette
0: oppure
1: un po' di...
0: Oppure la usano per le zuppe, per come addensante o come...
1: Ah, sì. Bene.
0: E il...
1: Sì.
0: Quelli che ovviamente il cece passa in mezzo ai rulli, viene rotto man mano, alcuni sono rigati in partenza per poterlo agguantare e spezzare, quelli finali sono lisci.
1: Quanti ne passa di passaggi prima di arrivare a farina?
0: Noi facciamo 11 passaggi.
1: 11 addirittura, con 11 macchine diverse.
0: Sì, esatto.
1: Accidenti.
0: Che poi man mano, ogni volta che viene spezzato, viene setacciato, una parte diventa farina, una parte procede nell'ulteriore sminuzzamento.
1: Affinamento, però si usa solo quella finale, no? Di farina, quella più piccola, no?
0: No, perché ogni passaggio viene scartato dalla macchina che poi andremo a vedere sopra,
1: sì?
0: Una parte di farina e una parte di semola che poi prosegue nella rottura.
1: E quindi semola quindi
0: è un pezzo di chicco più granoso.
1: E per cosa si usa la semola?
0: Per noi la continuiamo a macinare.
1: Ah, infatti.
0: Non ha un
1: appunto,
0: uso.
1: Appunto, non ha un uso. Alla fine si usa solo la farina,
0: esatto,
1: finale.
0: Esatto.
1: Ok. Ricordiamo, perché la deve sapere per forza la ricetta della farinata.
0: Sì, sono praticamente...
1: Facciamo una bella, un bel tegamone di rame.
0: Tre quarti d'acqua e un quarto di farina.
1: Si
0: poi
1: gira.
0: Poi ovviamente in base alla teglia,
1: dimensione.
0: Alla dimensione. Deve essere...
1: Sì.
0: Messa la quantità giusta di prodotto
1: per essere bella
0: sottile, quasi, croccante.
1: Diciamo che quando si mette dentro la teglia è molto liquida, no?
0: Sì, è liquida.
1: È liquida, quasi completa, quasi quanto,
0: esatto,
1: l'acqua. Ci si mette il sale, immagino, e un po' d'olio.
0: Mette il sale, l'olio si mette sulla teglia solitamente.
1: Esatto. E noi abbiamo fatto una presa diretta qualche mese fa con i produttori delle teglie di rame. Eravamo,
0: sì,
1: andati proprio a Genova. Luca, grazie per questo viaggio anche un po' nel passato, perché il mulino nasce così, come lo vediamo, nel
0: 62. Sì.
1: Nel 62. E un tempo c'era anche la...
0: Un tempo c'era la ruota, ora sono stata sostituita con la turbina, che è comunque allo stesso principio di funzionamento.
1: C'è un bel mercato delle farine,
0: diciamo,
1: della farina
0: che
1: di ceci?
0: È conosciuta solo ovviamente in Liguria, Toscana, Piemonte e un po' in Sardegna, soprattutto
1: anche
0: nel Sassarese.
1: Ah, veramente? Ma fanno piatti diversi da noi?
0: No, praticamente sono sempre gli stessi, chiamati in modo diverso.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio nel Sassarese si chiama Fainé? Sì. Poi in Toscana ci sono ovviamente vari tipi, tra la cecina, la torta di ceci, la calda, a Livorno la chiamano calda.
1: Però è sempre la farinata?
0: Però è sempre la farinata.
1: Oppure la... Pane e panelle
0: lo fanno in Sicilia, a Palermo.
1: Okay,
0: ma noi non vendiamo in Sicilia.
1: Va bene, grazie mille, grazie Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna alla prossima puntata, come sempre.

Gara di castelli di sabbia a Sestri Levante. Sabato 8 agosto alle 17:30, appuntamento nella celebre Baia del Silenzio per la tradizionale competizione gratuita e aperta a tutti. Famiglie, turisti e residenti potranno dare libero sfogo alla fantasia, costruendo castelli e sculture di sabbia, trasformando la spiaggia in un palcoscenico di creatività e divertimento all'aria aperta. Da oggi fino a sabato 8 agosto a Pitelli, sulle alture della Spezia, arriva Pitè in Cantina, una festa a metà tra enogastronomia, sagra e rievocazione dei mitici anni 50. Durante la festa, le cantine e le vecchie osterie del paese vengono riaperte al pubblico per offrire prodotti tipici a chilometro zero e vino locale. Il tutto accompagnato da musica e rappresentazioni in abiti d'epoca. Sabato 8 agosto, alle ore 21, Cristiano De André fa tappa a Villa Figuli ad Arenzano con il suo De André canta De André Best of 2026. Un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. La data fa parte di We Are Festival, la rassegna dell'estate ad Arenzano. E per chi ama la musica, tornano anche i concerti del Mojotic Festival. Domenica 9 e lunedì 10 agosto, la grande musica indie arriva nella Baia del Silenzio a Sestri Levante, per ballare e ascoltare buona musica sotto le stelle e a piedi nudi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore

0: signore?
1: Madame Boistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
0: E se non tornassi?
1: Cazzi tuoi!

0: Datemi un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110-112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni. E solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi c'è? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi hai riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, ti ho detto mille volte che non mi piace il cuor consola. E comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare i tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare, su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo, è proprio dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera, girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.

0: guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate, guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
1: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
0: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri. Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia, venga su, dai, dai, venga su, no, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me, ecco così, visto, vai su.
1: È suo padre?
0: No, adesso la facciamo insieme, la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quando ti sciorpi.
0: Soprattutto se esci. Se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù da male. Occhio a non stare piedi,
1: E quindi... sei andato?
0: Sono andato.
1: Sei andato a San Martino?
0: Sì.
1: Rifammi la battuta.
0: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo. Aspetta, Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove. Cos'è?
2: Pesci.
1: No, io, lui deve dire.
2: Fatevelo voi.
0: Ok, ma non sai quando esci.
1: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
0: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
1: Ah, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
0: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei Muse. Sei con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.
1: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
0: Ah, l'amore è un perverso folletto.
1: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non ho capito in Belin.
0: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
1: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
0: No, vi lascassi!
1: Non dire queste parolacce, su insomma, un po' di ritegno.
0: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. La pacchista. Vai. Ecco, ha 2 addirittura le pacche. Che 2 eccessi, ragazzi. Allora, attenzione. Dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
1: Ma posso fare la conta?
0: E fai la conta.
1: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
0: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.
3: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci dipingendo l'ultima cena ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché se su una porta a vetri c'è scritto tirare noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?

0: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
1: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
0: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
1: Bene, bene, bene.
0: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
2: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
0: Per cortesia,
2: no,
0: anche lei.
2: Per favore, tenga.
0: Sì.
2: Me lo dia forte qui sulla testa.
0: Vabbè, se non vuole altro.
2: Ah.
0: E due.
2: Ah.
0: E tre.
2: Ah.
0: E adesso mi spiega perché questa cosa.
2: Sono anni che non prendevo due cappellate.
0: La prego, per favore.
2: Grazie.
0: Piuttosto, come si chiama?
2: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
0: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
2: Sì. Sono anni che vengo da sola.
0: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
2: Sì.
0: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
2: Sì?
0: Sì.
2: Sì, mia sorella, la Teresa.
0: La Teresa.
2: È lì, in platea.
0: In platea?
2: Teresa!
0: Teresa?
3: Dove era Fabio Cannone?
0: Dove Fabio Cannone arriverà?
2: La Teresa,
0: eccola lì. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
2: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
0: Due gocce d'acqua.
2: Uguali, siamo gemelle.
0: È vero. Allora, adesso... Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. Sì, è il dottore.
2: È il dottore.
0: Vuoi sapere che cosa volete fare?
2: Allora,
0: sì.
2: mi sono confidato e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
0: sì.
2: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
0: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
1: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
2: San Martino?
0: Sì.
2: San Martino, no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
0: Ma che cosa, scusi?
2: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose, io non ho mai, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma sì. Mia sorella.
0: Io già devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia.
2: È vero.
0: Che rimanga qua tra di noi.
2: Lo sappiamo in casa, così sì.
1: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
0: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato, si è tirata giù la gonna. E gli ho detto... Belan, Belen, che belin.
1: Oh. Ah, San Martino, ho capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
0: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
2: No, tengo il mio pacco.
0: Tiene il suo pacco.
2: Sì,
0: e allora
2: pacco.
0: Vediamo
2: il
0: che
2: nostro.
0: Cosa c'è dentro il suo pacco.
1: Il suo pacco era il 7, vero?
2: Esatto. No.
1: Spacchetto?
2: Sì, aprilo.
0: Spacchetta?
2: Spacchetta.
0: Spacchetta?
1: Intanto non mi vede però
0: al
1: lei.
0: Al mio 3,
1: Non mi vede?
0: Sì, non la vede?
2: Assolutamente.
0: Infatti. Al mio 3, pronti. Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme. Diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci sono. Occhio che qui minghia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti, via.
4: 1, 2, 3.
0: Vai. Minchia.

0: ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
1: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro parco.
0: Vediamo almeno che
1: vediamo
0: cosa.
1: Vediamo il nostro parco.
0: Aspetta, spacchettare. Pronti?
2: 1, 2, 3.
0: Spacchetta! Ha vinto un Belubelin!
1: Oh, in Belubelin! Finalmente! Adesso

0: che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao.
1: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cinque, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa! E adesso... Che seratina, ragazzi! E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
2: 12.
1: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
3: 11.
1: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto a una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Eh? Non ho capito cos'è.
4: Siamo solo all'inizio.
1: Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento!
5: No. Questa la devo presentare io.
1: Allora, sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
5: Maleducato.
1: Signora Baudetti, certo. Come va? Tutto bene?
5: Bene, grazie.
1: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
5: Cerchiamo di farcela, grazie.
1: Cerchiamo di farcela.
5: Comunque.
1: Mi dica,
5: buonasera.
1: Sì.
5: In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
1: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo dico.
5: Ma comunque la sigla di apertura Sugar Sugar sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento.
1: Buon divertimento Sugar Sugar.

0: Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale A a parlavano tatta con la latera A. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.
1: Da, va, sa.
0: E dai, vai, su.
2: Raspara pana parna fara mara ta darmanta da sara ta rasbagla calzala
1: sacara camanalba.
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così: respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ca, camava.
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
1: Pancara.
4: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
1: Ca mamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
1: Da patatana.
3: Da patatana.
4: La patatana!
0: Sì, di
4: patatana!
0: Vabbè, vabbè.
4: Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine.
3: Ah. Ancara nanta.
4: Pacca rabba.
0: Ancora niente, poca roba.
1: Che voglia di palparmi una ragazza.
0: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
3: Non darla ma a una manca casà, guarda. Ah.
0: Non dirlo a me, ho anche una... Una pistoletta carica.
4: Pastalata. Che pastalata? Adatta manca, manca, manca, manca, manca, manca.
0: Basta, una minchia.
3: Manca. Pastalata.
4: Pastalata.
1: Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco, e speriamo che stasera... ci si diverta.
3: Sa. Ah. Ma casta cassa ca?
0: E questa cessa chi è?
3: Lasciala parlare.
5: Sana.
3: Sa?
5: La Radana. La Pafaga dall'Asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
1: A pensa l'altra.
0: E pensa le altre. Falla parlare.
5: A pacca lama. Calapalma.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
5: Sana anche ballarana.
0: Sono anche ballerina.
4: La matarappa.
0: Non mi tira più.
5: Vaspatatatta nella mia grotta.
0: Vi aspetto tutti.

0: Ti nella mia grotta.
1: Ma spatta spara.
0: Aspetta e spera.
2: Falla da fa.
3: Guarda qua sta, guarda qua sta, capazzo da fuoco.
2: Patatana.
0: Guarda questa. Che bella ragazza!
3: Catacca da fagana!
1: Capazza da
3: fagana!
0: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
2: La una carta classa.
0: Guardate come si tacchina. Lui ha una certa classe.
2: Sa.
1: Santa Balamanza.
2: Balla.
1: Kamatakama.
0: Senti, bella manza, come ti chiami?
3: Ava.
1: A cosa sei andata a Sava?
0: E cosa sei, un detersivo?
1: Trattalana, da quando ti avesti dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
0: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
3: Ma va a cagare.
0: È comprensibile.
3: Riprova.
1: Riprova. Mamma. Ava. Ta papà un ladra, arrabata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
0: Tuo papà è un ladro? Ha rubato due stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
3: Ma non rampare al cazzo.
0: Smettila di infastidirmi.
3: Guarda balla, da caca nascata, Alba, nana sasta pa.
0: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
3: Albano!
0: L'alba.
2: No, Alba.
0: Al buio.
3: Alba, va la fava da là.
0: Ora il buio ve lo faccio vedere io.
1: Bagasca.
2: Tratta bagasca.
1: Pazza da marda.
2: Tra.
0: Insomma.
1: Era brava. Scasa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti basta.
0: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
1: Guarda la stalla.
2: La stalla.
1: La lana. A ta al vanta cacacarazza capella.
0: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
3: Ma fa scala, ma va a fancala.
0: A Voscolo, ma vai a quel paese.
2: Dammi un baca in alla pa.
0: Dammi un bacio e nulla più.
3: Va la tassala trambara alla pa.
0: Voi vi volete solo divertire.
1: Dammi un bacio con la lingua.
3: Ma sa cantata la malattia cavata.
0: Le malattie che avete, sì.
1: Ti prego in ganacca.
0: Prego in ginocchio.
3: Sata da cagacazza.
0: Vabbè.
3: Sana spasata. Ma par salda.
0: Insomma.
3: Passa pansarca.
0: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
1: Bratta patana.
2: Magnatta.
1: Bagasca. Baraccana.
2: Tra.
3: Cana salda. Tatta la parta saprana. Anca la faca.
0: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
3: Fa spattanta gratta.
2: Siamo rimasta da sala.
1: Sala salata.
2: Fatta sala.

0: Parasa Takarana.
1: Farassara.
2: Anche a Tasakarana.
0: A cosa fa sta Sara?
2: Samarata!
0: Venite con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannanan Island.
1: Dava?
0: Cannanan Island.
3: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
0: Ah, Bavanera canna.
1: Baracana.
3: Saccara. Sarà una serata incredibile.
0: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che serata incredibile.

0: Dai, dai, su, forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, vieni, truca.
1: Dottor Mentana, sì. Com'è bello,
0: grazie,
1: dai,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Sì. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona?
0: Devi sapere, caro Orienta, che nel 2024

0: Genova è stata la capitale dello sport, nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo.
1: Sì, ah, com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero?
0: Grazie, Rita. E oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico, sì.
1: Ah, sì. Ma lei ha sempre un cazzo nella mano,
0: volevo dire,
1: un colpo in canna,
0: sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: No, ma cosa dici?
1: Mi dica un po', e quindi oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi, sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate, si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì. E aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo, sì.
1: Ah, che stupido.
0: Presto, iniziamo, vai Orietta.
1: Una cosa, sì. In bocca al lupo?
0: Sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi, sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Prego signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro. Oh, e che il culo non si offenda, eh! Buonasera signori!
2: Buonasera,
0: prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, no, e il cambio della poltrona, iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego.
3: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati alle poltrone, quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo. No, presidente,
4: è caduto il governo.
3: Stardo.
0: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra, prego segretario.
4: Allora guardi dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone loro. La Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona. E poi quello, come si chiama, San Giuliano,
3: sì. Quello dei bagni in Corso Italia.
4: Mangialo, Rex.
0: No, Rex, cuccia.
4: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore.
0: Onorevole.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
4: Brava.
5: Una vera pompeiana.
0: No, meno male.
5: E lui un incrocio tra Lino Banfi.
3: Lino Banfi.
5: E Pupo.
6: Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola.
0: Signori, per favore, siamo alla Maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa. Avanti.
7: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
4: Certo. Oh, sì, gelato al
6: cioccolato, dolce un po' salato, su, gelato al cioccolato.
0: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
7: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
5: È come nel gatto pardo, si cambia per non cambiare davvero.
4: Ma tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
0: Buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, vi faccio via, fermi, vado avanti, mamma mia.
3: Oh, questo governo sta a fa storia.
5: La storia delle figure di merda.
4: Onorevole.
3: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare.
0: Bravo.
3: Voi il partito delle M&M.
4: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato.
3: No,
4: ma per favore.
3: No, è il partito della mussa morta.
0: Signori, vi vedo un po' agitati. No, buoni. Meloni sta perdendo tutto. Buoni, segretario, la caccio, eh. Oh, vi vedo un parecchio agitati. Vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi.
8: Poca coraggia, una patatina e popcorn, merendine e salatini, cocco, fresco.
5: Luigi Di Maio, ma
2: ma

0: ti ho ricacciato!
1: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti!
2: Di Maio!
1: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro!
3: Bravo, bravo, bravo, bravo Di Maio! Bravo. Evviva la gondola di Di Maio!
0: Ah. Ma torna Luigi, ritorna con noi!
4: Ritornerò in ginocchio da te!
0: Di Maio, non è che lei, non è che
5: scusate, scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni, sì.
3: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
5: Sta con l'audio, C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva al presidente. Un attimo! Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni! Vi prego, signori! Paolo, ti prego, fai partire il servizio! Paolo, ci sei?
6: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento!
5: Paolo.
6: Teste di cazzo, accendetemi il microfono!
5: Paolo!
6: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo dei Ricchi e Poveri il Capodanno quando aveva il microfono spento!
5: Paolo.
6: Ah, adesso sì, funziona! Buonasera, grazie direttore, mi scuso con i nostri telespettatori, oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ah, benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parlerà in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta a lei, signorina.
7: Scusi, veramente, mi dà due colpi
8: no
7: qui.
8: No problem, and I was ready.
7: Nessun problema, lui è sempre pronto.
8: Tucca, tucca, tucca, long potato.
6: La prego, presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
8: Ah, because American people are the big coglion.
7: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
6: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
8: Puttanoni for everyone!
7: Allora, puttanoni for tutti!
6: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato, pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
8: Ask Elon!
7: Chiedete a Elon.
8: Elon, sorry. Also, we're expanding the Greenlander Panama and Italy.
7: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
6: Italia?
8: Yes, with Georgia, my friends.
7: Sono d'accordo con Georgia.
6: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
8: Because, che pensi me, a ingroppare American people.
7: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
6: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
8: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
7: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
6: E chi sarebbe questo grande attore?
8: Roger Moore!
6: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo...

0: Tuo secondo mandato?
1: Ozak rotoriam.
0: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
1: No, latino, leggi contrario, oza creatoriam, ma è rotto il cazzo!
0: Grazie, Presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.
2: Paolo per il servizio e torniamo a noi alla nostra maratona sulle paraculimpiadi con una domanda a lei, Presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
3: Ma assolutamente, se lei va a leggere bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
2: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
4: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
2: Ma a chi date alla fine?
3: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere, e che ci mettiamo a ridare? Ma dai.
5: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
2: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La Presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
5: Sicuramente non di colore.
4: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
3: Quale?
4: È stella nana tutta...
3: Ma state zitta!
2: No, di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato e vi faccio un'ultimissima domanda e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica. Ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitte?
1: Io voglio rispondere io.
2: Vada, segretario,
1: gli rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
2: E cioè?
1: Cerchi in Lega!
2: Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

0: di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ore, ale frate! Dai, no! Dai, vai,
0: vai! Yo! E adesso facciamo un applauso per i boomers.

0: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
1: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
0: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
1: Oh, raga, a me più tira che molla.
2: Danke, guten Morgen.
3: Brava, brava. Danke.
2: Gentile.
0: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
2: Eh sì, che
4: paura, zio.
2: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti e sono stati i primi ad approcciarsi a internet.
4: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
1: No, no, sono fuori, raga.
4: Fuorissimi.
5: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
4: Internet
6: ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
4: No. Su Facebook.
7: Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
6: Anch'io con mio marito qui faccio TikTok, eh?
5: Ah, sì?
6: E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex? TikTok, TikTok.
4: Ciò che è in Rolex... in pendolo. Bella, te lo capisco. Bella,
7: comunque, comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
4: Noi stiamo diventando degli influencer.
0: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
2: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
1: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, con i Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
4: Col wifi.
1: Stiamo una crema, raga.
0: Una crema, cioè, che vuol dire?
1: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
2: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
6: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
4: Oh, di zio, zio, stai sciallo, Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
0: Ma che vuol dire gostato?
4: Ma lascia perdere, gostato, sono cose nostre.
2: Mille stimoli, intelligenza artificiale, distanza, il cyber sex.
6: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
8: Ma io non capisco, sesso a distanza e un beggio, come fai a farci entro?
6: Ma non vi ricordate? Anche noi

0: praticavamo il ciber.
1: Ah, sempre. Sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva mai. Sempre. Fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza.
0: Che donna, che
2: è giusta.
0: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
3: Bravo. Zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
4: Vai, vai con la musica, vai con le mani, dai, frello. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton, mangia solo la pasta con il ton.

0: Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia, ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli, vabbè, che fare, caro.
2: Per me, macchie di leopardo, per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
3: Ti che hai ragione.
1: Bravo,
3: però non sa bene.
4: La leva.
2: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo. Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
1: Cosa ti fai? Mi se bevi, ma ti spiace.
5: Guardaci, bro.
2: Sì, guarda.
5: Tutta tech, maglietta, PSG e Valkyrie.
6: E se compro regalo alla pischiella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco. Vai, mogli.
3: Ma ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
1: Ah, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.
3: Questo sicuro, vedi, guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, noi facciamo finta di non capire, ma in realtà...
2: Allora, se fai finta di non capire, Milfona.
4: Ma cosa è Milfona?
2: Milfona. Dimmi un po', Milfona, che cos'è che vuol dire frenzonato?
3: Frenzonato.
6: Diglielo un po', Milfona. Cosa abbiamo detto?
2: Frenzonato,
6: gostato l'abbiamo detto.
4: Va bene che siamo gli altri, vedi.
2: Gostato l'abbiamo già detto.
3: Hangover,
2: gostato. Hangover, gostato.
6: È frenzonato.
2: Frenzonato, no. Sì.
3: Che con calma,
1: perché noi ricoglioniti
6: un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
2: Frenzonato l'abbiamo già detto.
6: E quello è a parte che è gostato,
2: abbiamo detto.
6: Hangover,
1: abbiamo
2: fatto.
7: Ce l'hai scritto di capo.
2: Si legge male perché c'è la seconda replica.
7: L'ha scritto davvero.
2: Sono già lavato le mani. Dal pomeriggio.
3: A me può avere anche a me per...
2: Frenzonato.
6: Allora, io ci chiedo frenzonato.
2: No, l'abbiamo già detto. Frenzonato. L'abbiamo già detto. Ci devi chiedere disonesta.
6: Okay. Ma a hangover l'ho chiesto.
2: Sì,
6: allora. Allora, dimmi un po', che se ti dico...
2: Disonesta.
6: Frenzonato l'ho detto.
2: Gostato.
6: Allora, dato per scontato frenzonato.
3: Che l'abbiamo detto.
1: Abbiamo dato.
6: Anche hangover.
1: Oh, bellissimo.
2: Se mai.
6: Mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
1: L'abbiamo detto.
4: Bravo.
6: Che cosa? Così ci devo chiedere.
2: Disonesta.
6: Cosa vuol dire frenzonato fatto. Disonesta.
3: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba, che...
6: No, è uno che la dà.
4: Capito.
1: Gnatri, dicevimo, bagascia.
7: E se vi dico fuffaguru, cosa capite?
2: Fuffaguru un'altra.
7: Fuffaguru.
6: Ragazzi, se vi dice...
3: Fuffaguru.
6: Ecco, da frenzonato.
1: Va bene.
6: Frenzonato.
7: Fuffaguru.
6: Hangover.
2: Sì.
6: È che io non sono tanto.
2: Ma non si vede.
6: Scusa, devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito?

0: abituato ad alzare la mano. L'ha sentito Rocco, è mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo...
1: Fufagù.
0: Ancora l'abbiamo detto prima, lo so. Volevo farvi vedere che... Ancora ve l'abbiamo detto.
2: Sì, l'abbiamo già detto.
0: Ghostbuster.
2: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo
0: detto. Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico. Frenzonato a posto.
3: Fuffaguro.
4: Quindi fuffaguro, ti sai che.
2: Sarà tipo frenzonato.
4: No, ti sai che voglio dire contamusse.
2: Ah, contamusse.
4: Me l'hanno detto.
0: È uno che conta.
4: Contamus, quello lì.
5: Come di bella zio, mi fa schiattare, bravo.
0: Mi fa schiattare, sei proprio frenzonato.
2: No, io basta con sto frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro, no, che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
0: lì se ti sale il crimine, sei
5: contamusato. No, ho detto non se ne accorge.
6: E adesso mandiamo al giudizio del pubblico gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi?
0: Allora, noi come generazione Z, che...
6: Sì,
0: abbiamo costato.
2: Oh, belli.
0: Che abbiamo detto? Gostato!
6: L'avete detto, Yara?
0: Frenzonato?
3: Sì, mi pare. Mi pare
0: allora,
3: di sì,
0: noi,
3: zio.
0: Noi come
3: cantante
0: abbiamo... Mammut!
3: Mammut!

0: brava! Brava la generazione Z!
1: Vai,
0: Camo! Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, boomers? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a San Dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire. Ma voi ricordatevi di votare. Votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle.
0: Auf Wiedersehen!

0: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del RIG, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del RIG e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica, maestro! Sonfè.

0: signoria che semmo parte a trasmissione più bella desena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Titturosa stasera,
0: hai visto, mia chi, mia?
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' acheccato. A proposito, come si dice acheccato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a più bella de Turigia. Applaudi, applaudi. E a più bella de Turigia, a Carolina, che ne parla lo Skymetro, da Funivia du Lagaccio, insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ossese.
0: A parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Poi
2: siamo a Sant'Ossese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? A me piace, è un salame. Sì, ma non a fette, insomma, mica una bisciuetta.
0: Sì, va bene. A me piace fighe, allora cosa dico. Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASE, Onoranze Funebri.
3: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
1: Gilby, Maria Carolina pensa solo a quello.
3: Solo a quello.
1: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, ghemu de prenutazione?
3: Ghemu una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea, proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo che arrivo. Pronto? Sì?
0: Pronto? Sì? E casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, casa Parodi.
4: È casa Parodi?
0: È casa Parodi.
4: È casa... Baci! Come baci, va? Vieni un po', per piacere. Baci, un attimo, che
5: ma è mai... arrivo, un momento.
4: Vieni, vieni.
5: Chi arrivo? E che belli, non stanno fermi queste cazzo di gambe chi è?
4: Ma ci senti un po' che c'è quello della televisione. Come femmo di cognome gli altri, mi dice?
5: Belli, diamo un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vado a vedere in sciaporta. Porta.
1: Ecco. Ma no, come in sciaporta?
4: Allora, Scialamio, va a vedere in sciaporta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi. Che è in sciaporta.
3: Stai ferma.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con Teladò Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata.
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo.
5: Cos'è che è?
4: Il telefono, quello è quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione.
4: L'acqua te la do. Mia, pigi, lo stanno attento. Sì. Come lì.
5: Qui, e via.

0: Allora Janetta. Gemma! Gemma!
1: Su chi baci? Su un dere?
0: Su un dere,
1: mia, chi siete? Pena volta che umidere.

0: Pronti?
1: Oh, pronto, pronto. È casa Parodi, giusto?
0: Un momento, per favore.
1: Ma no.
2: Come un momento?
1: Ma no.
0: Come se c'è memniatri di cognome, Gemma?
3: Aspetta che faccio vedere il sciopero.
0: È un momento, andiamo a vedere il sciopero. Perché che noi abbiamo un
3: baci.
0: Sì.
3: Me su sera de fea.
2: Ma come si fa?
0: Gemma, sotto lo zerbin. Da un tappeto, de sotto della chiave.
3: Ho capito. Si dice zebrino. Zebrino.
0: Non mi avvegna questi moderni.
3: Si chiama zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
0: Pronto?
3: Lascia Succhiello, amici.
0: Allora sì. si chiamiamo Parodi Succhiello.
1: Sì.
3: Forse che baci?
1: Ho capito.
0: Momento.
1: No.
0: Ma te cattò un cordless? E mi pensavo che invece voleva un cordless.
3: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
0: Sì, aspetta, perché ricordati, quando ci fa il selfie,
3: sì,
0: bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì. Guarda. Che non ho mai capito perché fanno tutti così questo culo di gallina.
3: Vabbè, femmolo.
0: Va bene. Sì,
1: pronto.
0: Chi parla?
1: Sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi.
0: Un momento.
1: Sì, perché?
0: Dice che volevo parlare con Parodi.
3: Te la do, glielo dico che Nughe.
0: Nughe, poi che è un cordless che un po' va un po'.
1: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
0: Ci passo mia moglie.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
1: No, aspetti.
0: Aspetta,
3: Nughe.
1: Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
0: Ma scusa, c'è di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
3: Cose moderne, anche col computer.
0: Ho capito.
4: In fibra.
0: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
3: Fa che in gruppo. Un bello gruppo così. Bravo.
0: Ci faccio mia moglie?
3: De lungo.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora?
1: Ascoltate, famiglia Parodi.
0: Un momento.
1: Ma no.
0: Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo.
3: Un gruppo.
0: Siamo sicuri che.
3: Sì.
0: A posto, per sicurezza, sì. Vanno un po' a vedere se porta o no.
3: Torna.
0: Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica cazzo ne so come si chiamiamo. È un momento.
3: Mia, baci, ho staccò a targhetta.
0: Allora, su Ghibli.
3: Mettimelo lì.
0: Beh, lì sembra di essere in Sicilia.
3: Dunde?
0: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora, in la targhetta c'è scritto Parodi-Trattino Succhiello.
3: Succhiello.
1: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
0: Ma non c'è nostra figlia, ci passo mia moglie.
1: Che non c'è. Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
3: sì,

0: potete vincere 50 panettoni.
1: Oh. 50?
2: 50 panettoni?
0: Sì.
3: Mai ben.
2: Cosa... come le...
3: Allora...
2: aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
0: Ma no, ma... ma devo ancora farvi la domanda, ma poi siete già a casa?
2: Siamo a casa?
0: Sì.
2: Vanno a vedere il sciaporta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
3: Baci! Baci! Sono venuti i ladri! Non che c'è la targhetta in sciaporta!
2: Che
3: non hanno rubato, la targhetta, baci!
2: Te l'hai staccata prima!
3: A bolli.
2: Potevi andare giù da Cifotrono.
3: Al Cifotrono, sì.
2: Sì, chi è? Chi parla?
0: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
2: E chi vuole? Attenzione!
4: Non dica un nome.
0: Allora, sentitemi, famiglia.
2: Chiedo l'aiuto da casa!
0: Siete in casa?
3: Sì.
0: Siete in casa. Per 50 panettoni del 2012.
2: Oh, bellino.
3: Bellino,
2: del 2012, che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così, del terrassamento.
0: Del 2012, ma ancora mangiabili.
2: Ancora.
3: Mia, i regalemmo ai amici. Ai amici.
2: Le usiamo come tognolini per i posteggi.
3: Sì, dago a Osteva.
2: Sì.
0: Allora... che cos'è il Kigemmo?
2: Aia. Dice, consuleo Kigemmo.
0: Vi do un aiuto.
3: Un aiuto.
2: Chiediamo l'aiuto da casa.
0: Ancora no, siete già in casa.
2: Ah, siamo già in casa.
0: Non è prevista questa possibilità.
2: Aspetti un attimo.
5: Allora, volete l'aiuto?
0: Cioè,
2: sì.
0: Allora, cucinosofo.
5: Fa molto bene alla salute.
0: Ecco.
2: Fa bene alla salute.
0: È cilindrico
2: e fa bene alla salute.
3: Allora, da qualche parte lo sa sentio. Davvero lo sa sentio da qualche parte.
2: Allora, me mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte.
3: Sì.
2: Forse sai gli anima non si ricorda bene. Dice però l'ho già sentito da qualche parte.
0: Sicuro.
3: Ma si accende qualcosa in testa.
2: Gli si accende qualcosa in sa testa.
0: Vedi
4: che Vampi, diamoci un aiuto, sennò fino
3: altro
4: a finire.
2: Con chi parlo?
4: Dai. Su Vampi, me senti?
2: Chiedo l'aiuto da casa.
4: Allora fammi già parodi, viatri, sei già a casa.
2: Cosa ha detto?
0: No, va bene così.
2: Sì, vada avanti.
4: Viatri, sei già a casa, va giù tu mi.
3: Allora.
2: Sì.
4: Allora. Ukigemu
2: sì.
4: Ula la forma lunga e la arriva fino a 30 citti di lunghezza. Viva il Kigemu! Lunga vita al Kigemu! Ho capito questo
0: leo,
4: ma stai
0: calmo.
4: Senti un po' chi è.
2: Allora, sì, aspetta, fermo così questo peggio chi? Dammi la mano.
3: Fermo punte.
2: Allora dice che raggiunge tre. Chiediamo l'aiuto da casa.
0: No, non si può.
2: Siamo la famiglia Parodi.
0: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
2: Non c'è nostra figlia.
0: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
2: sì.
0: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico, sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare quando toccandolo risulta duro e sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
3: Con l'addito?
2: Con l'addito, che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda, o è buono. Se è raggrissito, o è da cacciare.
3: Me sa che siamo, baci.
2: Sì,
6: capito.
3: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
2: Cioè?
3: Allora.
2: Ricapitoliamo.
3: È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro, secondo me non può essere altro.
0: È di colore verde.
3: È il belino, dici che è il belino, diglielo, è il belino.
2: Sì, ma è verde?
3: È verde?
2: Ecco quello di Hulk.
3: È il belino di Hulk.
2: Allora, guardi, ci abbiamo due possibilità.
0: Due.

0: Sì. Uleu Belin de Hulk. Uleu Belin di Shrek. Gli unici due Belini verdi che conosciamo.
1: Bravo.
2: Famiglia Parodi, mi spiace.
1: È movinto?
2: Ma non è induino.
0: No. Allora,
2: Uki Gemu.
0: Sì.
2: È il cetriolo.
0: Bene, ma questa è una domanda. Tra è una domanda pra borchetto.
2: Cucinoso, allora, come dice cetriolo.
3: È un alimento vitaminico. Ed è formato per il 95% da acqua.
1: Allora, o è proprio come quello di me, Maio? È 95% di acqua.
0: Sì, ma quel 5%?
1: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
0: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì, lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco, sì, sta fermo un spritz.
1: Mi fa su Elsa, mi fa su Elsa. Sì, vabbè, dico.
0: Facciamo.
4: Mi dispiace.
0: Dai, sì, un altro. Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domanda.
1: La nostra figlia.
2: Ti sai cosa fermo?
0: Un premietto.
2: Mio amico che fa su ciò, ti sai cosa fermo? Che dimmo? In proverbio in senese. E gli altri ne devono fare traduzione.
1: Ho capito.
4: Va bene?
1: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Sì. Dica sì, quello. Stanno attento. Dica quello de Braghe.
0: Sì.
1: Quello de Braghe è quello bello.
0: Quello lì che
1: sì.
0: Pensa. No. Allora, le meggio ave e Braghe sguarò in tu chi. Che ho chi sguarò in te Braghe.
2: Bene, ma cosa? Ma sei buoniato.
0: Ho vinto.
2: Ma no.
1: È bello. Uno lea, no, quello lì de Brago, la natru, è proprio vea, cioè, sente questo, è proprio vea che i gondwin e i funzi nascono senza seminali. Che gondon.
2: Ma no, ma.
1: È mugagno?
2: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
0: Ancun, sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
2: Sì. Allora, vi dico un proverbio.
1: Sì, ecco.
2: Stemme ben a sentire. Un proverbio che dovevi fa traduzione. Ule, tite come o canto leccia, che o pigento chiù e o dice cubeccia.
1: Questo chi ti sa?
0: Ma questo lo so.
1: Sì.
0: Questo lo so, sì. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la tari più alta di tutta Italia.
1: È vero.
0: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana. O diceva, a mio, sai, ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro. Andiamo, Gemma. Andiamo, io chiedo l'aiuto da casa. Caffè, vieni, Gemma, vieni.
5: Pur sinistrati che vale di tono, gli occhi del tipe, scarmele, pripele, lasci in tu sei tu pelle, tu qui tu preve, nerva del tan, si deve tutto le queste le parlo, tra sere tagli, queste ventraggi, dosci de furro, ma per il muro, stelle di sicurre, i se scende, strapunte, sicili, avvegi e svele, te chiema, se stupita, l'uper, mi ne arrule, per pubblici del cime, carte da sè, possetti da lè, scarpe le plastiche, va bene a più, alle, che sei un po'.
4: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
6: Cosa ti genchi, Gemu?

0: buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto col mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Oh, sì.
2: E quando ritornavano in albergo di notte, boom e boom e boom, certi colpi che te lo dico a fare.
0: Però dai, oh.
2: C'è sta l'amica, quella scema della Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare. Ma
2: lo sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
2: La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala. Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare Pighe il maialino parlante, la botte di
0: diventata. Ma come sei cattivo, ma piuttosto Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino e si stava a caga addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: D'un truzzo. Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: vuoi
2: io...
0: incontrarlo?
2: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
0: Va bene, allora regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia, che studio, che ti che. Maria, proprio bello, Che allora, eleganza, minchia, che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su senese. Diciamo che su 30 anni che c'unghi ormai mi sento di chi?

0: Se non parli ucenese, portai via un pelin, per favore, belli friggiochi, Su 30 anni che zunghi, vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
1: Allora, Kevin,
0: Santa Margherita.
1: Kevin, senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
0: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetto di questo kebab che c'ha al posto al posto della coscia c'è un kebab, pensi che due o tre volte ho guardato e ho detto minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto vado là e ci porto un cadeau. No, cadeau se ce la davo prima. È passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cadeau.
1: Cadeau.
0: Ma questo capisce un cazzo. Allora, senti, comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti. Qualcuno vuole un panino con kebab? E volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo... Ha fatto un applauso a Tina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
2: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti.
0: No, perché no, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
3: Ah, c'è sta la signora che ha fatto così,
0: no? No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani. Così. No signora, quella è un'altra cosa. Così. Musica.

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate? Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro. Belli.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo... Sì, troppo truzzo, carino, è bello ma truzzo, io sono una donna fine, elegante, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo che mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia, te la canta tua!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: cioè... Anima mia!
0: Cioè Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. C'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado.
0: Sì.
1: Cado.
0: Sì, te

0: Ah, passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, mi hai lasciato. Bella stronza.
1: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più. Non la sopporto
2: più. Io ti ammazzo, io ti ammazzo, io ti ammazzo.
3: Per favore smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
2: Mi guardia il corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
3: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sardo... Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto. Perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
3: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
4: Sì, deve arrivare.
0: Siete due gocce d'acqua.
3: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
3: Grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo e il sarto. Attenzione a imbelinarsi, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto? Ti porto. Dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
1: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
5: Ciao Maria.
3: Ciao Fabio.
2: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino. Altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere, mi chiamo Kevin. Ho deciso che ti porterò a Potantico.
5: Ah, sì?
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
5: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
5: Sì.
0: Che e poi ti do lo squalo.
5: Ah, che classe.
1: E poi dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai, Gemma. Saluta che ci fanno l'applauso. Piegati.
3: Grazie, Kevin.
0: Vieni, Gemma.
2: Io mi tengo Fabietta.
3: E allora, Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia!
2: Tutta l'Italia! Questa è di.

0: signori, buonasera. Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi.
1: Moscemo, buonasera e bentornati con una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto. O come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscemo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Si presenti, ci dica.
3: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
1: Mosci, sì. E cosa fa di bello?
3: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
1: Ma andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, si presenti.
4: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
1: Bravo, sì.
4: C'ho uno yacht che si può andare senza telefonini se non vanno in mare. Mi chiamo Aldo,
1: benissimo,
4: sono
1: Aldo
4: del Fossato, tifo per il Grifone.
1: C'ho uno yacht. Capito, sì.
4: Mi chiamo
1: e abbiamo
4: Aldo.
1: Qui il terzo concorrente. Modica, mi chiede, si presenta.
5: Buongiorno, anzi buonasera, sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
1: Ma benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
0: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
3: 5.000 euro.
4: 1.000 euro.
5: 15.000 euro.
1: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
5: Lasciamo perdere, che è meglio.
1: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
0: Bracciale in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
3: 6.000 euro.
4: 10.000 euro.
5: 5.000 euro.
1: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Aldo. Al centesimo anche tu.
4: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il Grifo.
1: Sì, l'abbiamo capito,
4: sono
1: Aldo. L'abbiamo capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
4: Terza vetrina.
0: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
3: 8.000 euro.
4: 9.000.
5: 7.000.
1: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
4: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del Fossato.

0: popolo del Grifone sono Yoch.
1: No, bravo, avevamo capito, Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta.
2: Verrà il mio turno.
1: Andiamo subito con la prossima proposta, via!
3: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
2: 150 euro.
0: 100 euro.
4: E sarà sui 300 euro.
1: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la carica di governatore?
2: No, per carità.
1: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
2: 400 euro.
0: 720.
4: Anche con i treni?
1: Anche con i treni, Moshi.
4: 2000 euro allora.
1: Mo no, solamente 295 euro. Su, mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano,
0: mio
1: ecologici?
0: Io ho visto tanto, non pago un bel impa che ho 70 anni e ho un city pass a gratis.
1: Eccoli.
0: E poi piglio il pullman, perché l'ultima volta che ho preso la macchina, io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli. Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai, facciamo i premi.
1: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, il terzo premio. Il secondo
0: allora,
1: premio.
0: Mischio,
1: un premio
0: mischio.
1: Bellissimo per
0: tutti. Lo
1: tirò
0: fuori. Da che cazzo di parte si legge?
1: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
1: Eccola lì, la signora!
0: No, 990 rosa! 990
4: a 90!
0: Andiamo a darceli!
1: Ma guardate che premi!
4: E pensate! Intanto,
1: lo
4: tanto
1: champagne
4: diciamo...
1: a storia! Una premi di battessa per
4: il
1: le tavole!
4: Primo premio!
1: Per i palati! E il primo premio?
4: Verde, azzurro, non si capisce?
0: Lui 9,90.
1: 9,90 di peso.
0: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia senza scatola. A lui con la scatola.
4: Intanto il primo premio.
0: La differenza è quella.
1: È un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
4: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
1: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
5: Buttati
1: su,
5: che è morbido.
1: E allora, e adesso andiamo con l'ultima estrazione. Attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
3: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
2: 45.000 euro.
0: 17.000.
4: 30.000 euro.
1: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente, Giovannino! Mo bravo!
4: Grazie.
1: Ma così puoi partecipare al premio finale.
2: Oh, e di che si tratta?
1: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
2: Ma fanno 100 settimane!
6: 100!
1: Allora, vuole parteciparci?
2: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
1: Ma allora, ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
2: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
1: Assolutamente no.
0: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
2: Tanto in entrambi i casi l'ingresso, un omegimo,
4: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una colonscopia.

0: andare via, vieni qua, Edo.
1: Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
0: No, Edo, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
2: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
0: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
1: Lo so, hai ragione.
0: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
1: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
0: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
1: Che vuoi fare?
0: Fammi aprire l'ultimo pacco.
1: Ma perché vuoi
0: aprire
1: questo? Perché
0: è quello più importante di tutti.
1: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
0: E tutto nasce dove?
1: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
0: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Malmabile prendo spunto da queste lavandaie, sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il can-can.
1: Sì, incredibile. E dal 1913 la BAI Strocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo. E questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante, tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la BAI Strocchi come testimonial.
0: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
1: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
0: il
1: can-can della BAI Strocchi.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti! Concediamo i ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore! Bravi, bravi, bravi! Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belin che pacco, sperava di venire. Dice, vai che magari, no signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso, ma d'altronde quanti pacchi ci sono, quanti tipi di pacchi, di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite, però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco. Grazie.

ragazzi entrano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'Associazione Goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella.

0: non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un quinto evento, che cosa c'è? Un regalo che voglio donare a te.
0: La nostra costumista Simona

0: scenografie Stefano Filata.
1: Voglia sulla città, di qua e di là, per riportare un po' di spensieratezza.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a

0: vengono laggiù Matteo e...
1: Matteo che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare.
0: Abbiamo...
1: possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
1: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un nostro componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da anni, da 40 anni, da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
1: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
0: Ricordati di lasciarla all'ingresso che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
2: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
0: No.
2: Ecco. Di solito
0: non hai sentito.
2: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale. Eccezionale perché c'era il grosso rischio che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro, siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci veniamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
0: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi. Se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità. E speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma frenzonato, abbiamo detto inno!

0: Grazie Sipario. Maria Maria Sipario, c'è porta per te.
1: Quest'anno i saldi cantano.
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro. Sonfè.

0: spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally delle Lanterne, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi

0: fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso. Quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
2: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
3: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione, abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
2: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha 1.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. il promo televisivo

È andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara. È stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la
1: io
0: racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme.

0: elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra.
3: È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
5: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: mesi. Domani.
5: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
6: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole.

che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite, degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 1 minuto, 50 secondi, riparte al servizio del pubblico, linea diretta anche al sabato, perché come ben sapete, diversamente dal servizio pubblico, noi siamo in onda tutti i giorni, qui su Primo Canale, tante, tante ore al giorno. A proposito, oggi è sabato, è l'8 agosto, noi saremo insieme in diretta da questo momento fino alle 12.30, questa ampia vetrina si chiama Primo Canale, canale 10 del vostro televisore. Io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Beneggiamo, Gianluca Messina che seguono la regia questa mattina, buongiorno, e ho visto già schierati in redazione, nonostante sia sabato, ben quattro elementi, quattro pedine, ma di quelle pesanti, pesanti, della redazione di Primo Canale. Perché? Perché sabato, giornata normalmente dovrebbe essere giornata sonnacchiosa, ma anche giornata di partenza, giornata verso le ferie, le cose potrebbero andare meglio. Cos'è successo? Incidente, oggi si dice autonomo, un camion si è ribaltato tra Ovada e Masone, quindi direzione Voltri, questa mattina alle 5, e sapete che noi vorremmo avere un calendario qui alla nostra sinistra per segnare ogni giorno, diversamente da tutto quello che avviene sulle autostrade normali. Ieri c'è stato un incidentino del grande raccordo anulare, l'altro ieri sulla dorsale adriatica, un camion, ma nulla di particolare. Puntualmente in Liguria succede qualche cosa e puntualmente con l'arrivo dei turisti in direzione Liguria, in direzione Voltri, in direzione Genova. Possiamo vedere immagini in diretta che arrivano, quindi qui siamo a Isola del Cantone. Le automobili, i mezzi, diligentemente a 15 km all'ora viaggiano su una stessa corsia, ovviamente si costringe anche ad un'unica corsia coloro che vanno verso, già in Piemonte, che vanno verso il Piemonte, che vanno verso il nord.

0: d'accordo. È accaduto questa mattina, troverete l'articolo sul nostro sito, anzi lo leggeremo insieme tra poco, in attesa degli aggiornamenti. Ecco qua, qui vediamo un controcampo, questo è Ovada, quindi sì, direi proprio sì, sì, assolutamente. È Ovada, quindi direzione Liguria, si va così, ma è accaduto ieri, è accaduto l'altro ieri, succede oggi, domani, ci aspettiamo da qui a domani, domani domenica, ci aspettiamo qualcos'altro di clamoroso e vediamo appunto che è successo. Andiamo adesso dai disadici? Ah, si sta preparando, quindi state con noi. Per quanto riguarda gli altri traffici, vedete, per l'AMT a Bogliasco corse saltate, il sindaco scrive all'azienda e al momento la situazione del traffico, questa è sulla A26 direzione Voltri, direzione Liguria, direzione Mare, controcampo con un'altra inquadratura, laddove le macchine questa volta sulla unica corsia, siamo sempre a Isola del Cantone, il serpentone di macchine è quello che scende verso la Liguria, mentre si va verso nord sono meno ovviamente le macchine, gli automobili, i mezzi più o meno pesanti che vanno verso nord. Si è ribaltato un camion, vado a vedere adesso, ma sentiamo Elisa adesso direi, l'articolo è sul sito assolutamente, anticipo il titolo, caos autostrade, camion si ribalta. Chiuso per ora il tratto tra Ovada e Masone, code per cantieri in A7. Ah, ecco, c'è anche questo, perché se parliamo del camion che si è ribaltato, parliamo dell'A26, ma non basta, ci sono i cantieri sulla 7, quei cantieri che dovevamo togliere in vista del Ferragosto, poi rimettere una volta superato il Ferragosto, perché probabilmente ad autostrade interessano ovviamente i turisti, non interessano i liguri che si devono muovere all'interno della rete autostradale, e quindi ci sono anche code per cantieri sulla A7. La situazione è simpaticamente questa. Siamo noi, Andrea? Allora, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Flaviana, buongiorno.
1: Come va, mamma mia, con questi camion tutti...
0: Ma ogni giorno, Flaviana. Cioè ogni giorno. Capisci che non è possibile.
1: Ma io penso perché come è fatta la Liguria, piena di curve, loro prendono male la curva e certo, si imbalzano.
0: Certo, è successo anche alle 5 del mattino, noi possiamo immaginare tante cose, l'autista stanco, ci mancherebbe altro, grazie a Dio, mi sembra che insomma non sia successo nulla di grave, sì, questo sì, è importante. Però che accada solo qua...
1: perché vogliono correre, vogliono entrare nel porto per fare invece, capito?
0: Ho capito, ma solo in Liguria, capisci che?
1: Sì, solo
0: e oltretutto sulla 26, perché è molto più tortuosa la 7.
1: Sì. Però capisci? Ma si sa, cose strane, ho capito. Vabbè, poi con questo caldo ancora peggio, guarda,
0: certo, però come vedi noi ci siamo sempre.
1: Sì.
0: Oggi in redazione quattro elementi forti per dirvi, raccontarvi ogni giorno, ogni momento in diretta, anche questo sabato, che cosa succede in Liguria. Flaviana, grazie.
1: Niente, ciao.
0: Un abbraccio. Siamo pronti allora con Elisa? Allora, Elisa Ricci, che tocca a lei, no? Mi sembra da una settimana a questa parte, ogni giorno ci colleghiamo con lei, con la redazione, per sapere, per raccontarci insomma degli ennesimi incidenti che avvengono sulla nostra rete autostradale. Elisa, buon sabato e raccontaci tutto ovviamente.
2: Esattamente, buongiorno Enrico e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Parliamo appunto di traffico perché oggi è sabato 8 agosto, quindi ci saranno molte partenze. Peraltro vedete anche sulla nostra pagina primo canale anche la situazione dei traghetti, sono attesi 30.000 passeggeri appunto per i traghetti, quindi diciamo che anche la situazione sulla viabilità ordinaria sarà sicuramente critica. Nel frattempo noi ci spostiamo perché parliamo di autostrade. Questa mattina intorno alle ore 5 si è ribaltato un camion, questo in A26, e ovviamente ha creato una coda già alle 5 del mattino, poi il tratto tra Ovada e Masone è stato chiuso e questo sulla carreggiata che viaggia verso Genova Voltri. Sul posto naturalmente

0: ovviamente l'intervento della polizia stradale e dei tecnici, anche perché il camion che si è ribaltato ha perso una grande quantità di gasolio, questo all'interno della galleria Montà. Nel frattempo ci sono diverse code in questo momento in autostrada e le andiamo a vedere, perché purtroppo è avvenuto alle 9.30 circa un incidente tra Spotorno e Feglino, questo in direzione Francia, e al momento pensate sta causando una coda di 14 chilometri, questo tra Savona e Feglino. Appunto, ci aggiorneremo riguardo naturalmente questo incidente e speriamo che la situazione si risolva in breve tempo, ma continuiamo perché siamo sempre in A10 e abbiamo ancora 4 chilometri tra Pietra Ligure e Feglino. Traffico intenso, naturalmente, come vi dicevo prima, una giornata di partenze, quindi questa è sicuramente la situazione che vedremo oggi sulle nostre autostrade. Adesso parliamo però della tratta genovese, perché abbiamo ancora cantieri in A7, questo direzione Genova, e si verifica una coda di 4 km tra Vignole Borbera e Roncoscrivia per questi lavori. E ci spostiamo poi in A12, questo direzione Genova, coda su Bivio A12, A7, Milano-Genova provenendo da Livorno verso Genova, questo per traffico intenso. E ancora sulla A7 direzione Genova vediamo una coda tra Busalla e Bivio A7, A10, Genova-Ventimiglia per traffico intenso. Un'altra segnalazione, A26, code a tratti tra Ovada e Bivio A26, A10. Genova Ventimiglia per traffico intenso, proprio per la situazione di cui vi ho parlato in precedenza, quindi del camion ribaltato che ha perso appunto una quantità grande di gasolio. E ci spostiamo per visualizzare l'ultima segnalazione, siamo in A10, questa volta direzione Ventimiglia, abbiamo una coda tra Varazze e Albissola per traffico intenso. Questa è la situazione al momento sulle nostre autostrade, ma naturalmente continuiamo ad aggiornarci con l'ultima ora. A te Enrico.
1: Grazie, grazie, grazie agli servizi, grazie alla situazione. Sembra, non sembra primo canale, sembra viaggiare informati, sembra radio 103.3, Isoradio. Viaggiare informati, sembra questo, siamo diventati questo. Avrete fatto i conti o avete fatto i conti matematici, no? Perché è matematica la somma. Dunque abbiamo un 14 km di coda direzione Francia tra Savone e Orcofellino. Poi abbiamo 4 km di coda a venire in qua a Pietra Ligure, sono 18, più 4 sulla 7 verso Genova. 18 più 4 fa 22, poi abbiamo code, e generico code sulla 12, facciamo 22 più 3, 25 per fare cifra tonda, e poi abbiamo anche code sulla A10, code A10 tra Varazze e Albissola, lì sono 3 km, 4, eravamo 25, 26, 27, 28 km di coda. No, direi che va bene, in una regione lunga 200 km, 30 km di code, più del 10%, direi bene, no? Poi queste sono le partenze, dice, ma gli arrivi, quando arrivano sti poveretti, quando arrivano? Io penso che se andiamo a vedere su tutta la rete, ma sì, autostradale, non esiste un imbuto, più imbuti di questo genere se non in Liguria. È chiaro che il Ligure cosa fa? Noi cosa facciamo? Pensiamo oggi di prendere la macchina, di andare dove? Ma siamo pazzi, completamente, completamente pazzi. Non è possibile. Continuiamo ad essere prigionieri da 8 anni a questa parte, in maniera ancora più espansa nella nostra regione, prigionieri della nostra regione. Immagino oggi il grande lavoro della redazione, vedete nel francobollo alla mia sinistra, qui siamo sono due corsie autofiori, direi, o 12. Sì. Ma è così, guardate, Ovada, Isola del Cantone, Feglino, Rapallo, Varazze, questo è. Certo, sono milioni di persone che nonostante le crisi, nonostante si mettono in viaggio sui SUV, sulle autostrade, però ci sono

0: stati degli incidenti importanti che casualmente, casuale, avvengono solo ogni giorno sulla nostra rete autostradale e in questi giorni ancora di più perché si spostano miliardi di persone. Allora andiamo in regia qualche secondo, 10:13, vediamo che cosa succede, continuate a stare con noi per questi aggiornamenti del sabato. Poi chiamiamoci, sentiamoci, ricordate i numeri di telefono, lo dico per i nuovi arrivi, 800-640-771, 347-6766-291, invece per i vostri WhatsApp e le vostre immagini. Adesso vado a spuntarne qualcuno. Occhio alla pubblicità, 29, 28, 27, 26, anche la RAI lo fa, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Gara di castelli di sabbia a Sestri Levante. Sabato 8 agosto alle 17:30, appuntamento nella celebre Baia del Silenzio per la tradizionale competizione gratuita e aperta a tutti. Famiglie, turisti e residenti potranno dare libero sfogo alla fantasia, costruendo castelli e sculture di sabbia, trasformando la spiaggia in un palcoscenico di creatività e divertimento all'aria aperta. Da oggi fino a sabato 8 agosto a Pitelli, sulle alture della Spezia, arriva Pitè in Cantina, una festa a metà tra enogastronomia, sagra e rievocazione dei mitici anni 50. Durante la festa, le cantine e le vecchie osterie del paese vengono riaperte al pubblico per offrire prodotti tipici a chilometro zero e vino locale. Il tutto accompagnato da musica e rappresentazioni in abiti d'epoca. Sabato 8 agosto, alle ore 21, Cristiano De André fa tappa a Villa Figuli ad Arenzano con il suo De André canta De André Best of 2026. Un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. La data fa parte di We Are Festival, la rassegna dell'estate ad Arenzano. E per chi ama la musica, tornano anche i concerti del Mojotic Festival. Domenica 9 e lunedì 10 agosto, la grande musica indie arriva nella Baia del Silenzio a Sestri Levante, per ballare, ascoltare buona musica sotto le stelle e a piedi nudi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, sentiamoci, telefonata, sì, no, ho sentito, no, 800-640-771. Ah, sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone, sono Rosa.
0: Ah, Rosa, buongiorno, buona mattinata, buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi. Intanto gli auguri al mio papà, per la sua bimba, bimbo, non mi ricordo cosa è nato.
0: Ah, sì,
1: ieri.
0: Sì, sì, no, bimbo. È Achille e... Tra l'altro aspetta, ci sarà poi un fratellino, chiameremo Ettore, no? Perché oggi va di moda.
1: Fra parentesi.
0: Oggi va di moda, no? Odissea, certo. Iliade. Si chiama Achille, io direi di dargli subito, tipo, non dico un anno, ecco. Un fratellino lo chiamiamo Ettore, no?
1: Tanti auguri. E fra parentesi, ieri sera ho visto un pezzo del film, appunto, Ritorno a Itaca, sulla, sì, Rai 3, mi sembra. Sì. Cioè, ma veramente, ragazzi, ma chi l'ha fatto sto film? Perché hanno messo anche le parolacce in un classico così. Sono riusciti a mettere delle parolacce che penso che al tempo di Itaca, di cosa,
0: sì, no.
1: Non esistevano.
0: No.
1: Ma come si fa a mettere delle parolacce, oltretutto pesanti, rivolte alla madre? Cioè, ma io veramente sti registi, io non
0: li capisco. Non l'ho visto, mi incuriosisce quello che dice Rosa, perché vedo, non l'ho visto, ho visto altro ieri sera, mi avrebbe incuriosito sentirli, insomma. Omero certo non spendeva...
1: No. 3-4 volte una parolaccia pesante rivolta alla madre, che penso che solo la mente di un regista fuori di testa.
0: l'abbiamo attualizzato.
1: Esatto, purtroppo sì, invece è tanto bello il classico, meraviglioso. Poi volevo dire un'altra cosa sulle autostrade, secondo me siamo in un film con gli stuntman, quelli...
0: Sì, sì.

0: perché adesso ultimamente sempre in galleria. Sempre.
1: Ma infatti
0: in galleria.
1: Ho notato anche questo camion poteva, con tutto per carità, mi dispiace, poteva ribaltarsi in un tratto di rettilineo, poi le gallerie non sono così a stretto raggio, no? Sulla 26. Eppure è riuscito a, in galleria, quindi a complicare il lavoro dei soccorritori. È incredibile Rosa, è incredibile.
0: Ma infatti a me, le dico la verità, mi puzza. Cioè è una cosa, troppi incidenti, ultimamente troppi, sarà un caso, ma non lo so, io penso male. Mi dispiace
1: qualcuno
0: dirlo,
1: ce l'ha su con noi, qualcuno ce l'ha su con noi.
0: E come? Cioè, dovranno pagare tanti soldi e la vogliono far pagare a chi viaggia.
1: Temo questo.
0: Anch'io. Per quanto riguarda invece la Spagna, non ho parole.
1: Siamo in ferri corti, si è arrabbiato Sanchez, Pedro.
0: Ma cosa ci gira nella testa questo qua? Che noi dobbiamo aprire fondi. Già arrivavano le navi spagnole, cioè le navi,
1: le ONG,
0: umanitarie, le li portavano in Italia invece di portarle in Spagna. Ma cosa c'ha nella testa? Poi se ne va in vacanza, si ascolta la playlist. Cioè, ma è fuori come un po' giorno.
1: Non lo so,
0: comunque.
1: Quella l'avrei evitata, sinceramente, con tutto il rispetto per Sanchez, io lo amo, lo adoro. Sanchez, però l'avrei evitata la playlist dei motivi da portarsi in vacanza. Ripeto, con tutto rispetto, però insomma va bene, no? non nessun problema. Rosa, grazie. Torniamo da Elisa Ricci.
0: Posso dire l'ultima cosa?
1: Prego.
0: Spero che Grillo gli tolga il partito a Conte, che starnazza come le ocche del Campidoglio. Quando
1: Grillo ha preso una posizione. Insomma contro Conte direi molto molto molto decisa, ma ne parliamo subito dopo perché adesso ci ritorna Elisa Ricci. Penso che oggi il programma lo faccia senz'altro la redazione, grande lavoro per i nuovi aggiornamenti. Noi abbiamo calcolato complessivamente una trentina di chilometri di coda sulla nostra rete autostradale. Elisa Ricci, allora, come sono gli aggiornamenti a distanza di 10 minuti?
2: Esattamente Enrico, oggi purtroppo bollino nero sulle nostre autostrade in Liguria, quindi vediamo diverse criticità. Tutto è partito questa mattina alle ore 5 quando un incidente autonomo, un camion si è ribaltato e ha perso una grande quantità di gasolio. Questo naturalmente ha creato già da questa mattina delle criticità, tanto che è stato chiuso il tratto tra Ovada e Masone sulla careggiata verso Genova Voltri. Questo è successo in prossimità della galleria Montà in A26. E adesso invece raccontiamo quello che è successo a partire dalle ore 9, un incidente che si è verificato tra Spotorno e Feglino in direzione Francia. Al momento si registrano 14 chilometri tra Savona e Feglino, sempre appunto in direzione Francia a causa di questo incidente. L'incidente è un tamponamento di 5 veicoli sulla corsia di sorpasso. Al momento non ci dovrebbero essere feriti, ma naturalmente ci aggiorniamo anche per questo. Nel frattempo abbiamo un'altra coda da segnalare, 6 chilometri tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Italia, questo appunto sempre sulla A10 a causa recupero carico di un automezzo pesante. Nel frattempo, negli ultimi minuti, è venuto un secondo incidente, il terzo in realtà registrato questa mattina e appunto lo abbiamo tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, questo in direzione Italia. E per il momento solo un chilometro di coda, ma anche qui ci aggiorneremo e capiremo di più rispetto alla situazione. Per quanto riguarda invece la tratta genovese, abbiamo ancora i cantieri stradali in A7, questo in direzione Genova, coda infatti di 4 chilometri tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia per i lavori. E ci spostiamo a 7 direzione Genova, coda tra Busalla e Bivio A7, A10, Genova a Ventimiglia per traffico intenso. E sulla A26 ancora Genova Voltri, code a tratti, trova da Bivio A26, A10, Genova a Ventimiglia per traffico intenso. L'ultima segnalazione

0: Guarda la A10, direzione Ventimiglia, code a tratti tra Varazze e Bivio, A10 fine Complanare Savona per traffico intenso. Una situazione quindi importante quella di questa mattina, ripetiamo bollino nero sulle nostre autostrade, vedremo naturalmente gli aggiornamenti, le code, i rallentamenti. Questo coincide purtroppo con la giornata di oggi, sabato 8 agosto, una giornata di partenze per molti genovesi e anche per molti turisti che vengono nella nostra regione. A te Enrico.
1: Grazie Lisa. Allora, faccio fatica a ricordare nell'ordine, cioè se voi mi chiedete, faccio fatica, code ovunque, io ho segnato qualcosa qui. Mi sembra strano che non ci sia ancora un incidentino tra Genova aeroporto, facciamo le corna, toccate vero, però tra Genova Pegli e Genova Ovest, mi sembra strano, Andrea, che non ci sia. Sopraelevata, ma... Però altezza Genova aeroporto, casello Genova Ovest che non ci sia, perché per la serie siamo tutti Verstappen. Io vi vedo, voi ci vedete come guidano italiani, non italiani, come guidano le macchine. Per la serie siamo tutti Norris, siamo tutti Antonelli, vediamo come si guida e immaginate sulle autostrade. Vediamo un livello molto scarso, anche perché più sono attrezzate le nostre automobili, viaggi come in una navicella, non ti rendi conto di quello che avviene fuori e le percezioni poi si perdono, però non siamo tutti Verstappen, non siamo tutti Norris e non siamo tutti Kimi Antonelli. La sommatoria delle code, noi avevamo calcolato un 30 km, si è aggiunto questo nuovo incidente ad Arma di Taggia e diceva la cara Elisa, dice ma per il momento c'è solo un chilometro di coda, ma che sarà mai tra Sanremo e Arma di Taggia, direzione Genova. Però mi manca qualcosa tra Genova Ovest, tra aeroporto, Sestri, aeroporto e Genova Ovest. Sono solo le 10.25, non auguro niente a nessuno, però mi manca qualcosina lì, un piccolo intoppo, esatto, un piccolo intoppo. Vedete il cubetto, il quadrato qui alla mia sinistra, sta girando tutte le A10, A7, A26, A12, Autofiori, A26 abbiamo 14 km di coda, 14 km sono a Fellino, vedete confondo tutto. E avete anche sentito di un camion, quindi non c'è solo il camion ribaltato in galleria o l'altezza galleria, poteva perdere acqua minerale, cioè un camion di acque minerali, no, ha perso del gasolio, ci sta. C'è anche un altro incidente recente, direi sulla Autofiori, dove un camion ha perso il carico. Ora ditemi voi se è normale che ogni giorno, insieme a tutte le altre cose, ci sia un camion in avaria, un camion che si ribalta, un camion che perde il carico. Dove lo perde? Sulla nostra rete autostradale. Come l'allineamento dei pianeti, o meglio l'allineamento dell'eclissi totale di Sole, che vedremo il 12, che è mercoledì, martedì, con Primo Canale, dalla terrazza di Primo Canale, si sono allineati probabilmente i pianeti, hanno deciso per la Liguria questa sia la sorte. Non perdete l'eclissi totale di Sole da terrazza, 19, 18:30, 19:30, mi ha detto ma è martedì? 8, 9, 10, 11, mercoledì, è così oggi. Pronto, buongiorno.
2: Dottor Cirone, buongiorno. Io sono Liana da Genova.
1: Liana?
2: Sì, Liana.
1: Sì, Liana.
2: Voi che sapete sempre tutto, per fortuna, noi genovesi perlomeno veniamo sul vostro canale e sappiamo cosa succede a Genova. Però non state parlando del fatto che stamattina le ferrovie sono bloccate. E glielo dico perché delle mie amiche sono andate a Brignole per prendere il treno per andare al mare e i treni non arrivano perché c'è della gente sui binari, ma sì. non arrivano né da Ventimiglia, sì. Né da Milano, sì. Né dalla Toscana, da nessuna parte. Infatti sì. Sono tornate indietro.
1: Sì. Quindi niente, lei a Brignole questo, niente, cioè zero treni.
2: A Brignole.

0: le mie amiche sono andate a Brignole per prendere il treno, perché volevano andare a Cambi di Lavagna.
1: Sì.
0: Niente, non hanno potuto, sono tornate a casa. Perché le ferrovie sono bloccate, perché ci sono non so chi
1: affronteremo il capitolo ferrovie. Liana, io so che purtroppo c'è stato un terribile incidente ieri sulla diretta Santa Margherita Ligure, dove un ex agente della Polfer, peraltro, è inciampato sulla banchina mentre passava il treno.
0: Questo non lo sapevo, mi dispiace moltissimo.
1: Sì, ed è incredibile come tante volte ci diciamo, perdonatemi se banalizzo, le disgrazie non vengono mai da sole. Ricorderete sabato notte scorso, meglio domenica mattina scorsa, dalla stazione di Albisola, un ragazzo genovese, si era appena laureato peraltro, insomma era fresco di laurea, e anche lui è finito sotto un treno perché è inciampato. E quindi i ritardi di ieri senz'altro sono dovuti a questo. Le persone sui binari, apriremo il capitolo ferrovie, ci informiamo e vi diremo tutto. Quindi lei adesso è tornata a casa, cioè sono le 10:30, la sua giornata al mare è svanita.
0: No, ma non c'ero nel gruppo, io ero a casa perché ho troppo caldo, dottore, preferisco stare a casa. Ma erano 4-5 amiche che volevano andare al Cambi di Lavagna.
1: Sono tornate
0: indietro, abbastanza, molto in crisi, perché dice non si può andare né da una parte, ma neanche dall'altra.
1: Certo.
0: Dice neanche in Piemonte, dice non andiamo a mare, andiamo a fare un giro su Asti, andiamo da... niente. Dice sono bloccati i treni.
1: Certo. Oltretutto
0: è stato un detto forte, sa, gli autoparlanti nelle stazioni, nella stazione Brignole, hanno detto che non ci sarà i transiti, però non sanno quando, naturalmente, perché ci sono delle persone sui binari.
1: Ho capito.
0: Però oltretutto non hanno spiegato.
1: Adesso apriremo il capitolo ferrovie. Liana, grazie. Oltretutto queste persone, per non prendere la macchina, come ho fatto io settimana scorsa, sarò libero come automobilista che paga il bollo, che paga di muovermi sulle strade, non prendo il treno. Questi disagi, e le signore prendono il treno per non prendere la macchina, ecco il treno non ci arriva, sono persone sui binari. Questo è, ci informiamo. Dimmi. Ah sì, Aldo Verdin, presidente Federalberghi Liguria. Sì, al telefono, diretta telefonica. Verdi, buongiorno.
2: Buongiorno, mi dica.
1: Buongiorno Verdi. Senta, oggi abbiamo calcolato banalmente un complesso di incidenti che portano a più di 30 km le code complessivamente solo nella nostra regione. È pazzesco.
2: È vero, è pazzesco. Guardi, anche ieri ho visto che c'era stato un incidente tra Recco e Nervi e c'erano già 2 km, ma quello che uno nota guidando vede che c'è molta gente un po' troppo distratta, uno. E seconda cosa, ci sono ancora un po' di cantieri, quindi avevano detto che durante le festività, durante il periodo di agosto li toglievano, però sono rimasti, insomma.
1: Infatti c'è un cantiere, per esempio, dal nostro ultimo aggiornamento sulla A7 Genova-Milano, che crea quei famosi cantieri che almeno a Ferragosto, no, bisognava eliminare, crea code in una stagione, in un mese come questo, il mese delle ferie.
2: Sì, glielo confermo, perché guardi, io ieri pomeriggio andavo a Milano e il traffico verso Milano era quasi inesistente, però su quel cantiere lì tra Busalla e Vignole, no? Tipo, lì si stringe praticamente, si intasa subito per 4-5 chilometri, insomma. Quindi io mi immagino quando invece c'è rientro dalla Liguria verso il nord, che casino ci sarà.
1: Certo, nonostante tutto la Liguria è sempre attrattiva, ma chi sceglie la Liguria è un eroe, Presidente, perché noi prendiamo in giro bonariamente il milanese, il piemontese, ma chi sceglie di venire in Liguria, medaglia d'oro al merito, no?
2: Sicuramente sì.

0: sì, ma allora che la Liguria sia bella e attraente lo sappiamo da una vita, e se riusciamo a fare questi bei risultati sul flusso turistico anno dopo anno in questi ultimi anni, pur avendo le problematiche legate alle ferrovie pure, dei treni e alle autostrade, alle infrastrutture, e chissà se un domani avessimo tutto bello ricostruito eccetera, i numeri che faremmo, perché a questo punto poi certo. Dopo c'è il problema dell'overtourism, come sbagliano tante volte a chiamarlo, perché tutti si muovono negli stessi periodi, dovremmo anche noi trovare delle alternative diverse, perché la Liguria non è solo bella venire al mare, ma è bella anche andare nell'entroterra ligure, certo. Dove c'è anche una sua storia che molti non conoscono. E poi c'è anche una buonissima cucina, un'enogastronomia. Piano certo. Piano la gente si accorge anche di questo.
1: Senta, della tassa di soggiorno cosa ne pensa?
0: Beh, la tassa di soggiorno è... La tassa di soggiorno è una cosa utile, ma sarebbe bene che venisse poi spesa esattamente, perché si chiama tassa di soggiorno, ma quando è nata per essere reinvestita nel miglioramento turistico. Se poi la usano per diminuire la Tari o per fare altre cose, quello è sbagliato. Ma purtroppo comunque c'è scritto nel patto del turismo, il 40% va reinvestito negli investimenti legati al turismo e il 60% va reinvestito e speso nella promozione turistica.
1: Certo. Poi, e occorre promuovere, occorre alla luce di una giornata come quella di oggi continuare a investire in promozione, perché sennò la gente poi si disaffeziona, perché diventa un lavoro venire in Liguria, no? Guidare una macchina, venire in Liguria e affrontare complessivamente oggi 30 km di coda.
0: Beh, è vero, lo posso confermare, perché da albergatore assistiamo parecchie volte, ma non solamente d'estate ma anche d'inverno, ci sono dei lombardi che per venire nel Tiguglio ci impiegano dalle 4 ore e mezzo alle 5 ore e quando arrivano sono stremati, imbufaliti, però dopo basta che stiano due giorni lì col panorama che c'è, il mare, il clima, specialmente in inverno che è mite, e si dimenticano tutto, per fortuna, ecco.
1: Certo. Presidente, grazie. L'abbiamo rubata ad una giornata molto particolare, insomma, per l'hotellerie, per gli alberghi, per insomma, il ricetto dei turisti. Grazie, Presidente.
0: Guardi, per fortuna siamo in alta stagione e per fortuna i numeri parlano a nostro favore.
1: Certo, almeno quello. Grazie, buone cose. Lei, insomma, sempre con Primo Canale, c'è sempre questo rapporto, no, con lei molto importante. Grazie, Presidente. Arrivederci. Allora, 10:37, andiamo in regia un attimo, smaltiamo due spot per l'editore, fatturiamo qualcosa, poi torniamo. 800 640 771. Pensavamo oggi code, l'incidentino, pensavamo qualche cosa, ma un complesso, no, di problemi, come dice il nostro amico in Formula 1, come dice Manzini in Formula 1, oggi pazzesco, a tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza,

politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival in una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici

0: L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Intanto grazie alla nostra redazione per tutti questi contatti. Alla domenica, un sabato mattina molto particolare, siamo in diretta telefonica con il sindaco di Masone, Omar Missarelli. Sindaco, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Senta sindaco, noi vorremmo parlare, vorremmo chiamarla in un bel giorno d'estate, in un bel sabato, per parlare del fine settimana, per parlare di cosa si può fare. Puntualmente la chiamiamo perché puntualmente c'è l'incidente che provoca chilometri di coda, c'è stato l'incidente questa mattina alle 5 che provoca chilometri di coda e Masone è sempre al centro di questa problematica. Cosa dobbiamo dirci?
3: Mattinata difficile, soprattutto nelle prime ore. Io sono stato avvisato verso le 6 più o meno che un mezzo pesante appunto si era ribaltato prima nel casello di Masone, si è dovuto chiudere penso per un paio d'ore l'autostrada, tutto il traffico si è riversato sulla statale e quindi nel tratto tra Ovada e Masone, complicando un po' la mattinata di tutti i pendolari di qua, ma soprattutto di tutti i vacanzieri che hanno intasato la nostra valle. Per fortuna al momento la statale è liberata, risultano ancora code sull'autostrada, anche se due corsie su tre, da quello che ci ha detto Aspi, dovrebbero essere state riaperte.
2: Ecco, ma quando il traffico viene dirottato poi sulla statale, si riesce a regolamentarlo in qualche modo, a dare ai viaggiatori dei vigili, del personale?
3: Ma guarda, i vigili da noi entrano in servizio alle 7, quindi stamattina non è stato possibile perché di notte noi non abbiamo forze dell'ordine, noi abbiamo i vigili di Unione dei Comuni, quindi siamo consorziati con Campo Ligure, Rossiglione, Tigliezzo e Miele. E abbiamo il problema grosso del ponte di Campo Ligure, dove c'è sempre il semaforo, quindi un ponte a senso unico alternato, e è dove c'è il vero blocco delle code, quindi sul comune di Campo Ligure. E lì intervengono i immobili di ANAS e anche loro appena sono stati allertati sono intervenuti giusto per riuscire a smaltire la coda almeno sulla statale e di conseguenza la macchina si attiva nel miglior tempo possibile, però non abbiamo una copertura di immobili chiaramente 24 ore al giorno e neanche di polizia locale.
2: Ecco, adesso com'è la situazione? Alle 10.42, l'incidente di questa mattina alle 5 sulla 26, direzione Voltri, quindi direzione Liguria, com'è la situazione adesso, sindaco?
3: In questo momento ci sono ancora rallentamenti sulla 26, però risultano aperte due corsie su tre, quindi dovrebbe andare a migliorare la situazione. Sicuramente entro mezzogiorno dovremmo aver smaltito anche tutte le code sulla 26.
2: Sindaco, la ringrazio. Vorrei parlare un po' di Masone, no? Sapere in questa giornata come sono le presenze. E poi siamo costretti a parlare sempre di code e di incidenti.
3: Diciamo che le code di incidenti spesso la fanno da padrona. Posso solo dirvi che è una bellissima giornata anche qua. Anche a Masone è un caldo non normale rispetto ai nostri standard, ma ormai è così.
2: Ok. Sindaco, grazie. Un saluto a lei, un saluto alla comunità di Masone. Grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Sindaco Omar Missarelli. Allora, confermo quello che era stato anticipato dalla telefonata della signora Liana, che persone sui binari. Allora, cos'è successo? Il nodo di Genova, la circolazione è tornata regolare poco fa dopo la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea. Cos'è successo? Che la circolazione è stata sospesa.

0: Pisa alle 8 di questa mattina, parlo dei treni, tra Genova Principe e Brignole, con la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea. E i treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazione. Ma dice Ferrovie dello Stato che la circolazione è ritornata poco fa regolare. Persone non autorizzate nei pressi della linea tra Principe e Brignole, ma Principe e Brignole sono legate da una lunghissima galleria, no? Costruita a fine 800, perché se avessimo dovuto farla adesso ci sarebbero voluti 100 anni, saranno state in galleria queste persone? Non, è un evento raro, ma capita in una giornata come quella di oggi, laddove se ti volessi muovere in automobile, guarda che cosa succede. Addirittura Marco diceva un'idea, diceva non possiamo non far pagare quando ci sono questi ritardi, ma il problema è che se i ritardi sono causati da un incidente, l'autostrada dice sì, perché ti devo rimborsare. Ma il problema è anche che c'è il tutor, quello ti segnala se tu vai più veloce, ma il tutor quando vede che tu stai andando a 10 all'ora, quando vai al casello dovrebbe darti lui, il casellante, i soldi di quello che ti è costato stare 3 ore in autostrada. Allora, sì, il sindaco di Rossiglione, Omar Peruzzo, ringrazio intanto la redazione per tutti questi contatti. Allora, statale bloccata per la 26 chiusa. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Il sindaco di Rossiglione, abbiamo sentito il suo collega Di Masone. La chiusura della 26 ha portato poi a tutte le automobili sulla provinciale.
1: Assolutamente, noi eravamo già presenti alle 5 del mattino, che abbiamo visto appunto questo delirio, diciamolo così, automobilistico che si è riversato nella nostra statale, ed è per questo che poi ci siamo attivati, abbiamo chiamato la centrale operativa innanzitutto di Autostrade per l'Italia per capire, perché non sapevamo ancora la causa, per capire appunto i motivi, e poi ci sono stati detti per questo cambio ribaltato, al che poi abbiamo sentito nell'immediato l'ANAS proprio per cercare di sbloccare la situazione sulla statale, visto che appunto la statale era completamente bloccata dalle 5 del mattino. Un'ora fa, appunto, un aggiornamento di Autostrade per l'Italia è stato che la situazione presso l'autostrada appunto è stata sbloccata, quindi non ci sono più le vie di uscita obbligatorie, voi a Ovada, voi a Masone, e quindi inizia piano piano il traffico a defluire. Però appunto, come diceva giustamente lei, il traffico in una statale era completamente bloccato, e quindi con disagi di servizi.
0: Ecco, senta, ma quando il traffico è bloccato, ne parlavo anche col suo collega, non c'è un piano B? Certo, posso capire, i comuni non hanno risorse pazzesche, i comuni, no, dell'Appennino, però un piano B che porti sulle strade provinciali una sorta di assistenza a chi è lì in coda su strade che non conosce.
1: Quello sicuramente bisognerebbe effettivamente studiarlo. Quello che possiamo fare in questi momenti è cercare di interpellare ovviamente gli operatori in gioco, voi le Autostrade per l'Italia, voi l'ANAS, voi la nostra polizia locale, che ci possa dare supporto, i comandi delle stazioni dei carabinieri locali e la polizia stradale. Questo è quello che possiamo noi sindaci almeno cercare di interfacciarsi e di far intervenire, anche perché di fatto poi il blocco della circolazione si concentra prevalentemente sulla statale proprio per il fatto del ponte, l'ANAS sul comune di Campo Ligure, che quindi porta questo blocco di circolazione, e quindi diciamo che poi con l'arrivo dei movieri ANAS di fatto la situazione si è lentamente, dico, risolta.
0: Parole sante, lo dico da utente, da telespettatore, sono ragionamenti che un sindaco deve fare, perché ormai non riguarda più l'attenzione alle cose del proprio comune, ma riguarda poi una visione più ampia, che nel quale rientra il traffico, rientrano migliaia di automobili, insomma la gestione di un grosso problema. Sindaco Peruzzo, grazie.
1: Grazie mille, credo che appunto, come ultima battuta, ci debba essere comunque una sorta di collegamento e di dialogo tra enti. Questo è quello che auspichiamo anche tra noi sindaci di piccoli comuni, quindi enti che sono molto più grandi di noi, come Autostrade, come ANAS, credo che si debbano

0: non parlare in queste circostanze, quindi se c'è un blocco sia su strade ANAS o su strade autostradali ci debba comunque essere questo automatismo che sicuramente noi come sindaci possiamo assolutamente supportare e dare adito, però appunto ci debbano supportare perché appunto i cittadini giustamente dico io si lamentano e quindi dobbiamo cercare di risolvere questa situazione.
1: Vero, perlomeno se c'è un lato positivo di quello che è accaduto, che questi eventi negativi possano portare ad un'accelerazione, no, di questi dialoghi tra varie entità.
0: Assolutamente, questo grazie. È auspicabile.
1: Grazie. Sindaco, grazie, un saluto a lei e un saluto alla sua bella comunità, grazie per essere stato con noi. Allora, sì, posso ricordarvi, parallelamente ai problemi con le ferrovie, sì, dice, mentre venivo in lavoro in treno ci siamo fermati a Sesti Ponente, il capotreno ha annunciato che per motivi di ordine pubblico nella stazione di Principe il treno sarebbe ripartito ma con un ritardo non calcolabile, e la persona che ci scrive è scesa a Sestri, ha preso il bus per venire a Genova Centro, mattinata pazzesca, persone sui binari tra Principe e Brignole, Trenitalia dice di aver risolto il problema, non so come, e fino a poco fa la circolazione è ripartita regolarmente, quindi auto da una parte, autostrade e treni dall'altra hanno avuto un momento oggi di crisi mostruosa. 10.50, ci fermiamo un secondo, so che c'è una telefonata, se la persona riesce a rimanere, a tra poco.
2: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
6: Madre, quando si dona?
7: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
5: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Proseguiamo il contatto con i sindaci questa mattina, i sindaci dei paesi, dei comuni che hanno subito questo ennesimo problema, il ribaltamento di un camion all'altezza di una galleria, la perdita di gasolio in autostrada sulla 26 direzione Genova. E adesso siamo col sindaco di Busalla, Loris Maieron. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno sindaco, siamo nuovamente a parlare non di com'è bella Busalla, no? Perché possiamo stare a Busalla, ma che avremmo voluto farlo volentieri, ma dell'ennesimo problema che si è scatenato. Se non sbaglio, anche lei ha avuto problemi all'alba, quando a causa della chiusura della 26 il traffico è stato deviato sulla 7, sulla ex, la camionale, no? Genova-Milano.
1: Sì, diciamo che ora poi su Busalla l'influenza è stata relativa, devo dire la verità. Io ho sentito stamattina che c'era stato questo incidente, per cui avendo ancora il cantiere sulla galleria Monreale, che in realtà è tra Isola del Cantone e Ronco, si erano formati alcuni chilometri di coda, diciamo, al di qua e al di là della galleria, perché c'è un senso unico, diciamo, cioè sono un senso a una corsia a salire e una corsia a scendere sulla vecchia strada. Su Busalla non ha avuto grandi ripercussioni, ecco, diciamo, infatti ora adesso è ancora normale, più che altro appunto è stato un po' stamattina in autostrada per chi diciamo andava verso Milano, chi da Milano scendeva trova la coda verso Isola del Cantone o a salire poi quindi tra Ronco e Isola prima della galleria.
0: Ora c'è

0: certo. Ho dovuto appunto.
1: Sì, contro gli incidenti noi non possiamo fare nulla, tutto dipende dalla casualità.
0: Appunto, ma... non ci si può fare niente, diciamo, su quelle
1: però
0: cose
1: ogni giorno,
0: purtroppo...
1: cioè sindaco, noi qua da Primo Canale, proprio perché sì? facciamo informazione, cioè ogni giorno sulla nostra rete autostradale succede qualche cosa che non succede altrove e oggi se calcoliamo incidenti e disagi dovuti ai cantieri, sulla rete autostradale della Liguria ci sono più di 30 km di coda complessivamente.
0: Beh, abbiamo una rete autostradale che, diciamo così, in qualche modo è tortuosa, cioè con curve, cioè ci sono situazioni, pendenze, quelle che scendono, la 26, la 7, eccetera, che hanno caratteristiche diverse che non la Firenze-Roma, voglio dire che è tutta dritta, quindi voglio dire, io credo che sia proprio, come dire, strutturalmente il nostro territorio, che abbiamo delle strade in cui è più facile che avvenga il rovesciamento di un mezzo oppure possa avvenire un incidente, credo che sia un po' fisiologico per il nostro territorio fatto di vallate, ponti, viadotti, gallerie, cioè insomma è una situazione.
1: E oltretutto poi quando se mi scusi l'ho interrotta, avevo
0: scusi. Sì, sì,
1: lo dicevo, quando poi migliaia di automobili, di mezzi più o meno pesanti si riversano poi sulle nostre provinciali, anche lì creano un blocco, strozzano, strangolano i comuni come il suo, come i nostri.
0: Eh beh, questo avviene quando ci sono i cantieri, ovviamente se si formano più chilometri di coda, noi qua abbiamo le uscite a Busalla, Ronco e Isola che sono molto vicine, a 4-5 chilometri l'una dall'altra, quindi se si formano 4-5 chilometri di coda come capita per i cantieri, è facile che, come dire, il navigatore ti dia l'opportunità di andare lungo la statale o le provinciali, certo. Ma prevalentemente statale. Quindi qui è successo, diciamo, nei mesi, nei ponti e poi nel mese di giugno, il venerdì e il sabato, che con i cantieri verso Genova, quindi con la Giovi chiusa praticamente, allora lì succedeva nel weekend che il traffico si è riversato giù in paese, ecco, è stato, diciamo, i weekend di giugno e prima quello di Pasqua e del primo maggio, diciamo che lo, certo. Il disagio c'è stato, ma d'altra parte i cantieri ci devono essere, dobbiamo portarli avanti, adesso a ottobre cominceranno poi i cantieri del Casello, di Busalla, quindi del ponte, probabilmente però lì il traffico, diciamo, delle ferie, del weekend... da ottobre dovrebbe di nuovo andare a scendere e potremmo riviverlo nella primavera prossima, diciamo, il disagio più intenso, però sicuramente code ci saranno poi giornalmente quei cantieri, allora, che chiudono un ponte, che lo demoliscono.
1: Cioè, certo, ci riaggiorneremo nell'occasione, cosa dice? Grazie Sindaco Maglieron, Sindaco di Busalla.
0: Grazie, arrivederci.
1: Allora, grazie. Allora, questo è il versante appenninico. Vi ricordo, intanto ben ritrovati, buongiorno, buon sabato, se vi siete svegliati adesso, avete acceso il televisore adesso, che la criticità più grossa è sulla 10 tra Savona e Orco Fellino, tratto che ben conosciamo, no? E tratto sul quale un'ora fa, direzione Francia, Savona, Orco Fellino, si segnalavano 14 km di coda. Immaginate un serpentone. Qui siamo a Ovada, qui siamo al sur a sud. Sì, immaginate un serpentone di 14 km di coda. Allora, abbiamo il sindaco di Finale. Sì, lo salutiamo. Angelo Berlangeri, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno sindaco. Allora, situazione più critica che mai. Questo un'ora fa abbiamo iniziato la trasmissione segnalando 14 km di coda per un tamponamento che ha coinvolto diversi mezzi sulla corsia di sorpasso tra Savona e Orco Fellino. Lei cosa ci può dire riguardo adesso?
2: Allora, in questo momento, diciamo, il sistema della viabilità giù nel tratto mare è un po' caotico perché c'è coda, ovviamente, per effetto dell'incidente, della discesa di tutti quanti verso l'Aurelia. Abbiamo in campo tutte le forze della Polizia Municipale per cercare di smaltire il più possibile il traffico. Però ovviamente la situazione non è gestibile facilmente perché la quantità di autoveicoli che scendono e che proseguono lungo l'Aurelia non è sostenuta dalla viabilità che abbiamo.

0: mettiamo a disposizione. Questo è il classico esempio, la prova provata di quello che si dice ormai da decenni dell'insufficienza infrastrutturale della nostra regione. Però siamo sempre qui a raccontarlo nei suoi effetti, ma poi nulla si vede dal punto di vista della risoluzione pragmatica. Questo è un grande dispiacere che tutti quanti stiamo soffrendo, e chi sta sotto cerca di gestirla nel migliore dei modi possibili, con tutte le difficoltà che questo comporta, ovviamente.
1: Certo, perché le automobili si riversano sull'Aurelia, i mezzi più o meno pesanti si riversano sull'Aurelia, l'Aurelia ha una capacità di smaltimento che è quella di una strada normale. Io immagino, lei mi parlava di una sorta di piano B quando accadono queste cose, per regolamentare l'Aurelia in maniera diversa dai normali giorni.
0: Sì, noi siamo in una situazione di grande difficoltà nel gestire questi flussi che improvvisamente raggiungono l'Aurelia perché c'è stato un incidente, ci sono i cantieri sull'autostrada, che l'Aurelia attraversa le città, e attraversando le città c'ha le rotonde, gli attraversamenti pedonali, c'ha gli incroci, che sono tutti elementi che rallentano fisiologicamente il traffico, quindi creano un tappo incredibile e insostenibile, cioè non riesce a reggerla e a sostenerla. Ci vogliono dei sistemi alternativi di gestione della viabilità lungo l'autostrada, e poi soprattutto bisognerebbe mettere mano a questo deficit infrastrutturale che tutte le volte che se ne parla, poi resta fermo lì perché ci sono diversi pochi incrociati di contrapposizione. Però è un dato di fatto incontrovertibile. Viviamo in questa situazione dove tutti si spostano con la macchina prevalentemente, senza starsi a nascondere dietro un dito. Siamo la periferia di Milano, Torino e delle parti più basse meridionali delle regioni Piemonte e Lombardia, arrivano milioni e milioni di persone, e faccio un calcolo così: a Finale Ligure siamo riusciti ad aumentare anche il numero di parcheggi, abbiamo più o meno 3.000 posti auto, abbiamo 50.000 persone che vengono giù a fare le vacanze in Liguria, vuol dire a Finale, vuol dire che dovremo soddisfare 15-20.000 posti macchina, cioè la proporzione è imparagonabile, no? se non ci danno la possibilità di gestire questa situazione, saremo sempre qui, come fate voi molto bene dal punto di vista della gestione della cronaca, a raccontare fatti di cronaca e a piangerci addosso.
1: Senta, ma non rischiamo di perdere, cioè lo sosteniamo, insomma, chi sceglie la Liguria ormai è un eroe, perché sa che va incontro a code, incidenti, problemi. Non rischiamo di perdere del turismo, di perdere in immagine, nonostante la bellezza della Liguria sia sopra ogni cosa?
0: Allora, come elemento reputazionale, ovviamente non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene e del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono, tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a Finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidente. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione. La nostra regione si fonda su economie fondate prevalentemente sul movimento di merci o di persone, no? Il trasporto portuale, il turismo e le aziende che realizzano prodotti che semi lavorati che vengono trasferiti nel nord Italia. Quindi la nostra economia si fonda sulla movimentazione delle cose o sulla movimentazione delle persone. Se non capiamo questo rischiamo di fallire l'obiettivo, e non lo possono risolvere certo i sindaci dei comuni, non per difendere me stesso e la categoria. Cioè, non possono mica i sindaci fare l'Aurelia bis o costruire un qualche cosa di diverso rispetto al transito, all'infrastruttura attuale autostradale, no? È ridicolo solo pensare.
1: Bene, grazie Sindaco Berlangeri. Ricordiamo che il medio ponente, no, della Liguria è quello che più di tanti oggi sta patendo questi disagi, con una coda che era partita dalle 14 km sulla 10 Autofiori. Avremo altri sindaci da sentire, ma penso che sia pronta per l'ennesimo

0: aggiornamento che riguarda la cronaca, poi torneremo nel Medio Ponente con i sindaci della Riviera del Savonese, ma torniamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci che ci riaggiorna, rifacciamo il punto della situazione. Elisa, allora a te, sentiamo che succede.
1: Sì, ancora un buongiorno Enrico, e parliamo ancora di autostrade, della situazione. Oggi ripetiamo bollino nero sulle nostre autostrade in Liguria e stiamo già affrontando le prime criticità. E appunto alle 5 del mattino un incidente, un camion si è ribaltato in A26, ha di conseguenza perso una grande quantità di gasolio. Questo è successo all'interno della galleria Montà. E appunto il tratto tra Ovada e Masone è stato chiuso, questo in direzione Genova Voltre, naturalmente ha creato diversi disagi già a partire da questa mattina alle ore 5. Ma vediamo due incidenti svolti invece dopo le ore 9. Il primo tra Savona e Feglino ha creato una coda di 14 chilometri che permane appunto dalle ore 9, quindi da quando è avvenuto l'incidente. E un tamponamento, 5 veicoli sulla corsia di sorpasso. Sembrerebbe diciamo 5 codici giallo, 2 bambini, ma naturalmente continueremo ad aggiornarci. Sul posto la polizia per i rilevamenti e per capire che cosa è accaduto, quindi naturalmente al più presto cercheranno di togliere i mezzi, le automobili sulla strada, ma fin quando non faranno tutti i rilevamenti del caso non potranno togliere questi mezzi. E sempre in A10 abbiamo una coda di 11 chilometri tra Borghetto e Spodorno, questa volta siamo in direzione Genova, questo a causa di un traffico. E abbiamo un nuovo incidente da segnalare, questo è avvenuto intorno alle ore 10 e è un incidente tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia. Al momento questo incidente sta causando una coda di 5 chilometri, questo tra Bordighera e Arma di Taggia. E ci spostiamo perché abbiamo anche un veicolo fermo, questo tra Imperia Ovest e Arma di Taggia. Naturalmente abbiamo anche questi imprevisti sulle nostre autostrade, diciamo che già una giornata di bollino nero, quindi diverse partenze nella giornata di oggi, sabato 8 agosto. Inoltre incontriamo anche queste criticità, alcuni veicoli fermi, oggetti sulla carreggiata, e dobbiamo far fronte anche a queste situazioni. E ci spostiamo adesso sulla tratta genovese, perché fortunatamente il cantiere di cui abbiamo parlato questa mattina tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, avevamo una coda di 4 chilometri, al momento si è risolta, quindi non viene segnalata coda in quella tratta di cantieri stradali. Ma abbiamo altre segnalazioni, siamo in A10 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Aeroporto e Bivio, A10, A7, Milano Genova per traffico intenso. Ancora A10, questa volta direzione 20 miglia, coda tra Genova Aeroporto e Genova Pra per traffico intenso. E sulla A26 direzione Genova Voltri, code a tratti tra Ovada e Bivio, A26, A10, Genova 20 miglia per traffico intenso. Andiamo a vedere insieme l'ultima segnalazione, siamo di nuovo sulla A10 direzione 20 miglia, code a tratti tra Varazze e Bivio, A10 fine Complanare, Savona per traffico intenso. Queste le segnalazioni al momento, ma naturalmente ci continuiamo ad aggiornare riguardo alla situazione, una situazione di criticità importanti questa mattina. A te Enrico.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie Elisa, enorme lavoro per la redazione, vi ho detto già stamattina, dici ma è un sabato di agosto, ma perché? No, perché non possiamo andare al mare? 4 pezzi grossi della redazione già al lavoro, però avete visto che siamo riusciti a creare un po' di coda, grazie a Dio non per incidente, tra Genova Aeroporto e Genova Ovest. Siamo riusciti, e anche verso Pegli, siamo riusciti per traffico intenso, ci mancherebbe, però mi mancava quella tessera. Bisognerebbe, andiamo in regia, una volta, non so se vi ricordo, una volta, 60 anni fa, si pagava l'autostrada alla partenza, Cioè tu andavi

al casello di Albisola e dicevi dove va? Vado a. E ti davano, pagavi quanto. Poi quando arrivavi al casello davi lo scontrino. Oggi sì, era così, poi è cambiato tutto. Dovrebbe, se tornassimo a Milano, dice lei dove vuole andare? Vuole andare in Liguria? Vuole andare? No, no, io non, un biglietto non glielo do, torni a casa, per dire. Oppure vado in Versilia? Sì, vado sull'Adriatico? Sì. Voglio andare a Finale Ligure? No, non le do il biglietto. Voglio andare a Lanzano? No, non glielo do. Se ne va da quel paese. Ok? Allora, brevissima pausa, a tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'imperiese contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: 11.13, i problemi sono iniziati questa mattina alle 5, è ribaltato un camion all'altezza di una galleria tra Ovada e Masone, direzione Volte, direzione Liguria, autostrada quindi bloccata, traffico che si è riversato sulla 7 e poi sulla provinciale dei Giovi verso la Liguria, traffico che è in via di smaltimento, ma i problemi più grossi, guarda un po', si stanno verificando sulla 10 nel Savonese, laddove abbiamo raggiunto 14 km di coda e quindi è la criticità più grossa tra Savona e Feglino. Siamo, dopo aver sentito tanti sindaci dell'Appennino genovese, siamo nel Savonese con Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona giornata a tutti voi. Eccomi qua.
0: Allora, oggi avremmo voluto parlare del

0: la bellezza, no? Del perché venire in Liguria, milioni di turisti, che meraviglia, ma ci siamo trovati davanti ad un muro di 14 km di coda. Ovviamente non si può andare avanti così, gli incidenti possono capitare, ci mancherebbe altro, ma ogni giorno in Liguria succede qualche cosa e il Savonese sta patendo maggiormente i problemi di oggi. A Orcofellino c'è sempre un imbuto, quasi un imbuto naturale, Presidente.
1: Allora, la questione semplice è questa, c'è un sistema infrastrutturale che non è più adeguato alla modernità e questo lo diciamo da tempo. Sappiamo benissimo che fra treni e autostrade abbiamo difficoltà a far sì che i turisti raggiungano in tempi brevi la nostra destinazione. Ormai siamo stufi di dirlo, no? Siamo sconsolati. L'unica cosa che da tempo dico è che secondo me nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora, in modo che ci sia un flusso continuo di macchine che possa andare avanti. È un palliativo, me ne rendo conto, perché bisognerebbe fare il terzo corsia che non si può, bisognerebbe raddoppiare la famosa tratto ferroviario che da Finale va ad Andorra. Sono cose che ripetiamo da anni, lo diciamo, sappiamo che sarà impossibile a che accade. Noi chiediamo semplicemente questo, di mettere in atto tutti quei palliativi, io li definisco così, che in qualche modo comunque possano limitarne i danni. La Liguria è bella perché nonostante tutte queste disavventure la gente continua a venire, ecco, quindi questo ci merita, cioè abbiamo anche troppo rispetto a quello che ci meritiamo a volte.
0: Senta, lei prospetta una sorta, che è facile immaginarlo, di safety car, come avviene in Formula 1, ma esatto. ci sta, cioè succede in Formula 1, è un sistema intelligente per affrontare un problema particolare, non vedo.
1: Allora, succede, no? In Francia, io sono andato, vado, ogni tanto si va in Costa Azzurra e quant'altro, d'accordo? E a un certo punto loro mettono il limite di velocità a 80 all'ora, sì. E non c'è niente da fare, nessuno sgarra, nessuno sorpassa, tutti si mettono in coda e si ha un flusso di traffico continuo e sempre costante. È chiaro, sì. Che se invece uno passa a 100, 110, 130, 140, quello che ti fa i fari dietro, per forza che accade qualcosa, è inevitabile.
0: Sì,
1: tu li metti e metti tre pattuglie, attenzione, che nell'arco di 40 km verificano questo, perché poi parliamoci chiaro, i problemi sono sempre da Savona ad Albenga.
0: Certo.
1: E lì, sia in andata che ritorno, e lì succede sempre il disastro. Se invece ci si mette queste pattuglie della stradale che obbligano su indicazioni delle prefetture ad andare a 80 all'ora, almeno possiamo limitare questi danni. Ecco.
0: Assolutamente, assolutamente. È un'idea, una proposta a nostro avviso vincente, positiva, per aggirare, per far fronte ad un problema immanente, no? Presidente, grazie.
1: Poi, torno a dire, copiamo, non pensiamo di essere i primi,
0: ma no, per
1: se
0: carità.
1: Copiamo bene, forse risolviamo qualcosa. Grazie per il lavoro che fate.
0: Grazie. Buona giornata.

Salute. Grazie, grazie Carlo Schivano, Presidente Unione Albergatori di Savona. Io ringrazio la redazione che è lei che mi prospetta questo elenco di persone da sentire, quindi grande lavoro per tutta Primo Canale, come sempre. Oggi immaginavamo una giornata un po' più rilassata, serena, siamo ad agosto, un bel fine settimana, un po' di bollino rosso, un po' di afa, l'eclissi di sole totale che seguirete da terrazza il 12, insomma tante cose, avremmo voluto parlare di tante cose e siamo ancora bloccati su questo. Allora abbiamo il nuovo contatto, grazie anche alla regia, grazie ad Andrea Benegiamo e Gianluca Messina, abbiamo Loano? Ah sì sì, tra poco saremo a Loano, ricordo, è il caso di ricordarlo, i telespettatori della Liguria lo sanno, che a 10 Autofiori, Savona Ventimiglia, Savona si parte, a Orcofellino c'è una sorta di imbuto naturale creato dall'autostrada. Allora tra poco saremo a Loano, stiamo contattando il sindaco. Un attimo, noi stiamo contattando il sindaco Lettieri, quindi amici del Savonese, tra poco saremo da voi, è il Savonese in questa giornata che sta pagando con i chilometri di coda sull'autostrada lo stravolgimento del traffico, perché poi si intasano i comuni che hanno la strada Aurelia, no? Con le rotonde, il semaforino, che è temporizzato per il traffico normale. Ovviamente un serpentone di auto mi invade le rotonde, i semafori, si blocca i semafori, quindi non permette che si interscambino le altre strade e si crea il caos. Abbiamo sentito praticamente una lunga passerella di sindaci dall'Appennino, da Ovada, Masone, Busalla, Campo Ligure, fino adesso al Savonese, prima con Berlangeri, adesso con Carlo Scrivano che è presidente degli albergatori di Savona. Allora, comunque salutiamo comunque Loano e sperando appunto di sentirli tra poco. Se c'è pubblicità la facciamo adesso e vi ricordo, sì, abbiamo Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, ok, e dobbiamo andare anche a Lavagna per una cosa un po' diversa, no? Tra poco, la torta dei fieschi, abbiamo anche questo. State con Primo Canale, mattinata in diretta, siamo gli unici, lo sottolineo, so che lo sapete, non è un problema, però siamo gli unici a spendere il nostro tempo per parlare di Liguria e per far capire come siamo, come è collocata la nostra regione quando ci sono problemi come questo. Allora un attimo di pubblicità e poi torniamo, grazie.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Mi avete mandato anche un tabellone luminoso. Ah no, ma questo è di venerdì, questo è venerdì. Venerdì per andare a Bolzaneto. Sì, 28 Ponte Decimo. Dunque, proprio un camion di gasolio si deve rovesciare. Questo è Anna. Poi, più che autostrada dei fiori, è l'autostrada delle famiglie Adams, roba da matti. Paolo da Genova. Non capisco com'è possibile che un camion si ribalti in assenza di vento in galleria. Spero ci siano delle telecamere che possano ricostruire l'accaduto. La mia sensazione è l'autista, non sappiamo, può essere un malore, possono essere tante cose, insomma. Poi, buongiorno. Oggi pomeriggio, ieri pomeriggio, alle 19.30, ho trovato sulla spianata di Castelletto una carta di identità elettronica emessa dalla Repubblica Francese a una certa signorina o signora Veronica, segnalato al consolato francese di via Garibaldi. Bene. Oggi c'è il caos in autostrade, sì. Poi, dunque, mi ha colpito. E di chi sono i tir sempre incidentati? Sono stranieri nazionali, autisti stranieri nazionali? Giorni fa un tir qui sotto casa mi ha dimostrato che l'autista non sapeva proprio districarsi toccando un'auto parcheggiata. Autisti improvvisati solo perché patentati? Questo è un pensiero di un nostro telespettatore. Poi, visto che nei weekend, ogni weekend, puntualmente la Liguria si trova isolata, perché non limitare A6, A7, scendere ad una corsia sola? Sì, ovviamente ci sarebbe il passante al Benga Predosa, di questo ne parliamo ciclicamente, un passante che si doveva fare nel 1965, non sto sbagliando, non sono, sì, ho bisogno di ferie, però non sto sbagliando, avete sentito bene, 1965, c'è stato un ufficio preposto, è addirittura un dipendente che è andato in pensione 3 anni fa, ma del passante al Benga Predosa ne parliamo solo, sono solo parole, come cantava qualcuna. Allora, tra poco ci riprendiamo un po', perché andiamo a Lavagna per anticipare la 76esima edizione della Torta dei Fieschi. Credo che ci siano diversi soggetti collegati con me. Io saluto Chiara Oneto, ce l'abbiamo Chiara Oneto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Chiara, grazie, buongiorno, Lini. Buongiorno. E allora, con due personaggi che animeranno la 76esima edizione della Torta dei Fieschi. Ce li presenti?
1: Ebbene sì, siamo contentissimi, ecco, di avvicinarci alla fatidica data del 14 agosto in cui Lavagna celebra la Torta dei Fieschi e oggi presentiamo proprio il conte e la contessa di questa 76esima edizione, Rebecca e Mirko, a cui, ecco, vi lascio la parola per un breve saluto e di presentazione.
2: Ciao. Bene, a tutti.
0: Mirko.
2: Ciao a tutti, sono Mirko. Sono un ragazzo di Lavagna e diciamo che io la torta la guardavo da quando ero piccolino, è sempre stato un po' il sogno nel cassetto e mi è stata data fiducia quest'anno, spero, ecco, di...
0: Insomma, ci sei arrivato, dai, ci sei arrivato, è stato un punto d'arrivo che hai sempre sognato e chissà la promessa sposa, no? Cosa... Se anche per lei c'è stato questo cammino, questo punto d'arrivo.
3: Sì, buongiorno. Allora, io ho iniziato a sfilare per la Torta dei Fieschi da piccolissima. Poi ovviamente ho iniziato tutto il percorso per poter diventare contessa, quindi ancella, damigella e capitana, e finalmente sono arrivata all'apice, diciamo, di questo sogno, ecco.
0: Come vi preparate per il 14 agosto? Cosa dovrete fare?
3: Allora, abbiamo fatto già diverse prove a cavallo e poi ci saranno un sacco di sorprese. Ecco, vi invitiamo a partecipare tutti e a seguirci, insomma.
0: Certo, certo. Ma bisogna essere residenti? Bisogna avere la carta d'identità con Lavagna per diventare protagonisti il 14?
3: Sì, sì.

0: Sì, principalmente sì.
1: Certo. Ed è un percorso che, insomma, sia lei che lui, no, avete fatto da bambini, insomma, prima erano nei sogni e adesso vi trovate ad essere protagonisti.
0: Sì, esatto, poi io durante l'anno comunque faccio parte del gruppo Musici e Sbandieratori dei Sestieri, quindi diciamo che tutto l'anno noi siamo in giro a fare sfilate, quindi siamo in movimento, ecco, sempre noi.
1: Bello. Sentiamo dall'assessore Chiaro Neto cosa rappresenta la torta dei fieschi, che cosa andremo a vedere per la 76ª volta.
0: Beh, la torta dei fieschi rappresenta appunto questa rievocazione storica, questo matrimonio. Infatti, da oggi Mirko e Rebecca si chiameranno Pizzo Fieschi e Bianca De Bianchi. E per 76 anni consecutivi, la torta dei fieschi ha rappresentato la festa simbolo della nostra città, in cui appunto un corteo storico sfila per le vie della città. La contessa uscirà dalla Basilica di Santo Stefano e poi attraverso un percorso giungeranno in piazza Vittorio Veneto, dove su un grande palco verrà appunto si esibiranno tutti i gruppi storici partecipanti. Io ricordo appunto che il gruppo storico Sestieri è una realtà fondamentale per la nostra città, e fatta una realtà costituita soprattutto da giovani, giovani appassionati che anno dopo anno veramente si mettono a disposizione della nostra città, creando tutto questo, e durante l'anno, come anticipava Rebecca, portano anche appunto il loro lavoro in giro per tutta la Liguria e anche in tutta Italia.
1: Ecco, sentiamo Mirko, bisogna creare del feeling tra di voi, no? Tra Mirko e Rebecca, ovviamente, naturalmente.
2: Sì, nell'ultimo mese ci siamo visti spesso, ci conoscevamo già anche un pochetto prima, però negli ultimi mesi ci siamo visti più spesso per le prove, ecco, è nato un bel rapporto, una bella
1: Certo,
2: amicizia, ecco.
1: dovrete dare il meglio di voi stessi, insomma. Allora, la torta. I conti mangeranno la torta, non c'è problemi di linea, no? Mi sembra di capire.
0: Assolutamente, daranno proprio loro il taglio e l'inizio poi anche al gioco tanto atteso delle coppie, che appunto dal momento del taglio della torta tutti dovranno trovare il loro corrispondente e abbinare per così poter andare ad assaggiare insieme la torta. I conti saranno i primi, ecco, ad assaggiarla.
1: Bene. Saranno la torta chi la prepara? Quando la prepareranno per il 14?
0: La torta verrà realizzata dai pasticceri appunto della nostra città. Infatti l'organizzazione di tutto questo evento è possibile grazie proprio alla sinergia tra Comune, Gruppo Storico dei Sestieri e soprattutto anche il CIV del Centro Storico, che attraverso appunto i suoi pasticceri metterà a disposizione circa 9 quintali di torta, se non erro, come numeri.
1: Sì, no, 9 quintali, abbiamo sentito bene, 9 quintali. Bene, bene, bene. Stiamo vivendo con queste immagini del passato, perché il presente deve ancora arrivare. Tutti a lavagna, no? Possiamo dire così. Ci sarà sold
0: Assolutamente, noi vi
1: out.
0: aspettiamo. Oltretutto, quest'anno abbiamo nuovamente la possibilità di raggiungere Lavagna già effettuando un viaggio d'altri tempi. Infatti, Ferrovie e Regione Liguria hanno messo a disposizione per la serata il trenino storico che partirà da Genova Brignole e ci permetterà di raggiungere qui Lavagna
1: Beh.
0: per
1: Ecco,
0: l'inizio dello spettacolo.
1: senz'altro vi avranno detto, saranno nate delle storie con la divisione della torta tra lei e lui, saranno nate storie nel corso degli anni.
0: Qualche amicizia, qualche conoscenza, direi di sì, penso di sì.
1: L'avranno detto, no? Sarà successo, perché
0: La
1: statisticamente con
0: torta è
1: tutte queste.
0: stata galeotta.
1: Bene, bene, bene. Allora ci salutiamo, pregustiamo, nel senso che gustiamo prima. La serata e anche la torta, eh? Quindi grazie, grazie, grazie assessore,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: ai due ragazzi Mirko e Rebecca,
0: Grazie,
1: giusto?
0: grazie.
1: Cosa fate voi nella vita, si dice così, nella vita?
0: Io sono un'istruttrice di nuoto qua in Piscina Lavagna.
1: Ah, però. E beh, il nuoto va fortissimo, con tante medaglie, hai
0: Sì,
1: visto? Che meraviglia, eh? E Mirko di cosa si occupa?
2: mentre io faccio l'elettricista, porto avanti il mestiere
1: Eh
2: del
1: beh.
2: nonno, del papà,
1: Eh beh.
2: e ora ci sono io.
1: Beh, avercelo in casa un elettricista. Tutti vorrebbero averla in casa, caro Mirko, avercelo oggi un elettricista. Lei sarà pieno di lavoro come non mai.
2: Oh, lavoro ce n'è tanto, no, non ci
1: Non lo
2: lamento.
1: dubito. Non lo dubito.

0: dubbi. Vabbè, insomma, per la contessa, un elettricista in casa, l'elettricità non c'era, credo, ai tempi dei Fieschi, però. Però scatterà la scintilla, dai, mettiamola così. Grazie, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri, grazie, grazie, grazie, assessore, grazie Mirka Rebecca, arrivederci.
1: Grazie a voi.
0: Quanti diranno, porca miseria, ce l'avessi in casa, un elettricista. Andiamo in regia e poi torniamo sul abbiamo respirato un po', però 30 km di coda complessivamente abbiamo avuto questa mattina in Liguria, a tra poco.

Gara di castelli di sabbia a Sestri Levante. Sabato 8 agosto alle 17:30, appuntamento nella celebre Baia del Silenzio per la tradizionale competizione gratuita e aperta a tutti. Famiglie, turisti e residenti potranno dare libero sfogo alla fantasia, costruendo castelli e sculture di sabbia, trasformando la spiaggia in un palcoscenico di creatività e divertimento all'aria aperta. Da oggi fino a sabato 8 agosto a Pitelli, sulle alture della Spezia, arriva Pitè in Cantina, una festa a metà tra enogastronomia, sagra e rievocazione dei mitici anni 50. Durante la festa, le cantine e le vecchie osterie del paese vengono riaperte al pubblico per offrire prodotti tipici a chilometro zero e vino locale. Il tutto accompagnato da musica e rappresentazioni in abiti d'epoca. Sabato 8 agosto, alle ore 21, Cristiano De André fa tappa a Villa Figuli ad Arenzano con il suo De André canta De André Best of 2026. Un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. La data fa parte di We Are Festival, la rassegna dell'estate ad Arenzano. E per chi ama la musica, tornano anche i concerti del Mojotic Festival. Domenica 9 e lunedì 10 agosto, la grande musica indie arriva nella Baia del Silenzio a Sestri Levante, per ballare, ascoltare buona musica sotto le stelle e a piedi nudi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Allora, respiriamo un secondo. Abbiamo acceso, ma è normale, lo dico per chi ci segue, lo sa, alla mia sinistra questo francobollo che vi mostra com'è adesso, sono le 11.37, insomma devo spiegarlo, sapete, lo stato di cose sulle nostre autostrade. Cronoprogramma, abbiamo iniziato questa mattina alle 5 con un incidente A26, incidente autonomo, un'autobotte si è ribaltata, ha causato la perdita del gasolio, non so se fosse il gasolio del serbatoio che ci sta, perché sono centinaia di litri, oppure il gasolio della cisterna, però dispersione di gasolio, quindi autostrada interrotta, chilometri di coda questa mattina alle 5, traffico riversato prima sulla 7, laddove sulla 7 si andava quindi con due sensi di marcia su un'unica carreggiata. E poi sulla provinciale, quindi intasando i vari comuni che da Masone scendono fino a Voltri. Torniamo da Elisa, aggiornamenti quindi specifici, grazie alla nostra redazione, al lavoro già da questa mattina, e grazie a loro se abbiamo tutti i recapiti, no, dei sindaci con cui io ho dialogato fino adesso. Allora Elisa, riaggiorniamoci, sentiamo che succede.
2: Esattamente Enrico, come hai detto tu poco fa, questa mattina è iniziata nel peggiore dei modi, bollino nero. In autostrada un camion si è ribaltato e naturalmente questo ha creato già criticità a partire

Alle 5 del mattino, lunghe code anche sulla statale 456 del Turchino, perché appunto le auto e i camion sono state costrette a passare su questa strada per evitare la chiusura del tratto compreso tra Ovada e Masone sulla 26 in direzione Genova-Voltri. Altri episodi, altri incidenti avvenuti a partire dalle 9 del mattino, il primo tra Savona e Pietraligure, al momento si registra una coda di

0: sorpasso. Sul posto naturalmente i soccorritori del 118, alcuni codici gialli, tra cui due bambini. E sul posto anche la polizia stradale per cercare appunto di risolvere la situazione, capire cosa sia successo, e verranno poi levati i mezzi che bloccano, che appunto il tratto, e naturalmente però fino a quando non verranno tolti queste automobili permarrà questa coda, al momento abbiamo detto di 18 chilometri. Ci spostiamo perché tra Feglino e Spotorno in direzione Genova abbiamo traffico intenso al momento di 1 chilometro, fortunatamente la coda questa mattina di 8 chilometri, al momento invece è scesa, si registra solo 1 chilometro. Ma abbiamo un altro incidente avvenuto intorno alle ore 10 tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia. Questo incidente, che inizialmente aveva causato 5 chilometri circa, adesso ne sta causando 8 chilometri. E non è l'unico evento, perché abbiamo altre criticità sulla nostra A10, tratto da Savona al confine con la Francia. Abbiamo un veicolo fermo tra Imperia Ovest e Arma di Taggia. Naturalmente oggi giornata di bollino nero, dobbiamo fare i conti anche con queste situazioni, quindi veicoli fermi, oggetti sulla carreggiata. E ci spostiamo sulla tratta genovese, che al momento sembra essere più tranquilla. Abbiamo tre segnalazioni da mostrare. La prima A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio, A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. E ci spostiamo, altra segnalazione sulla A10 direzione Ventimiglia. Abbiamo una coda tra Genova Aeroporto e Genova Pra, sempre per traffico intenso. L'ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme, ancora sulla A10 direzione Ventimiglia, code a tratti tra Arenzano e Bivio, A10 fine con Planare Savona per traffico intenso. Naturalmente una situazione di disagio quella di questa mattina, che si è creata a partire dalle ore 5, abbiamo detto, diversi incidenti, vedremo ovviamente come si risolverà la situazione. Speriamo nel più breve tempo possibile gli aggiornamenti a Terrico.
1: Grazie Lisa Dici, ma 18 chilometri di coda, telespettatori, era da tanto tempo che non si segnalavano. Mi direte, c'è stato un incidente, gli incidenti, lo dice la parola stessa, sono incidentali, possono accadere in qualsiasi momento. Certo, guidiamo come dei pazzi, ricorderete quando abbiamo sentito Scrivano, presidente degli albergatori del Savonese, il fastidio che ti danno quando vai su un'autostrada come la nostra, che non è una pista di Monza, non è la pista di Imola, non è la pista di Sepang, con quelli che stanno arrivando a 2 chilometri da te, iniziano a farti fari perché devono passare. Ma dove cavolo devono andare a fermarsi al prossimo casello, cioè arrivare primi alla prossima coda che c'è davanti? È pazzesco. Soluzione? Non è una soluzione incredibile, safety car, cioè andiamo tutti un po' più piano, ma camminiamo tutti come ci si mette in coda. Qui sono fermi, ovviamente, 18 chilometri di coda è un serpentone di 18 chilometri, no? Lo dice il ragionamento stesso, un serpentone di metallo di 18 chilometri, è tanta roba. Già allucinante questa mattina parlare di 14 chilometri, 18. Se non sbaglio, Elisa Ricci ci ha parlato di altri 8 chilometri di coda in quell'incidente che è iniziato con 1 chilometro, e da quel chilometro ne sono aggiunti 7 e siamo a 8. Solo due incidenti del genere stanno causando 26 chilometri di coda. E sono solo questi. Poi abbiamo avuto altri che si sono snocciolati via via sulle nostre autostrade. Qui siamo autofiori, direi. Non c'è il nome della 11:33, perché sono remotate le immagini. Quando si rinnoveranno, scatteranno i minuti fino ad arrivare a noi. Sì, ma sono all'opera perché... Allora, sì, stiamo cercando, abbiamo già raggiunto praticamente tutti i sindaci dell'Appennino, del Genovesato, e ci stiamo spostando, ci siamo

0: spostati là dove c'è la criticità più forte, che è quella che vedete, siamo sulla 10, quindi nel pieno savonese, nel pieno del ponente savonese, neanche estremo ponente savonese. Estremo ponente savonese, c'è una coda di 8 km a venire verso Genova. Quindi abbiamo 18 all'altezza che cioè all'altezza di tutte le battaglie, perché anche quando non ci sono incidenti, Orco Feglino è sempre la strettoia della clessidra, perché bisogna passare da lì. E noi stiamo chiedendo appunto ai sindaci del Savonese di raccontare questo momento. E li abbiamo trovato i primi, tanti altri sono impegnati in questo momento a cercare di capire come muoversi nel traffico, che nel frattempo ha raggiunto l'Aurelia, grazie a Dio che la costruirono i Romani, se no non avremo neanche quella, per far defluire il traffico. E quindi è così. Allora, sì, abbiamo Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori. Lui è del Savonese, ringrazio sempre la redazione che fornisce questi contatti. Raimondo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Senta, situazione da bollino, ma nero, nerissimo per quanto riguarda il Savonese, perché abbiamo da 14-18 km di coda sull'autostrada, traffico che defluisce, esatto, immaginiamo sull'Aurelia, e paralizzando praticamente le nostre strade, no? Come la vede, Raimondo?
1: Beh, permettendo che non stiamo dicendo purtroppo nulla di nuovo, è andato di fatto che questo sarebbe stato un weekend caldo da bollino nero, perché è la settimana di Ferragosto, quindi ci aspettiamo e ci aspettavamo che comunque si facesse in qualche modo il tutto, quasi tutto esaurito. È ovvio che la gente per arrivare qua l'autostrada la deve prendere. Stamattina alle 9 c'è stato questo incidente a catena che ha coinvolto 4 auto nel Savonese, da Spotorno a Feglino. Intanto siamo contenti che nessuno si sia ferito gravemente, questo è già un dato importante, ecco. Però è ovvio che questo ha creato code dai 14-18 km verso Ventimiglia, e un'altra coda che si sta creando e che si è già creata nel lato opposto, perché ovviamente poi si crea l'ingorgo generale. Questo è il solito problema che purtroppo non si verifica solo nel periodo di Ferragosto, ma si è verificato periodicamente in tutti i mesi, se non ormai quasi tutti i giorni, ed è una situazione ormai che diventa, come lo ripetiamo da tempo, da anni forse ormai, insostenibile. Perché non si può andare avanti così, tra cantieri e tra autostrade che meritano sicuramente una riqualificazione generale, ma che non hanno un cronoprogramma intanto visibile, e soprattutto non ha senso un cronoprogramma come messo in questo momento qua.
0: Senta, Orco Feglino, cioè oggi c'è stato un incidente, io sono savonese come lei e purtroppo molti anni più di lei, ma Orco Feglino è sempre stata una strozzatura, cioè oggi c'è stato un incidente, ma è una strozzatura naturale, cioè inevitabile che quando ci sono weekend di spostamenti di code arrivi o in partenza o in arrivo la strozzatura Orco Feglino, cioè è automatico, no?
1: Sì. È un po' quello che diciamo da anni, e a questo punto lei lo dice da anni. Orco Feglino è un punto comunque di uscita intermezzo tra quella che può essere il dopo Spotorno e il prefinale, quindi tutta la zona del finalese. Sì. Sicuramente ormai è un'uscita che comunque viene utilizzata, no? Un po' come scorciatoio per cercare di tagliare su altre strade. È un dato di fatto che le nostre strade sono strette per la nostra conformità, questo è un dato di fatto. Certo. È un dato di fatto che lavoriamo su un territorio che è fatto altresì di curve e di zone non proprio, come dire, di velocità così elevata anche per gente che non conosce magari bene le nostre autostrade, e quindi è un dato di fatto che quel punto di strozzatura è sicuramente un fenomeno che porta

0: ha con sé diverse problematiche. Le problematiche, diciamo che quella è una, le altre sono i continui restringimenti di carreggiata che vanno da Pietraligure in poi, piuttosto che quelle prima di Spotorno o di Varazze. Questo è un problema che ribadiamo da anni ormai, cioè lavori interminabili e soprattutto nel periodo estivo, ma lo dico a sicurezza di tutti i nostri turisti che scelgono la nostra destinazione anche dopo quello che sentono, e ne siamo grati, è che i cantieri devono essere tolti in questi periodi.
1: Noi abbiamo oggi per esempio abbiamo avuto un altro rallentamento coda sulla A7 per un cantiere in corso, quando ci hanno detto a Ferragosto, così come quando c'è il Festival di Sanremo, togliamo i cantieri, poi li rimettiamo perché vogliamo amare i Liguri, noi dobbiamo sempre sorbirci il cantiere tutto l'anno. C'è una cosa assurda. E oltretutto, caro Raimondo, Autostrade dice c'è il cantiere per la ristrutturazione della rete. In realtà è un restauro. Non stiamo creando niente di nuovo.
0: No, anche perché se dovessimo creare qualcosa di nuovo sicuramente creeremmo delle corsie di emergenza accessibili, questo. Intanto è un dato di fatto. Dopodiché il problema è, come lo diciamo sempre, anche come Federalberghi, Liguria, lo diciamo da anni, questo problema non è solo più un caso estivo, ma questo problema è un caso annuale, che preclude non solo il problema dei turisti quando arrivano e ci scelgono, ma invade anche i lavoratori e i locali che percorrono quel tratto stradale continuamente. Non si può partire prima delle 6 del mattino perché chi arriva dalla provincia di Savona e vuole andare verso Milano deve fare tutto il giro dalla Serravalle. Vuol dire mediamente, se tutto va bene, tre quarti d'ora in più. Se parti dopo le 10 hai lo stesso problema. Cioè, uno non può essere contingentato a decidere quando arrivare, quando ripartire, trovandosi poi in caos generale. Questo è un problema che ormai crediamo che siamo tutti assuefatti, purtroppo, e che credo che mai come oggi la politica debba dare una soluzione.
1: Ecco, intanto una soluzione sarebbe quella di una sorta di safety car, cioè andare tutti un po' più piano, con una velocità limitata, ma arrivare tutti, come sottolinea il suo collega Scrivano. Questa potrebbe essere una soluzione.
0: Assolutamente sì.
1: È semplice da attuare, non è che non ci vogliono delle interrogazioni parlamentari e maggioranze e opposizione che si scannino tra di loro, non trova?
0: Assolutamente no, il rivedere i limiti di velocità su un tratto autostradale complesso come il nostro è sicuramente una delle soluzioni. Dopodiché, mi perdoni se sono un pochettino più diretto, è un dato di fatto che ormai dall'incidente del crollo del Ponte Morandi, una tragedia per il nostro territorio, da lì in poi sono ripartiti una serie di lavori di rimessa in sicurezza delle nostre autostrade. Non mi pare che, a parte nei primi anni, si sia sentito ovviamente una parte politica interessata a risolvere una drammatica di questione. Oggi, forse proprio perché anche la politica è un po' assuefatta da questo problema, oggi viviamo però un continuo, non come dire, tavoli di dialogo per capire come affrontare meglio questa situazione, perché ricordiamoci sempre che l'autostrada è l'unica infrastruttura che porta turismo nella nostra destinazione, perché altro non mi pare ci sia. L'aeroporto, qualcosa di qualche giorno fa, 350 metri di possibilità di pista che potranno essere tolti per far arrivare dei voli internazionali, questo precluderà i voli internazionali, a discapito, a fronte del porto, che sicuramente è un tema interessante perché è un'infrastruttura strategica per il nostro commercio, però dobbiamo capire che cosa vogliamo fare. Vogliamo far arrivare i turisti e dobbiamo farli arrivare da ambe le direzioni. Uh-huh.
1: Senta, grazie per questo ragionamento ad ampio raggio. L'unica cosa, cioè l'unico fatto positivo che può avere una coda di 18 km, di 24, è accettare.

0: accelerare i nostri ragionamenti, così come abbiamo fatto con lei, come abbiamo fatto con voi, come abbiamo fatto con i rappresentanti del territorio. Grazie quindi.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Grazie, grazie sempre per la vostra disponibilità. Stiamo ragionando di questo, dice Henry, ma cosa c'è? Oggi è il sabato primo, cos'è il primo, secondo sabato d'agosto? Ma la coda è normale, gli italiani vanno in vacanza, spendono con quelle due lire che sono rimaste, con la benzina a 2 euro, la colpa è la colpa, le colpe, le accise, non ci sono le accise, è la colpa, spendiamo quegli ultimi soldi che abbiamo, però non è normale, dice Henry, un incidente, ma non è normale neanche questo, vi ho detto, se conoscete la rete autostradale, anche senza incidenti a Orcofellino c'è il tappo, a Orcofellino c'è la strozzatura della clessidra, puntualmente sempre, da quando è stata costruita la 10, è così, è, che dobbiamo fare, oggi c'è stato anche l'incidente, ma non solo quello, camion che si ribalta, il lavoro in corso sulla 7, eccetera, eccetera, eccetera, quindi siamo qua, invece di parlare di un bollino rosso, parlare dell'esperienza dell'eclissi, perché non è una cosa che avviene tutti i giorni, quelle eclissi che vedrete da terrazza il 12, eclissi totale di sole, non è una cosa da tutti i giorni, avremmo parlato volentieri di questo, avremmo parlato volentieri delle cose che scrivete, ma siamo necessariamente su questo, per fortuna siamo in città, per fortuna siamo rimasti in città, attenti a muoverci, voi che siete sulle riviere ci state seguendo, voi che siete già arrivati, probabilmente se ci seguite dalla località di casa o di villeggiatura, se avete accesso sul primo canale vedete cosa succede in coloro che necessariamente si sono dovuti muovere questa mattina. Dice, ma guarda, partiamo presto da Milano, cosa volete che sia, un'ora e un quarto, siamo in Liguria, guarda che roba. E dice, ma c'è stato l'incidente, quello può avvenire ovunque, avvengono sempre qua, sempre, e avvengono in luoghi dove, anche se non ci fosse l'incidente, ci sarebbe comunque la coda. È fattuale, direbbe qualcuno. Abbiamo due spot da vedere? Io tanto ringrazio la redazione, mentre io sono qua a far bella figura, in realtà è la redazione che ci fornisce tutti i numeri di queste persone che rappresentano il territorio che in questo sabato mattina noi chiamiamo. Tanti sindaci non li abbiamo trovati, nel senso che li abbiamo cercati, sono sull'Aurelia, sono a dirigere il traffico, sono a raccapezzarsi in questa situazione molto pesante. State con noi, brevissima pausa tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Continuiamo la cronaca di questa tormentata mattinata attraverso la testimonianza di un imprenditore, un amico di Primo Canale, un caro amico di Primo Canale, una cara persona. Lui era a Ovada, dove vive. Questa mattina è arrivato a Cogoletto tramite strade alternative e con lui possiamo parlare di questo. Massimo Giacchetta. Buongiorno Massimo Giacchetta, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Senta,
1: buongiorno.
0: Ma noi tutti i giorni, invece di parlare con lei di imprenditoria, di parlare con lei delle tasse, siamo a parlare di questo benedetto traffico, le code, gli incidenti. Non è possibile, Giacchetta.
1: Sì, non è possibile, perché poi io vi racconto che cosa mi è accaduto stamattina. Io stamattina dovevo partire molto presto, proprio perché per evitare code per arrivare a Cogoletto al mare. E stamattina mi alzo, io abito in una zona collinare di Ovada, e sento dei clacson giù in fondo dove c'è l'autostrada. Dico, ma come mai? Strano. Erano poco meno delle 6. E improvvisamente vedo questa lunga colonna luminosa, perché era ancora prima dell'alba. E niente, già alla mattina alle 6 non c'era nessuna comunicazione, nel senso che l'unica comunicazione era quella del cartello fuori dal casello, che però non basta, e qui c'è il primo problema. Cioè, quando ci sono soprattutto queste giornate di bollino rosso, bollino nero, oggi addirittura è bollino nero, bisognerebbe pensare, qui chiedo non soltanto che ci debba pensare la società autostradale, i concessionari autostradali, ma credo anche le prefetture, chi governa, cioè un sistema molto più funzionale, molto più moderno per avvisare i poveri utenti, gli automobilisti, gli autotrasportatori che è successo qualcosa, che quindi devono evitare di andare in autostrada. Invece c'era questa lunga colonna di chilometri di persone che obbligatoriamente dovevano uscire a Ovada, quindi creando anche problemi a Ovada e creando problemi anche lungo il Turchino. E questa cosa qua basterebbe poco, basterebbe, dico, non so, un sistema per cui avviene l'incidente, c'è un sistema, una rete a livello internet, a livello social, di app, di comunicazioni, tutte le vetture, tutti i mezzi ormai hanno un satellitare che è tranquillamente raggiungibile, sono in rete, sappiamo dove sono. E invece stamattina è successa l'ennesima situazione di ingorgo, di disagi. Fortunatamente hanno iniziato a dare l'acqua alle migliaia di automobilisti che erano lungo l'autostrada, però è sempre un qualcosa che non è funzionale, non è moderno, quando invece basterebbe poco per migliorare questo sistema di pronto intervento e soprattutto di comunicazione. Cioè, quello che è evidente è che non c'è una comunicazione. L'altra cosa è che non è pensabile, succede l'incidente e invece di creare un sistema di safety car, di rallentamento, di obbligo di uscita molto più a monte, dico addirittura dalla zona di Pavia, di Tortona, no, si crea l'uscita obbligatoria in un unico punto, col risultato che si crea ingorgo anche nelle arterie ordinarie. Queste cose qua io credo che ci dovrebbe essere un'azione, lo dico ormai da anni, da parte delle istituzioni, perché io credo che lasciare completamente mano libera ai concessionari autostradali, siamo sempre qui, come quando parlavamo dei cantieri, come quando parlavamo dei problemi, dei disagi derivanti dal post Morandi. Cioè, c'è Primo Canale, ci sono una serie di imprenditori, associazioni di categoria che subiscono i danni, ci sono i cittadini e poi c'è questa situazione qua di vuoto che nessuno si prende l'onere di migliorare, perché ormai è ricorrente questa situazione. È ricorrente quando ci sono queste giornate qua col bollino nero. Cioè, io ieri sera ero preoccupato del fatto che sarebbe successo, cioè che sulla 26, già quando ci sono situazioni normali, si formano delle code, soprattutto in fondo quando c'è l'intersezione con la A10, e quando succede un incidente succede quello che succede.
0: Ecco, noi siamo incapaci di affrontare situazioni che ormai conosciamo a memoria, ma pensi che ce n'è stata un'altra questa mattina? Clamorosa, mi direte, all'altezza di Orcofellino, incidente, 4 macchine incidentate in corsia di sorpasso, siamo arrivati a 18 km di coda. Dici, dov'è lo scandalo? Lo scandalo, Giacchetta, ma lei lo sa, che anche se non ci fosse

0: è stato l'incidente, a Orcofellino c'è una strozzatura storica, è il restringimento di una clessidra, è storico, questo da 60 anni. Quindi, incidente o non incidente, queste cose le sappiamo e vanno sempre in onda puntualmente.
1: È vero. È vero che c'è questa strozzatura, io anche con l'autostrada la percorro per lavoro diverse volte durante la settimana, è una situazione che si ripercuote, soprattutto queste situazioni ovviamente si acuiscono quando ci sono dei flussi di traffico, come appunto in questo fine settimana per le vacanze. L'altra cosa è che secondo me bisognerebbe estendere anche il fermo dell'autotrasporto durante queste giornate, e l'ho preciso, durante queste giornate, a partire dal giovedì, perché è evidente che l'incidente di stanotte, cioè la notte tra il venerdì e il sabato, ha creato questo problema. Vuol dire che dobbiamo fermare, perché soprattutto le nostre autostrade sono autostrade di transito, di, lo dico anche qui da anni, di mezzi pesanti dal nord Europa verso il sud Europa, cioè quindi verso la Spagna, verso il Portogallo e viceversa, e che bisogna fare in modo che queste situazioni qua vengano bloccate a monte, basta, c'è il divieto, fine della storia.
0: Senta, non trova una presa in giro durante, quando c'è il Festival di Sanremo, che Autostrade dice: ah, c'è il Festival di Sanremo, chiudiamo tutti i cantieri in Liguria, così l'Italia non deve vedere come viviamo noi. Non è una presa per i fondelli, mi scusi se sono abbastanza brutale.
1: E certo che è una presa per i fondelli, ma è una presa per i fondelli perché chiaramente si fa capire che quando le cose si vogliono fare, si fanno. Cioè, per far arrivare tutti gli ospiti illustri a Sanremo si fa di tutto e di più, adesso non voglio essere polemico, li si porta anche in elicottero per evitare il traffico. Dopodiché insomma, bisogna pensare anche ai cittadini normali, a quelli che o per lavoro o anche per turismo, tra l'altro portando ricchezza alla nostra Riviera, devono arrivare in tempi certi, non dico in poco tempo, in tempi certi. Non è pensabile che uno si alza alla mattina, all'alba, parte da Milano, dal Piemonte, dalla Lombardia e si ritrova a Ovada in una coda immensa che non sa più dove andare. Non è pensabile, non è pensabile. Cioè, uno deve avere quel poco tempo che gli rimane per le ferie, lo deve avere, passare in serenità, non che si deve creare dei mal di stomaco, dei bruciori, vedi,
0: certo.
1: Però vedo la completa assenza, no, durante queste giornate da parte delle istituzioni, di tutte le istituzioni.
0: Io ricordo che lei senz'altro è più giovane di me, ma è del 65, l'idea della bretella Albenga Garessio, Albenga Predosa, no? Del 65. Pensi un po', se avessimo adesso, se avessimo realizzato allora questo progetto, no? Del 65, sono passati quanti anni? Fate voi, è incredibile, no?
1: È incredibile, ma guardi, anche le piccole cose, adesso faccio un esempio, c'è l'obbligo delle aree di sosta per i mezzi pesanti,
0: sì,
1: dentro e fuori l'autostrada, e non ci sono. Quelle dentro l'autostrada sono in gran parte occupate dai cantieri autostradali, e fuori non ci sono. Se lei va al casello di Ovada, per esempio, trova in questo momento decine di autotreni fermi perché questi poveri cristi obbligatoriamente per legge devono fare la sosta, ed è giusto che facciano la sosta, soprattutto per la loro salute e per questioni di sicurezza, e non c'è un autoparco, non c'è un'area di sosta, nemmeno un autoparco, che è una cosa un po' più articolata, ma nemmeno un'area di sosta regolare. Sono lì fuori in alcuni piazzali dei supermercati, non è pensabile.
0: Senta, cioè, la ringrazio, oggi avremmo voluto parlare d'altro, no? Ma
1: sì, tutta... parlare di altro, di mare,
0: certo.
1: Di energie alternative, di cose positive, e invece siamo qui per l'ennesima volta a parlare.
0: Per l'ennesima volta a parlare delle ennesime cose che poi sono quelle che vedono la Liguria penalizzata più di altra regione d'Italia, perché fuori dalla Liguria non sanno com'è vivere qui. Noi che siamo autoctoni, certo, nessuno sa o forse puoi immaginare, delle altre 19 regioni italiane, come si vive in

0: Liguria, in modo particolare dal 2018 a questa parte, come siamo reclusi nella nostra stessa regione. Tutto qua.
1: È vero.
0: Tutto qua. Grazie Massimo Giacchetta.
1: Buona domenica a tutti.
0: Anche a lei buona domenica, un saluto a Cogoleto, se ci seguite anche da Cogoleto. Saluto? Allora vado in regia e poi rimaniamo 12.30, vi ricordo, poi l'ampia pagina informativa che riassumerà tutto quello che è accaduto in questa caotica mattinata. State con noi.
2: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite, degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

Allora prendiamoci un attimo di respiro, 12:13, necessariamente oggi i vostri WhatsApp sono rimasti un po' in secondo ordine, no? Potete immaginare perché, lo dico per esempio al nostro Danilo che è sempre molto preciso e molto puntuale, il francobollo qui alla mia sinistra vi fa vedere lo stato attuale, si dice ma cosa vi aspettavate da una giornata come questa? Ma io ricordo anno scorso di questi tempi, ma 18 km di coda solo per un incidente, io non me li aspettavo, non so voi, io non me li aspettavo. Comunque, Autostrade per l'Italia, scrive Enzo, è il classico esempio di siamo proprio in Italia. Possono creare disagio, aumentare i prezzi, provocare tragedie che nessuno ripunisce, noi stiamo a guardare. Poi, ciao Enrico, grazie come sempre per le info autostradali. A mia sorella Monica ho detto di partire più tardi da Milano, causa code in A7, in A26 per venire qui.

0: qui da me a Recco. Ok. Poi, dunque, credo che bisognerebbe rivalutare la predosa Albenga, vedi? Progetto sulla carta da 30 anni, dispiace bucare le montagne, ma potrebbe essere una soluzione. Massimo, grazie. Caro Henry, ad Arma di Taggia, Rosanna mi scrive, divieto di balneazione, ciclabile interrotta ancora, ponte da terminare, vari test e i turisti che scappano. Buongiorno Henry, si sta sentendo di tanti distributori che allungano la benzina con l'acqua, per forza che poi le macchine vanno in avaria. Gianpietro da Voltri. Non lo so, se avete questo sospetto c'è la Guardia di Finanza. Allora, buongiorno Cirone, volevo ringraziare il servizio di guardia medica. Stanotte mio marito non è stato bene, abbiamo chiamato la guardia medica, è arrivato un medico risolvendo in un'ora il problema. Grazie di cuore, grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni, fiammetta, bene se una cosa si risolve bene. Allora, ne ho migliaia di WhatsApp. Ah, ecco, questo ci tenevo. Potete dire di fare gli auguri ad Anna, alla Anna dei nostri 20 anni di convivenza, Enzo di Recco. Quindi Enzo fa gli auguri ad Anna, Enzo di Recco, per i 20 anni di convivenza ed è la seconda volta che parliamo di Recco in questa nostra mattinata attraverso i vostri WhatsApp e quindi tanti tanti cari auguri e tanti cuoricini. È un po' una digressione, no? Rispetto ad una mattinata che è iniziata con questi serpentoni di auto. Trovate tutto sul nostro sito, tutto quello che è accaduto, un suggerimento come ha fatto l'amica di Recco che ha detto alla sorella Monica di partire più tardi da Milano. Ditelo se avete parenti che vi devono raggiungere, insomma, in questo genere di cose la situazione è così, è così. E addirittura questa mattina, lo dico adesso, se vi siete sintonizzati adesso, c'è stato anche un piccolo problema sulla rete ferroviaria tra Principe e Brignole, perché c'erano delle persone sulla linea, sulle rotaie, e hanno creato problemi ai treni, soprattutto ai treni locali. Poi sono stati rimossi, non so in che modo, e tutto è ripartito. Quindi c'è stato anche quello. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia, dimmi.
1: Allora, ti volevo dire che sono d'accordo tantissimo con quell'imprenditore che dice che bisogna mettere i cartelloni attivi,
0: Sì,
1: perché tante
0: certo.
1: volte imbocchi l'autostrada e poi
0: Certo.
1: ecco, rimani solo lì e basta. E poi bisognerebbe studiare delle cose per uscire anche facilmente, cioè quando tu sai che c'è l'incidente tra un casello e l'altro e avere il coraggio di uscire, non continuare a stare in coda che intanto passi il tempo. Poi il giovedì, no, smettere già che gli autotrasporti vadino il giovedì, allora ragazzi la vita diventa una vacanza. Già queste vacanze mi sembrano quest'anno proprio ingiuste, infatti era questo che voleva arrivare, cioè non si può. Cioè, i sindacati, secondo me, avrebbero dovuto approfittare di questi giorni per far vedere alla gente, soprattutto sull'Ilva, che il lavoro è necessario, perché c'è tanta gente di quella che magari va anche in vacanza, che si è indebitata sperando di pagare le vacanze durante l'anno.
0: Va bene.
1: Quindi non è così proprio tutto rosa, ecco, la vacanza, perché la Meloni e la Schlein sono belle tranquille in vacanza, con
0: Va bene.
1: magari
0: Va bene.
1: anche gratis
0: Sì.
1: albergo e tutto il resto.
0: Sì.
1: Mentre invece i comuni mortali
0: Dali? No.
1: proprio viene
0: Ok.
1: presentato il conto,
0: Va bene.
1: capito?
0: Va, capito, capito,
1: Ecco.
0: capito. Grazie, grazie, grazie. Grazie, capito, capiamo sempre tutto. Poi ha ragione il signore che dice ci sono tanti mezzi tecnologici per avvertire circa incidenti in gorghi e autostrade, però ci sono anche tante persone anziane che vanno in campagna, magari non hanno dimestichezza. Beh, non l'avranno, però pensiamo alla maggioranza, addirittura nell'emergenza, ricordate quando suonava l'emergenza nazionale che tridava il cellulare, quelle prove nazionali, lì, nulla di particolare, ma diceva abbiamo sulle macchine tutti i terminal tecnologici, sanno dove siamo, lo sanno dove siamo, ci vedono, sono tante lucine che si accendono, ci vedono.

0: sanno che siamo lì, a informarci non ci vuole nulla, no? Non ci vuole niente. Allora, dunque, dice, ma guarda che quello che succede, Danilo dice che quello che succede è normale amministrazione, non è uno scandalo, 18 chilometri di coda, erano 14 questa mattina, 8 chilometri tra Armaditaggia, tra Sanremo e Armaditaggia, quindi direzione Genova, 7 chilometri sulla 7, 3 chilometri, dice guarda che succede sempre, sono 30 anni che è così, assolutamente. E significa anche che sono 40 anni, lui parla di 40 anni, che le autostrade sono così. Però in 40 anni si sono evoluti i mezzi, ci siamo evoluti noi, e le autostrade sono quelle 40 anni fa, se proprio vogliamo dirla tutta, no? Quindi, però, allora, diamo, sì, allora, ragione del Signore, fatto, dunque, Angelo, salutiamo Angelo. Il problema dei camion è che li costruiscono troppo potenti, tutti automatici, li guidano gente senza esperienza, e guidarlo in pianura padana è un conto. Il problema viene in Liguria, dove ci sono curve contro curve. Inoltre raggiungono velocità di oltre 100 km all'ora. Io da giovane ho guidato i camion, il 680, il 690, ma andavamo a 60-40 km all'ora. Questi autisti, dice, non sono capaci. Però io penso che ci siano delle... Insomma, è molto più dura la scuola guida per i mezzi, per le automobili oggi. Credo che sia molto più dura di quella che abbiamo fatto noi. Guidiamo bene, nessun incidente, grazie a Dio, anzi sono più quelli che non abbiamo fatto causare dagli altri, più che quelli che avremmo procurato, non so se il concetto è chiaro. Quante abbiamo permesso con il nostro comportamento di guida a far sì che altri non avessero incidenti con noi, no? Questo è più importante. E probabilmente oggi, se io dovessi superare l'esame di guida di oggi, magari per me sarebbe più complicato, però penso che non si dia una licenza di guidare un camion così. Dai, te lo firmo e vai. Allora, coda, sempre Autofiori, ma Danilo dice che è sempre stato così. Io però non ricordo una mattina dal 2018 a questa parte, con quello che è accaduto nel 2018, a parlare due ore e mezzo, a stare due ore e mezza sui problemi del traffico sulle nostre autostrade. Grazie a Dio, qualche mese di agosto l'abbiamo passato insieme negli anni, no? Però non ricordo di aver mai passato due ore e mezza in un tranquillo sabato di agosto a parlare di questo, ok? Poi, buongiorno, questo è il problema dei camion. Poi, dunque, la benzina, buongiorno, Fabrizio, beh, oggi non me la sento di sparare sulle autostrade, ma perché è come sparare sulla Croce Rossa, e comunque grazie per quello che fate, ci mancherebbe. Vi dicevo, io sono qui a far bella figura, battuta, dice, ma proprio un camion di gasolio si doveva rovesciare con quello che costa? In realtà non so se era il gasolio che trasportava l'autobotte, anche perché sarebbe stata piena probabilmente, o quanto invece il gasolio del serbatoio, che sono, penso, a più di 200 litri, no? Saranno 300 litri, quel serbatoio rettangolare. Ditemi, no? Lo sapete meglio di me. Qual è la capienza di? Me lo dite? Me lo scrivete? Allora, Paolo da Genova, ok, lo salutiamo. Buon pomeriggio, anzi buongiorno, Enrico. Allora, gli autisti dei camion sono stranieri, sono nazionali? Io, che siano stranieri o nazionali, spero che tutti abbiano avuto la stessa uniformità nell'aver concesso la patente, no? Pronto?
1: Girone.
0: Buongiorno, chi è?
1: Girone?
0: Sì, sono io, chi è lei?
1: Allora, le volevo dire una cosa. Senti, non so quanto tempo fa, perché non mi interessa soltanto di politica, ma avevo sentito parlare di una certa bretella già funzionata, che era già finanziata.
0: Sì.
1: A quei tempi non credo che ci sia stato voti, c'era un certo Laudo. Come mai che questa bretella è finita lì, non è stata più realizzata? Buona giornata e la
0: grazie.
1: Conclusione fatela voi.
0: Allora, aspetti, perché ho perso alcune cose. Parlava di una bretella e poi un certo Lando? Si è buttato giù. Avete udito bene? Ma bretelle non...

Non che io sappia, non ce ne sono state. La bretella di cui si parlava, di cui abbiamo parlato oggi, di cui si è parlato anche con Massimo Giachetta, con l'imprenditore, sarebbe stata la bretella Albenga Garessio o Albenga Predosa. Io direi Garessio ai miei tempi, poi forse la Predosa. Però di bretelle no, nel nostro sistema autostradale. C'era poi il tunnel della Val, aiutatemi, del Rapallo. Quelle sono. Poi una pedemontana abbiamo a La Spezia, per la Spezia Parma, ma di bretelle nuove, perlomeno qui, non ne sono state realizzate. Non ne sono state realizzate. Sì, e si è buttato giù. Volevo capire meglio. Poi, più che Autostrada dei Fiori, è Autostrada della famiglia Adams. Allora, qui ce l'abbiamo su con Sanchez. Allora, per me, allora, Roby da Ponte Decimo, non dimenticate il traffico oggi anche per gli imbarchi dei traghetti. E infatti, cioè, date tutte queste cose insieme, lo dico anche a Danilo, che ci segue, siamo in grado, sopraelevata va bene oggi, no? Ci mancherebbe altro, almeno quello. Cioè, se... Ah, sì, è vero. Allora, grazie, sui traghetti, vedi? Roby da Ponte Decimo, grazie alla denuncia di Primo Canale e al nostro articolo, per i traghetti va tutto bene, va tutto bene. A questo punto non mi resta che salutarvi. Io vi ringrazio per essere stati con noi questa mattinata, insomma, ringrazio la redazione, ha dato un aiuto pazzesco come sempre, perché io faccio bella figura a parlare con la gente, poi la redazione che fornisce, che parla prima con i sindaci dei territori. Giornata quindi caotica, la giornata prosegue in diretta. Vi ricordo che noi siamo sempre una televisione privata, non c'è niente di, solo il titolo è al servizio del pubblico, ma nulla ci dovete, né come canone, se non come affetto di chi ci segue per il lavoro che facciamo. Anche in un sabato mattina di agosto c'è tutta la redazione Primo Canale al lavoro. Scusate se è poco. Se Dio vuole, lunedì sarò sempre con voi in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni, contesto stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Un sabato complicato sul fronte della viabilità, lo si sapeva, un bollino nero nella mattinata con i tanti fortunati che possono iniziare le vacanze e che si dirigono verso le riviere, in particolare la riviera di Ponente e la Francia. Contemporaneamente il caldo che non accenna a diminuire, con un nuovo bollino rosso anche per la giornata di lunedì, quindi record dei record. Ma andiamo a fare il punto di questa mattinata. Che cosa è accaduto con Elisa Ricci? Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Tiziana, naturalmente parliamo di questa giornata di bollino nero sulle nostre autostrade. La mattinata è iniziata alle ore 5 quando un incidente autonomo di un camion che si è ribaltato sulla A26. Lunghe code si sono registrate anche sulla statale 456 del Turchino, perché appunto le auto e i camion sono stati costretti a passare in quella zona per evitare il tratto compreso chiuso tra Ovada e Masone, questo in direzione Genova-Voltri. Inoltre verso le 9 del mattino si è creata anche una coda di 6 chilometri a causa di un cantiere presente sulla A7, questo tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Fortunatamente la situazione si è risolta e attualmente non vediamo grandi criticità in questa zona, una zona di cantiere stradale. Ma andiamo a parlare di quello che è successo questa mattina: diversi incidenti, in particolare sulla A10, una mattinata infernale per coloro che si trovavano sulle autostrade, ma infernale anche ora, perché abbiamo una coda di 14 chilometri tra Savona e Pietraligure. Questo è stato causato da un incidente avvenuto in questo tratto in direzione Francia. L'incidente è un tamponamento di 5 veicoli, alcuni codici gialli sul posto dei soccorritori, anche due bambini in codice giallo, ci aggiorneremo riguardo la situazione, sul posto anche la polizia stradale per capire cosa è successo, capire qualcosa in più rispetto alle dinamiche. Siamo sempre in A10 e abbiamo anche 4 chilometri tra Feglino e Pietraligure in direzione Francia, a causa traffico intenso. Un altro incidente registrato questa mattina ha causato 6 chilometri di coda tra Ventimiglia e Sanremo Ovest, questo in direzione Genova. Ma abbiamo anche un altro incidente, avvenuto verso le ore 12 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia. Diciamo una situazione complicata quindi questa mattina. Oltre queste segnalazioni di incidenti, abbiamo anche

0: Altre segnalazioni, una segnalazione di un veicolo fermo tra Spotorno e Savona, questo in direzione Genova. E spostandoci sulla tratta genovese, dove la situazione sembra essere più tranquilla rispetto alla A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia, dove probabilmente ci sono diverse partenze, dato che questo è un sabato di agosto, sabato 8 agosto, e un bollino nero come abbiamo preannunciato. Invece nella tratta genovese vediamo sulla A7 direzione Milano, coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori, sempre il cantiere di cui parlavamo poco fa. E sulla A10 invece direzione Genova, coda tra Genova Pegli e Bivio, A10 e A7. E abbiamo invece sulla A26 Gravellona Toce, coda di 1 chilometro tra Bivio A26 e A10, Genova Ventimiglia e Masone. Adesso per un veicolo in avaria, situazione differente rispetto a quella di questa mattina, quando si è verificato l'incidente di cui abbiamo parlato, quindi il camion che si è ribaltato. Ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme, siamo in A10 direzione Ventimiglia, code a tratti tra Arenzano e Bivio A10 fine Complanare Savona per traffico intenso. Questi sono gli aggiornamenti, a te Tiziana.
1: Grazie Elisa, ovviamente tutto sempre aggiornato sul sito primocanale.it e sui nostri social, ma nella lunga mattinata insieme abbiamo raccolto come sempre tanti sfoghi, tante voci, non solo sindaci ma anche imprenditori, rappresentanti degli albergatori. Come si può continuare a lavorare quando si ha per esempio un'attività ricettiva, quando le persone che arrivano dalla Lombardia devono stare in coda magari 4-5 code per arrivare a fare un weekend o qualche giorno di vacanza. E allora sentiamo quella che è stata la provocazione questa mattina di Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori Savonese.
2: C'è un sistema infrastrutturale che non è più adeguato alla modernità, e questo lo diciamo da tempo. Sappiamo benissimo che fra treni e autostrade abbiamo difficoltà a far sì che i turisti raggiungano in tempi brevi la nostra destinazione. Ormai siamo stufi di dirlo, no? Siamo sconsolati. L'unica cosa che da tempo dico è che secondo me nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro. Mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, La gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo il tutor a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora, in modo che ci sia un flusso continuo di macchine che possa andare avanti. È un palliativo, me ne rendo conto, perché bisognerebbe fare la terza corsia che non si può, bisognerebbe raddoppiare la famosa tratto ferroviario che da Finale va da Andorra, sono cose che ripetiamo da anni. Lo diciamo, sappiamo che sarà impossibile a che accade, noi chiediamo semplicemente questo, di mettere in atto tutti quei palliativi, io li definisco così, che in qualche modo comunque possano limitarne i danni.
1: Rimaniamo nel Savonese, andiamo ad ascoltare le parole di Angelo Berlangeri, sindaco di Finale Ligure.
3: C'è coda, ovviamente, per effetto dell'incidente, della discesa di tutti quanti verso l'Aurelia. Abbiamo in campo

tutte le forze della polizia municipale per cercare di smaltire il più possibile il traffico, però ovviamente la situazione non è gestibile facilmente, perché la quantità di autoveicoli che scendono e che proseguono lungo l'Aurelia non è sostenuta dalla viabilità che abbiamo a disposizione. Questo è il classico esempio, la prova provata di quello che si dice ormai da decenni dell'insufficienza infrastrutturale della nostra regione. Però siamo

0: e chi sta sotto cerca di gestirla nel migliore dei modi possibili, con tutte le difficoltà che questo.
1: Le automobili si riversano sull'Aurelia, i mezzi più o meno pesanti si riversano sull'Aurelia, l'Aurelia ha una capacità di smaltimento che è quella di una strada normale. Io immagino, lei mi parlava di una sorta di piano B quando accadono queste cose, per regolamentare l'Aurelia in maniera diversa dai normali giorni.
0: Sì, noi siamo in una situazione di grande difficoltà nel gestire questi flussi che improvvisamente raggiungono l'Aurelia perché c'è stato un incidente, ci sono i cantieri sull'autostrada, che l'Aurelia attraversa le città e attraversando le città c'ha le rotonde, gli attraversamenti pedonali, c'ha gli incroci che sono tutti elementi che rallentano fisiologicamente il traffico, quindi creano un tappo incredibile e insostenibile, cioè non riesce a reggerla e a sostenerla. Ci vogliono dei sistemi alternativi di gestione della viabilità lungo l'autostrada e poi soprattutto bisognerebbe mettere mano a questo deficit infrastrutturale che tutte le volte che se ne parla, poi resta fermo lì perché ci sono diversi fuochi incrociati di contrapposizione, però è un dato di fatto incontrovertibile. Viviamo in questa situazione dove tutti si spostano con la macchina prevalentemente, senza starsi a nascondere dietro un dito, siamo la periferia di Milano, Torino e delle parti più basse, meridionali, delle regioni Piemonte e Lombardia, arrivano migliaia di persone e faccio un calcolo così. A Finale Ligure siamo riusciti a aumentare anche il numero di parcheggi, abbiamo più o meno 3.000 posti auto. Abbiamo 50.000 persone che vengono giù a fare le vacanze in Liguria, vuol dire a Finale, vuol dire che dovremo soddisfare 15-20.000 posti macchina.
2: E Aldo Verdine, presidente di Federalberghi Liguria, è tornato sul tema dei cantieri, sicuramente una situazione che è migliorata rispetto a qualche anno fa, ma dice lui ce ne sono ancora troppi.
3: Anche ieri ho visto che c'era stato un incidente tra Recco e Nervi e c'erano già 2 chilometri, ma quello che uno nota guidando vede che c'è molta gente un po' troppo distratta, uno. E seconda cosa, ci sono ancora un po' di cantieri, quindi avevano detto che durante le festività, durante il periodo di agosto li toglievano, però sono rimasti insomma.
1: Infatti c'è un cantiere, per esempio, dal nostro ultimo aggiornamento sulla A7, Genova-Milano, che crea quei famosi cantieri che almeno a Ferragosto, no, bisognava eliminare, crea code. In una stagione, in un mese come questo, il mese delle ferie.
3: Sì, glielo confermo perché guardi, io ieri pomeriggio andavo a Milano e il traffico verso Milano era quasi inesistente, però su quel cantiere lì tra Busalla e Vignole, no? Lì si stringe praticamente. Si intasa subito per 4-5 chilometri insomma, quindi certo. Io mi immagino quando invece c'è il rientro dalla Liguria verso il nord, che casino ci sarà.
1: Certo, nonostante tutto la Liguria è sempre attrattiva, ma chi sceglie la Liguria è un eroe, Presidente, perché... noi prendiamo in giro bonariamente il milanese, il piemontese, ma chi sceglie di venire in Liguria, medaglia d'oro al merito, no?
3: Sicuramente sì, ma allora che la Liguria sia bella e attraente lo sappiamo da una vita. E se riusciamo a fare questi bei risultati sul flusso turistico anno dopo anno, in questi ultimi anni, pur avendo le problematiche legate alle ferrovie, dei treni e alle autostrade, alle infrastrutture, e chissà se un domani avessimo tutto bello ricostruito, eccetera, i numeri che faremo.
2: Qui a Newsroom 28.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo.

0: prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: E adesso vado a salutare Aurora Bottino per aprire la pagina della cronaca. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, la pagina della cronaca perché il video che riprende quello che è accaduto questa notte nei vicoli di Genova è veramente ovunque sui social. Sicuramente lo avrete già visto, un gruppo di circa 20-30 ragazzi con il volto coperto, armati di spranghe, armati di bastoni, hanno terrorizzato il centro storico. Ancora non è chiaro che cosa sia successo nel dettaglio. Quello che sappiamo è che si tratta di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 25 anni. Da Piazza delle Erbe ha poi inondato il centro storico, la zona di via San Bernardo, ma non solo. Appunto, non ci sarebbero feriti, ma la situazione questa notte, era intorno a mezzanotte e mezza, è stata veramente di paura per i residenti e per i commercianti, anche perché i ragazzi avrebbero anche lanciato dei petardi mentre si muovevano all'interno degli stretti vicoli, tanto che molti commercianti hanno deciso di abbassare le serrande, molti avventori dei vicoli si sono dovuti rifugiare all'interno di bar e ristoranti proprio per sfuggire a questa violenza che potete vedere anche nelle immagini. Ci sono le persone che scappano vedendo questo gruppo che si muove con bastoni e spranghe. Questa mattina è arrivata la condanna da parte di Confcommercio, che parla di un danno non solo di immagini ma anche economico per i locali che nella serata di ieri hanno dovuto chiudere proprio intorno a mezzanotte, quindi anche presto per una serata della Movida, e chiedono più controlli e più presenza nei vicoli, soprattutto il venerdì sera, alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Questa, diciamo che la notizia, l'aggiornamento recente riguarda le indagini che sono state vengono condotte dalla Digos insieme alla polizia locale. Sono state prese le immagini delle tante telecamere che sono presenti nei vicoli. Dalle prime informazioni sembrerebbe che molte di queste persone, quelle che non hanno il viso così tanto coperto, siano già conosciute agli uffici della polizia e siano già state colpite dal DASPO, quindi in ambito della tifoseria organizzata. E proprio su questo, la prima pista, sembrerebbe che sui caschi ci fossero degli sticker di scuola.

0: squadre di calcio, di una squadra di calcio genovese, per cui adesso si indaga proprio su quel filone lì, anche se non è chiaro se sia trattato di un regolamento di conti. Cambio argomento, parlo di caldo, Tiziana, perché questa anche è un'informazione che riguarda invece altro bollino rosso per lunedì. Sapevamo del bollino rosso fino alla giornata di domani 9 agosto, purtroppo è stato esteso anche a lunedì. Come sappiamo, le previsioni non parlano di un miglioramento settimana prossima, forse una diminuzione delle temperature, ma di qualche grado, quindi niente di così rinfrescante. E purtroppo è arrivato anche il nono bollino rosso, 9. Ieri avevamo scritto la notizia, 8 bollini rossi di seguito, non era mai successo dal 2005, anche 9 bollini non è mai successo. Vedremo per quanto continuerà questo filone. A te.
1: Grazie Aurora, e ritorniamo a parlare di caos autostrade, di quello che è accaduto in questa giornata, una mattinata difficile, in particolare sulla 26. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, conseguenze che hanno interessato quell'autostrada che questa mattina è rimasta chiusa fino sostanzialmente alle 8:30, la statale. E allora andiamo ad ascoltare il sindaco di Masone, Omar Missarelli.
2: È stata difficile soprattutto nelle prime ore, io sono stato avvisato verso le 6 più o meno che un mezzo pesante appunto si era ribaltato prima del casale di Masone, si è dovuto chiudere penso per un paio d'ore l'autostrada, tutto il traffico si è riversato sulla statale e quindi nel tratto tra Ovada e Masone, complicando un po' la mattinata di tutti i pendolari di qua, ma soprattutto di tutti i vacanzieri che hanno intasato la nostra valle. E per fortuna al momento la statale è liberata, risultano ancora code sull'autostrada, anche se 2 corsie su 3, da quello che ci ha detto Aspi, dovrebbero essere state riaperte.
3: Ecco, ma quando il traffico viene dirottato poi sulla statale, si riesce a regolamentarlo in qualche modo, a dare ai viaggiatori dei vigili, del personale?
2: Ma guarda, i vigili da noi entrano in servizio alle 7, quindi stamattina non è stato possibile perché di notte noi non abbiamo forze dell'ordine, noi abbiamo i vigili di Unione dei Comuni, quindi siamo consorziati con Campo Ligure, Rossiglione, Tiglietto e Miele. E abbiamo il problema grosso del ponte di Campo Ligure, dove c'è sempre il semaforo, quindi un ponte a senso unico alternato, e è dove c'è il vero blocco delle code, quindi sul comune di Campo Ligure. E lì intervengono i monovieri di ANAS e anche loro, appena sono stati allertati, sono intervenuti giusto per riuscire a smaltire la coda almeno sulla statale. E di conseguenza la macchina si attiva nel miglior tempo possibile, però non abbiamo una copertura di movieri chiaramente 24 ore al giorno e neanche di polizia locale.
1: E ci spostiamo al confine con il Piemonte con il sindaco di Rossiglione, Omar Peruzzo.
4: Noi eravamo già presenti alle 5 del mattino, che abbiamo visto appunto questo delirio, diciamolo così, automobilistico che si è riversato nella nostra statale, ed è per questo che poi ci siamo attivati, abbiamo chiamato la centrale operativa innanzitutto di Autostrade per l'Italia per capire, perché non sapevamo ancora la causa, per capire appunto i motivi, e poi ci sono stati detti per questo camion ribaltato, al che poi abbiamo sentito nell'immediato l'ANAS proprio per cercare di sbloccare la situazione sulla statale, visto che appunto la statale era completamente bloccata dalle 5 del mattino. Un'ora fa, appunto, un aggiornamento di Autostrade per l'Italia è stato che la situazione presso l'autostrada appunto è stata sbloccate, quindi non ci sono più le vie di uscita obbligatorie, voi a Ovada, voi a Masone, e quindi inizia piano piano il traffico a defluire. Però appunto, come diceva giustamente lei, il traffico in una statale era completamente bloccato e quindi con disagi di servizi.
3: Ecco, senta, ma quando il traffico è bloccato, ne parlavo anche col suo collega, non c'è un piano B? Certo, posso capire, i comuni non hanno risorse pazzesche, i comuni no, dell'Appennino, però un piano B che porti sulle strade provinciali una sorta di assistenza a chi è lì in coda su strade che non conosce.
4: Quello sicuramente bisogna

0: bisognerebbe effettivamente studiarlo. Quello che possiamo fare in questi momenti è cercare di interpellare ovviamente gli operatori in gioco, voi le Autostrade per l'Italia, voi l'ANAS, voi la nostra polizia locale che ci possa dare supporto, i comandi delle stazioni dei carabinieri locali e la polizia stradale. Questo è quello che possiamo noi sindaci almeno cercare di interfacciarsi e di far intervenire, anche perché di fatto poi il blocco della circolazione si concentra prevalentemente sulla statale proprio per il fatto del ponte ANAS sul comune di Campo Ligure, che quindi porta questo blocco di circolazione, e quindi diciamo che poi con l'arrivo dei movieri ANAS di fatto la situazione si è lentamente dico risolta.
1: Si stanno muovendo soprattutto in questa mattinata, ora insomma il traffico va un po' meglio, da Piemonte e Lombardia in direzione delle Riviere. Ma come si fa ad essere attrattivi, a continuare ad esserlo quando le persone arrivano facendo magari 5 ore di coda? E allora sentiamo il commento di Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori.
2: Permettendo che non stiamo dicendo purtroppo nulla di nuovo, è un dato di fatto che questo sarebbe stato un weekend caldo da Bolino Nero, perché è la settimana di Ferragosto, quindi ci aspettavamo che comunque si facesse in qualche modo quasi tutto esaurito. È ovvio che la gente per arrivare qua l'autostrada la deve prendere. Stamattina alle 9 c'è stato questo incidente a catena che ha coinvolto 4 auto nel Savonese, da Spotorno a Feglino. Intanto siamo contenti che nessuno si sia ferito gravemente, questo è già un dato importante, ecco. Però è ovvio che questo ha creato code dai 14-18 km verso Ventimiglia, e un'altra coda che si sta creando e che si è già creata nel lato opposto, perché ovviamente poi si crea l'ingorgo generale. Questo è il solito problema che purtroppo non si verifica solo nel periodo di Ferragosto, ma si è verificato periodicamente in tutti i mesi, se non ormai quasi tutti i giorni, ed è una situazione ormai che diventa, come lo ripetiamo da tempo, da anni forse ormai, insostenibile. Perché non si può andare avanti così, tra cantieri e tra autostrade che meritano sicuramente una riqualificazione generale, ma che non hanno un cronoprogramma intanto visibile e soprattutto non ha senso un cronoprogramma come messo in questo momento qua.
1: Abbiamo parlato della 10, della 26, adesso ci spostiamo sulla 7, andiamo ad ascoltare il commento e le riflessioni del sindaco di Busalla, Loris Maieron. Questa mattina presto, lunghe code sulla 7 e anche in parte sulla statale, perché ovviamente avendo la 26 chiusa questa mattina all'alba, il traffico è stato deviato sulla A7.
3: Sì, diciamo che ora poi su Busalla l'influenza è stata relativa, devo dire la verità. Io ho sentito stamattina che c'era stato questo incidente, per cui avendo ancora il cantiere sulla galleria Monreale, che in realtà è tra Isola del Cantone e Ronco, si erano formati alcuni chilometri di coda, diciamo, al di qua e al di là della galleria, perché c'è un senso unico, diciamo, cioè sono un senso a una corsia a salire e una corsia a scendere sulla vecchia strada. Su Busalla non ha avuto grandi ripercussioni, ecco, diciamo, infatti ora adesso è ancora normale, più che altro appunto è stato un po' stamattina in autostrada per chi diciamo andava verso Milano, chi da Milano scendeva trova la coda verso Isola del Cantone o a salire poi quindi tra Ronco e Isola prima della galleria.
4: Ora certo ha dovuto appunto. Sì, contro gli incidenti noi non possiamo fare nulla, tutto dipende dalla casualità.
3: Quello appunto, non ci si può fare niente, diciamo, su quelle
4: però
3: cose
4: ogni giorno, cioè sindaco, noi qua da Primo Canale, proprio perché sì, facciamo informazione, cioè ogni giorno sulla nostra rete autostradale succede qualche cosa che non succede altrove, e oggi se calcoliamo incidenti e disagi dovuti ai cantieri, sulla rete autostradale della

0: Liguri sono più di 30 km di coda complessivamente.
1: Beh, abbiamo una rete autostradale che, diciamo così, in qualche modo è tortuosa, cioè con curve, cioè ci sono situazioni, pendenze, quelle che scendono, la 26, la 7, eccetera, che hanno caratteristiche diverse che non la Firenze-Roma, voglio dire, che è tutta dritta, quindi voglio dire, io credo che sia proprio, come dire, strutturalmente il nostro territorio, che abbiamo delle strade in cui è più facile che avvenga il rovesciamento di un mezzo oppure possa venire un incidente. Credo che sia un po' fisiologico per il nostro territorio fatto di vallate, ponti, viadotti, gallerie, cioè.
2: Ci fermiamo ancora per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: È bloccato in coda questa mattina, non in maniera grave perché ormai ha imparato tutte le strade secondarie che non ci vuole troppo rivelare, è Massimo Giacchetta, che questa mattina da Ovada voleva andare al mare a Cogoleto. Quando si è reso conto dell'incidente, della chiusura dell'autostrada, non ha però desistito e insomma al mare ci è arrivato, ma ovviamente con dei disagi. Ma sentiamo con lui le riflessioni.
1: Questa mattina dovevo partire molto presto, proprio perché per evitare code per arrivare a Cogoleto al mare. E stamattina mi alzo, io abito in una zona collinare di Ovada, e sento dei clacson giù in fondo dove c'è l'autostrada. Dico, ma come mai? Strano. Erano poco meno delle 6. E improvvisamente vedo questa lunga colonna luminosa, perché era ancora prima dell'alba, e niente, già alla mattina alle 6. Non c'era nessuna comunicazione, nel senso che l'unica comunicazione era quella del cartello fuori dal casello, che però non basta, e qui c'è il primo problema. Cioè, quando ci sono soprattutto queste giornate di bolino rosso, bolino nero, oggi addirittura è bolino nero, bisognerebbe pensare, qui chiedo non soltanto che ci debba pensare la società autostradale, i concessionari autostradali, ma credo anche le prefetture, chi governa. Cioè, un sistema molto più funzionale, molto più moderno per avvisare i poveri utenti, gli automobilisti, gli autotrasportatori, che è successo qualcosa, che quindi devono evitare di andare in autostrada. Invece c'era

0: questa lunga colonna di chilometri di persone che obbligatoriamente dovevano uscire a Ovada, quindi creando anche problemi a Ovada e creando problemi anche lungo il Turchino. E questa cosa qua basterebbe poco, basterebbe, dico, non so, un sistema per cui avviene l'incidente, c'è un sistema, una rete a livello internet, a livello social, di app, di comunicazioni, tutte le vetture, tutti i mezzi ormai hanno un satellitare che è tranquillamente raggiungibile, sono in rete, sappiamo dove sono. E invece stamattina è successa l'ennesima situazione di ingorgo, di disagi. Fortunatamente hanno iniziato a dare l'acqua alle migliaia di automobilisti che erano lungo l'autostrada, però è sempre un qualcosa che non è funzionale, non è moderno, quando invece basterebbe poco per migliorare questo sistema di pronto intervento e soprattutto di comunicazione. Cioè, quello che è evidente è che non c'è una comunicazione. L'altra cosa è che non è pensabile, succede l'incidente e invece di creare un sistema di safety car, di rallentamento, di obblighi di uscita molto più a monte, dico addirittura dalla zona di Pavia, di Tortona, no, si crea l'uscita obbligatoria in un unico punto, col risultato che si crea ingorgo anche nelle arterie ordinarie.
1: E adesso vado a salutare Dario Vassallo, prendiamo un po' di fiato, Dario, parliamo di spettacoli da una parte e di sport dall'altra, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, ci calmiamo un attimo anche perché fortunatamente la situazione è migliorata e allora parliamo di spettacolo ricordando cosa andrà in scena questa sera a Villa Tigullio Rapallo, una location naturale straordinaria e un cartellone che ogni settimana propone sempre qualcosa di diverso, qualcosa di importante, qualcosa che va dalla musica al teatro, alla comicità, e proprio di comicità si parla questa sera con lo spettacolo di Ginevra Feines, Non sapevo di essere toscana, come potete vedere in questo articolo scritto dalla collega Carlotta Nicoletti. Lei sarà presente con un monologo autobiografico che racconta un suo trasferimento avvenuto da Firenze a Milano alla riscoperta delle proprie radici. Quello che sembra semplicemente, che sembrava all'inizio semplicemente un cambio di città, si trasformerà strada facendo in un viaggio alla scoperta di una nuova identità, una maniera come un'altra, diciamo così, per ridere anche di se stessi, una versione, diciamo, autoironica della propria vita e anche in qualche modo del proprio lavoro. Questo dicevo a Villa Tigullio. Passando invece allo sport, sarà una settimana in cui le squadre genovesi torneranno in campo, entrambe. Il Genoa giocherà questa sera al Ferraris contro il Deportivo La Corugna per il trofeo spagnolo, un trofeo che torna dopo più di un decennio e vede il rosso-blu alla seconda grossa prova importante contro una squadra titolata. Purtroppo in Inghilterra, come sappiamo, col Bournemouth è finita in un disastro. I tifosi genoani sperano che questa sera le cose possano andare meglio, e anzi credo che debbano in qualche modo andare meglio. Io ritengo che De Rossi, almeno all'inizio della partita, farà giocare, non farà tanti esperimenti, ma farà giocare quella che al momento è la formazione migliore. Poi ovviamente ci saranno i cambi, ma il trofeo spagnolo è un trofeo molto sentito ovviamente per quello che riguarda la tifoseria rosso-blu. La Sampdoria giocherà invece domani un'amichevole a Parma contro il Parma, un'atmosfera di festa perché c'è il gemellaggio tra le due tifoserie. Anche in questo caso per l'allenatore Bernardo Corradi sarà l'opportunità di fare un po' il punto di quella che è la situazione della squadra a pochi giorni dal via della stagione con le partite di Coppa Italia. Arrivano buone notizie dall'infermeria per quello che riguarda Begic, che dovrebbe essere disponibile, sembra, è tornato in gruppo, potrebbe essere disponibile per partite di Coppa Italia, e il test di domani sarà comunque indicativo. Begic non ci sarà, ma comunque sarà indicativo per Corradi per fare un po' vedere un po' quello che è attualmente lo stato della situazione. Dunque il Genoa questa sera a Marassi contro il Deportivo, domani la Sampdoria a Parma. E con questo è tutto, Tiziana.
1: Grazie Dario, e torniamo a parlare di caldo perché abbiamo sentito prima da Aurora Bottino un nuovo record, sarà bollino rosso anche lunedì.

0: Quindi 9 bollini rossi consecutivi non era mai accaduto e quindi un record dal 2005, quando appunto il Ministero della Salute ha iniziato a monitorare 27 città in Italia. Ma che cos'è un colpo di calore? Come si fa a riconoscerlo? Sentiamo in questo servizio di Carlotta Nicoletti.
1: Il colpo di calore è una condizione potenzialmente pericolosa che si verifica quando il corpo non riesce più a disperdere il calore e la temperatura corporea aumenta rapidamente. Per prevenirlo è fondamentale bere molta acqua, restare in ambienti freschi e ventilati ed evitare un'eccessiva esposizione al caldo, così da impedire che la temperatura del corpo salga troppo.
2: L'estate comporta parecchi rischi. Soprattutto quest'estate, in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
1: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
2: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa, i bambini. I bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri.
0: E adesso torno da Elisa Ricci per fare nuovamente il quadro delle autostrade e delle code. La situazione è in netto miglioramento, è così Elisa?
3: Esattamente Tiziana, abbiamo buone notizie. Facciamo prima un riassunto per questa mattinata di bollino nero sulle nostre autostrade in Liguria. La mattinata è iniziata alle ore 5 quando un camion appunto ha avuto un incidente sulla A26, è stato chiuso così il tratto tra Ovada e Masone. Questo naturalmente ha portato già delle criticità e si sono registrate così lunghe code sulla strada statale 456 del Turchino. Le auto hanno fatto quella strada proprio per evitare la tratta chiusa verso Genova Voltri. E la situazione poi sulla A10, un maxi tamponamento, incidente in direzione Ventimiglia, tra Savona e Pietraligure. Si è registrata una coda, pensate, di 18 chilometri. Buone notizie, nel senso che la coda fortunatamente è stata risolta, quindi al momento in quella tratta la situazione è scorrevole, quindi sicuramente questa è una buona notizia anche per chi si trova al momento sulle autostrade. E passiamo poi però ad altri incidenti, perché si è verificato un altro incidente tra Bordighera e Arma di Taggia sulla carreggiata verso Genova, un incidente tra due auto, si registrano 2 chilometri di coda. Al momento invece la situazione anche qui è risolta, quindi non abbiamo più questi chilometri di coda, fortunatamente, che da 2 erano arrivati, pensate, a 9, ma la situazione appunto risolta. E un'altra, poi abbiamo code anche a tratti tra Genova e Savona, sempre sulla A10, altre diciamo situazioni del genere, ma fortunatamente queste situazioni presentate questa mattina da dopo le ore 9 sono state presto risolte. E abbiamo però un nuovo incidente avvenuto intorno alle ore 12. Questo è avvenuto tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Francia. E al momento si registrano 2 chilometri tra Imperia Ovest e Arma di Taggia a causa dell'incidente e 2 chilometri tra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione Italia invece a causa dei curiosi. Sembrerebbe coinvolto un motociclista trasportato in ospedale in codice giallo. Queste le informazioni. Naturalmente per il momento, dopo questa giornata di bollino nero, godiamoci la buona notizia.

0: Venezia, quindi i 18 chilometri di coda risolti sulla A10 tratta da Savona fino al confine con la Francia. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie per questa buona notizia, insomma, in questa mattinata così complessa che abbiamo raccontato. E allora, in chiusura, andiamo a vedere questo servizio di Carlotta Nicoletti sull'eclissi del 12 agosto, in particolare la vivremo insieme a partire dalle 19, da un luogo speciale che è quello di Terrazza Colombo, dove la visuale sarà ottima.
2: Mancano pochi giorni a uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Il 12 agosto la Liguria sarà tra le regioni italiane privilegiate per osservare l'eclissi di sole. A Genova la Luna coprirà circa il 94% del disco solare, proprio mentre il sole tramonta sul mare, regalando uno scenario davvero suggestivo.
3: È un allineamento molto buono nello spazio fra il sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti.
2: Un evento raro che sarà seguito in diretta da appassionati di tutto il mondo. Per assistere al fenomeno sarà fondamentale avere un orizzonte libero verso ovest, motivo per cui il litorale ligure offrirà alcuni dei punti di osservazione migliori. In particolare Terrazza Colombo risulta essere un punto molto privilegiato.
3: Una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Tutte le notizie, intanto vi ricordo anche tutti gli altri servizi sull'eclissi sul sito primocanale.it e sui nostri social.

0: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Gara di castelli di sabbia a Sestri Levante. Sabato 8 agosto alle 17:30, appuntamento nella celebre Baia del Silenzio per la tradizionale competizione gratuita e aperta a tutti. Famiglie, turisti e residenti potranno dare libero sfogo alla fantasia, costruendo castelli e sculture di sabbia, trasformando la spiaggia in un palcoscenico di creatività e divertimento all'aria aperta. Da oggi fino a sabato 8 agosto a Pitelli, sulle alture della Spezia, arriva Pitè in Cantina, una festa a metà tra enogastronomia, sagra e rievocazione dei mitici anni 50. Durante la festa, le cantine e le vecchie osterie del paese vengono riaperte al pubblico per offrire prodotti tipici a chilometro zero e vino locale. Il tutto accompagnato da musica e rappresentazioni in abiti d'epoca. Sabato 8 agosto, alle ore 21, Cristiano De André

fa tappa a Villa Figuli ad Arenzano con il suo De André, canta De André, Best of 2026. Un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. La data fa parte di We Are Festival, la rassegna dell'estate ad Arenzano. E per chi ama la musica, tornano anche i concerti del Mojotic Festival. Domenica 9 e lunedì 10 agosto, la grande musica indie arriva nella Baia del Silenzio a Sestri Levante, per ballare, ascoltare buona musica sotto le stelle e a piedi nudi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Un sabato complicato sul fronte della viabilità, lo si sapeva, un bollino nero nella mattinata con i tanti fortunati che possono iniziare le vacanze e che si dirigono verso le riviere, in particolare la riviera di Ponente e la Francia. Contemporaneamente il caldo che non accenna a diminuire, con un nuovo bollino rosso anche per la giornata di lunedì, quindi record dei record. Ma andiamo a fare il punto di questa mattinata. Che cosa è accaduto con Elisa Ricci? Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Tiziana, naturalmente parliamo di questa giornata di bollino nero sulle nostre autostrade. La mattinata è iniziata alle ore 5 quando un incidente autonomo di un camion che si è ribaltato sulla A26. Lunghe code si sono registrate anche sulla statale 456 del Turchino, perché appunto le auto e i camion sono stati costretti a passare in quella zona per evitare il tratto compreso chiuso tra Ovada e Masone, questo in direzione Genova Voltri. Inoltre verso le 9 del mattino si è creata anche una coda di 6 chilometri a causa di un cantiere presente sulla A7, questo tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Fortunatamente la situazione si è risolta e attualmente non vediamo grandi criticità in questa zona, una zona di cantiere stradale. Andiamo a parlare di quello che è successo questa mattina: diversi incidenti, in particolare sulla A10, una mattinata infernale per coloro che si trovavano sulle autostrade, ma infernale anche ora, perché abbiamo una coda di 14 chilometri tra Savona e Pietraligure. Questo è stato causato da un incidente avvenuto in questo tratto in direzione Francia. L'incidente è un tamponamento di 5 veicoli, alcuni codici gialli sul posto dei soccorritori, anche 2 bambini in codice giallo, ci aggiorneremo riguardo la situazione, sul posto anche la polizia stradale per capire cosa è successo, capire qualcosa in più rispetto alle dinamiche. Siamo sempre in A10 e abbiamo anche 4 chilometri tra Feglino e Pietraligure in direzione Francia, a causa traffico intenso. Un altro incidente registrato questa mattina ha causato 6 chilometri di coda tra Ventimiglia e Sanremo Ovest, questo in direzione Genova. Ma abbiamo anche un altro incidente, avvenuto verso le ore 12 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia. Diciamo una situazione complicata quindi questa mattina. Oltre queste segnalazioni di incidenti, abbiamo anche altre segnalazioni, una segnalazione di un veicolo fermo tra Spotorno e Savona, questo in direzione Genova. Spostandoci sulla tratta genovese, dove la situazione sembra essere più tranquilla rispetto alla A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia, dove probabilmente ci sono diverse partenze, dato che questo è un sabato di agosto, sabato 8 agosto, e un bollino nero, come abbiamo preannunciato. Invece nella tratta genovese vediamo sulla A7 direzione Milano coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori, sempre il cantiere di cui parlavamo poco fa. E sulla A10 invece direzione Genova coda tra Genova Pegli e Bivio, A10 e A7 Milano Genova per traffico intenso. E abbiamo invece sulla A26 Gravellona Toce coda di 1 chilometro tra Bivio A26 e A10 Genova Ventimiglia e Masone, adesso per un veicolo in avaria, situazione differente rispetto a quella di questa mattina quando si è verificato l'incidente.

0: precedente di cui abbiamo parlato, quindi il camion che si è ribaltato. Ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme, siamo in A10 direzione Ventimiglia, code a tratti tra Arenzano e Bivio, A10 fine Complanare Savona, per traffico intenso. Questi sono gli aggiornamenti. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. Ovviamente tutto sempre aggiornato sul sito primocanale.it e sui nostri social. Ma nella lunga mattinata, come sempre, tanti sfoghi, tante voci, non solo sindaci ma anche imprenditori, rappresentanti degli albergatori. Come si può continuare a lavorare quando si ha per esempio un'attività ricettiva, quando le persone che arrivano dalla Lombardia devono stare in coda, magari 4-5 code per arrivare a fare un weekend o qualche giorno di vacanza. E allora sentiamo quella che è stata la provocazione questa mattina di Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori Savonese.
2: C'è un sistema infrastrutturale che non è più adeguato alla modernità, e questo lo diciamo da tempo. Sappiamo benissimo che fra treni e autostrade abbiamo difficoltà a far sì che i turisti raggiungano in tempi brevi la nostra destinazione. Ormai siamo stufi di dirlo, no? Siamo sconsolati. L'unica cosa che da tempo dico è che secondo me nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora, in modo che ci sia un flusso continuo di macchine che possa andare avanti. È un palliativo, me ne rendo conto, perché bisognerebbe fare il terzo corsia che non si può, bisognerebbe raddoppiare la famosa tratto ferroviario che da Finale va da Andorra, sono cose che ripetiamo da anni. Lo diciamo, sappiamo che sarà impossibile a che accade, noi chiediamo semplicemente questo, di mettere in atto tutti quei palliativi, io li definisco così, che in qualche modo comunque possano limitarne i danni.
1: Rimaniamo nel Savonese, andiamo ad ascoltare le parole di Angelo Berlangeri, sindaco di Finale Ligure.
3: C'è coda, ovviamente, per effetto dell'incidente, della discesa di tutti quanti verso l'Aurelia. Abbiamo in campo tutte le forze della Polizia Municipale per cercare di smaltire il più possibile il traffico, però ovviamente la situazione non è gestibile facilmente, perché la quantità di autoveicoli che scendono e che proseguono lungo l'Aurelia non è sostenuta dalla viabilità che abbiamo a disposizione. Questo è il classico esempio, la prova provata di quello che si dice ormai da decenni dell'insufficienza infrastrutturale della nostra regione. Però siamo sempre qui a raccontarlo nei suoi effetti, ma poi nulla si vede dal punto di vista della risoluzione pragmatica. Questo è un grande dispiacere che tutti quanti stiamo soffrendo, e chi sta sotto cerca di gestirla nel migliore dei modi possibili, con tutte le difficoltà che questo comporta, ovviamente.
4: Certo, perché le automobili si riversano sull'Aurelia, i mezzi più o meno pesanti si riversano sull'Aurelia, l'Aurelia ha una capacità di smaltimento che è quella di una strada normale. Io immagino, lei mi parlava di una sorta di piano B quando accadono queste cose, per regolamentare l'Aurelia in maniera diversa dai normali giorni.
3: Sì,

0: Noi siamo in una situazione di grande difficoltà nel gestire questi flussi che improvvisamente raggiungono l'Aurelia, perché c'è stato un incidente, ci sono i cantieri sull'autostrada, che l'Aurelia attraversa le città, e attraversando le città c'ha le rotonde, gli attraversamenti pedonali, c'ha gli incroci, che sono tutti elementi che rallentano fisiologicamente il traffico, quindi creano un tappo incredibile e insostenibile, cioè non riesce a renderla e a sostenerla. Ci vogliono dei sistemi alternativi di gestione della viabilità lungo l'autostrada, e poi soprattutto bisognerebbe mettere mano a questo deficit infrastrutturale, che tutte le volte che se ne parla, poi resta fermo lì perché ci sono diversi pochi incrociati di contrapposizione, però è un dato di fatto incontrovertibile. Viviamo in questa situazione dove tutti si spostano con la macchina prevalentemente, senza starsi a nascondere dietro un dito. Siamo la periferia di Milano, Torino e delle parti più basse meridionali delle regioni Piemonte e Lombardia, arrivano milioni e milioni di persone, e faccio un calcolo così: a Finale Ligure siamo riusciti ad aumentare anche il numero di parcheggi, abbiamo più o meno 3.000 posti auto, abbiamo 50.000 persone che vengono giù a fare le vacanze in Liguria, vuol dire a Finale, vuol dire che dovremo soddisfare 15-20.000 posti macchina.
1: E Aldo Verdine, presidente di Federalberghi Liguria, è tornato sul tema dei cantieri. Sicuramente una situazione che è migliorata rispetto a qualche anno fa, ma dice lui ce ne sono ancora troppi.
2: Anche ieri ho visto che c'era stato un incidente tra Recco e Nervi e c'erano già 2 chilometri, ma quello che uno nota guidando vede che c'è molta gente un po' troppo distratta, uno. E seconda cosa, ci sono ancora un po' di cantieri, e quindi avevano detto che durante le festività, durante il periodo di agosto, li toglievano, però sono rimasti, insomma.
3: Infatti c'è un cantiere, per esempio, dal nostro ultimo aggiornamento sulla A7, Genova-Milano, sì, che crea quei famosi cantieri che almeno a Ferragosto, no, bisognava eliminare, crea code. In una stagione, in un mese come questo, mese delle ferie.
2: Sì, sì, glielo confermo, perché guardi, io ieri pomeriggio andavo a Milano e il traffico verso Milano era quasi inesistente, però su quel cantiere lì tra Busalla e Vignole, no? Tipo, lì si stringe praticamente. Si intasa subito per 4-5 chilometri, insomma. Quindi certo. Io mi immagino quando invece c'è rientro dalla Liguria verso il nord, che casino ci sarà.
3: Certo, nonostante tutto la Liguria è sempre attrattiva, ma chi sceglie la Liguria è un eroe, Presidente, perché... noi prendiamo in giro bonariamente il milanese, il piemontese, ma chi sceglie di venire in Liguria, medaglia d'oro al merito, no?
2: Sicuramente sì, ma allora che la Liguria sia bella e attraente lo sappiamo da una vita, e se riusciamo a fare questi bei risultati sul flusso turistico anno dopo anno in questi ultimi anni, pur avendo le problematiche legate alle ferrovie, pure dei treni e alle autostrade, alle infrastrutture, e chissà se un domani avessimo tutto bello ricostruito, eccetera, i numeri che faremo.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati.

Temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ciò tiene una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.

0: E adesso vado a salutare Aurora Bottino per aprire la pagina della cronaca. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, la pagina della cronaca perché il video che riprende quello che è accaduto questa notte nei vicoli di Genova è veramente ovunque sui social. Sicuramente lo avrete già visto, un gruppo di circa 20-30 ragazzi con il volto coperto, armati di spranghe, armati di bastoni, hanno terrorizzato il centro storico. Ancora non è chiaro che cosa sia successo nel dettaglio. Quello che sappiamo è che si tratta di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 25 anni che da Piazza delle Erbe ha poi inondato il centro storico, la zona di via San Bernardo, ma non solo. Appunto, non ci sarebbero feriti, ma la situazione questa notte, era intorno a mezzanotte e mezza, è stata veramente di paura per i residenti e per i commercianti, anche perché i ragazzi avrebbero anche lanciato dei petardi mentre si muovevano all'interno degli stretti vicoli, tanto che molti commercianti hanno deciso di abbassare le serrande, molti avventori dei vicoli si sono dovuti rifugiare all'interno di bar e ristoranti proprio per sfuggire a questa violenza che potete vedere anche nelle immagini. Ci sono le persone che scappano vedendo questo gruppo che si muove con bastoni e spranghe. Questa mattina è arrivata la condanna da parte di Confcommercio, che parla di un danno non solo di immagini ma anche economico per i locali che nella serata di ieri hanno dovuto chiudere proprio intorno a mezzanotte, quindi anche presto per una serata della Movida, e chiedono più controlli e più presenza nei vicoli, soprattutto il venerdì sera, alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Questa, diciamo che la notizia, l'aggiornamento recente riguarda le indagini che sono state condotte, vengono condotte dalla Digos insieme alla polizia locale. Sono state prese le immagini delle tante telecamere che sono presenti nei vicoli. Dalle prime informazioni sembrerebbe che molte di queste persone, quelle che non hanno il viso così tanto coperto, siano già conosciute agli uffici della polizia e siano già state colpite dal DASPO, quindi in ambito della tifoseria organizzata. E proprio su questo, la prima pista, sembrerebbe che sui caschi ci fossero degli sticker di squadre di calcio, di una squadra di calcio genovese, per cui adesso si indaga proprio su quel filone lì, anche se non è chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti. Cambio argomento, parlo di caldo, Tiziana, perché questa anche è un'informazione che riguarda invece tutti quanti. C'è un altro bollino rosso per lunedì. Sapevamo del bollino rosso fino alla giornata di domani, 9 agosto, purtroppo è stato esteso anche a lunedì. Come sappiamo, le previsioni non parlano di un miglioramento settimana prossima, forse una diminuzione delle temperature, ma di qualche grado, quindi niente di così rinfrescante. E purtroppo è arrivato anche il nono bollino rosso. 9, ieri avevamo scritto la notizia, 8 bollini rossi di seguito, non era mai successo dal 2005, anche 9 bollini non è mai successo. Vedremo per quanto continuerà questo filone. A te.
0: Grazie Aurora. E ritorniamo a parlare di caos autostrade, di quello che è accaduto in questa

0: Giornata, una mattinata difficile, in particolare sulla 26. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, conseguenze che hanno interessato quell'autostrada che questa mattina è rimasta chiusa fino sostanzialmente alle 8, 8 e mezza, la statale. E allora andiamo ad ascoltare il sindaco di Masone, Omar Missarelli.
1: Mattinata difficile, soprattutto nelle prime ore.

0: col traffico si è riversato sulla statale e quindi nel tratto tra Ovada e Masone, complicando un po' la mattinata di tutti i pendolari di qua, ma soprattutto di tutti i vacanzieri che hanno intasato la nostra valle. E per fortuna al momento la statale è liberata, risultano ancora code sull'autostrada, anche se due corsie su tre, da quello che ci ha detto Aspi, dovrebbero essere state riaperte.
1: Ecco, ma quando il traffico viene dirottato poi sulla statale, si riesce a regolamentarlo in qualche modo, a dare ai viaggiatori dei vigili, del personale?
0: Ma guarda, i vigili da noi entrano in servizio alle 7, quindi stamattina non è stato possibile, perché di notte noi non abbiamo forze dell'ordine. Noi abbiamo i vigili di Unione dei Comuni, quindi siamo consorziati con Campo Ligure, Rossiglione, Tigliezzo e Miele. E abbiamo il problema grosso del ponte di Campo Ligure, dove c'è sempre il semaforo, quindi un ponte a senso unico alternato, e è dove c'è il vero blocco delle code, quindi sul comune di Campo Ligure. E lì intervengono i immobili di ANAS e anche loro, appena sono stati allertati, sono intervenuti giusto per riuscire a smaltire la coda almeno sulla statale. E di conseguenza la macchina si attiva nel miglior tempo possibile, però non abbiamo una copertura di movieri chiaramente 24 ore al giorno, e neanche di polizia locale.
2: E ci spostiamo al confine con il Piemonte, con il sindaco di Rossiglione, Omar Peruzzo.
3: Noi eravamo già presenti alle 5 del mattino, che abbiamo visto appunto questo delirio, diciamolo così, automobilistico, che si è riversato nella nostra statale, ed è per questo che poi ci siamo attivati, abbiamo chiamato la centrale operativa innanzitutto di Autostrade per l'Italia per capire, perché non sapevamo ancora la causa, per capire appunto i motivi, e poi ci sono stati detti per questo camion ribaltato, al che poi abbiamo sentito nell'immediato l'ANAS, proprio per cercare di sbloccare la situazione sulla statale, visto che appunto la statale era completamente bloccata dalle 5 del mattino. Un'ora fa, appunto, un aggiornamento di Autostrade per l'Italia è stato che la situazione presso l'autostrada appunto è stata sbloccate, quindi non ci sono più le vie di uscita obbligatorie, voi a Ovada, voi a Masone, e quindi inizia piano piano il traffico a defluire. Però appunto, come diceva giustamente lei, il traffico in una statale era completamente bloccato, e quindi con disagi di servizi.
1: Ecco, senta, ma quando il traffico è bloccato, ne parlavo anche col suo collega, non c'è un piano B? Certo, posso capire, i comuni non hanno risorse pazzesche, i comuni, no, dell'Appennino, però un piano B che porti sulle strade provinciali una sorta di assistenza a chi è lì in coda su strade che non conosce.
3: Quello sicuramente bisognerebbe effettivamente studiarlo. Quello che possiamo fare in questi momenti è cercare di interpellare ovviamente gli operatori in gioco, voi le Autostrade per l'Italia, voi l'ANAS, voi la nostra polizia locale, che ci possa dare supporto, i comandi delle stazioni dei carabinieri locali e la polizia stradale. Questo è quello che possiamo noi sindaci almeno cercare di interfacciarsi e di far intervenire, anche perché di fatto poi il blocco della circolazione si concentra prevalentemente sulla statale, proprio per il fatto del ponte ANAS sul comune di Campo Ligure, che quindi porta questo blocco di circolazione, e quindi diciamo che poi con l'arrivo dei movieri ANAS di fatto la situazione si è lentamente, dico, risolta.
2: Sono centinaia e centinaia i veicoli che si stanno muovendo, soprattutto in questa mattinata. Ora insomma il traffico va un po' meglio, da Piemonte e Lombardia in direzione delle Riviere. Ma come si fa ad essere attrattivi, a continuare ad esserlo, quando le persone arrivano facendo magari 5 ore di coda? E allora sentiamo il commento di Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori.
4: Permettendo che non stiamo dicendo purtroppo nulla di nuovo, è dato di fatto che questo sarebbe stato un weekend caldo da Bolino Nero, perché è la settimana di Ferragosto, quindi ci aspettiamo e ci aspettavamo che comunque si facesse in qualche modo il tutto quasi.

0: tutto esaurito, è ovvio che la gente per arrivare qua l'autostrada la deve prendere. Stamattina alle 9 c'è stato questo incidente a catena che ha coinvolto 4 auto nel Savonese, da Spotorno a... Siamo contenti che nessuno si sia ferito gravemente, questo è già un dato importante, ecco. Però è ovvio che questo ha creato code dai 14-18 km verso 20 miglia e un'altra coda che si sta creando e che si è già creata nel lato opposto, perché ovviamente poi si crea l'ingorgo generale. Questo è il solito problema che purtroppo non si verifica solo nel periodo di Ferragosto, ma si è verificato periodicamente in tutti i mesi, se non ormai quasi tutti i giorni, ed è una situazione ormai che diventa, come lo ripetiamo da tempo, da anni forse ormai, insostenibile. Perché non si può andare avanti così, tra cantieri e tra autostrade che meritano sicuramente una riqualificazione generale, ma che non hanno un cronoprogramma intanto visibile e soprattutto non ha senso un cronoprogramma come messo in questo momento qua.
1: Abbiamo parlato della 10, della 26, adesso ci spostiamo sulla 7, andiamo ad ascoltare il commento e le riflessioni del sindaco di Busalla, Loris Maieron. Questa mattina presto, lunghe code sulla 7 e anche in parte sulla statale, perché ovviamente avendo la 26 chiusa questa mattina all'alba, il traffico è stato deviato sulla A7.
2: Sì, diciamo che ora poi su Busalla l'influenza è stata relativa, devo dire la verità. Io ho sentito stamattina che c'era stato questo incidente, per cui avendo ancora il cantiere sulla galleria Monreale, che in realtà è tra Isola del Cantone e Ronco, si erano formati alcuni chilometri di coda, diciamo, al di qua e al di là della galleria, perché c'è un senso unico, diciamo, cioè sono un senso a una corsia a salire e una corsia a scendere sulla vecchia strada. Su Busalla non ha avuto grandi ripercussioni, ecco, diciamo, infatti ora adesso è ancora normale, più che altro appunto è stato un po' stamattina in autostrada per chi diciamo andava verso Milano, chi da Milano scendeva trova la coda verso Isola del Cantone o a salire poi quindi tra Ronco e Isola prima della galleria.
3: Ora certo ha dovuto appunto... Sì, contro gli incidenti noi non possiamo fare nulla, tutto dipende dalla casualità.
2: Quello appunto, non ci si può fare niente, diciamo, su quelle
3: però cose ogni giorno, cioè sindaco, noi qua da Primo Canale, proprio perché sì, facciamo informazione, cioè ogni giorno sulla nostra rete autostradale succede qualche cosa che non succede altrove, e oggi se calcoliamo incidenti e disagi dovuti ai cantieri, sulla rete autostradale della Liguria sono più di 30 km di coda complessivamente.
2: Beh, abbiamo una rete autostradale che, diciamo così, in qualche modo è tortuosa, cioè con curve, cioè ci sono situazioni, pendenze, quelle che scendono, la 26, la 7, eccetera, che hanno caratteristiche diverse che non la Firenze-Roma, voglio dire, che è tutta dritta, quindi voglio dire, io credo che sia proprio, come dire, strutturalmente il nostro territorio, che abbiamo delle strade in cui è più facile che avvenga il rovesciamento di un mezzo oppure possa venire un incidente, credo che sia un po' fisiologico per il nostro territorio fatto di vallate, ponti, viadotti, gallerie, cioè insomma.
1: Ci fermiamo ancora per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo

0: futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: È bloccato in coda questa mattina, non in maniera grave perché ormai ha imparato tutte le strade secondarie che non ci vuole troppo rivelare, è Massimo Giacchetta, che questa mattina da Ovada voleva andare al mare a Cogoleto. Quando si è reso conto dell'incidente, della chiusura dell'autostrada, non ha però desistito e insomma al mare ci è arrivato, ma ovviamente con dei disagi. Ma sentiamo con lui le riflessioni.
4: Questa mattina dovevo partire molto presto, proprio perché per evitare code per arrivare a Cogoleto al mare. E stamattina mi alzo, io abito in una zona collinare di Ovada e sento dei clacson giù in fondo dove c'è l'autostrada. Dico, ma come mai? Strano. Erano poco meno delle 6 e improvvisamente vedo questa lunga colonna luminosa, perché era ancora prima dell'alba, e niente, già alla mattina alle 6 non c'era nessuna comunicazione, nel senso che l'unica comunicazione era quella del cartello fuori dal casello, che però non basta, e qui c'è il primo problema. Cioè, quando ci sono soprattutto queste giornate di bollino rosso, bollino nero, oggi addirittura era bollino nero, bisognerebbe pensare, qui chiedo non soltanto che ci debba pensare la società autostradale, i concessionari autostradali, ma credo anche le prefetture, chi governa. C'è un sistema molto più funzionale, molto più moderno per avvisare i poveri utenti, gli automobilisti, gli autotrasportatori, che è successo qualcosa, che quindi devono evitare di andare in autostrada. Invece c'era questa lunga colonna di chilometri di persone che obbligatoriamente dovevano uscire a Ovada, quindi creando anche problemi a Ovada e creando problemi anche lungo il Turchino. E questa cosa qua basterebbe poco, basterebbe, dico, non so, un sistema per cui avviene l'incidente, c'è cioè un sistema, una rete a livello internet, a livello social, di app, di comunicazioni, tutte le vetture, tutti i mezzi ormai hanno un satellitare che è tranquillamente raggiungibile, sono in rete, sappiamo dove sono. E invece stamattina è successa l'ennesima situazione di ingorgo, di disagi. Fortunatamente hanno iniziato a dare l'acqua alle migliaia di automobilisti che erano lungo l'autostrada, però è sempre un qualcosa che non è funzionale, non è moderno, quando invece basterebbe poco per migliorare questo sistema di pronto intervento e soprattutto di comunicazione. Cioè, quello che è evidente è che non c'è una comunicazione. L'altra cosa è che non è pensabile che succeda l'incidente e invece di creare un sistema di safety car, di rallentamento, di obbligo di uscita molto più a monte, dico addirittura dalla zona di Pavia, di Tortona, no, si crea l'uscita obbligatoria in un unico punto, col risultato che si crea ingorgo anche nelle arterie ordinarie.
3: E adesso vado a salutare Dario Vassallo, prendiamo un po' di fiato, Dario, parliamo di spettacoli da una parte e di sport dall'altra, buongiorno.
5: Buongiorno Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, ci calmiamo un attimo, anche perché fortunatamente la situazione è migliorata, e allora parliamo di spettacolo ricordando cosa andrà in scena questa sera a Villa Tigullio Rapallo, una location naturale straordinaria e un cartellone che ogni settimana propone sempre qualcosa di diverso, qualcosa di importante, qualcosa che va dalla musica al teatro alla comicità, e proprio di comicità si parla questa sera con lo spettacolo di Ginevra Feines, Non sapevo di essere toscana, come potete vedere in questo articolo scritto dalla collega Carlotta Nicoletti. Lei sarà presente con un monologo autobiografico che racconta un suo trasferimento avvenuto da Firenze a Milano alla riscoperta delle proprie radici. Quello che sembrava all'inizio semplicemente un cambio di città si trasformerà, strada facendo, in un viaggio alla scoperta di una nuova identità, una maniera come un'altra, diciamo così, per ridere anche di se stessi, una versione, diciamo, autoironica.

0: della propria vita e anche in qualche modo del proprio lavoro. Questo dicevo a Villa Tigullio. Passando invece allo sport, sarà una settimana in cui le squadre genovesi torneranno in campo, entrambe. Il Genoa giocherà questa sera al Ferraris contro il Deportivo La Corugna per il trofeo spagnolo, un trofeo che torna dopo più di un decennio e vede diciamo così, i rossoblù alla seconda grossa prova importante contro una squadra titolata. Purtroppo in Inghilterra, come sappiamo, col burnout è finita in un disastro e i tifosi genovani sperano che questa sera le cose possano andare meglio e anzi credo che debbano in qualche modo andare meglio. Io ritengo che De Rossi almeno all'inizio della partita farà giocare, non farà tanti esperimenti, ma farà giocare quella che al momento è la formazione migliore. Poi ovviamente ci saranno i cambi, ma il trofeo spagnolo è un trofeo molto sentito ovviamente per quello che riguarda la tifoseria rossoblù. La Sampdoria giocherà invece domani un'amichevole a Parma contro il Parma, un'atmosfera di festa perché c'è il gemellaggio tra le due tifoserie. Anche in questo caso per l'allenatore Bernardo Corradi sarà l'opportunità di fare un po' il punto di quella che è la situazione della squadra a pochi giorni dal via della stagione con le partite di Coppa Italia. Arrivano buone notizie dall'infermeria per quello che riguarda Begic, che dovrebbe essere disponibile, sembra, è tornato in gruppo, potrebbe essere disponibile per partite di Coppa Italia e il test di domani sarà comunque indicativo. Begic non ci sarà, ma comunque sarà indicativo per Corradi per fare un po' vedere un po' quello che è attualmente lo stato della situazione. Dunque, il Genoa questa sera a Marassi contro il Deportivo, domani la Sampdoria a Parma. E con questo è tutto, Tiziana.
1: Grazie, grazie Dario. E torniamo a parlare di caldo perché abbiamo sentito prima da Aurora Bottino un nuovo record, sarà bollino rosso anche lunedì, quindi 9 bollini rossi consecutivi, non era mai accaduto e quindi un record dal 2005 quando appunto il Ministero della Salute ha iniziato a monitorare 27 città in Italia. Ma che cos'è un colpo di calore? Come si fa a riconoscerlo? Sentiamo in questo servizio di Carlotta Nicoletti.
2: Il colpo di calore è una condizione potenzialmente pericolosa che si verifica quando il corpo non riesce più a disperdere il calore e la temperatura corporea aumenta rapidamente. Per prevenirlo è fondamentale bere molta acqua, restare in ambienti freschi e ventilati ed evitare un'eccessiva esposizione al caldo, così da impedire che la temperatura del corpo salga troppo.
3: L'estate comporta parecchi rischi, soprattutto quest'estate, in cui c'è un aumento della temperatura, importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso, intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice, calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
2: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
3: Intanto la prima cosa è capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa è i bambini. I bambini bisogna considerarli sempre perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi e questo può provocare degli squilibri.
1: E adesso torno da Elisa Ricci per fare nuovamente il quadro delle autostrade e delle code. La situazione è in netto miglioramento, è così Elisa?
4: Esattamente Tiziana, abbiamo buone notizie. Facciamo prima un riassunto per questa mattinata di bollino nero sulle nostre autostrade in Liguria. La mattinata è iniziata alle ore 5 quando un camion appunto ha avuto un incidente sulla A26. È stato chiuso così il tratto tra Ovada e Masone. Questo naturalmente ha portato già delle criticità e si sono registrate così lunghe lunghe code sulla strada statale 456 del Turchia.

0: Le auto hanno fatto quella strada proprio per evitare la tratta chiusa verso Genova-Voltri. E la situazione poi sulla A10, un maxi tamponamento, incidente in direzione Ventimiglia, tra Savona e Pietra Ligure si è registrata una coda, pensate, di 18 chilometri. Buone notizie, nel senso che la coda fortunatamente è stata risolta, quindi al momento in quella tratta la situazione è scorrevole, quindi sicuramente questa è una buona notizia anche per chi si trova al momento sulle autostrade. E passiamo poi però ad altri incidenti, perché si è verificato un altro incidente tra Bordighera e Arma di Taggia sulla carreggiata verso Genova, un incidente tra due auto, si registrano 2 chilometri di coda, al momento invece la situazione anche qui è risolta, quindi non abbiamo più questi chilometri di coda, fortunatamente, che da 2 erano arrivati, pensate, a 9, ma la situazione appunto risolta. E un'altra, poi abbiamo code anche a tratti tra Genova e Savona, sempre sulla A10, altre diciamo situazioni del genere, ma fortunatamente queste situazioni presentate questa mattina da dopo le ore 9 sono state presto risolte, e abbiamo però un incidente, un nuovo incidente avvenuto intorno alle ore 12. Questo è avvenuto tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, direzione Francia, e al momento si registrano 2 chilometri tra Imperia Ovest e Arma di Taggia a causa dell'incidente, e 2 chilometri tra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione Italia invece a causa dei curiosi. Sembrerebbe coinvolto un motociclista trasportato in ospedale in codice giallo. Queste le informazioni, naturalmente per il momento dopo questa giornata di bollino nero godiamoci la buona notizia, quindi i 18 chilometri di coda risolti sulla A10 tratta da Savona fino al confine con la Francia. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie per questa buona notizia, insomma, in questa mattinata così complessa che abbiamo raccontato. E allora, in chiusura, andiamo a vedere questo servizio di Carlotta Nicoletti sull'eclissi del 12 agosto, in particolare la vivremo insieme a partire dalle 19 da un luogo speciale, che è quello di Terrazza Colombo, dove la visuale sarà ottima.
2: Mancano pochi giorni a uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Il 12 agosto la Liguria sarà tra le regioni italiane privilegiate per osservare l'eclissi di sole. A Genova la Luna coprirà circa il 94% del disco solare, proprio mentre il sole tramonta sul mare, regalando uno scenario davvero suggestivo.
3: È un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremmo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevedere e come far sì che il sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti.
2: Un evento raro che sarà seguito in diretta da appassionati di tutto il mondo. Per assistere al fenomeno sarà fondamentale avere un orizzonte libero verso ovest, motivo per cui il litorale ligure offrirà alcuni dei punti di osservazione migliori. In particolare Terrazza Colombo risulta essere un punto molto privilegiato.
3: Una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Tutte le notizie, intanto vi ricordo anche tutti gli altri servizi sull'eclissi sul sito primocanale.it e sui nostri social.

0: perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Abbiamo Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori. Lui è del Savonese, ringrazio sempre la redazione che fornisce questi contatti. Raimondo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Senta, situazione da bollino, ma nero, nerissimo per quanto riguarda il Savonese, perché abbiamo da 14-18 km di coda sull'autostrada. Traffico che defluisce, esatto, immaginiamo, sull'Aurelia, e paralizzando praticamente le nostre strade, no? Come la vede, Raimondo?
1: Beh, permettendo che non stiamo dicendo purtroppo nulla di nuovo, è dato di fatto che questo sarebbe stato un weekend caldo da bollino nero, perché è la settimana di Ferragosto, quindi ci aspettiamo e ci aspettavamo che comunque si facesse in qualche modo il tutto, quasi tutto esaurito. È ovvio che la gente, per arrivare qua, l'autostrada la deve prendere. Stamattina alle 9 c'è stato questo incidente a catena che ha coinvolto 4 auto nel Savonese, da Spotorno a Feglino. Intanto siamo contenti che nessuno si sia ferito gravemente, questo è già un dato importante, ecco. Però è ovvio che questo ha creato code dai 14-18 km verso 20 miglia, e un'altra coda che si sta creando e che si è già creata nel lato opposto, perché ovviamente poi si crea l'ingorgo generale. Questo è il solito problema che purtroppo non si verifica solo nel periodo di Ferragosto, ma si è verificato periodicamente in tutti i mesi, se non ormai quasi tutti i giorni, ed è una situazione ormai che diventa, come lo ripetiamo da tempo, da anni forse ormai, insostenibile. Perché non si può andare avanti così, tra cantieri e tra autostrade che meritano sicuramente una riqualificazione generale, ma che non hanno un cronoprogramma intanto visibile, e soprattutto non ha senso un cronoprogramma come messo in questo momento qua.
0: Senta, Orco Feglino, cioè oggi c'è stato un incidente, io sono savonese come lei e purtroppo molti anni più di lei, ma Orco Feglino è sempre stata una strozzatura, cioè oggi c'è stato un incidente, ma è una strozzatura naturale, cioè inevitabile che quando ci sono weekend di spostamenti di code arrivi o in partenza o in arrivo la strozzatura Orco Feglino, cioè è automatico, no?
1: Sì. È un po' quello che diciamo.

0: Da anni, e a questo punto lei lo dice da anni, Orcofellino è un punto comunque di uscita intermezzo tra quella che può essere il dopo Spotorno e il prefinale, quindi tutta la zona del Finalese. Sì. Sicuramente ormai è un'uscita che comunque viene utilizzata, no? Un po' come scorciatoio per cercare di tagliare su altre strade. È un dato di fatto che le nostre strade sono strette per la nostra conformità, questo è un dato di fatto. Certo. È un dato di fatto che lavoriamo su un territorio che è fatto altresì di curve e di zone non proprio, come dire, di velocità così elevata, anche per gente che non conosce magari bene le nostre autostrade, e quindi è un dato di fatto che quel punto di strozzatura è sicuramente un fenomeno che porta con sé diverse problematiche. Le problematiche, diciamo che quella è una, le altre sono i continui restringimenti di carreggiata che vanno da Pietra Ligure in poi, piuttosto che quelle prima di Spotorno o di Varazze. Questo è un problema che ribadiamo da anni ormai, cioè lavori interminabili e soprattutto nel periodo estivo, ma lo dico a sicurezza di tutti i nostri turisti che scelgono la nostra destinazione anche dopo quello che sentono, e ne siamo grati, e che i cantieri devono essere tolti in questi periodi.
1: Noi abbiamo oggi per esempio abbiamo avuto un altro rallentamento coda sulla A7 per un cantiere in corso, quando ci hanno detto a Ferragosto, così come quando c'è il Festival di Sanremo, togliamo i cantieri, poi li rimettiamo perché vogliamo amare i Liguri, noi dobbiamo sempre sorbirci il cantiere tutto l'anno. Cioè una cosa assurda. E oltretutto, caro Raimondo, Autostrade dice c'è il cantiere per la ristrutturazione della rete. In realtà è un restauro di una rete già vecchia. Cioè la stiamo restaurando, non stiamo creando niente di nuovo.
0: No, anche perché se dovessimo creare qualcosa di nuovo sicuramente creeremmo delle corsie di emergenza accessibili, questo. È intanto un dato di fatto. Dopodiché il problema è, come lo diciamo sempre, anche come Federalberghi, Liguria, lo diciamo da anni, questo problema non è solo più un caso estivo, ma questo problema è un caso annuale, che preclude non solo il problema dei turisti quando arrivano e ci scelgono, ma invade anche i lavoratori e i locali che percorrono quel tratto stradale continuamente. Non si può partire prima delle 6 del mattino perché chi arriva dalla provincia di Savona e vuole andare verso Milano deve fare tutto il giro dalla Serravalle. Vuol dire mediamente, se tutto va bene, tre quarti d'ora in più. Se parti dopo le 10 hai lo stesso problema, cioè uno non può essere contingentato a decidere quando arrivare, quando ripartire, trovandosi poi il caos generale. Questo è un problema che ormai crediamo che siamo tutti assuefatti, purtroppo, e che credo che mai come oggi la politica debba dare una soluzione.
1: Ecco, intanto una soluzione sarebbe quella di una sorta di safety car, cioè andare tutti un po' più piano, con una velocità limitata, ma arrivare tutti, come sottolinea il suo collega Scrivano. Questa potrebbe essere una soluzione.
0: Assolutamente sì.
1: È semplice da attuare, non è che non ci vogliono delle interrogazioni parlamentari e maggioranze e opposizione che si scannino tra di loro, non trova?
0: Ma assolutamente no, il rivedere i limiti di velocità su un tratto autostradale complesso come il nostro è sicuramente una delle soluzioni. Dopodiché, mi perdoni se sono un pochettino più diretto, è un dato di fatto che ormai dall'incidente del crollo del Ponte Morandi, una tragedia per il nostro territorio, da lì in poi sono ripartiti una serie di lavori di rimessa in sicurezza delle nostre autostrade. Non mi pare che, a parte nei primi anni, si sia sentito ovviamente una parte politica interessata a risolvere una drammatica di questione. Oggi, forse proprio perché anche la politica è un po' assuefatta da questo problema, oggi viviamo però un continuo

0: non come dire tavoli di dialogo per capire come affrontare meglio questa situazione, perché ricordiamoci sempre che l'autostrada è l'unica infrastruttura che porta turismo nella nostra destinazione, perché altro non mi pare ci sia. L'aeroporto, qualcosa di qualche giorno fa, 350 metri di possibilità di pista che potranno essere tolti per far arrivare dei voli internazionali, questo precluderà i voli internazionali, a discapito, a fronte del porto, che sicuramente è un tema interessante perché è un'infrastruttura strategica per il nostro commercio. Però dobbiamo capire che cosa vogliamo fare, vogliamo far arrivare i turisti e dobbiamo farli arrivare da ambe le direzioni.
1: Senta, grazie per questo ragionamento ad ampio raggio.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del personale.

0: percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza, nel posto che noi riteniamo giusto, ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta.

0: ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino del lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale. I social mostravano dietro le quinte i momenti più spettacolari. La televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Monica. Verdi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, mi dica.
0: Buongiorno, buongiorno Verdi. Senta, oggi abbiamo calcolato banalmente un complesso di incidenti che portano a più di 30 km le code complessivamente solo nella nostra regione. È pazzesco.
1: È vero, è pazzesco. Guardi, anche ieri ho visto che c'era stato un incidente tra Recco e Nervi e c'erano già 2 km, ma quello che uno nota guidando vede che c'è molta gente un po' troppo distratta. Uno. E seconda cosa, ci sono ancora un po' di cantieri, quindi avevano detto che durante le festività, durante il periodo di agosto li toglievano, però sono rimasti, insomma.
0: Infatti c'è un cantiere, per esempio, dal nostro ultimo aggiornamento sulla A7, Genova-Milano, sì, che crea quei famosi cantieri che almeno a Ferragosto, no, bisognava eliminare, crea code in una stagione, in un mese come questo, il mese delle ferie.
1: Sì, sì, glielo confermo, perché guardi, io ieri pomeriggio andavo a Milano e il traffico verso Milano era quasi inesistente, però su quel cantiere lì tra Busalla e Vignole, sì, no, tipo, lì si stringe praticamente, si intasa subito per 4-5 chilometri, insomma. Quindi certo, io mi immagino quando invece c'è rientro dalla Liguria verso il nord, certo, che casino ci sarà.
0: Certo, nonostante tutto la Liguria è sempre attrattiva, ma chi sceglie la Liguria è un eroe, Presidente, perché noi prendiamo in giro bonariamente il milanese, il piemontese, ma chi sceglie di venire in Liguria, medaglia d'oro al merito, no?
1: Sicuramente sì, ma allora che la Liguria sia bella e attraente lo sappiamo da una vita, e se riusciamo a fare questi bei risultati sul flusso turistico anno dopo anno in questi ultimi anni, pur avendo le problematiche legate alle ferrovie pure, dei treni e alle autostrade, alle infrastrutture, e chissà se un domani avessimo tutto bello ricostruito, eccetera, i numeri che faremmo, perché a questo punto, poi certo, dopo c'è il problema dell'overtourism, come sbagliano tante volte a chiamarlo, perché tutti si muovono negli stessi periodi, dovremmo anche noi trovare delle alternative diverse, perché la Liguria non è solo bella venire al mare, ma è bella anche andare nell'entroterra, sì, ligure, certo, dove c'è anche una sua storia che molti non conoscono. E poi c'è anche una buonissima cucina, un'enogastronomia. Piano, certo, piano la gente si accorge anche di questo.
0: Senta, della tassa di soggiorno cosa ne pensa?
1: Beh, la tassa di soggiorno è una cosa utile, ma sarebbe bene che venisse poi spesa esattamente, perché si chiama tassa di soggiorno, ma quando è nata per essere reinvestita nel miglioramento turistico. Uh-huh. Se poi la usano per diminuire la Tari o per fare altre cose, quello è sbagliato. Ma purtroppo comunque c'è scritto nel patto del turismo, 40% va reinvestito negli investimenti legati al turismo e il 60% va reinvestito e speso nella promozione turistica.
0: Certo. Poi, e occorre promuovere... Occorre, alla luce di una giornata come quella di oggi, continuare a investire in promozione, perché sennò la gente poi si disaffeziona, perché diventa un lavoro venire in Liguria, no? Guidare una macchina, venire in Liguria e affrontare complessivamente oggi 30 km di coda.
1: Beh, è vero, lo posso confermare, perché da albergatore assistiamo parecchie volte, ma non solamente d'estate ma anche d'inverno, ci sono dei lombardi che per venire nel Tiguglio ci impiegano dalle 4 ore

0: e mezzo alle 5 ore, e quando arrivano sono stremati, imbufaliti, però dopo basta che stiano due giorni lì col panorama che c'è, il mare, il clima, specialmente in inverno che è mite, e si dimenticano tutto, per fortuna, ecco.
1: Certo. Presidente, grazie. L'abbiamo rubata ad una giornata molto particolare, insomma, per l'hotellerie, per gli alberghi, per insomma, il ricetto dei turisti. Grazie, Presidente.
0: Guardi, per fortuna siamo in alta stagione e per fortuna i numeri parlano a nostro favore.
1: Certo, almeno quello. Grazie, buone cose. Lei, insomma, sempre con Primo Canale, c'è sempre questo rapporto, no, con lei molto importante. Grazie, Presidente.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni, contesto stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

0: dopo aver sentito tanti sindaci dell'Appennino genovese, siamo nel Savonese con Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Grazie, grazie, buona giornata a tutti voi. Eccomi qua.
0: Allora, oggi avremmo voluto parlare della bellezza, no? Del perché venire in Liguria, milioni di turisti, che meraviglia, ma ci siamo trovati davanti ad un muro di 14 km di coda. Ovviamente non si può andare avanti così, gli incidenti possono capitare, ci mancherebbe altro, ma ogni giorno in Liguria succede qualche cosa e il Savonese sta patendo maggiormente i problemi di oggi. A Orcofellino c'è sempre un imbuto, quasi un imbuto naturale, Presidente.
1: Allora, la questione semplice è questa, c'è un sistema infrastrutturale che non è più adeguato alla modernità e questo lo diciamo da tempo. Autostrade, abbiamo difficoltà a far sì che i turisti raggiungano in tempi brevi la nostra destinazione. Ormai siamo stufi di dirlo, no? Siamo sconsolati. L'unica cosa che da tempo dico è che secondo me nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti.

limiti di velocità a 80-90 all'ora, con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene

0: che in sopravvelata a Genova. La gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora, in modo che ci sia un flusso continuo di macchine che possa andare avanti. È un palliativo, me ne rendo conto, perché bisognerebbe fare la terza corsia che non si può, bisognerebbe raddoppiare la famosa tratto ferroviario che da Finale va ad Andorra. Sono cose che ripetiamo da anni, lo diciamo, sappiamo che sarà impossibile a che accade. Noi chiediamo semplicemente questo, di mettere in atto tutti quei palliativi, io li definisco così, che in qualche modo comunque possano limitarne i danni. La Liguria è bella perché nonostante tutte queste disavventure la gente continua a venire, ecco, quindi questo ci merita, cioè abbiamo anche troppo rispetto a quello che ci meritiamo a volte.
1: Senta, lei prospetta una sorta, che è facile immaginarlo, di safety car, come avviene in Formula 1, ma esatto. ci sta, cioè succede in Formula 1, è un sistema intelligente per affrontare un problema.
0: Succede in Francia, io sono andato, vado, ogni tanto si va in Costa Azzurra e quant'altro, d'accordo? E a un certo punto loro mettono il limite di velocità 80 all'ora, sì. E non c'è niente da fare, nessuno sgarra, nessuno sorpassa, tutti si mettono in coda e si ha un flusso di traffico continuo e sempre costante. È chiaro, sì. Che se invece uno passa 100, 110, 130, 140, quello che ti fa i fari dietro, per forza che accade qualcosa, è inevitabile.
1: Sì,
0: tu li metti e metti tre pattuglie, attenzione, che nell'arco di 40 km verificano questo, perché poi parliamoci chiaro, i problemi sono sempre da Savona ad Albenga,
1: certo.
0: E lì, sia in andata che ritorno, e lì succede sempre il disastro. Se invece ci si mette queste pattuglie della stradale che obbligano su indicazioni delle prefetture ad andare a 80 all'ora, almeno possiamo limitare questi danni.
1: Assolutamente. È un'idea, una proposta a nostro avviso vincente, positiva, per aggirare, per far fronte ad un problema immanente, no? Presidente, grazie.
0: Torno a dire, copiamo, non pensiamo di essere i primi, ma
1: no, per
0: se
1: carità.
0: Copiamo bene, forse risolviamo qualcosa. Grazie per il lavoro che fate.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Salute. Grazie, Carlo Schivano, Presidente Unione Albergatori.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni, contesto stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione attesa sul Tigullio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Mattinata, attraverso la testimonianza di un imprenditore, un amico di Primo Canale, un caro amico di Primo Canale, una cara persona. Lui era a Ovada, dove vive. Questa mattina è arrivato a Cogoletto tramite strade alternative e con lui possiamo parlare di questo. Massimo Giacchetta, buongiorno Massimo Giacchetta, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Senta,
1: buongiorno.
0: Ma noi tutti i giorni, invece di parlare con lei di imprenditoria, di parlare con lei delle tasse, siamo a parlare di questo benedetto traffico, le code, gli incidenti. Non è possibile, Giacchetta.
1: Sì, non è possibile, perché poi io vi racconto che cosa mi è accaduto stamattina. Io stamattina dovevo partire molto presto, proprio perché per evitare code per arrivare a Cogoletto al mare. E stamattina mi alzo, io abito in una zona collinare di Ovada, e sento dei clacson giù in fondo dove c'è l'autostrada. Dico, ma come mai? Strano. Erano poco meno delle 6. E improvvisamente vedo questa lunga colonna luminosa, perché era ancora prima dell'alba. E niente, già alla mattina alle 6 non c'era nessuna comunicazione, nel senso che l'unica comunicazione era quella del cartello fuori dal casello, che però non basta, e qui c'è il primo problema. Cioè, quando ci sono soprattutto queste giornate di bollino rosso, bollino nero, oggi addirittura è bollino nero, bisognerebbe pensare, qui chiedo non soltanto che ci debba pensare la società autostradale, i concessionari autostradali, ma credo anche le prefetture, chi governa, cioè un sistema molto più funzionale, molto più moderno per avvisare i poveri utenti, gli automobilisti, gli autotrasportatori che è successo qualcosa, che quindi devono evitare di andare in autostrada. Invece c'era questa lunga colonna di chilometri di persone che obbligatoriamente dovevano uscire a Ovada, quindi creando anche problemi a Ovada e creando problemi anche lungo il Turchino. E questa cosa qua basterebbe poco, basterebbe, dico, non so, un sistema per cui avviene l'incidente, c'è un sistema, una rete a livello internet, a livello social, di app, di comunicazioni, tutte le vetture, tutti i mezzi ormai hanno un satellitare che è tranquillamente raggiungibile, sono in rete, sappiamo dove sono. E invece stamattina è successa l'ennesima situazione di ingorgo, di disagi. Fortunatamente hanno iniziato a dare l'acqua alle migliaia di automobilisti che erano lungo l'autostrada, però è sempre un qualcosa che non è funzionale, non è moderno, quando invece basterebbe poco per migliorare questo sistema di pronto intervento e soprattutto di comunicazione. Cioè, quello che è evidente è che non c'è una comunicazione. L'altra cosa è che non è pensabile, succede l'incidente e invece di creare un sistema di safety car, di rallentamento, di obbligo di uscita molto più a monte, dico addirittura dalla zona di Pavia, di Tortona, no, si crea l'uscita obbligatoria in un unico punto, col risultato che si crea ingorgo anche nelle arterie ordinarie. Queste cose qua io credo che ci dovrebbe essere un'azione, lo dico ormai da anni, da parte delle istituzioni, perché io credo che lasciare completamente mano libera ai concessionari autostradali, siamo sempre qui, come quando parlavamo dei cantieri, come quando parlavamo dei problemi, dei disagi derivanti dal post Morandi. Cioè, c'è Primo Canale, ci sono una serie di imprenditori, associazioni di categoria che subiscono i danni, ci sono i cittadini e poi c'è questa situazione qua di vuoto che nessuno si prende l'onere di migliorare, perché ormai è ricorrente questa situazione. È ricorrente quando ci sono queste giornate qua col bollino nero. Cioè, io ieri sera ero preoccupato del fatto che sarebbe successo, cioè che sulla 26, già quando ci sono situazioni normali, si formano delle code, soprattutto in fondo quando c'è l'intersezione con la A10, e quando succede un incidente succede quello che succede.
0: Ecco, situazioni che ormai conosciamo a memoria, ma pensi che ce n'è stata un'altra questa mattina? Clamorosa, mi direte, all'altezza di Orcofellino, incidente, 4 macchine incidentate in corsia di sorpasso, siamo arrivati a 18 km di coda. Dici, dov'è lo scandalo? Lo scandalo, Giacchetta, ma lei lo sa, che anche se non ci fosse stato l'incidente, a Orcofellino c'è una strozzatura storica, è il restringimento di una clessidra, è storico, questo da 60 anni.

0: Quindi, incidente o non incidente, queste cose le sappiamo e vanno sempre in onda puntualmente.
1: È vero. È vero che c'è questa strozzatura, io anche con l'autostrada la percorro per lavoro diverse volte durante la settimana, è una situazione che si ripercuote, soprattutto queste situazioni ovviamente si acuiscono quando ci sono dei flussi di traffico, come appunto in questo fine settimana per le vacanze. L'altra cosa è che secondo me bisognerebbe estendere anche il fermo dell'autotrasporto durante queste giornate, e lo preciso, durante queste giornate, a partire dal giovedì, perché è evidente che l'incidente di stanotte, cioè la notte tra il venerdì e il sabato, ha creato questo problema. Vuol dire che dobbiamo fermare, perché soprattutto le nostre autostrade sono autostrade di transito, di, lo dico anche qui da anni, di mezzi pesanti dal nord Europa verso il sud Europa, cioè quindi verso la Spagna, verso il Portogallo e viceversa, e che bisogna fare in modo che queste situazioni qua vengano bloccate a monte, basta, c'è il divieto, fine della storia.
0: Senta, non trova una presa in giro quando quando c'è il Festival di Sanremo, che Autostrade dice: ah, c'è il Festival di Sanremo, chiudiamo tutti i cantieri in Liguria, così l'Italia non deve vedere come viviamo noi. Non è una presa per i fondelli, mi scusi se sono abbastanza brutale.
1: E certo che è una presa per i fondelli, ma è una presa per i fondelli perché chiaramente si fa capire che quando le cose si vogliono fare, si fanno. Cioè, per far arrivare tutti gli ospiti illustri a Sanremo si fa di tutto e di più, adesso non voglio essere polemico, li si porta anche in elicottero per evitare il traffico. Dopodiché però bisogna pensare anche ai cittadini normali, a quelli che o per lavoro o anche per turismo, tra l'altro portando ricchezza alla nostra Riviera, devono arrivare in tempi certi, non dico in poco tempo, in tempi certi. Non è pensabile che uno si alza alla mattina, all'alba, parte da Milano, dal Piemonte, dalla Lombardia e si ritrova a Ovada in una coda immensa che non sa più dove andare. Non è pensabile, non è pensabile. Cioè uno deve avere quel poco tempo che gli rimane per le ferie, lo deve avere, passare in serenità, non che si deve creare dei mal di stomaco, dei bruciori, degli scorrenti.
0: Certo.
1: Però vedo la completa assenza, no, durante queste giornate da parte delle istituzioni, di tutte le istituzioni.
0: Io ricordo che lei senz'altro è più giovane di me, ma è del 65 l'idea della bretella Albenga Garessio, Albenga Predosa, no? Del 65. Pensi un po', se avessimo adesso, se avessimo realizzato allora questo progetto, no? Del 65, sono passati quanti anni, incredibile, no?
1: È incredibile, ma guardi anche le piccole cose, adesso faccio un esempio, c'è l'obbligo delle aree di sosta per i mezzi pesanti,
0: sì,
1: dentro e fuori l'autostrada. E non ci sono. Quelle dentro l'autostrada sono in gran parte occupate dai cantieri autostradali e fuori non ci sono. Se lei va al casello di Ovada, per esempio, trova in questo momento decine di autotreni fermi perché questi poveri cristi obbligatoriamente per legge devono fare la sosta, ed è giusto che facciano la sosta, soprattutto per la loro salute e per questioni di sicurezza, e non c'è un autoparco, non c'è un'area di sosta, nemmeno un autoparco, che è una cosa un po' più articolata, ma nemmeno un'area di sosta regolare. Sono lì fuori in alcuni piazzali dei supermercati, non è pensabile.
0: Senta, cioè, la ringrazio, oggi avremmo voluto parlare d'altro, no? Ma
1: sì, parlare di altro, di mare,
0: certo,
1: di energie alternative, di cose positive, e invece siamo qui per l'ennesima volta a parlare.
0: Per l'ennesima volta a parlare delle ennesime cose che poi sono quelle che vedono la Liguria penalizzata più di altra regione d'Italia, perché fuori dalla Liguria non sanno com'è vivere qui. Noi che siamo autoctoni, certo, nessuno sa, o forse può immaginare, delle altre 19 regioni italiane, come si vive in Liguria, in modo particolare dal 2018 a questa parte, come siamo reclusi nella nostra stessa regione.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, sì, in realtà. Renzo. Ci sono molti, molti episodi nei promessi sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto,
0: quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo, malissimo. Dal mio libro malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicini al femminicidio, ma quasi. Sì. E poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno sì. a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre sì. il Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché effetti, è quello che non cambia mai, certo. rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo. giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, sì, con le sì. dovute proporzioni, naturalmente. Beh, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo. Avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio.
0: Non c'è niente da sorridere,
1: ma anche Tex mi ero divertito a demistificare Carlo un po', sì. raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo.
1: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i promessi sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
1: Guarda, dovrebbe Manzoni essere. Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto sì. che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si sì, capiva sì, niente, sì. quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto

0: lei come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi,
0: Sì, beh, personalmente ci sono
1: perché
0: andato poi naturalmente a
1: hai
0: vedere,
1: verificato, insomma,
0: ho
1: senza la
0: verificato,
1: notizia.
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo,
1: Romanzo.
0: quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, ci sono. C'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sanfè.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: Evelyn, un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110, 112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni. E solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi cerca? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non m'hai riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho dito mille volte che non mi piace il cuor consola. E comunque ho detto, sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare i tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare, su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo, è proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembra a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto?

0: Cosa dice? Sono il presentatore.
1: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
0: A parte che a San Martino sai quando entri. Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
1: E suo padre?
0: No, adesso la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quanto ti sciorpi.
0: Soprattutto se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non imbelinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti, eh?
1: Quindi... sei andato?
0: Sono andato.
1: Sei andato a San Martino?
0: Sì.
1: Rifammi la battuta.
0: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo. Aspetta, Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove. Cos'è?
2: Pesci.
1: No, io, lui deve dire.
2: Fatevelo voi.
0: Ok, ma non sai quando esci.
1: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
0: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
1: Ah, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
0: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei musical. Sei con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.
1: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
0: Ah, l'amore è un perverso folletto.
1: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non go capiu in Belin?
0: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
1: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
0: No, vi lascassi!
1: Non dire queste parolacce, su insomma, un po' di ritegno.
0: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. La pacchista. Pacchista, vai, ecco, ha 2 addirittura le pacche, che 2 eccessi, ragazzi. Allora, attenzione, dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
1: Ma posso fare la conta?
0: E fai la conta.
1: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
0: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.
3: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci dipingendo l'ultima cena ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché se su una porta a vetri c'è scritto tirare noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
0: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
1: Mi scusi, ho aperto il pacco, mi inadatto.
0: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo

0: fare la trasmissione. Va bene,
1: bene, bene.
0: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
2: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
0: Per cortesia,
2: no,
0: anche lei.
2: Per favore, tenga.
0: Sì.
2: Me lo dia forte qui sulla testa.
0: Vabbè, se non vuole altro.
2: Ah.
0: E due.
2: Ah.
0: E tre.
2: Ah.
0: E adesso mi spiega perché questa cosa.
2: Sono anni che non prendevo due cappellate.
0: La prego, per favore.
2: Grazie.
0: Piuttosto, come si chiama?
2: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
0: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
2: Sì. Sono anni che vengo da sola.
0: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
2: Sì.
0: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
2: Sì?
0: Sì?
2: Sì, mia sorella, la Teresa.
0: Ma Teresa?
2: È lì, in platea.
0: In platea?
2: Teresa!
0: Teresa?
3: Dove era Fabio Cannone?
0: Eh? Dove Fabio Cannone arriverà?
2: La Teresa, eccola,
0: eccola
2: lì.
0: Qui. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
2: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
0: Due gocce d'acqua.
2: Uguali, siamo gemelle.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, adesso.
4: Madonna.
0: Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. Sì, è il dottore.
2: È il dottore, è il dottore.
0: Vuoi sapere che cosa volete fare?
2: Allora,
0: sì.
2: mi sono confidata e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
0: sì.
2: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
0: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
1: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
2: San Martino?
0: Sì.
2: San Martino, no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
0: Ma che cosa, scusi?
2: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose io non ho mai, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma
0: sì.
2: Mia sorella.
0: Io glielo devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia. Che rimanga qua tra di noi.
2: Lo sappiamo, in casa così sì.
1: E lei San Martino ha mai fatto scambi?
0: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato si è tirata giù la gonna e gli ho detto Belan, Belen, che belin.
1: Oh. Ah, San Martino, capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
0: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
2: No, tengo il mio pacco.
0: Tiene il suo pacco.
2: Sì,
0: e allora vediamo che cosa
2: pacco.
0: C'è dentro il suo pacco.
1: Il suo pacco era il 7, vero?
2: Esatto. No,
1: spacchetto?
2: Sì, aprilo.
0: Spacchetta?
2: Spacchetta.
0: Spacchetta?
1: Intanto non mi vede
0: al,
1: però
0: al
1: lei.
0: Al mio 3,
1: Non mi vede?
0: Sì, non la vede?
2: Assolutamente.
0: Infatti. Al mio 3, Pronti? Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme, diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci sono. Occhio che qui minchia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti via.
5: 1, 2, 3.
0: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
2: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro pacco.
0: Vediamo almeno che
2: vediamo
0: cosa.
2: Vediamo il nostro pacco.
0: Aspetta, spacchettare. Pronti?
5: 1, 2, 3.
0: Spacchetta.

0: ha vinto un Balu Balin.
1: Oh, in Balu Balin, finalmente! Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso, Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
0: No, no, Teresa, stai qua, dove vai?
2: Smelli, smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao, ciao.
0: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cinque, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa! E adesso... Che seratina, ragazzi! E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
3: 12.
0: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora. 9, perfetto. Me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
4: 11.
0: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Eh? Non ho capito cos'è.
5: Siamo solo all'inizio.
0: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento!
1: No. Questa la devo presentare io.
0: Allora, insomma. Sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
1: Maleducato.
0: Signora Vaudetti, come va? Tutto bene?
1: Bene, grazie.
0: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
1: Cerchiamo di farcela, ragazzi.
0: Cerchiamo insomma. Di farcela.
1: Comunque, mi dica, buonasera. Sì. In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
0: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo dico.
1: Ma comunque la sigla di apertura Sugar Sugar sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento.
0: Buon divertimento, Sugar Sugar.

0: Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale A a parlavano tatta con la lettera A. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo. Dai, vai, su!
1: Raspara pana pana faramara, ta dormanta da sara, ta rasbagla calzara!
2: Sacara camana alba!
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Camava?
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere.
2: Camamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
2: Da patatana!
4: Da patatana!
0: Patatana! Di signorine. Movimento di signorine. Ah.
3: Ancora nanta.
4: Poca roba.
0: Ancora niente, poca roba.
2: Che voglia di palparmi una ragazza.
0: Che voglia di accarezzare una ragazza.
3: Mandarla a una manca casa, guarda.
0: Non dirlo a me, ho anche una pistoletta carica.
4: Pastalata. Capastalata. Ha dato manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
3: Manca. Pastalata.
4: Pastalata.
2: Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco. E speriamo che stasera... ci si diverta.
3: Sa. Ah. Ah. Ma casta cassa ca?
0: E questa cessa chi è?
3: Lasciala parlare.
5: Sana. Sa? La Radana. La Pafaga dall'Asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
2: A pensa l'altro.
0: E pensa le altre.
5: Ma
0: falla parlare.
5: Ma pacca l'ama. Calapanza.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
5: Sana anche

0: Tarappana.
1: Sono anche ballerina.
2: Nama Tarappa.
1: Non mi tira più.
0: Vaspatatatta. Nala mea grata.
1: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
3: Aspetta, spara.
1: Aspetta e spera.
2: Che falla da fare?
4: Guarda qua sta, guarda qua sta, capazzo da fuoco.
2: Patatana.
1: Guarda questa. Che bella ragazza!
4: Da Fagana!
3: Pazzana!
4: Fagana!
1: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
2: Guarda, guarda come si attaccana. Là, ha una carta classa.
1: Guardate come si tacchina. Lui ha una certa classe.
2: Sa.
3: Santa Balamanza!
2: Balamanza!
3: Camatacama?
1: Senti, bella manza, come ti chiami?
4: Ava.
3: A cosa sei andata a Sava?
1: E cosa sei, un detersivo?
3: Trattalana, da quando ti ho visto dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
1: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
4: Ma va a cagare!
1: È comprensibile.
4: Riprova.
3: Ah, mamma! Ava? Ta papà un ladra arrabbata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
1: Tu papà è un ladro? Ha rubato 2 stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
4: Ma non rampare al cazzo.
1: Smettila di infastidirmi.
4: Guarda balla, da caca nascata, Alba, nana sasta pa.
1: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
2: Alba.
1: Al buio.
4: Alba, va la fava da là.
1: Ora il buio ve lo faccio vedere io.
3: Bagasca.
2: Ratta bagasca.
3: Pazza da marda.
2: Tra.
1: Insomma.
3: Era brava. Scasa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti ho visto.
1: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
3: Guarda la stalla.
2: La lana.
3: A ta al vanta cacacarazza capella.
1: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
4: Ma fa scala, ma va a fancala.
1: A Voscolo, ma vai a quel paese.
2: Dammi un baca in alla pa.
1: Dammi un bacio e nulla più.
4: Va la tassala trambara in alla pa.
1: Voi vi volete solo divertire.
3: Dammi un bacio
1: con la lingua.
4: Ma sa cantata la malattia cavata.
1: Le malattie che avete, sì.
3: Ti prego in ganacca.
4: Sata da cagacazza.
1: Vabbè.
4: Sana spasata. Ma par salda.
1: Insomma.
4: Passa pansarca.
1: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
3: Bratta patana.
2: Magnatta.
3: Bagasca. Baraccana.
2: Tra.
4: Cana salda. Tatta la parta saprana. Anca la faca.
3: Oh.

0: nacque così il mestiere più antico al mondo.
1: Fa spattanta gratta.
2: Ma spattanta gratta.
3: Siamo rimasta da sala.
4: Salata.
3: Fatta sala.
2: Tarassa ta carana.
3: Fa rassara.
4: Anche ta sacarana.
2: Cosa fatta sta Sara?
1: Samarata!
2: Venite con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Paola, Tarche e Carmen Rossa a Cannon Island.
3: Dava?
2: Cannon Island.
0: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
2: Ah, va bene la canna.
0: Sarà una serata incredibile.
2: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che serata incredibile.

0: Dai, dai, su, forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, vieni, trucca.
1: Sì. Ah, sì, sì, dottor Mentana, sì, com'è bello.
0: Grazie,
1: dai,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona?
0: Ah, devi sapere, caro orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo, certo.
1: Forse, sì, forse. Sì, ah, com'è bello lei, com'è affascinante.

0: la maglia, volevo dire orietto. Un colpo in canna,
1: sì.
0: Visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
1: Ma orietto, ma cosa dici?
0: Mi dica un po', e quindi oggi di cosa parliamo?
1: Parliamo di paraculimpiadi, sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
0: Ah, com'è originale lei.
1: Sì. E aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Sì, che scoop. Presto, iniziamo, vai Orietta, presto.
0: Una cosa, sì. In bocca al lupo.
1: Sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi. Sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro e che il culo non si offenda, Buonasera signori!
2: Buonasera!
1: Prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla Picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, e il cambio della poltrona... Iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego.
3: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati alle poltrone e quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
1: Certo. No, Presidente!
4: È caduto il governo!
3: Stardo!
1: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra. Prego, segretario.
4: Allora, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone loro. La Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona. E poi quello, come si chiama, San Giuliano,
3: quello dei bagni in Corso Italia.
4: Mangialo, Rex.
1: Rex, puccia.
4: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore.
1: Onorevole.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
4: Brava.
5: Una vera pompeiana.
1: Meno male.
5: E lui un incrocio tra Lino Banfi.
3: Lino Banfi.
5: E Pupo.
6: Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola.
1: Signori, per favore, siamo alla Maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa. Avanti.
7: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
4: Certo. Oh, sì, gelato
6: al cioccolato, dolce un po' salato. Su, gelato al cioccolato.
1: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
7: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
5: È come nel gatto pardo, si cambia per non cambiare davvero.
4: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
1: Buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, vi caccio via, fermi, vado avanti. Mamma mia.
3: Oh, questo governo sta a fa storia.
5: La storia delle figure di merda.
4: Onorevole.
3: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare.
1: Bravo.
3: Voi il partito delle M&M.
4: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato.
3: No,
4: ma per favore.
3: No, è il partito della mussa morta.
1: Signori, vi vedo un po' agitati. No, buoni. Meloni sta perdendo tutto. Buoni, segretario, la caccio, Oh, vi vedo un parecchio agitati, vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi!
8: Bocca coraggia, una patatina e popcorn, merendine e salatini, cocco, fresco!
4: Luigi Di Maio! Ma dove ti eri cacciato?
8: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
1: Di Maio!
8: Ma sono sereno, perché ricordo.

0: Guardatevi tutti, il posto fisso è sacro!
1: Bravo, bravo, bravo, bravo Di Maio! Bravo. Evviva la gondola di Di Maio!
2: Ma torna Luigi, ritorna con noi!
3: Ritornerò in ginocchio da te!
2: Di Maio, non è che lei, scusate, scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni! Sì.
1: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
2: Sta con l'audio, eh? C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva. Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni! Vi prego, signori! Paolo, ti prego, fai partire il servizio! Paolo, ci sei?
4: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento!
2: Paolo.
4: Teste di cazzo, accendetemi il microfono!
2: Paolo!
4: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento!
2: Paolo.
4: Ah, adesso sì, funziona! Buonasera, grazie direttore, mi scuso con i nostri telespettatori, oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ah, benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta lei, signorina.
5: Scusi, veramente, mi dà due colpi
6: no
5: qui.
6: No problem, and I was ready.
5: Nessun problema, lui è sempre pronto.
6: Tucca, l'ho.
4: La prego, presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
6: Because American people are the big coglion.
5: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
4: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
6: Puttanoni for everyone!
5: Allora, puttanoni for tutti!
4: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato, pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
6: Ask Elon!
5: Chiedete a Elon.
6: Elon, sorry. Also, we're expanding the Groenlander, Panama and Italy.
5: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
4: Italia?
6: Yes, with Georgia, my friends.
5: Sono d'accordo con Georgia.
4: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
6: Because, che pensi me, I'm gonna party American people.
5: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
4: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
6: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
5: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
4: E chi sarebbe questo grande attore?
6: Roger Moore!
4: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
6: Ozza crotoriam.
4: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
6: No, latino, leggi contrario, ozza crotoriam. Ma è rotto il cazzo!
4: Grazie, grazie.

0: Direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.
1: Grazie mille Paolo per il servizio e torniamo a noi alla nostra maratona sulle paraculimpiadi con una domanda a lei, Presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
2: Ma assolutamente, se lei va a leggere bene, bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
1: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
3: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
1: Ma chi date alla fine?
2: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere, e che ci mettiamo a ridare? Ma dai, ma dai.
4: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
1: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
4: Sicuramente non di colore.
3: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
5: Quale?
3: È stella nana tutta...
2: Ma state zitta! No,
1: di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato e vi faccio un'ultimissima domanda, e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica, ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitte?
6: Io voglio rispondere io.
1: Vada, segretario,
6: gli
1: vada.
6: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
1: E cioè?
6: Cerchi in Lega!
1: Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

0: parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ore, ore, frate, dai, dai, dai, vai,
0: vai, yo. E adesso facciamo un applauso per i boomers.

0: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
1: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
2: Bello, dico io.
0: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
1: Ah, oh raga, a me più tira che molla.
3: Danke, guten Morgen.
4: Brava, brava. Mia che galantomo.
3: Gentile.
0: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
3: Eh sì, che!
2: Sacria.
3: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti. E sono stati i primi ad abbronzarsi a internet.
5: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
1: No, sono fuori, raga.
5: Fuorissimi.
6: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
7: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
5: No, su Facebook.
8: Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
7: Anch'io con mio marito qui faccio TikTok, eh.
6: Ah, sì?
7: E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex? TikTok, TikTok.
9: Ciò che è in Rolex, in pendolo.
5: Bella, te lo capì, bella
8: comunque,
5: zia.
8: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
9: Noi stiamo diventando degli influencer.
0: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
3: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
1: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, coi Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
9: Col wifi.
1: Stiamo una crema, raga.
0: Una crema, cioè, che vuol dire?
1: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
3: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
7: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
9: Oh, di zio, che zio, stai sciallo, eh? Cioè, ma come pa... Cosa t'ha... Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, è giù. Guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
0: Ma che vuol dire gostato?
5: Ma lascia perdere, gostato.
3: Mille stimoli, intelligenza artificiale, e sess. Oh, e sess... a distanza, il cybersex.
7: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
10: Ma io non capisco, sesso a distanza e un belgio, come fai a farci entro?
7: Ma non vi ricordate? Anche noi praticavamo il cybersex.
10: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre. Fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che figlia.
9: È giusta, eh?
7: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.

0: Bravo.
1: Oh, zio. Zio, ecco, senti, zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
2: Vai, vai con la musica, vai, vai con le mani, vai, dai. Dai.
3: Un po'.
2: Dai. Dai. Dai.
1: Dai. Dai, frello.
2: Dai. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton, mangia solo la pasta con il ton. Ah.

0: Höllisch, Scheibe,
1: wie aus Gottes Haus! Frau Blücher!
2: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
3: Per me, macchie di leopardo, per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
0: Ti che hai ragione.
2: Bravo.
0: Però non sai bene.
4: La leva.
5: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo.
4: Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
0: Ma chi mi se bevi, ma li spiace.
6: Ma guarda, ci trovo.
3: Sì, guarda.
6: Tutta tech, maglietta PSG e vai che dì.
7: E se compro regalo alla pischiella, io lo compro alla bancarella.
5: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco, vai noi.
8: Ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
2: Ah, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.
0: Questo sicuro, vedi, guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
2: Bravo, noi facciamo finta di non capire, ma in realtà...
4: Allora, se fai finta di non capire, Milfona.
3: Ma cosa è Milfona?
4: Milfona. Dimmi un po', Milfona, che cos'è che vuol dire frenzonato?
0: Frenzonato.
7: Diglielo un po', Milfona. Cosa abbiamo detto?
4: Frenzonato,
7: gostato l'abbiamo detto.
3: Ma va bene che siamo gli altri, vedi?
4: Gostato l'abbiamo già detto.
7: Hangover,
5: gostato.
4: Hangover, gostato.
7: È frenzonato.
4: Frenzonato, no. Sì.
0: Che con calma,
2: scusate, noi ricoglioniti
7: un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
4: Frenzonato l'abbiamo già detto,
7: e quello è a parte che è gostato,
5: abbiamo detto
7: Hangover,
5: abbiamo fatto, l'hai scritto di capo,
4: si legge male perché è la seconda replica,
5: l'ha scritto davvero,
4: sono già lavato le mani dal pomeriggio.
0: A me può avere anche a me per...
7: Frenzonato. Allora, io ci chiedo frenzonato.
4: No,
5: l'abbiamo già detto.
4: Frenzonato. L'abbiamo già detto. Ci devi chiedere disonesta.
7: Ma a Hangover l'ho chiesto.
5: Sì,
7: allora. Allora, dimmi un po', che se ti dico...
4: Disonesta.
7: Frenzonato l'ho detto.
4: Gostato.
7: Allora, dato per scontato frenzonato.
0: Che l'abbiamo detto.
2: Abbiamo dato.
7: Anche Hangover.
2: Oh, bellissimo.
4: Se mai.
7: Mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
0: L'abbiamo detto.
3: Bravo.
7: Che cosa? Così ci devo chiedere.
4: Disonesta.
7: Cosa vuol dire di... frenzonato fatto. Disonesta.
0: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba, che...
7: No, è uno che la dà.
3: Capito?
2: Gnatri, dicevimo, bagascia. Bagascia disonesta.
5: Sì. Oh, e se vi dico fuffaguru, cosa capite?
4: Fuffaguru un'altra.
5: Fuffaguru.
7: Ragazzi, se vi dice...
0: Fuffaguru.
7: Ecco, da frenzonato. Frenzonato, de.
5: Fuffaguru.
7: Hangover.
4: Sì.
7: È che io non sono tanto.
4: Ma non si vede.
7: Scusa,
4: che...
7: devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, diciamo...
4: Fuffaguru.
7: Hangover l'abbiamo
0: detto.
7: Lo so. Volevo farvi vedere che

0: Ancora ve l'abbiamo detto.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
0: Go Ghostbuster!
1: L'abbiamo fatto. Veniamo al cinema, l'abbiamo
0: detto. Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico, frentonato a posto.
2: Fuffaguro.
0: Fuffaguro.
3: Vedi, fuffaguro, ti sai che...
1: Sarà tipo frenzonato.
3: No, no, no, no, no, ti sai che voglio dire contamusse.
1: Ah, contamusse.
3: Me l'han detto.
0: È uno che conta...
3: Contamusse, quello lì.
4: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo quello.
0: Mi fai schiattare, sei proprio frenzonato.
1: No, no, io basta, non sto frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro, no, che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
0: ma se ti sale il crimine,
4: ho detto non se ne accorge.
5: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi, voi generazione Z, con chi avete portato voi?
0: Allora, noi come generazione Z, che
5: sì,
0: abbiamo costato.
1: Oh, belli.
0: Che abbiamo detto? Gostato!
5: L'avete detto, Yara?
0: Frenzonato?
2: Sì, mi pare. Mi pare
0: allora,
2: di sì,
0: noi,
2: zio.
0: Noi come
2: cantante
0: abbiamo... Mahmood!
5: Mahmood!

0: Μα μπράβα! Μπράβα την εργαζόνη τίτα!
1: Μα γιαμό!
0: Ο μελοπλάζο! Μα μπραβίζιμι! E voi, Boomers, voi chi ci avete portate questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Sa va san dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene, allora questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale,
4: sì.
0: Grande addominale,
4: sì.
0: E sotto conchiglia, grande Schwanzstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire, ma voi ricordatevi di votare, votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle!
0: Auf Wiedersehen!

0: Signoria, che semmo parte della trasmissione più bella desena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Titturosa stasera,
0: hai visto, mia chi, mia?
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciù bella de Turigia. Applausi, applausi. E a ciù bella de Turigia, a Carolina, che ne parla lo Sky Metro, da Funi via du Lagaccio, insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, di prenderle anche, t'hai capito?

0: Taniqueta, buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
1: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Orsese.
0: A parlare di?
1: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Poi
1: siamo a Sant'Orsese e parliamo del salame.
2: Salame?
1: Sì.
2: Salame? A me piace, un salame. Sì, ma non a fette, insomma, mica una bisciuetta.
0: Sì, va bene. A me piace fighe, allora cosa dico. Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASE, Onoranze Funebri.
2: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
3: Maria Carolina pensa solo a quello.
0: Solo a quello.
3: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, ghemu de prenutazione?
2: Ghemu una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea, proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo che arrivo. Pronto? Sì?
0: Pronto? Sì? Casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, Casa Parodi.
4: È Casa Parodi?
0: È Casa Parodi.
4: È Casa... Baci! Baci, vieni un po', per piacere. Baci, un attimo che
5: ma è mai. Arrivo, un momento.
4: Vieni,
5: chi arrivo? E che belli, non stanno fermi queste cazzo di gambe qui.
4: Ma ci senti un po' che c'è quello della televisione. Come femmo di cognome gli altri, mi dice?
5: Belli, diamo un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sua porta.
3: Ecco. Ma no, come in sua porta?
4: Allora, Shalamio, va a vedere in sua porta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi. Che è in sua porta.
6: Stai ferma.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con Teladò Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata.
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo.
5: Cos'è che è?
4: Il telefono, quello è quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione.
4: L'acqua te la do. Mia, pigi, lo stanno attento. Come lì.
5: Qui, e via. Dove è la netta? Gemma!
4: Sun chi baci? Sun de re? Sun de re, mia. Chi siete? Appena volta che umide re, mia.
5: Non ti avevo visto.
4: Sentite.
5: Che bellino.
3: Non so come la mia finista sera.
0: Pronto?
5: È un momento. Pronti?
0: Pronto. È Casa Parodi, giusto?
5: È un momento, per favore.
0: Ma no.
3: Ma com'è un momento?
0: Ma no.
5: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
4: Aspetta che faccio vedere il sciopero.
5: È un momento, andiamo a vedere il sciopero. Perché che... Noi abbiamo un
4: baci?
5: Sì.
4: Ma su sera de fea.
3: Ma no. Vedi, ma come si fa?
5: Gemma, sotto lo zerbin. Da un tappeto di sotto della chiave.
4: Ho capito. Si dice zebrino. Zebrino.
5: Non mi vengono questi moderni chi.
4: Si chiama zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
5: Pronto.
4: Lascia Succhiello, mi.
5: Allora, sì. Si chiamiamo Parodi Succhiello.
0: Sì.
4: Cosa che?

0: Baci.
1: Ho capito.
2: Momento.
1: No.
2: Ma te cattò un cordless? E mi pensavo che invece voleva un cordless.
0: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
2: Sì, aspetta, aspetta, aspetta, perché ricordati, quando ci fa il selfie,
0: sì,
2: bisogna fare sempre il culo di gallina, ah, così, sì, guarda. Che non mai capivo, non mai capivo perché fanno tutti così questo culo di gallina.
0: Vabbè, femmolo.
2: Va bene. Sì,
1: pronto.
2: Chi parla?
1: Oh, sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
2: preno... un momento.
1: Sì, perché?
2: Dice che volevo parlare con Parodi.
0: Te la do, che l'ho dito, che Nughè.
2: Nughè. Nughè, Nughè, poi che è un cordless, che un po' va, un po'.
1: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
2: Ci passo mia moglie.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
2: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
1: No, no, aspetti. Aspetti. Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
2: Ma scusa, c'è di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
0: Cose moderne. Anche con il computer.
2: Guarda, lo capivo, lo capivo.
3: In fibra.
2: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
0: Fa che in gruppo. Un bel gruppo così. Bravo.
2: Ci faccio mia moglie?
0: De lungo.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
2: E allora?
1: C'è da... ascoltate, famiglia Parodi.
2: Un momento.
1: Ma no.
2: Questo dice, torna... Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo...
0: Un gruppo.
2: Siamo sicuri che...
0: Sì.
2: A posto, per sicurezza, sì, vanno un po' a vedere in sa porta o no? Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica cazzo ne so come se chiamiamo. È un momento!
0: Mia, baci, ho staccò a targhetta.
2: Allora su Ghibli.
0: Mettimelo
2: lì. Beh, lì sembra di essere in Sicilia.
0: Dunde?
2: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora. Allora, in questa targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
1: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
2: Ma non c'è nostra figlia, ci passo mia moglie.
1: Che non c'è. Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
0: sì,
1: potete vincere 50 panettoni.
2: Panettoni?
1: Sì.
0: Mai ben.
2: Cosa come lei?
1: Allora.
2: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
1: Ma no, ma devo ancora farvi la domanda. Ma poi siete già a casa?
2: Siamo a casa?
1: Sì.
2: Vanno a vedere in sua porta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
0: Baci! Baci! Sono venuti i ladri! Non che c'è la targhetta in sua porta!
2: Non ho rubato
0: la targhetta, baci!
2: Te l'hai staccata prima!
0: A bolli.
2: Potevi andare giù da Cifotrono.
0: Al Cifotrono, sì.
2: Sì, chi è? Chi parla?
1: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
2: E chi vuole? Attenzione!
4: Non dica un nome.
1: Allora, sentitemi, famiglia.
2: Chiedo l'aiuto da casa!
1: Siete in casa. Per 50 panettoni del 2012.
2: Oh, bellino.
0: Lì è scherzo.
2: Del 2012

0: che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Cioè, così, del terrassamento.
1: Del 2012, ma ancora mangiabili.
0: Ancora.
2: Mia, i regalemmo ai amici. Ai amici,
0: le usiamo come tognolini,
2: sì,
0: per i posteggi.
2: Lo dago a Osteva, amici.
0: Sì.
1: Allora, che cos'è il kigemmo?
0: Aia, eh? Aia. Di, eh? Dice Kigem. Consuleu kigemmo.
1: Vi do un aiuto.
2: Un aiuto.
0: Chiediamo l'aiuto da casa.
1: Ancora no, siete già in casa. Ah, non, siamo già in casa. Non è prevista questa possibilità.
0: Aspetti un attimo.
3: Allora, allora volete l'aiuto?
1: Cioè,
0: sì.
1: Allora, cuginosofo.
3: Fa molto bene alla salute.
1: Ecco.
0: Fa bene alla salute.
1: È cilindrico.
0: È cilindrico. E fa bene alla salute.
2: Allora, da qualche parte lo sa sentito. Davvero lo sa sentito da qualche parte.
0: Allora, me mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte.
2: Sì.
0: Forse sai l'anima non si ricorda bene. Dice però l'ho già sentito da qualche parte.
1: Sicuro.
2: Ma si accende qualcosa in testa.
0: Gli si accende qualcosa in sa testa.
1: Vedi che.
4: Che demo Vampi, diamoci un aiuto, se no fino
2: altro
4: a finire.
2: Aggiunto.
0: Con chi parlo?
4: Dai. Su Vampi, me senti?
0: Chiedo l'aiuto da casa.
4: Allora famiglia Parodi, via, sei già a casa.
0: Cosa ha detto?
1: No, va bene così.
0: Sì, va da
4: Viatri, sei già a casa, va giù tu mi.
2: Allora.
0: Sì.
4: Allora. Ukigemu,
0: sì.
4: Ula la forma lunga e ola arriva fino a 30 citti di lunghezza.
1: Viva il Kigemu! Lunga vita al Kigemu! Ho capito questo
4: Leo! Ma stai calmo,
1: pigila.
4: Non ti agitare, stai tranquillo.
0: Senti un po' chi è.
4: Stai tranquillo.
0: Allora, sì, aspetta, fermo così questo peggio chi? Dammi la mano.
2: Fermo punte.
0: Allora, dice che raggiunge tre. Chiediamo l'aiuto da casa.
1: No, non si può.
0: Siamo la famiglia Parodi.
1: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
0: Non c'è nostra figlia.
1: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
0: sì.
1: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico, sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare, sì. Quando toccandolo,
2: sì.
1: Risulta duro. E sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrisito non va bene.
2: Con la dito?
0: Con la dito, che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda, o è buon. Se è raggrisito, o è da cacciare.
2: Me sa che siamo, baci.
0: Sì.
2: Stavolta me sa che proprio ghelò.
0: Cioè,
2: allora,
0: ricapitoliamo.
2: È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro. Secondo me non può essere altro.
1: È di colore verde.
2: È il belino, dici che è il belino, diglielo. È il belino.
0: Sì, ma è verde.
2: È verde.
0: Ecco sulle quello di Hulk.
2: È il belino di Hulk.
0: Allora, guardi, ci abbiamo due possibilità.
1: Due.
0: sì. Uleu belin di Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
2: Bravo.
4: Famiglia Parodi, mi spiace.
2: Abbiamo vinto?
4: Ma non è induino.
1: No.
0: Allora,
4: Ukigemu.
0: Sì.
4: È il cetriolo.
0: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
4: Ora
3: vi spiego. È un alimento vitaminico ed è formato per il 95% da acqua.
2: A lua è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
0: Sì, ma quel 5%?
2: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
0: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco, cosa facciamo, sprissi.
2: Mi passo a Elsa. Sì, vabbè, dico.
0: Facciamo.
1: Mi dispiace.
0: Dai, sì. Un altro. Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domandina.
2: Per nostra figlia.
4: Ti sai cosa
1: fermo?
0: Un palmietto.

0: Mi amico che ha fatto ciò, ti sai cosa fai? Che dimmo in proverbio in senese e gli altri ne devono fare traduzione.
1: Ho capito,
2: va bene?
1: Sì. Ma mai io ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Stanno attento. Dica quello de Braghe. Quello de Braghe è quello bello,
3: Quello lì che pensa, no. Allora, le meglio a me e Braghe sguarò in tu chi, che ho chi sguarò in te Braghe.
0: Bene, ma... Ma cosa... Ma sei mugnato.
3: Ho vinto!
0: Ma no!
1: È bello. Uno lea quello lì de Brago, l'anatro, le proprio vea, cioè sente questo, le proprio vea che gondwin e funzi, nascian senza seminali, tu che gondon.
2: Ma no, ma
1: è mugagno?
2: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
3: Ancun, sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
0: Allora, vi dico un proverbio.
3: Sì.
0: Stemme ben a sentire. Un proverbio che dovevi fare traduzione, ulè. Tite come o canduleccia, che o pigento chiù o dice cubeccia.
1: Questo chi ti lo sa?
3: Ma questo lo so.
1: Sì.
3: Questo lo so, è come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la Tari più alta di tutta Italia.
1: È vero.
3: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Reste Biancalana, o diceva a mio saia ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro.
2: Andiamo Gemma,
3: andiamo. Io chiedo l'aiuto da casa. Caffè, vieni, Gemma. Vieni, Gianni. Vieni. Allora, grazie alla famiglia Parodi. Ma adesso, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
4: Cosa ti genchi, Gemu?

0: Buonasera, buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate. E benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh, cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto col mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Oh, sì.
2: E quando ritornavano all'albergo di notte, boom e boom e boom.
0: Però,
2: certi corpi che te lo dico a fare.
0: Però dai.
2: Oh. C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare. Non
2: la sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
2: La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala.
0: Davvero?
2: Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare Pighi il maialino parlante, la botte di
0: diventa. Ma come sei cattivo, ma piuttosto Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino che si stava a cagare addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: D'un truzzo. Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: puoi
2: io
0: incontrarlo?
2: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, famolo entrare.
0: Va bene, allora regia, per piacere, due sedute. Ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati. Facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia che studio, che ti che. Maria, proprio bello, eh. Che allora, eleganza, minchia che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi suzzenese. Diciamo che su 30 anni che c'unghio ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belli friggiochi, eh. Su 30 anni che c'unghi e mi sono. Vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin! Senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, con questo kebab che c'ha al posto... al posto della coscia, c'è un kebab. Pensi che due o tre volte ho guardato e ho detto, minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto... ho detto vado là, vado là e ci porto un cado.
0: Un cado?
1: No, cado se ce la davo prima, è passato terremoto, è passato terremoto quello lì, se ce lo do adesso è un cado.
0: Cado?
1: Eh?
0: Cado?

0: cosa che capisci un cazzo.
1: Allora,
0: sento comunque, sentina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab? E volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai, su.

0: questo Tina è per te.
1: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti.
0: No, no, perché no, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
2: Ah, c'è stata la signora che ha fatto così.
0: No? No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani? Così? No signora, quella è un'altra cosa. Così. Così. Musica!

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate. Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo, sì, troppo truzzo, carino, è bello, ma truzzo, io sono una donna fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora, tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo, mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh.
3: Anima mia!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: c'è. Anima mia!
0: C'è Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. C'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, t'era passato tramonto. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
3: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più. Non la sopporto
1: io t'ammazzo,
3: più,
1: io t'ammazzo, più. Io t'ammazzo.
2: Per favore smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: Mi guardia il corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso Sarto. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso Sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto, perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
4: Sì, deve
0: arrivare. Siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: grazie
0: signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie.

0: Grazie mille. Mi saluti il sardo, il sarto. Attenzione a imbelinarsi, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te sai dove ti porto? Ti porto. Dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
1: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
1: Ciao Maria.
2: Ciao Fabio.
1: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino. Altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere mi chiamo Kevin. Ho deciso che ti porterò a Potantico.
3: Sì.
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
3: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
3: Sì.
0: Che classe. E poi ti do lo squalo.
1: Ah. Che classe.
3: E poi dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai Gemma. Saluta che ci fanno l'applauso, piegati.
2: Grazie Kevin.
0: Vieni Gemma.
1: Io mi tengo Fabietta.
2: E allora Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia.
1: Tutta l'Italia. Questa è di...

0: Signore e signori, buonasera! Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi!
1: Moscimo, buonasera, bentornati con una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto! O come dicono i nostri politici,

0: prezzo, purché sia giusto! Moshimo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego! Buonasera!
1: Buonasera!
0: Buonasera! E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Ci presenti, ci dica.
2: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
0: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
2: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
0: Ma andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, ci presenti.
3: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
0: Bravo, sì.
3: C'ho uno yacht che si può andare senza telefonini se no vanno in mare. Mi chiamo Aldo, tifo per il Grifone.
0: Abbiamo qui il terzo concorrente. Modica, mi chiede, si presenta.
4: Buongiorno, anzi buonasera. Sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
0: Ma benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
5: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
2: 5.000 euro.
3: 1.000 euro.
4: 15.000 euro.
0: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
4: Lasciamo perdere, che è meglio.
0: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
5: Bracciale in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
2: 6.000 euro.
3: 10.000 euro.
4: 5.000 euro.
0: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Aldo. Al centesimo anche tu.
3: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il Grifo.
0: Sì, l'abbiamo capito,
3: sono
0: Aldo.
3: L'abbiamo
0: capito, Aldo. Andiamo subitissimo, però, con la terza vetrina.
3: Terza vetrina.
5: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
2: 8.000 euro.
3: 9.000.
4: 7.000.
0: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
3: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tipo per il Grifone, sono Yoc.
0: Ma bravo, avevamo capito Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta. Andiamo subito con la prossima proposta, via!
5: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
2: 150 euro.
3: 100 euro.
4: E saranno sui 300 euro.
0: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la calca di governatore?
2: No, per carità.
0: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
2: 400 euro.
3: 720.
4: Anche con i treni?
0: Anche con i treni, Moshi.
4: 2.000 euro allora.
0: Mo no, solamente 295 euro. Ma 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano, ecologici?
3: Io ho visto tanto, non pago un bel IMPA perché ho 70 anni e ho City Pass a gratis.
0: Eccoli.
3: E poi piglio il pullman, perché è l'ultima volta che ho preso la macchina.
0: Dica,
3: io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli.
0: Sì.
3: Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto:

0: viaggio che è meglio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai,
1: va bene?
0: Facciamo i premi.
1: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, terzo premio. Il secondo
0: allora,
1: premio,
0: un premio
1: bellissimo per tutti.
0: Lo tirò
1: tutti
0: fuori
1: qua.
0: Da che cazzo di parte si legge?
1: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, sembra... tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
1: Eccola lì, la signora!
0: No, 990 rosa! 990
2: a 90!
0: Andiamo a darceli!
1: Ma guardate che premi!
2: Intanto,
1: pensate, lo champagne a storia! Una premi di Battista per
2: il
1: tavolo!
2: Primo premio!
1: Per i palati! E il primo premio?
2: Verde, azzurro, non si capisce?
0: Lui 9,90.
1: 9,90 di peso.
0: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia senza scatola. A lui con la scatola.
2: Intanto il primo premio.
0: La differenza è quella.
1: È un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
2: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
1: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
3: Buttati
1: su.
3: Che è morbido.
1: E allora, e adesso andiamo con l'ultima attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
4: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
5: 45.000 euro.
0: 17.000.
2: 30.000 euro.
1: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente, Giovannino! Mo bravo!
2: Grazie.
1: Ma così puoi partecipare al premio finale.
5: Oh, e di che si tratta?
1: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
5: Ma fanno 100 settimane!
6: 100, 100, 100, 100!
1: Allora, vuole parteciparci?
5: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
1: Ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
5: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
1: Assolutamente no.
0: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
5: Tanto in entrambi i casi l'ingresso, un omesimo,
2: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia, lunghissima, dolorosissima, e non sai mai cosa puoi trovarci.
0: Prenderselo nel culo è più...
6: rapido!
1: Ciao!
0: È così, andiamo!
1: Ciao a tutti!
7: Non andare via, vieni qua, Edo.
0: Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
7: No, Edo, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
0: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
7: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
0: Lo so, hai ragione.
7: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
0: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
7: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
0: Che vuoi fare?
7: Fammi aprire l'ultimo pacco.
0: Ma perché vuoi
7: aprire
0: questo?
7: Perché è quello più importante di tutti. E tu lo sai perché.
0: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
7: E tutto nasce dove?
0: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
7: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Balmabil prendo spunto da queste lavandaie e sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il can-can.
0: Sì, incredibile. E dal 1913 la Baistrocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo. E questo ballo ci ha portato

0: al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante, tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la Baistrocchi come testimonial.
1: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
0: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
1: il
0: can della Baistrocchi!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi. Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti. Concediamo i ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore. Bravi, bravi, bravi.

bravi, una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo Belin che pacco, sperava di venire, dice vai che magari, no signora, è un altro pacco questo, sono quelli che abbiamo aperto fino adesso. Ma d'altronde quanti pacchi ci sono, quanti tipi di pacchi, di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è, sì, delivery, pacco, lascio su ascensore, ascensore è un cazzo ragazzo, ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta, non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco. Grazie.

rientrano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'Associazione Goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella.

0: non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un quinto evento, che cosa c'è? Un regalo che voglio donare a te.
0: La nostra costumista Simona

0: scenografie Stefano Filata.
1: Voglio sulla città, di qua e di là, per riportare un po' di spensiera.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due, che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare. Eccolo laggiù, Matteo. E
2: Matteo, che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
2: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
2: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
0: Ricordati di lasciarla all'ingresso.

0: so che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
1: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
0: No.
1: Ecco. Di solito.
0: Ma non hai sentito.
1: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale. Eccezionale perché c'era il grosso rischio che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro, siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a fare. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci veniamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
0: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi. Se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità. E speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma Frenzonato, abbiamo detto inno!

0: Grazie Sipario. Maria Maria Sipario, c'è porta per te.
1: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
2: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
3: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
2: Questo senza dubbio.
3: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
2: La sua cultura.
3: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata Little Cedar, perché Duferco nasce da un giovane, certo, manager delle partecipazioni statali che decide

0: di fare il salto, di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
0: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
0: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
0: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: il
0: numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
0: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza
1: Taranto.
0: Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano
0: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente, sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento
1: in
0: poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al Cois a caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
1: Certo.

0: cadavere putrefatto.
1: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, sì, eccetera, sì. Non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le coccherie, perché la brutta bestia è la coccheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura
0: che dà un diktat
1: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
0: Ma invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
1: Perché il ciclo integrale...
0: Da un punto di vista ambientale,
1: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
0: Ma era giusta quella battaglia?
1: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
0: Ha riempito il mare per farlo.
1: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 20.000. C'era, gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coice a caldo, c'è il decapaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio. Questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti. Una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo.
4: Si va oltre. Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi... Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
4: Esatto, si parla anche di inquinamento.
3: Il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non...

0: non gli aggrada il fatto che dovesse, ora poi la discussione chiaramente
1: è ampissima
0: e sicuramente il forno elettrico chissà se con le discussioni che ci sono
1: sarà
0: fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa, di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non,
1: certo,
0: non gli piace.
1: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altra ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto l'altro il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo.
1: Ricordo che mi sentivo sempre sola. E in realtà non lo ero. Mi sentivo sola, sentivo il freddo delle ossa, sentivo di non essere capita da nessuno, sentivo che nessuno riusciva a vedermi per quella che ero, ma perché ero io la prima a non riuscire a vedermi.
2: Quello di Micaela è un lungo e drammatico viaggio nella malattia dell'anoressia. Lei ha oltre 40 anni, adesso che è guarita, racconta con l'entusiasmo di un adolescente la sua voglia di vita repressa per troppi anni, proprio dall'età, appunto 20 anni, quando la vita dovresti morderla e assaporarla nel modo più bello e pieno. Micaela racconta con lucidità le tante sofferenze che ha attraversato, con medici che non capivano e la e non una vera e propria malattia che andava curata con adeguate terapie. Perché l'anoressia non è un disturbo di cui si può uscire da soli, ripeto più volte Micaela, ma una malattia che può essere letale. La seconda causa di morte fra i giovani dopo gli incidenti stradali che solo l'anno passato è costato la vita a 3.780 persone di ogni età, femmine e pure maschi. Micaela, che nei momenti più difficili sentiva in un angolo, un puntino nel nulla e avvertiva il freddo nelle ossa e la testa staccata dal corpo, una malattia che le ha fatto dimenticare le cose più care, gli affetti, la mamma, il papà, la sorella, e che invece le sono sempre rimasti accanto. Era come se per 20 anni avessi indossato un paio di occhiali neri, esemplifica Micaela. Poi però il treno ha fischiato e lei ha cominciato a smettere di guardare solo in basso. Ha iniziato a alzare lo sguardo verso l'alto, verso le persone che le volevano bene, come Massimo, il suo compagno, che assiste all'intervista con discrezione e grande partecipazione, amore, felice e orgoglioso nel sentire la sua Micaela parlare della bellezza di vivere.
1: Ho sofferto di questa malattia per più di 20 anni. Mi è stata diagnosticata che avevo circa 20 anni, appunto, e ne ho sofferto. Diciamo che la diagnosi è venuta dopo già qualche anno che avevo i primi sintomi, perché ovviamente 20 anni fa era più difficile. Oggi se ne parla di più ed è più facile avere una diagnosi.
2: Ecco, sì. Qual è stato il primo campanello che ha fatto capire a te o ai tuoi cari che ti stavano intorno che avevi dei problemi con il cibo?
1: Allora, all'inizio io non pensavo assolutamente di avere né un problema né soprattutto una malattia.

0: malattia. È stata la mia famiglia ad accorgersi dei primi segnali, sono stati innanzitutto il cambio del mio sguardo, i miei occhi si sono spenti, il mio comportamento è cambiato, quindi rifiutavo di uscire, rifiutavo relazioni con i miei coetanei e mi sono chiusa in me stessa e ho cominciato anche ad avere un rapporto complicato e difficile con il cibo, a rifiutarlo e ho cominciato appunto ad avere questi primi sintomi, però ripeto, io non riconoscevo di avere né un problema né una malattia, perché all'inizio mi sentivo molto forte, mi sentivo di avere il controllo della situazione e pensavo che fossero la mia famiglia e le persone che mi erano intorno e cercavano di aiutarmi, che in realtà non capivano niente. E dopo anni in realtà ho cominciato a capire che avevo bisogno di aiuto e ho cominciato a chiedere aiuto. Ho parlato di malattia perché in realtà appunto vengono definiti come disturbi del comportamento alimentare, in realtà sono delle vere e proprie malattie, perché la parola disturbo non dà dignità né alla persona che soffre di questa patologia né alle famiglie che sono accanto a queste persone. La parola disturbo è un qualcosa che indica un qualcosa di fastidioso, mentre invece è di un disturbo non si muore. Invece di questa malattia si muore, però la parola malattia dà anche idea che per una malattia c'è una cura e c'è anche una guarigione. Infatti io oggi ti posso testimoniare, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, che da queste malattie si può guarire anche dopo tanti anni di malattia e anche in età adulta, se si ricevono cure adeguate.
1: Ecco, ma quello che è importante dire è che sono tanti i ragazzi, i bambini che hanno questi problemi, c'è una percentuale altissima dei bambini.
0: Esatto, purtroppo l'età si è abbassata molto, si parla addirittura di età pediatrica. L'anno scorso i dati sono 3.780 i morti per queste malattie. E sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali in Italia tra gli adolescenti. Si stima che ne soffrano circa 4 milioni in Italia e quindi più del 5% della popolazione. Quindi è una vera e propria epidemia e ripeto, l'età si è abbassata.
1: Ma una cosa che fa pensare è che le statistiche dicono che uno su cinque dei ragazzini di età adolescenziale, comunque pediatrica anche, può soffrire di una patologia di questo tipo. Perciò è facile che chi ci sta guardando in TV in questo momento possa avere in casa un figlio, un nipote che ha problemi di questo tipo. Come può accorgersi se è già malato oppure solo...
0: Allora, sicuramente quelli che sono i primi segnali, ripeto, è un cambiamento del... come se la persona diventasse un'altra, non la riconosci più. La mia famiglia non riconosceva più me, Micaela, perché, ripeto, lo sguardo si spegne completamente. Sei solo concentrato su te stesso e non riesci più ad avere una vita sociale, perché tutto ciò che è relazione è anche cibo. Andiamo fuori a mangiare una pizza, andiamo a prendere un caffè e
1: il pranzo, la cena, la colazione.
0: Esatto,
1: insieme.
0: E diventa un rifiuto perché non riesci a relazionarti con gli altri, non riesci ad affrontare questo aspetto della relazione.
1: Ecco, ma raccontaci com'era la tua giornata da anoressica. La mattina iniziavi colazione?
0: Allora, scusami se posso precisare la parola anoressica.
1: La cancelliamo.
0: Esatto, perché in realtà anche le parole hanno un peso. La parola anoressica è come se la persona fosse solo la malattia. In realtà dire persona malata di anoressia fa sì che quella persona che identifica una
1: certo,
0: persona che ha anche una malattia. Esatto, invece quello è proprio successo a me.
1: Perfetto.
0: Nel senso che io mi sono poi identificata dopo tanti anni con la malattia stessa e quindi io ero l'anoressica proprio. Quando ho cominciato a guarire avevo paura di guarire perché non sapevo chi io fossi senza malattia. Io ero l'anoressica e senza malattia chi sono? Non esisteva più Micaela. Quindi quando sono guarita è successa una cosa stranissima, è come se si fosse ricollegata la testa al corpo, perché io dico sempre che la malattia aveva staccato la testa dal corpo, ero solo più pensieri, numeri, calcoli,

programmi e non sentivo più niente. Le emozioni, non sentivo neanche i bisogni, quindi nel bisogno di avere fame, niente. E ero proprio staccato. Quando invece ho cominciato a guarire, si è ricollegato ed è stata una vera e propria scoperta. Ho scoperto una persona che in realtà che non conoscevo, quindi anche quello che mi piaceva, non mi conoscevo per niente. Quindi

0: neri. Questi occhiali mi impedivano di vedere quello che avevo realmente intorno. Quando sono guarita, questi occhiali sono spariti e ho visto che ciò che avevo intorno, le persone, la mia famiglia, il mio compagno, in realtà erano ciò che ancora più di quello che avrei desiderato. Loro mi sono sempre stati accanto, hanno sempre cercato di aiutarmi, di sostenermi, hanno sempre creduto in me, nonostante i tanti anni. E però io questo non lo vedevo, perché la malattia è come davvero se ti impedisse di vedere che le persone che ti vogliono bene, che ti sono vicine, che ti cercano di aiutare.
1: Non ti accorgevi che c'erano loro?
0: No, anzi, pensavo che loro non mi capissero, pensavo che loro non capissero quanto io stavo male. Il loro cercare di aiutarmi, magari non nel modo giusto, a volte anche parlando del cibo, piuttosto che hanno provato in tutti i modi, con la gentilezza, diciamo anche cercando di essere un po' più duri. In realtà, in alcune situazioni qualsiasi cosa loro dicessero non andava bene. Io un ricordo che ho brutto è che loro avevano paura di me. Quando io c'ero, ma questa paura non era verso Micaela, era verso la malattia, perché avevano paura delle reazioni che io potevo avere. Avendomi visto quando stavo molto male e in pericolo di vita, ovviamente aveva...
1: Fino a che punto sei arrivata tu, diciamo, fisicamente? Sei finita all'ospedale perché non mangiavi?
0: Esatto. Allora,
1: non lo so, è una domanda.
0: Sì, sì, anche sono finita, sì. Però ecco, quello che è importante anche rispetto a questo è i numeri. Dicevo, questi numeri, il minor peso raggiunto, piuttosto che anche per l'iperattività, quanti chilometri facevo al giorno, non preferisco non dirli, perché penso che non diano dignità a tutte le persone, perché di queste patologie possono soffrire anche persone che sono normopeso e apparentemente hanno un aspetto sano.
1: Tu non eri sovrappeso?
0: No, no, anzi, ho raggiunto un grave sottopeso, però ecco, questo numero non rappresenta la sofferenza che ha una persona.
1: È un titolo dell'articolo di un giornale, ma non.
0: Esatto, sì, fa clamore,
1: modo.
0: Però esatto, bisognerebbe cercare di scardinare questi falsi miti, cioè la persona che cerca di raggiungere un aspetto fisico piuttosto che.
1: Però ci sono questi aspetti anche?
0: In realtà no, cioè non lo fa.
1: C'è la ragazza che vuole dimagrire perché vuole fare la modella e si assume la responsabilità di fare una...
0: No, questo non... No, quello che porta a utilizzare, allora, il cibo è come se fosse uno strumento attraverso il quale tu esprimi il tuo malessere. Io parlo sempre della mia esperienza, ovviamente. Quindi attraverso il cibo, attraverso il corpo, io esprimevo il mio dolore, quasi come se sparendo era un grido di aiuto per dire aiutatemi a vivere, che poi aiutatemi a vivere, io non ho subito nessun trauma nella mia vita, la mia famiglia...
1: Ecco, un'infanzia, come raccontaci la tua infanzia?
0: La mia famiglia mi ha sempre voluto bene, per anni quando ho fatto terapia cercavo un trauma nascosto dentro di me, in realtà di questa patologia si può ammalare senza nessuna motivazione esterna, perché in realtà quello che è un problema, e almeno nel mio caso è stata la causa, è stata un'incapacità di gestire le emozioni che provavo. Un disagio, un malessere che sentivo io, mi sentivo sempre inadeguata, sempre sbagliata, mai all'altezza di. E quindi attraverso il cibo era come avere un po' il controllo della situazione. All'inizio era un po' così, mi sentivo quasi onnipotente perché riuscivo a fare cose che gli altri...
1: Comandavi il tuo corpo, comandavi...
0: Sì, all'inizio è un'illusione in realtà, perché poi è il contrario, è la malattia, sono i sintomi che ti controllano e quindi ti sfugge di mano.
1: È possibile che in un contesto di amicizie ti abbiano in qualche modo fatto ammalare? Cioè la compagnia, cioè la famiglia era perfetta, era accudente, era
0: sì,
1: affettiva, ma è possibile che le amicizie invece avessi in giro, che possano avere contribuito già in un quadro fragile?
0: Ma nel mio caso non ho subito delle emarginazioni, piuttosto che anzi...
1: Non sei stata bullizzata?
0: Assolutamente no, mia sorella che ha 2 anni più di me, io ero un po' la sua ombra, no? E infatti proprio rispetto all'insicurezza io cercavo di imitare mia sorella, perché vedevo che lei era simpatica e aveva tanti amici eccetera, anziché provare a essere me stessa e quindi cercare di comunque farmi degli amici.

0: per quella che era Micaela, imitavo mia sorella. Poi quando abbiamo cominciato a scuola, cosa facevo? Imitavo magari la bambina che nella classe mi sembrava che fosse quella che è più simpatica, che andava bene, magari addirittura mi pettinavo come lei, lei aveva i codini, volevo, perché cercavo fuori quasi un'identità, ovviamente in quel momento non me ne rendevo conto. Andavo a cercare me stessa fuori, anziché sentirmi ed essere quella che ero, che andavo bene così, ma l'ho capito davvero dopo tantissimo tempo. E ripeto, quindi la causa in realtà è stata una mia difficoltà di gestire.
1: Il momento più cupo che tu hai avvertito, se ricordi, se puoi raccontarlo.
0: Allora, ricordo che mi sentivo sempre sola, e in realtà non lo ero. Mi sentivo sola, sentivo il freddo delle ossa, dico, perché è vero, mi sentivo sola, sentivo tantissima sofferenza dentro di me, sentivo di non essere capita da nessuno, sentivo che nessuno riusciva a vedermi per quella che ero, ma perché ero io la prima a non riuscire a vedermi.
1: Ma vedevi nero, vedevi anche, non so, dico, ma c'era la morte dietro, una storia di...
0: No, quello non mi faceva paura, non ho mai avuto paura, no, anzi, quando appunto i medici, per cercare comunque di anche stimolarmi in modo sbagliato, mi raccontavano quelle che potevano essere le conseguenze del mio comportamento, quasi una sfida.
1: Ai medici te lo dicevano?
0: Sì, all'inizio sì, perché più di 20 anni fa, diciamo che non erano approcci molto adeguati. Oggi per fortuna ci sono cure adeguate e professionisti formati.
1: Non bisogna dire a una persona che soffre di quella malattia?
0: Non bisogna dire che è questione di forza di volontà, perché per una malattia non è questione di forza di volontà. È vero che tu contribuisci alla cura, perché se io non mi affido non posso guarire, se non mi affido ai terapeuti non posso guarire, ma non è questione di volontà, altrimenti non sarebbe una malattia.
1: E questa è la differenza.
0: Sì, sì, e purtroppo rispetto ai tanti pregiudizi che ci sono, quelli legati al fatto che si ammalano solo le ragazze, che si ammalano...
1: Non è vero questo?
0: No, assolutamente, ci sono anche tanti ragazzi, un tempo forse erano meno diagnosticati anche perché c'era più vergogna, erano meno riconosciuti, oggi sono più diagnosticati, anche loro si ammalano di questa malattia. Questa malattia non guarda né l'età, né il sesso, né l'estrazione sociale. Io ad esempio mi sono ammalata, ho fatto biologia, mi sono laureata in biologia, quindi di metabolismo, di cibo, di processi metabolici.
1: Non è un caso che ti abbia scelto biologia?
0: Ma sì, no, relativamente, non lo so, però nonostante conoscessi quella che è la sana e corretta alimentazione, ripeto, i processi metabolici e tutto, valeva per
1: tu
0: tutti.
1: Tu hai scelto biologia quando eri ancora malata?
0: Ero ancora, sì, perché essendo i 20 anni, sì, ho fatto tutta l'università.
1: Pensato di curarti?
0: Ho pensato...
1: Forse, inconsciamente, non puoi fare...
0: No, in realtà...
1: Perché a quando hai iniziato a pensare di fare biologia?
0: È stata una scelta, in realtà ho fatto l'università pensando di...
1: Che liceo hai fatto?
0: Classico, quindi in realtà mi sono andata anche a cercare una strada abbastanza complicata. E...
1: La tua infanzia da bambina fino ai 20 anni è stata spensierata?
0: Sì, in realtà, cioè, no, legata sempre a quell'insicurezza che ti raccontavo prima.
1: Sì.
0: Allora, apparentemente sì, ero una bambina serena, perché ripeto, avevo una famiglia, una mia sorella, tutti quanti che cercavano di aiutarmi.
1: Eri come tua sorella, vuoi dire?
0: Ero un po' più fragile. La mia famiglia si è sempre accorta un pochino di questa fragilità, perché mi ha sempre un pochino più protetta. Oggi riesco a vederlo rispetto a mia sorella. Avevano più attenzioni, però non sono state sufficienti per aiutarmi, proprio perché avevo bisogno di fare un percorso che mi permettesse di guardarmi dentro, vedere quella fragilità e mettere a posto. Io dico, come poi se i tasselli si fossero andati tutti a posto, e oggi sono contenta della persona che sono.
1: Quando ti sei accorta che c'eri riuscita, che eri guarita, comunque eri...
0: Allora, un segnale bello è stato

0: E mia mamma si lamentava sempre del fatto che io guardavo sempre per terra, ma perché mi vergognavo di com'ero? Siccome io sono anche credente.
1: Anche.
0: Un problema
1: in più?
0: No, nel senso che...
1: Credente è felice di esserlo.
0: Sì, assolutamente, però ecco, questo mi faceva sentire ancora più in colpa, perché sapevo che disprezzavo la vita che è in realtà un dono. Quindi io camminavo con gli occhi bassi e mi mettevo... Mi vergognavo proprio.
1: Quello anch'io, sono un gran...
0: E, ecco, invece quando c'è stato un giorno che camminavo e che sono arrivata in ufficio, ho detto al mio compagno: ho visto la temperatura, che temperatura c'è? E lui mi guarda come dire: che succede? E era perché stavo camminando guardando in alto e ho visto la temperatura che quelle che sono lette nelle croci delle farmacie, e che quindi significava che io stavo guardando in alto e non l'avevo mai fatto fino a quel momento lì. E questa è stata una cosa, insomma, per me emozionante, perché
1: si legge nei tuoi occhi.
0: Conoscevo solo le buche, diciamo, e invece da quella è stata una delle cose, infatti poi invece...
1: Che età avevi?
0: Avevo più di 40 anni. Più di 40 anni.
1: Ti hai guardato in basso per tanti anni?
0: Ho guardato in basso per più di 40 anni e poi invece adesso guardo sempre talmente in alto che inciampo e mi viene detto invece guarda invece, e quello è stato uno
1: ecco.
0: dei... E poi un'altra cosa che ricordo della guarigione è che la testa è come se quando c'è la malattia ti parlasse continuamente, e tutti i calcoli, i numeri, come un ronzio di una radio che è sempre presente, quindi non riesci mai a essere presente nel momento perché è sempre questa cosa dietro. E una mattina mi sono svegliata, sentivo qualcosa di diverso e poi ho detto: la mia mente non parla più, cioè non sento più quella. Allora sono stata zitta e immobile, ho detto: adesso ricomincerà, e non è più ricominciata. Tanto è vero che adesso amo talmente tanto il silenzio che normalmente in giro c'è brusio eccetera. Quando arrivo a casa obbligo il mio compagno a sentire la TV con le cuffie, perché questo silenzio mi è mancato per tanto tempo che ora mi fa sempre emozionare.
1: Chi ha questi problemi? Chi è che può aiutare? Chi ha aiutato te, al di là della famiglia, delle persone, il tuo compagno?
0: Allora, vabbè, oltre alle cure...
1: Io ho questo qui in mano non a caso.
0: Sì, esatto. Sì, mi sono rivolta a quella che un tempo era l'associazione Minuto di Vita, che oggi è la fondazione Fiocchetto Lilla. L'associazione è stata fondata da Stefano Tavilla, un papà che ha perso la figlia Giulia all'età di 17 anni. E rispetto ai numeri, pensiamo che Giulia è morta perché era normopeso e non è stata ritenuta sufficientemente grave per essere ricoverata immediatamente, quindi è stata messa in lista d'attesa. Quindi per quello che dico che non mi piace parlare di peso, perché anche persone normopeso hanno la stessa sofferenza di una persona che è gravemente sottopeso e soprattutto rischiano la vita.
1: Ecco, chi ha dei problemi, se c'è un figlio, un nipote, qualcuno, esiste questa associazione appunto?
0: Sì, che oggi è diventata la Fondazione Fiocchetto Lilla, che quindi ha un sito, si può trovare, ci sono i nostri recapiti, perché poi sono rimasta all'interno della
1: Fondazione Fiocchetto
0: della Fondazione.
1: Lilla. Ha una sede a Pieve Ligure, a Grosseto, ma su ovviamente via telefono si possono intercettare.
0: Sì, certo. Questo è un supporto per le famiglie, in realtà la persona ha bisogno di cure adeguate, quindi di rivolgersi.
1: Ti sei mai trovata, ti faccio l'ultima domanda, di fronte a qualcuno che ti sei accorto che aveva questa patologia ma non lo sapeva e tu l'hai intercettato?
0: Sì, tante volte, perché abbiamo fatto anche degli incontri nelle scuole, eccetera. Quello che mi fa sentire un po' un senso di impotenza è quello di non riuscire a dire come si guarisce da questa malattia, perché ognuno ha il suo percorso.
1: Però si guarisce.
0: Si guarisce assolutamente e si guarisce senza compromessi. Questa è un'altra cosa importante, perché mi viene rabbia quando persone raccontano la loro personale esperienza e dicono che con questa malattia si impara a convivere. No, da questa malattia si può guarire, esiste la vera guarigione ed è importante dirlo, perché a me per tanti anni non mi è stato detto che avrei potuto guarire. Quindi l'esperienza personale può essere quella di avere imparato a convivere con i sintomi, ma si può fare un salto in più e liberarsi completamente da qualsiasi sintomo e da qualsiasi pensiero malato.
1: Ed è questa la grande differenza fra altre due patologie che abbiamo intercettato con i nostri servizi. Mi viene in mente il ludopatico, malato di gioco, anche l'alcolista, che invece tutti i giorni devono conquistare conquistarsi la loro guarigione e non sentono mai guariti. Tu mi dici invece

0: che questa malattia si guarisce.
1: Sì, non è una lotta quotidiana, basta, vince la vita.
0: Bene, questa è la finale migliore.
1: Sì.
0: Grazie.

0: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

di esito anche in Liguria, bollino nero sulle autostrade con diversi incidenti, un camion ribaltato in A26 raggiunti fino a 18 km di coda. Ieri sera intorno a mezzanotte e mezza si è seminato il panico in centro storico a Genova, diversi ultras di Genoa e Deportivo La Corugna si sono affrontati con spranghe. Non si allenta la morsa del caldo in Liguria e a Genova, dove il bollino rosso è stato prorogato fino a lunedì, una situazione complessa che non si è mai registrata. È stato un grande successo l'evento che si è tenuto a Prato della Cipolla a Santo Stefano d'Aveto per ricordare l'indimenticato De André.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, lo avete sentito dai titoli, partiamo con la situazione delle autostrade perché è un weekend di esodo di questo 8 e 9 di agosto. Questa mattina ci sono stati diversi incidenti che hanno peggiorato la situazione sulle autostrade della Liguria, si sono raggiunti fino a quasi 20 km di coda, la situazione poi è migliorata lungo la giornata, ma ovviamente la condizione delle autostrade della Liguria richiede massima attenzione in tutti i sensi. Allora, partiamo da qua.
1: Il weekend del grande esodo è arrivato anche in Liguria, dove la condizione delle autostrade è già alquanto complicata. È stata una giornata, ma soprattutto una mattinata da bollino nero, con un flusso di auto in transito che ha messo a dura prova le già problematiche infrastrutture della regione. Da Levante a Ponente, a peggiorare la situazione sono stati una serie di incidenti a partire dall'alba, quando un camion si è ribaltato in una galleria della 26. Un'ora dopo, un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 auto ha invece bloccato il traffico sulla 10 all'altezza di Spotor, seguito da altri incidenti, fortunatamente non gravi, che hanno però inevitabilmente causato pesanti disagi. Sono stati sfiorati soprattutto lungo la mattinata fino a 18 km di coda a causa degli incidenti che si sono verificati in autostrada, una condizione già di precarietà che è stata acuita dalle molte macchine che hanno attraversato la regione. Non basta la rimozione dei cantieri nella maggior parte delle tratte per riuscire a garantire una situazione gestibile dal punto di vista del traffico. La conformazione delle tratte autostradali non permette infatti la cosiddetta normalità neanche quando vengono rimossi i lavori. Certo, l'esodo di questi giorni, i tanti vacanzieri che devono raggiungere la Liguria o transitarla per andare via, rendono l'instabilità infrastrutturale ancora più evidente e anche i prossimi giorni a ridosso di Ferragosto dovranno essere attenzionati.
0: Questa quindi la condizione sulle autostrade della Liguria, e allora arriva una proposta, un limite di velocità in autostrada di 80-90 km all'ora nelle giornate contrassegnate da bollino rosso. È la provocatoria proposta che a Primo Canale lancia

0: Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Sentiamo Dario Vassallo.
1: Una proposta provocatoria, ma fino a certo punto. Nell'ennesimo giorno di caos sulle autostrade della nostra regione, Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona, lancia a Primo Canale l'idea di porre un limite di velocità nelle giornate di traffico più intenso.
2: L'unica cosa che da tempo dico è che, secondo me, nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo il tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora.
0: Questa quindi la proposta, vedremo se verrà poi accolta. E adesso la cronaca, perché è stata una notte di paura e di follia nei vicoli di Genova, dove un gruppo di ultras con il volto coperto si è affrontato a colpi di spranghe e bastoni, seminando il panico tra i frequentatori della Movida del centro di Genova. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa, intorno a 00:30, e al centro delle indagini della Digos. L'ipotesi che si sia trattato di un regolamento di conti tra tifoserie organizzate è sempre più probabile. A fronteggiarsi ragazzi molto giovani, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, il gruppo si è mosso tra Caricamento, Piazza delle Erbe e Via San Bernardo, dando vita a inseguimenti e aggressioni. La scena è stata ripresa da diversi video che nelle ore successive hanno iniziato a circolare sui social. Nelle immagini si vedono ragazzi con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe scendere da Salitare Maggi. Durante gli scontri si sono poi affrontate le due tifoserie. Ricordiamo che questa sera il Genoa giocherà al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, una squadra spagnola di Liga, e quindi non si capisce bene da dove sia nato questo scontro con tifoserie che in realtà poi non si conoscono e non si frequentano, ed è avvenuto proprio nella giornata in cui poi questa sera si concluderà con il trofeo spagnolo del tifoso rosso-blu che fu ucciso il 29 gennaio dello stesso anno del 1995 da un tifoso del Milan. Rispetto a questo si è sentita la protesta di Confcommercio, dei commercianti del centro storico, una situazione già complicata, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente, quella del centro storico dei vicoli, con episodi di violenza e di microcriminalità, e quello che è accaduto ieri sera ovviamente non riguarda la microcriminalità di cui spesso raccontiamo, stiamo parlando di uno scontro tra tifosi, tra ultras, che però ha messo a dura prova anche gli esercenti che avevano le proprie attività, e anche in realtà poi le persone che stavano vivendo la movida del venerdì sera, anche i turisti che sono scappati cercando vie di fuga, molti erano anche alloggiati negli hotel del centro di Genova. Sono stati invece fermati per tentato omicidio due uomini senza fissa dimora, tunisini di 30 e 24 anni, accusati di aver sparato a un cittadino libico di 37 anni nella notte del 1 agosto sulla spiaggia antistante la passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Il fermo è stato disposto dalla procura di Imperia, è stato eseguito dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili motivi. E adesso il caldo, è ancora a bollino rosso a Genova con il nono consecutivo, siamo quasi a 10, si guarda a lunedì perché è stato prorogato per la giornata di domani, già si sapeva, ma anche quella di lunedì. Andiamo a capire quindi la situazione.
3: 9 bollini rossi consecutivi, mai successo nella storia di Genova. Rossi come il fuoco che arde a causa di una delle ondate di calore più prepotenti di sempre. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare come tutta Italia.

0: stretta in una morsa prolungata. Così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire con il livello massimo per caldo, che durerà almeno fino a lunedì 10 agosto. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire la situazione, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando anche l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il ministro elabora così dei bollettini nel suo ministero giornalieri per 27 città, con previsione a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sulle ondate di calore, caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3, verde 0, giallo 1, arancione 2, rosso 3, vengono pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero della Salute. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione al sole e ai colpi di calore.
1: Colpi di calore, ma non solo, c'è il tema legato all'alimentazione, quindi il periodo estivo deve essere attenzionato per chi conserva i cibi, come bisogna conservarli per cercare di non farli andare a male a causa del caldo. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: D'estate è importante conservare bene gli alimenti perché il caldo favorisce la crescita dei batteri. Bisogna quindi rispettare la catena del freddo, mettere subito in frigorifero i cibi deperibili e controllare sempre le scadenze. Così possiamo evitare intossicazioni alimentari e goderci l'estate in sicurezza.
3: Attrezziamoci con una borsa frigo, questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporla, come organizzarla questa borsa frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua. Acqua che, come dicevamo prima, dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo, durante il viaggio, le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti, e poi, una volta arrivati in spiaggia, durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Andiamo a disporre nella parte centrale della borsa gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo, quindi tutti alimenti un po' più delicati li posizioniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti. Tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa.
1: Si è tenuto un incontro questa mattina a Palazzo Civico a Imperia tra il sindaco Claudio Scajola, il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio, al centro del confronto l'emergenza idrica che sta mettendo a dura prova tutto il paese. Il caldo torrido di quest'estate sta creando dei problemi anche rispetto all'approvvigionamento del bene più prezioso, che è l'acqua. E allora, nel corso del confronto, si è parlato della gestione delle risorse idriche, con il ruolo che avranno poi da qui al futuro gli invasi, che saranno protagonisti per la gestione dell'acqua. C'è un piano che riguarda anche l'area degli invasi delle Alpi Marittime di programmazione 2028-2034, si è parlato di questo, poi chissà, magari sarà parlato anche di politica, visto che entrambi fanno parte del mondo di Forza Italia. E adesso il nostro viaggio all'interno della chiesa di San Luca con il genio del Grechetto, ma con le difficoltà del degrado di una zona spesso lasciata, abbandonata un po' a se stessa, lo abbiamo raccontato così in questo servizio, vediamo.
4: Nel cuore di Caruggi, a pochi passi da Via della Maddalena e da Caricamento, si cela uno dei più straordinari tesori artistici di Genova. Un luogo che molti genovesi non hanno mai visitato e in cui pochi turisti si spingono, spesso intimoriti dall'immagine che oggi restituisce questa parte del centro storico. Eppure la chiesa di San Luca è un autentico scrigno del barocco. Varcare quella soglia significa entrare in un mondo completamente diverso da quello che si

0: appena lasciato alle spalle. Lo sguardo viene immediatamente catturato dagli affreschi di Domenico Piola, protagonista assoluto della pittura barocca genovese. Ma il vero gioiello è la splendida adorazione dei pastori di Giovanni Benedetto Castiglione, universalmente conosciuto come il Grechetto. Un artista che oggi figura nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo, dal Louvre al Prado, dall'Hermitage alle Gallerie degli Uffizi. Le sue opere vengono studiate dagli storici dell'arte e ricercate dai collezionisti internazionali. A Genova uno dei suoi capolavori può essere ammirato gratuitamente, a disposizione di chiunque voglia fermarsi qualche minuto ad ammirarlo. San Luca non è soltanto una chiesa, è il simbolo di una storia lunga, oltre 800 anni. Ancora oggi appartiene alla Fondazione Spinola, che continua a conservarla, restaurarla e valorizzarla. Poi però basta uscire, il contrasto è immediato, con lo spazio visibile alla luce del sole. Conservare un'opera d'arte significa anche prendersi cura del contesto che lo circonda. Non basta restaurare un dipinto o mantenere in perfette condizioni una chiesa se il visitatore, appena oltre il portone, trova una città che sembra aver rinunciato a valorizzare i propri tesori. Restituire Carugia ai genovesi e ai turisti non è soltanto una questione di ordine pubblico. È una scelta culturale, è il modo migliore per rispettare la storia di una città che per secoli ha prodotto artisti, architetti e collezionisti capaci di lasciare un segno nella storia dell'arte europea.
1: È stato un grande successo invece l'evento che si è tenuto al Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, che ha ovviamente radici e marchio genovese, Fabrizio De André. Non un vero e proprio concerto, ma una serata a 360 gradi che comprendeva anche la notte in tenda. Ci racconta tutto, perché è stata a Prato della Cipolla Chiara Urru.
2: Prima la presentazione del libro La stazione successiva dell'avvocato penalista Raffaele Caruso, dedicato al tema della giustizia nelle canzoni di De André. Poi lo spettacolo teatrale musicale Dagli occhi al cuore, scritto da Cristina Sarti e dedicato alle figure femminili raccontate nei brani del cantautore genovese con Napo e la sua orchestra. Un evento che alla sua prima edizione vuole diventare il primo appuntamento di una rassegna capace di portare cultura e spettacoli in alta quota.
3: È una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André. Ad esempio a settembre invece con la musica classica sempre in quota, cioè a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura e pace con la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
2: Una scommessa che, almeno per questa prima serata, sembra aver dato i suoi frutti. La risposta del pubblico ha infatti superato le aspettative degli stessi artisti.
4: Sono anch'io stupito dall'affluenza, perché il tempo non è dei migliori, ma la gente ci ha creduto, quindi dobbiamo cercare di divertirli a tutti i costi a questo punto.
5: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
1: Si avvicina il calcio giocato, perché in realtà mancano pochi giorni all'inizio prima della Coppa Italia e poi del campionato, e quindi le squadre stanno provando a rodare, a capire come si preparano all'inizio della stagione in modo ufficiale. Allora ci sono diversi appuntamenti: il Genoa al Trofeo Spagnolo, che torna dopo tanti anni in città per ricordare il tifoso del Genoa ucciso nel 1995, vede affrontarsi proprio il rossoblù contro il Deportivo della Coruña, una squadra prima, se avete sentito e seguito prima, che c'è stato uno scontro questa notte tra gli ultras di Genoa e Deportivo. Si gioca al Ferraris questa sera. La Samp invece domani giocherà a Parma contro una squadra con cui è gemellata. Un modo per capire proprio per Corradi come sta andando la preparazione, che squadra si troverà, perché poi la settimana dopo inizierà la Coppa Italia e poi il campionato. Allora partiamo dal Genoa come sempre con Carlo Danani, che ci racconta tutto. Ciao Carlo, buonasera.
6: Buonasera, a distanza di 83 giorni il Ferraris apre le porte al nuovo grifone. L'ultima volta fu Genoa-Milan, era il 17 maggio, penultima di campionato. Dopo 14 anni

0: torna il trofeo spagnolo, aria di calcio internazionale. Alle 20.45 fischio d'inizio per la sfida col Deportivo a Coruña, penultima prova generale in vista degli impegni ufficiali. Mercoledì poi la squadra di De Rossi sarà a Nizza per l'ultima amichevole pre-campionato. Per la partita con gli spagnoli neopromossi in Liga, DDR ne convoca 25. C'è anche di Brill Sow, fresco di arrivo dal Siviglia, colui che insieme a Frendrup dovrà diventare l'asse portante del centrocampo. Non c'è ovviamente Masini, pronto a trasferirsi a titolo definitivo al Frosinone, e non ci sono neppure tre dei volti nuovi dell'ultimo mercato: Maitre fuori almeno per 2 settimane, Havel e Traoré, entrambi probabilmente a disposizione per la partita di Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza, in campo stasera per stabilire chi si guadagnerà la sfida del Ferraris.
1: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp. Samp che non ha ancora una squadra pronta e ufficiale per scendere in campo. Mancano diversi innesti a partire dal portiere, che forse in questo momento è quello di cui c'è più bisogno. Ci racconta tutto Simone Galdi, anche perché appunto domani, dicevamo, si vola a Parma. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina dunque agli appuntamenti che contano. La tappa intermedia, l'ultima di questa preparazione estiva, contro il Parma domani sera alle ore 20 allo stadio Tardini in Emilia Romagna per giocarsi il trofeo Doppio Malto, prima edizione di questa competizione. La Samp ci arriva con una rifinitura di quest'oggi, di questo sabato, che non ha visto Luca Ravanelli tra i presenti, ma ha visto il ritorno di Gennaro Tutino, che dunque dovrebbe essere convocato, disponibile pienamente per giocarsi un posto da titolare contro il Parma. Come per Ravanelli, anche Lorenzo Insigne non sarà della partita, per lui lo sappiamo, continua il percorso personalizzato verso un rientro che a questo punto tutti si attendono possa essere contro il Cesena in campionato. Anche per Tias Begic, che ha avuto buone notizie negli ultimi giorni, c'è la voglia di non rischiare, dunque attendere almeno la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. E poi ovviamente il lungo degente Sekulov non farà parte della spedizione blucerchiata verso Parma, partenza prevista domani mattina. Ripeto, la partita si giocherà alle ore 20. Sul fronte del mercato continua lo stallo, soprattutto per la porta, i tifosi sono in apprensione per sapere quale sarà il portiere blu cerchiato per la stagione 26-27, e poi il caso Verskaren, perché il centrocampista belga svincolato dal 30 giugno dall'Anderlecht, molto ben conosciuto da Fredberg, che dell'Anderlecht è stato a lungo dirigente, ha ricevuto una nuova offerta dalla Samp, 1 milione di euro lordi a stagione per 3 anni, parliamo di circa 600.000 euro netti più tutti i bonus legati a presenze, reti e il piazzamento della Samp, ma Verskaren continua a tentennare, dunque aspettiamo anche in questo caso che il mercato della Samp si sblocchi. E con questo concludo la linea a te, Giorgia.
1: Grazie Simone, buon lavoro, buona serata. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo ovviamente tutti gli aggiornamenti sia sul fronte cronaca, informazione, che su quello sportivo sul nostro sito primocanale.it. L'informazione poi si rinnova domani sera, stessi orari. Buona serata, buon sabato sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite, con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale.

0: Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni contesto stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

di esodo anche in Liguria, bollino nero sulle autostrade con diversi incidenti, un camion ribaltato in A26 raggiunti fino a 18 km di coda. Ieri sera intorno a mezzanotte e mezza si è seminato il panico in centro storico a Genova, diversi ultras di Genoa e Deportivo La Corugna si sono affrontati con spranghe. Non si allenta la mossa del Cardo in Liguria a Genova, dove il bollino rosso è stato prorogato fino a lunedì, una situazione complessa che non si è mai registrata. È stato un grande successo l'evento che si è tenuto a Prato della Cipolla a Santo Stefano d'Aveto per ricordare l'indimenticato De André.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Lo avete sentito dai titoli. Partiamo con la situazione delle autostrade, perché è un weekend di esodo di questo 8 e 9 di agosto. Questa mattina ci sono stati diversi incidenti che hanno peggiorato la situazione sulle autostrade della Liguria. Si sono raggiunti fino a quasi 20 km di coda. La situazione poi è migliorata lungo la giornata, ma ovviamente la condizione delle autostrade della Liguria richiede massima attenzione in tutti i sensi. Allora, partiamo da qua.
1: Il weekend del grande esodo è arrivato anche in Liguria, dove la condizione delle autostrade è già alquanto complicata. È stata una giornata, ma soprattutto una mattinata da bollino nero.

0: nero con un flusso di auto in transito che ha messo a dura prova le già problematiche infrastrutture della regione. Da Levante a Ponente a peggiorare la situazione sono stati una serie di incidenti a partire dall'alba, quando un camion si è ribaltato in una galleria della 26. Un'ora dopo, un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 auto ha invece bloccato il traffico sulla 10 all'altezza di Spotorno, seguito da altri incidenti, fortunatamente non gravi, che hanno però inevitabilmente causato pesanti disagi. Sono stati sfiorati soprattutto lungo la mattinata fino a 18 km di coda a causa degli incidenti che si sono verificati in autostrada, una condizione già di precarietà che è stata acuita dalle molte macchine che hanno attraversato la regione. Non basta la rimozione dei cantieri nella maggior parte delle tratte per riuscire a garantire una situazione gestibile dal punto di vista del traffico. La conformazione delle tratte autostradali non permette infatti la cosiddetta normalità neanche quando vengono rimossi i lavori. Certo, l'esodo di questi giorni, i tanti vacanzieri che devono raggiungere la Liguria o transitarla per andare via, rendono l'instabilità infrastrutturale ancora più evidente, e anche i prossimi giorni a ridosso di Ferragosto dovranno essere attenzionati.
1: Questa quindi la condizione sulle autostrade della Liguria, e allora arriva una proposta: un limite di velocità in autostrada di 80-90 km all'ora nelle giornate contrassegnate da bollino rosso. È la provocatoria proposta che a Primo Canale lancia Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Una proposta provocatoria, ma fino a certo punto. Nell'ennesimo giorno di caos sulle autostrade della nostra regione, Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona, lancia a Primo Canale l'idea di porre un limite di velocità nelle giornate di traffico più intenso.
3: L'unica cosa che da tempo dico è che, secondo me, nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata a Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora.
1: Questa quindi la proposta, vedremo se verrà poi accolta. E adesso la cronaca, perché è stata una notte di paura e di follia nei vicoli di Genova, dove un gruppo di ultras con il volto coperto si è affrontato a colpi di spranghe e bastoni, seminando il panico tra i frequentatori della Movida del centro di Genova. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa, intorno a 00:30, è al centro delle indagini della Digos. L'ipotesi che si sia trattato di un regolamento di conti tra tifoserie organizzate è sempre più probabile. A fronteggiarsi ragazzi molto giovani, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, il gruppo si è mosso tra Caricamento, Piazza delle Erbe e via San Bernardo, dando vita a inseguimenti e aggressioni. La scena è stata ripresa da diversi video che nelle ore successive hanno iniziato a circolare sui social. Nelle immagini si vedono ragazzi con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe scendere da Salitare Maggi. Durante gli scontri si sono poi affrontate le due tifoserie. Ricordiamo che questa sera il Genoa giocherà al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, una squadra spagnola di Liga, e quindi non si capisce bene da dove sia nato questo scontro con tifoserie che in realtà poi non si conoscono e non si frequentano, ed è avvenuto proprio nella giornata in cui poi questa sera si concluderà con il trofeo spagnolo del tifoso rosso-blu che fu ucciso il 29 gennaio dello stesso anno del 1995 da un tifoso del Milan. Rispetto a questo si è sentita la protesta di Confcommercio, dei commercianti del centro storico, una situazione già complicata, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente, quella del centro storico dei vicoli, con episodi di violenza e di microcriminalità, e quello che è accaduto ieri sera ovviamente non riguarda la microcriminalità di cui spesso raccontiamo, stiamo parlando di uno scontro tra tifosi, tra ultras, che però ha messo

0: a dura prova anche gli esercenti che avevano le proprie attività e anche in realtà poi le persone che stavano vivendo la movida del venerdì sera, anche i turisti che sono scappati cercando vie di fuga, molti erano anche alloggiati negli hotel delle fermati per tentato omicidio due uomini senza fissa dimora tunisini di 30 e 24 anni accusati di aver sparato a un cittadino libico di 37 anni nella notte del 1 agosto sulla spiaggia antistante la passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Il fermo è stato disposto dalla procura di Imperia, è stato eseguito dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili motivi. E adesso il caldo è ancora a bollino rosso a Genova con il nono consecutivo, siamo quasi a 10, si guarda a lunedì perché è stato prorogato per la giornata di domani, già si sapeva, ma anche quella di lunedì. Andiamo a capire quindi la situazione.
1: 9 bollini rossi consecutivi, mai successo nella storia di Genova, rossi come il fuoco che arde a causa di una delle ondate di calore più prepotenti di sempre. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare come tutta Italia, stretta in una morsa prolungata. Così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire con il livello massimo per caldo, che durerà almeno fino a lunedì 10 agosto. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire la situazione, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando anche l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il ministro elabora così dei bollettini nel suo ministero giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sulle ondate di calore, caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3, verde 0, giallo 1, arancione 2, rosso 3, vengono pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero della Salute. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione al sole e ai colpi di calore.
0: Colpi di calore, ma non solo, c'è il tema legato all'alimentazione, quindi il periodo estivo deve essere attenzionato per chi conserva i cibi, come bisogna conservarli per cercare di non farli andare a male a causa del caldo. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: D'estate è importante conservare bene gli alimenti perché il caldo favorisce la crescita dei batteri. Bisogna quindi rispettare la catena del freddo, mettere subito in frigorifero i cibi deperibili e controllare sempre le scadenze. Così possiamo evitare intossicazioni alimentari e goderci l'estate in sicurezza.
3: Attrezziamoci con una borsa frigo, questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporla, come organizzarla questa borsa frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua che, come dicevamo prima, dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo, durante il viaggio, le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti e poi, una volta arrivati in spiaggia, durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Andiamo a disporre nella parte centrale della borsa gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo, quindi tutti alimenti un po' più delicati li posizioniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti. Tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa.
0: Si è tenuto un incontro questa mattina a Palazzo Civico a Imperia tra il sindaco Claudio Scajola e il presidente di regione

0: Piemonte, Alberto Cirio, al centro del confronto l'emergenza idrica che sta mettendo a dura prova tutto il paese. Il caldo torrido di quest'estate sta creando dei problemi anche rispetto all'approvvigionamento del bene più prezioso, che è l'acqua. E allora nel corso del confronto si è parlato della gestione delle risorse idriche, con il ruolo che avranno poi da qui al futuro gli invasi, che saranno protagonisti per la gestione dell'acqua. C'è un piano che riguarda anche l'area degli invasi delle Alpi Marittime di programmazione 2028-2034, si è parlato di questo, poi chissà, magari sarà parlato anche di politica, visto che entrambi fanno parte del mondo di Forza Italia. E adesso il nostro viaggio all'interno della chiesa di San Luca con il genio del Grechetto, ma con le difficoltà del degrado di una zona spesso lasciata, abbandonata un po' a se stessa, lo abbiamo raccontato così in questo servizio, vediamo.
1: Nel cuore dei Caruggi, a pochi passi da Via della Maddalena e da Caricamento, si cela uno dei più straordinari tesori artistici di Genova. Un luogo che molti genovesi non hanno mai visitato e in cui pochi turisti si spingono, spesso intimoriti dall'immagine che oggi restituisce questa parte del centro storico. Eppure la chiesa di San Luca è un autentico scrigno del barocco. Varcare quella soglia significa entrare in un mondo completamente diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. Lo sguardo viene immediatamente catturato dagli affreschi di Domenico Piola, protagonista assoluto della pittura barocca genovese. Ma il vero gioiello è la splendida adorazione dei pastori di Giovanni Benedetto Castiglione, universalmente conosciuto come il Grechetto. Un artista che oggi figura nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo, dal Louvre al Prado, dall'Hermitage alle Gallerie degli Uffizi. Le sue opere vengono studiate dagli storici dell'arte e ricercate dai collezionisti internazionali. A Genova uno dei suoi capolavori può essere ammirato gratuitamente, a disposizione di chiunque voglia fermarsi qualche minuto ad ammirarlo. San Luca non è soltanto una chiesa, è il simbolo di una storia lunga oltre 800 anni. Ancora oggi appartiene alla Fondazione Spinola, che continua a conservarla, restaurarla e valorizzarla. Poi però basta uscire, il contrasto è immediato, con lo spazio visibile alla luce del sole. Conservare un'opera d'arte significa anche prendersi cura del contesto che lo circonda. Non basta restaurare un dipinto o mantenere in perfette condizioni una chiesa se il visitatore, appena oltre il portone, trova una città che sembra aver rinunciato a valorizzare i propri tesori. Restituire Caruggio ai genovesi e ai turisti non è soltanto una questione di ordine pubblico. È una scelta culturale, è il modo migliore per rispettare la storia di una città che per secoli ha prodotto artisti, architetti e collezionisti capaci di lasciare un segno nella storia dell'arte europea.
0: È stato un grande successo invece l'evento che si è tenuto al Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, che ha ovviamente radici e marchio genovese, Fabrizio De André. Non un vero e proprio concerto, ma una serata a 360 gradi che comprendeva anche la notte in tenda. Ci racconta tutto, perché è stata a Prato della Cipolla Chiara Urru.
2: Prima la presentazione del libro, la stazione successiva dell'avvocato penalista Raffaele Caruso, dedicato al tema della giustizia nelle canzoni di De André. Poi lo spettacolo teatrale musicale Dagli occhi al cuore, scritto da Cristina Sarti e dedicato alle figure femminili raccontate nei brani del cantautore genovese, con Napo e la sua orchestra. Un evento che alla sua prima edizione vuole diventare il primo appuntamento di una rassegna capace di portare cultura e spettacoli in alta quota.
3: È una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André, ad esempio a settembre invece con la musica classica sempre in quota. Cioè, a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura e pace con la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
2: Una scommessa che, almeno per questa prima serata, sembra aver dato i suoi frutti. La risposta del pubblico ha infatti superato le aspettative degli stessi artisti.
4: Sono anch'io stupito dall'affluenza, perché il tempo non è dei migliori, ma la gente ci ha creduto, quindi dobbiamo cercare di divertirli a tutti i costi a questo punto.
5: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.

Si avvicina il calcio giocato perché in realtà mancano pochi giorni all'inizio, prima della Coppa Italia e poi del campionato, e quindi le squadre stanno provando a rodare, a capire come si preparano all'inizio della stagione in modo ufficiale. Allora ci sono diversi appuntamenti: il Genoa al Trofeo Spagnolo, che torna dopo tanti anni in città per ricordare il tifoso del Genoa ucciso nel 1900.

0: 95 vede affrontarsi proprio rosso-blu contro il Deportivo della Coruña, una squadra spagnola della Liga. Tra l'altro, lo dicevamo prima, se avete sentito e seguito prima, che c'è stato uno scontro questa notte tra gli ultras di Genoa e Deportivo. Si gioca al Ferraris questa sera. La Samp invece domani giocherà a Parma contro una squadra con cui è gemellata. Un modo per capire proprio per Corradi come sta andando la preparazione, che squadra si troverà, perché poi la settimana dopo inizierà la Coppa Italia e poi il campionato. Allora partiamo dal Genoa come sempre con Carlo Danani che ci racconta tutto. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera. A distanza di 83 giorni il Ferraris apre le porte al nuovo grifone. L'ultima volta fu Genoa-Milan, era il 17 maggio, penultima di campionato. Dopo 14 anni torna il trofeo spagnolo, aria di calcio internazionale. Alle 20:45 fischio d'inizio per la sfida col Deportivo a Coruña, penultima prova generale in vista degli impegni ufficiali. Mercoledì poi la squadra di De Rossi sarà a Nizza per l'ultima amichevole pre-campionato. Per la partita con gli spagnoli neopromossi in Liga, DDR ne convoca 25. C'è anche Dibril Sow, fresco di arrivo dal Siviglia, colui che insieme a Frendrup dovrà diventare l'asse portante del centrocampo. Non c'è ovviamente Masini, pronto a trasferirsi a titolo definitivo al Frosinone, e non ci sono neppure tre dei volti nuovi dell'ultimo mercato. Maitre fuori almeno per 2 settimane, Havel e Traoré, entrambi probabilmente a disposizione per la partita di Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza, in campo stasera per stabilire chi si guadagnerà la sfida del Ferraris.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp. Samp che non ha ancora una squadra pronta e ufficiale per scendere in campo. Mancano diversi innesti a partire dal portiere, che forse in questo momento è quello di cui c'è più bisogno. Ci racconta tutto Simone Galdi, anche perché appunto domani, dicevamo, si vola a Parma. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina dunque agli appuntamenti che contano. La tappa intermedia, l'ultima di questa preparazione estiva, contro il Parma domani sera alle ore 20 allo stadio Tardini in Emilia Romagna per giocarsi il trofeo doppio malto, prima edizione di questa competizione. La Samp ci arriva con una rifinitura di questo sabato che non ha visto Luca Ravanelli tra i presenti, ma ha visto il ritorno di Gennaro Tutino, che dunque dovrebbe essere convocato, disponibile pienamente per giocarsi un posto da titolare contro il Parma. Come per Ravanelli, anche Lorenzo Insigne non sarà della partita, per lui lo sappiamo, continua il percorso personalizzato verso un rientro che a questo punto tutti si attendono possa essere contro il Cesena in campionato. Anche per Tias Begic, che ha avuto buone notizie negli ultimi giorni, c'è la voglia di non rischiare, dunque attendere almeno la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Poi ovviamente il lungo degente Sekulov non farà parte della spedizione blucerchiata verso Parma, la partenza prevista domani mattina, ripeto, la partita si giocherà alle ore 20. Sul fronte del mercato continua lo stallo, soprattutto per la porta, i tifosi sono in apprensione per sapere quale sarà il portiere blu cerchiato per la stagione 26-27, e poi il caso Verskaren, perché il centrocampista belga svincolato dal 30 giugno dall'Anderlecht, molto ben conosciuto da Fredberg che dell'Anderlecht è stato a lungo dirigente, ha ricevuto una nuova offerta dalla Samp, 1 milione di euro lordi a stagione per 3 anni, parliamo di circa 600.000 euro netti più tutti i bonus legati a presenze, reti e il piazzamento della Samp, ma Verskaren continua a tentennare, dunque aspettiamo anche in questo caso che il mercato della Samp si sblocchi. E con questo concludo la linea a te, Giorgia.
0: Grazie Simone, buon lavoro, buona serata. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo ovviamente tutti gli aggiornamenti sia sul fronte cronaca, informazione, che su quello sportivo sul nostro sito primocanale.it. L'informazione poi si rinnova domani sera, stessi orari. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite, con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese situazione tranquilla, con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni, contesto stabile ed assolato, con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi, per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista, con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista, e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

grandi esito anche in Liguria, a bollino nero sulle autostrade con diversi incidenti, un camion ribaltato in A26 raggiunti fino a 18 km di coda. Ieri sera intorno a mezzanotte e mezza si è seminato il panico in centro storico a Genova, diversi ultras di Genoa e Deportivo La Corugna si sono affrontati con spranghe. Non si allenta la mossa del cardo in Liguria a Genova, dove il bollino rosso è stato prorogato fino a lunedì, una situazione complessa che non si è mai registrata. È stato un grande successo l'evento che si è tenuto a Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare l'indimenticato De André.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Lo avete sentito dai titoli. Partiamo con la situazione delle autostrade, perché è un weekend di esodo di questo 8 e 9 di agosto. Questa mattina ci sono stati diversi incidenti che hanno peggiorato la situazione sulle autostrade della Liguria. Si sono raggiunti fino a quasi 20 km di coda. La situazione poi è migliorata lungo la giornata, ma ovviamente la condizione delle autostrade della Liguria richiede massima attenzione in tutti i sensi. Allora, partiamo da qua.
1: Il weekend del grande esodo è arrivato anche in Liguria, dove la condizione delle autostrade è già alquanto complicata. È stata una giornata, ma soprattutto una mattinata da bollino nero, con un flusso di auto in transito che ha messo a dura prova le già problematiche infrastrutture della regione. Da Levante a Ponente, a peggiorare la situazione sono stati una serie di incidenti a partire dall'alba, quando un camion si è ribaltato in una galleria della 26. Un'ora dopo, un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 auto ha invece bloccato il traffico sulla 10 all'altezza di Spotone, seguito da altri incidenti, fortunatamente non gravi, che hanno però inevitabilmente causato pesanti disagi. Sono stati sfiorati, soprattutto lungo la mattinata, fino a 18 km di coda a causa degli incidenti che si sono verificati in autostrada, una condizione già di precarietà che è stata acuita dalle molte macchine che hanno attraversato la regione. Non basta la rimozione dei cantieri nella maggior parte delle tratte per riuscire a garantire una situazione gestibile dal punto di vista del traffico. La conformazione delle tratte autostradali non permette infatti la cosiddetta normalizzazione

0: normalità neanche quando vengono rimossi i lavori. Certo, l'esodo di questi giorni, i tanti vacanzieri che devono raggiungere la Liguria o transitarla per andare via, rendono l'instabilità infrastrutturale ancora più evidente e anche i prossimi giorni a ridosso di Ferragosto dovranno essere attenzionati.
1: Questa quindi la condizione sulle autostrade della Liguria, e allora arriva una proposta, un limite di velocità in autostrada di 80-90 km all'ora nelle giornate contrassegnate da bollino rosso. È la provocatoria proposta che a Primo Canale lancia Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Una proposta provocatoria, ma fino a certo punto. Nell'ennesimo giorno di caos sull'autostrada della nostra regione, Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona, lancia a Primo Canale l'idea di porre un limite di velocità nelle giornate di traffico più intenso.
3: L'unica cosa che da tempo dico è che, secondo me, nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo il tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora.
1: Questa quindi la proposta, vedremo se verrà poi accolta. E adesso la cronaca, perché è stata una notte di paura e di follia nei vicoli di Genova, dove un gruppo di ultras con il volto coperto si è affrontato a colpi di spranghe e bastoni, seminando il panico tra i frequentatori della Movida del centro di Genova. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa, intorno a 00:30, e al centro delle indagini della Digos. L'ipotesi che si sia trattato di un regolamento di conti tra tifoserie organizzate è sempre più probabile. A fronteggiarsi ragazzi molto giovani, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, il gruppo si è mosso tra Caricamento, Piazza delle Erbe e via San Bernardo, dando vita a inseguimenti e aggressioni. La scena è stata ripresa da diversi video che nelle ore successive hanno iniziato a circolare sui social. Nelle immagini si vedono ragazzi con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe scendere da Salita Remagi. Durante gli scontri si sono poi affrontate le due tifoserie. Ricordiamo che questa sera il Genoa giocherà al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, una squadra spagnola di Liga, e quindi non si capisce bene da dove sia nato questo scontro con tifoserie che in realtà poi non si conoscono e non si frequentano, ed è avvenuto proprio nella giornata in cui poi questa sera si concluderà con il trofeo spagnolo del tifoso rosso-blu che fu ucciso il 29 gennaio dello stesso anno del 1995 da un tifoso del Milan. Rispetto a questo si è sentita la protesta di Confcommercio, dei commercianti del centro storico, una situazione già complicata, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente, quella del centro storico dei vicoli, con episodi di violenza e di microcriminalità. E quello che è accaduto ieri sera ovviamente non riguarda la microcriminalità di cui spesso raccontiamo, stiamo parlando di uno scontro tra tifosi, tra ultras, che però ha messo a dura prova anche gli esercenti che avevano le proprie attività, e anche in realtà poi le persone che stavano vivendo la movida del venerdì sera, anche i turisti che sono scappati cercando vie di fuga, molti erano anche alloggiati negli hotel del centro di Genova. Sono stati invece fermati per tentato omicidio due uomini senza fissa dimora, tunisini di 30 e 24 anni, accusati di aver sparato un cittadino libico di 37 anni nella notte del 1 agosto sulla spiaggia antistante la passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Il fermo è stato disposto dalla procura di Imperia, è stato eseguito dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ferimento sarà

0: sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili motivi. E adesso il caldo è ancora a bollino rosso a Genova con il nono consecutivo, siamo quasi a 10, si guarda a lunedì perché è stato prorogato per la giornata di domani, già si sapeva, ma anche quella di lunedì. Andiamo a capire quindi la situazione.
1: 9 bollini rossi consecutivi, mai successo nella storia di Genova. Rossi come il fuoco che arde a causa di una delle ondate di calore più prepotenti di sempre. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare come tutta Italia, stretta in una morsa prolungata. Così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire con il livello massimo per caldo, che durerà almeno fino a lunedì 10 agosto. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire la situazione, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando anche l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il ministro elabora così dei bollettini nel suo ministero giornaliero per 27 città, con previsione a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sulle ondate di calore, caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3, verde 0, giallo 1, arancione 2, rosso 3, vengono pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero della Salute. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione al sole e ai colpi di calore.
0: Colpi di calore, ma non solo, c'è il tema legato all'alimentazione, quindi il periodo estivo deve essere attenzionato per chi conserva i cibi, come bisogna conservarli per cercare di non farli andare a male a causa del caldo. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: D'estate è importante conservare bene gli alimenti perché il caldo favorisce la crescita dei batteri. Bisogna quindi rispettare la catena del freddo, mettere subito in frigorifero i cibi deperibili e controllare sempre le scadenze. Così possiamo evitare intossicazioni alimentari e goderci l'estate in sicurezza.
3: Attrezziamoci con una borsa a frigo, questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporla, come organizzarla questa borsa a frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua che, come dicevamo prima, dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo, durante il viaggio, le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti, e poi, una volta arrivati in spiaggia, durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Centrale della borsa, gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo, quindi tutti alimenti un po' più delicati li posizioniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti. Tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa.
0: Si è tenuto un incontro questa mattina a Palazzo Civico a Imperia tra il sindaco Claudio Scajola, il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio. Al centro del confronto l'emergenza idrica, che sta mettendo a dura prova tutto il paese. Il caldo torrido di quest'estate sta creando dei problemi anche rispetto all'approvvigionamento del bene più prezioso, che è l'acqua. E allora, nel corso del confronto, si è parlato della gestione delle risorse idriche, con il ruolo che avranno poi da qui al futuro gli invasi, che saranno protagonisti per la gestione dell'acqua. C'è un piano che riguarda anche l'area degli invasi delle Alpi Marittime, di programmazione 2028-2034. Si è parlato di questo, poi chissà, magari sarà parlato anche di politica, visto che entrambi fanno parte del mondo di Forza Italia. E adesso il nostro viaggio all'interno della chiesa di San Luca con il genio del Grechetto, ma con le difficoltà del degrado di una zona spesso

0: lasciata abbandonata un po' a se stessa, lo abbiamo raccontato così in questo servizio, vediamo.
1: Nel cuore di Caruggi, a pochi passi da Via della Maddalena e da Caricamento, si cela uno dei più straordinari tesori artistici di Genova. Un luogo che molti genovesi non hanno mai visitato, in cui pochi turisti si spingono, spesso intimoriti dall'immagine che oggi restituisce questa parte del centro storico. Eppure la chiesa di San Luca è un autentico scrigno del barocco. Varcare quella soglia significa entrare in un mondo completamente diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. Lo sguardo viene immediatamente catturato dagli affreschi di Domenico Piola, protagonista assoluto della pittura barocca genovese. Ma il vero gioiello è la splendida adorazione dei pastori di Giovanni Benedetto Castiglione, universalmente conosciuto come il Grechetto. Un artista che oggi figura nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo, dal Louvre al Prado, dall'Hermitage alle Gallerie degli Uffizi. Le sue opere vengono studiate dagli storici dell'arte e ricercate dai collezionisti internazionali. A Genova uno dei suoi capolavori può essere ammirato gratuitamente, a disposizione di chiunque voglia fermarsi qualche minuto ad ammirarlo. San Luca non è soltanto una chiesa, è il simbolo di una storia lunga, oltre 800 anni. Ancora oggi appartiene alla Fondazione Spinola, che continua a conservarla, restaurarla e valorizzarla. Poi però basta uscire, il contrasto è immediato, con lo spazio visibile alla luce del sole. Conservare un'opera d'arte significa anche prendersi cura del contesto che lo circonda. Non basta restaurare un dipinto o mantenere in perfette condizioni una chiesa se il visitatore, appena oltre il portone, trova una città che sembra aver rinunciato a valorizzare i propri tesori. Restituire Caruggi ai genovesi e ai turisti non è soltanto una questione di ordine pubblico. È una scelta culturale, è il modo migliore per rispettare la storia di una città che per secoli ha prodotto artisti, architetti e collezionisti capaci di lasciare un segno nella storia dell'arte europea.
0: È stato un grande successo invece l'evento che si è tenuto al Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, che ha ovviamente radici e marchio genovese, Fabrizio De André. Non un vero e proprio concerto, ma una serata a 360 gradi che comprendeva anche la notte in tenda. Ci racconta tutto, perché è stata a Prato della Cipolla Chiara Urru.
2: Prima la presentazione del libro, la stazione successiva, dell'avvocato penalista Raffaele Caruso, dedicato al tema della giustizia nelle canzoni di De André. Poi lo spettacolo teatrale musicale Dagli occhi al cuore, scritto da Cristina Sarti e dedicato alle figure femminili raccontate nei brani del cantautore genovese, con Napo e la sua orchestra. Un evento che alla sua prima edizione vuole diventare il primo appuntamento di una rassegna capace di portare cultura e spettacoli in alta quota.
3: È una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André, ad esempio a settembre invece con la musica classica sempre in quota. Cioè, a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
2: Una scommessa che, almeno per questa prima serata, sembra aver dato i suoi frutti. La risposta del pubblico ha infatti superato le aspettative degli stessi artisti.
4: Sono anch'io stupito dall'affluenza, perché il tempo non è dei migliori, ma la gente ci ha creduto, quindi dobbiamo cercare di divertirli a tutti i costi a questo punto.
5: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
0: Si avvicina il calcio giocato, perché in realtà mancano pochi giorni all'inizio, prima della Coppa Italia e poi del campionato, e quindi le squadre stanno provando a rodare, a capire come si preparano all'inizio della stagione in modo ufficiale. Allora ci sono diversi appuntamenti: il Genoa al Trofeo Spagnolo, che torna dopo tanti anni in città per ricordare il tifoso del Genoa ucciso nel 1995, vede affrontarsi proprio rossoblù contro il Deportivo della Coruña, squadra spagnola della Liga. Tra l'altro, lo dicevamo prima, se avete sentito e seguito prima, che c'è stato uno scontro questa notte tra gli ultras di Genoa e Deportivo. Si gioca al Ferraris questa sera. La Samp invece domani giocherà a Parma contro una squadra con cui è gemellata,

0: un modo per capire proprio per Corradi come sta andando la preparazione, che squadra si troverà, perché poi la settimana dopo inizierà la Coppa Italia e poi il campionato. Allora partiamo dal Genoa come sempre con Carlo Danani che ci racconta tutto. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, a distanza di 83 giorni il Ferraris apre le porte al nuovo grifone. L'ultima volta fu Genoa-Milan, era il 17 maggio, penultima di campionato. Il trofeo spagnolo, aria di calcio internazionale. Alle 20:45 fischio d'inizio per la sfida col Deportivo a Coruña. Penultima prova generale in vista degli impegni ufficiali. Mercoledì poi la squadra di De Rossi sarà a Nizza per l'ultima amichevole pre-campionato. Per la partita con gli spagnoli, neopromossi in Liga, DDR ne convoca 25. C'è anche Dibril fresco di arrivo dal Siviglia, colui che insieme a Frendrup dovrà diventare l'asse portante del centrocampo. Non c'è ovviamente Masini, pronto a trasferirsi a titolo definitivo al Frosinone, e non ci sono neppure tre dei volti nuovi dell'ultimo mercato. Maitre fuori almeno per 2 settimane, Havel e Traoré, entrambi probabilmente a disposizione per la partita di Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza, in campo stasera per stabilire chi si guadagnerà la sfida del Ferraris.
0: Grazie a Carlo Danani, passiamo alla Samp. Samp che non ha ancora una squadra pronta e ufficiale per scendere in campo, mancano diversi innesti a partire dal portiere, che forse in questo momento è quello di cui c'è più bisogno. Ci racconta tutto Simone Galdi, anche perché appunto domani, dicevamo, si vola a Parma. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina dunque agli appuntamenti che contano. La tappa intermedia, l'ultima di questa preparazione estiva, contro il Parma domani sera alle ore 20 allo stadio Tardini in Emilia Romagna per giocarsi il trofeo Doppio Malto, prima edizione di questa competizione. La Samp ci arriva con una rifinitura di quest'oggi, di questo sabato, che non ha visto Luca Ravanelli tra i presenti, ma ha visto il ritorno di Gennaro Tutino, che dunque dovrebbe essere convocato, disponibile pienamente per giocarsi un posto da titolare contro il Parma. Come per Ravanelli, anche Lorenzo Insigne non sarà della partita, per lui lo sappiamo, continua il percorso personalizzato verso un rientro che a questo punto tutti si attendono possa essere contro il Cesena in campionato. Anche per Tias Begic, che ha avuto buone notizie negli ultimi giorni, c'è la voglia di non rischiare, dunque attendere almeno la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Poi ovviamente il lungo degente Sekulov non farà parte della spedizione blu cerchiata verso Parma, la partenza prevista domani mattina, ripeto, la partita si giocherà alle ore 20. Sul fronte del mercato continua lo stallo, soprattutto per la porta, i tifosi sono in apprensione per sapere quale sarà il portiere blu cerchiato per la stagione 26-27, e poi il caso Verscaren, perché il centrocampista belga svincolato dal 30 giugno dall'Anderlecht, molto ben conosciuto da Fredberg, che dell'Anderlecht è stato a lungo dirigente, ha ricevuto una nuova offerta dalla Samp, 1 milione di euro lordi a stagione per 3 anni, parliamo di circa 600.000 euro netti più tutti i bonus legati a presenze, reti e il piazzamento della Samp, ma Verscaren continua a tentennare, dunque aspettiamo anche in questo caso che il mercato della Samp si sblocchi. E con questo concludo la linea a te, Giorgia.
0: Grazie Simone, buon lavoro, buona serata. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo ovviamente tutti gli aggiornamenti sia sul fronte cronaca, informazione, che su quello sportivo sul nostro sito primocanale.it. L'informazione poi si rinnova domani sera, stessi orari. Buona serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sulle Savonese situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni contesto stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

grande esodo anche in Liguria, bollino nero sulle autostrade con diversi incidenti, un camion ribaltato in A26 raggiunti fino a 18 km di coda. Ieri sera intorno a mezzanotte e mezza si è seminato il panico in centro storico a Genova, diversi ultras di Genoa e Deportivo La Corugna si sono affrontati con spranghe. Non si allenta la mossa del caldo in Liguria e a Genova, dove il bollino rosso è stato prorogato fino a lunedì, una situazione complessa che non si è mai registrata. È stato un grande successo l'evento che si è tenuto a Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare l'indimenticato De André.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Lo avete sentito dai titoli. Partiamo con la situazione delle autostrade, perché è un weekend di esodo di questo 8 e 9 di agosto. Questa mattina ci sono stati diversi incidenti che hanno peggiorato la situazione sulle autostrade della Liguria. Si sono raggiunti fino a quasi 20 km di coda. La situazione poi è migliorata lungo la giornata, ma ovviamente la condizione delle autostrade della Liguria richiede massima attenzione in tutti i sensi. Allora partiamo da qua.
1: Il weekend del grande esodo è arrivato anche in Liguria, dove la condizione delle autostrade è già alquanto complicata. È stata una giornata, ma soprattutto una mattinata da bollino nero, con un flusso di auto in transito che ha messo a dura prova le già problematiche infrastrutture della regione. Da Levante a Ponente, a peggiorare la situazione sono stati una serie di incidenti a partire dall'alba, quando un camion si è ribaltato in una galleria della 26. Un'ora dopo, un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 auto ha invece bloccato il traffico sulla 10 all'altezza di Spotorno, seguito da altri incidenti, fortunatamente non gravi, che hanno però inevitabilmente causato pesanti disagi.

0: disagi. Sono stati sfiorati soprattutto lungo la mattinata fino a 18 km di coda a causa degli incidenti che si sono verificati in autostrada, una condizione già di precarietà che è stata acuita dalle molte macchine che hanno attraversato la regione. Non basta la rimozione dei cantieri nella maggior parte delle tratte per riuscire a garantire una situazione gestibile dal punto di vista del traffico. La conformazione delle tratte autostradali non permette infatti la cosiddetta normalità neanche quando vengono rimossi i lavori. Certo, l'esodo di questi giorni, i tanti vacanzieri che devono raggiungere la Liguria o transitarla per andare via, rendono l'instabilità infrastrutturale ancora più evidente e anche i prossimi giorni a ridosso di Ferragosto dovranno essere attenzionati.
1: Questa quindi la condizione sulle autostrade della Liguria, e allora arriva una proposta, un limite di velocità in autostrada di 80-90 km all'ora nelle giornate contrassegnate da bollino rosso. È la provocatoria proposta che a Primo Canale lancia Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Sentiamo Dario Assallo.
2: Una proposta provocatoria, ma fino a certo punto. Nell'ennesimo giorno di caos sulle autostrade della nostra regione, Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona, lancia a Primo Canale l'idea di porre un limite di velocità nelle giornate di traffico più intenso.
3: L'unica cosa che da tempo dico è che, secondo me, nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multa, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora.
1: Questa quindi la proposta, vedremo se verrà poi accolta. E adesso la cronaca, perché è stata una notte di paura e di follia nei vicoli di Genova, dove un gruppo di ultras con il volto coperto si è affrontato a colpi di spranghe e bastoni, seminando il panico tra i frequentatori della Movida del centro di Genova. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa, intorno a 00:30, e è al centro delle indagini della Digos. L'ipotesi che si sia trattato di un regolamento di conti tra tifoserie organizzate è sempre più probabile. A fronteggiarsi ragazzi molto giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni. Il gruppo si è mosso tra Caricamento, Piazza delle Erbe e via San Bernardo, dando vita a inseguimenti e aggressioni. La scena è stata ripresa da diversi video che nelle ore successive hanno iniziato a circolare sui social. Nelle immagini si vedono ragazzi con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe scendere da Salitare Maggi. Durante gli scontri si sono poi affrontate le due tifoserie. Ricordiamo che questa sera il Genoa giocherà al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, una squadra spagnola di Liga, e quindi non si capisce bene da dove sia nato questo scontro con tifoserie che in realtà poi non si conoscono e non si frequentano, ed è avvenuto proprio nella giornata in cui poi questa sera si concluderà con il trofeo spagnolo del tifoso rosso-blu che fu ucciso il 29 gennaio dello stesso anno del 1995 da un tifoso del Milan. Rispetto a questo si è sentita la protesta di Confcommercio, dei commercianti del centro storico, una situazione già complicata, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente, quella del centro storico dei vicoli, con episodi di violenza e di microcriminalità. E quello che è accaduto ieri sera ovviamente non riguarda la microcriminalità di cui spesso raccontiamo, stiamo parlando di uno scontro tra tifosi, tra ultras, che però ha messo a dura prova anche gli esercenti che avevano le proprie attività, e anche in realtà poi le persone che stavano vivendo la movida del venerdì sera, anche i turisti che sono scappati cercando vie di fuga, molti erano anche alloggiati negli hotel del centro di Genova. Sono stati invece fermati per tentato omicidio due uomini senza fissa dimora, tunisini di 30 e 24 anni, accusati di aver sparato a un cittadino libico di 37 anni nella

0: Notte del 1 agosto sulla spiaggia antistante la passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Il fermo è stato disposto dalla procura di Imperia, è stato eseguito dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili motivi. E adesso il caldo è ancora a bollino rosso a Genova con il nono consecutivo, siamo quasi a 10, si guarda a lunedì perché è stato prorogato per la giornata di domani, già si sapeva, ma anche quella di lunedì. Andiamo a capire quindi la situazione.
1: 9 bollini rossi consecutivi, mai successo nella storia di Genova, rossi come il fuoco che arde a causa di una delle ondate di calore più prepotenti di sempre. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare come tutta Italia, stretta in una morsa prolungata. Così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire con il livello massimo per caldo, che durerà almeno fino a lunedì 10 agosto. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire la situazione, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando anche l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il ministro elabora così dei bollettini nel suo ministero giornaliero per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sulle ondate di calore, caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3, verde 0, giallo 1, arancione 2, rosso 3, vengono pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero della Salute. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione al sole e ai colpi di calore.
0: Colpi di calore, ma non solo, c'è il tema legato all'alimentazione, quindi il periodo estivo deve essere attenzionato per chi conserva i cibi, come bisogna conservarli per cercare di non farli andare a male a causa del caldo. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: D'estate è importante conservare bene gli alimenti perché il caldo favorisce la crescita dei batteri. Bisogna quindi rispettare la catena del freddo, mettere subito in frigorifero i cibi deperibili e controllare sempre le scadenze. Così possiamo evitare intossicazioni alimentari e goderci l'estate in sicurezza.
3: Attrezziamoci con una borsa frigo, questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporla, come organizzarla questa borsa frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua. Che come dicevamo prima dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo durante il viaggio le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti e poi una volta arrivati in spiaggia durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Andiamo a disporre nella parte centrale della borsa gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo, quindi tutti alimenti un po' più delicati li posizioniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti. Tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa.
0: Si è tenuto un incontro questa mattina a Palazzo Civico a Imperia tra il sindaco Claudio Scajola, il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio. Al centro del confronto l'emergenza idrica che sta mettendo a dura prova tutto il paese. Il caldo torrido di quest'estate sta creando dei problemi anche rispetto all'approvvigionamento del bene più prezioso che è l'acqua. E allora nel corso del confronto si è parlato della gestione delle risorse idriche con il ruolo che avranno poi da qui al futuro gli invasi che saranno protagonisti per la gestione dell'acqua. C'è un piano che riguarda anche

0: che è l'area degli invasi delle Alpi Marittime di programmazione 2028-2034, si è parlato di questo, poi chissà, magari sarà parlato anche di politica, visto che entrambi fanno parte del mondo di Forza Italia. E adesso il nostro viaggio all'interno della chiesa di San Luca con il genio del Grechetto, ma con le difficoltà del degrado di una zona spesso lasciata, abbandonata un po' a se stessa, lo abbiamo raccontato così in questo servizio, vediamo.
1: Nel cuore di Caruggi, a pochi passi da Via della Maddalena e da Caricamento, si cela uno dei più straordinari tesori artistici di Genova. Un luogo che molti genovesi non hanno mai visitato e in cui pochi turisti si spingono, spesso intimoriti dall'immagine che oggi restituisce questa parte del centro storico. Eppure la chiesa di San Luca è un autentico scrigno del barocco. Varcare quella soglia significa entrare in un mondo completamente diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. Lo sguardo viene immediatamente catturato dagli affreschi di Domenico Piola, protagonista assoluto della pittura barocca genovese. Ma il vero gioiello è la splendida adorazione dei pastori di Giovanni Benedetto Castiglione, universalmente conosciuto come il Grechetto. Un artista che oggi figura nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo, dal Louvre al Prado, dall'Hermitage alle Gallerie degli Uffizi. Le sue opere vengono studiate dagli storici dell'arte e ricercate dai collezionisti internazionali. A Genova uno dei suoi capolavori può essere ammirato gratuitamente, a disposizione di chiunque voglia fermarsi qualche minuto ad ammirarlo. San Luca non è soltanto una chiesa, è il simbolo di una storia lunga, oltre 800 anni. Ancora oggi appartiene alla Fondazione Spinola, che continua a conservarla, restaurarla e valorizzarla. Poi però basta uscire, il contrasto è immediato, con lo spazio visibile alla luce del sole. Conservare un'opera d'arte significa anche prendersi cura del contesto che lo circonda. Non basta restaurare un dipinto o mantenere in perfette condizioni una chiesa se il visitatore, appena oltre il portone, trova una città che sembra aver rinunciato a valorizzare i propri tesori. Restituire Caruggi ai genovesi e ai turisti non è soltanto una questione di ordine pubblico. È una scelta culturale, è il modo migliore per rispettare la storia di una città che per secoli ha prodotto artisti, architetti e collezionisti capaci di lasciare un segno nella storia dell'arte europea.
0: È stato un grande successo invece l'evento che si è tenuto al Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, che ha ovviamente radici e marchio genovese, Fabrizio De André. Non un vero e proprio concerto, ma una serata a 360 gradi che comprendeva anche la notte in tenda. Ci racconta tutto, perché è stata a Prato della Cipolla, Chiara Orru.
2: Prima la presentazione del libro La stazione successiva dell'avvocato penalista Raffaele Caruso, dedicato al tema della giustizia nelle canzoni di De André. Poi lo spettacolo teatrale musicale Dagli occhi al cuore, scritto da Cristina Sarti e dedicato alle figure femminili raccontate nei brani del cantautore genovese con Napo e la sua orchestra. Un evento che alla sua prima edizione vuole diventare il primo appuntamento di una rassegna capace di portare cultura e spettacoli in alta quota.
3: È una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André, ad esempio a settembre invece con la musica classica sempre in quota. Cioè, a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
2: Una scommessa che, almeno per questa prima serata, sembra aver dato i suoi frutti. La risposta del pubblico ha infatti superato le aspettative degli stessi artisti.
4: Sono anch'io stupito dall'affluenza, perché il tempo non è dei migliori, ma la gente ci ha creduto, quindi dobbiamo cercare di divertirli a tutti i costi a questo punto.
5: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
0: Si avvicina il calcio giocato, perché in realtà mancano pochi giorni all'inizio, prima della Coppa Italia e poi del campionato, e quindi le squadre stanno provando a rodare, a capire come si preparano all'inizio della stagione in modo ufficiale. Allora ci sono diversi appuntamenti: il Genoa al Trofeo Spagnolo, che torna dopo tanti anni in città.

0: per ricordare il tifoso del Genoa ucciso nel 1995, vede affrontarsi proprio rossoblu contro il Deportivo della Coruña, una squadra spagnola della Liga. Tra l'altro, lo dicevamo prima, se avete sentito e seguito prima, che c'è stato uno scontro questa notte tra gli ultras di Genoa e Deportivo. Si gioca al Ferraris questa sera. La Samp invece domani giocherà a Parma contro una squadra con cui è gemellata. Un modo per capire proprio per Corradi come sta andando la preparazione, che squadra si troverà, perché poi la settimana dopo inizierà la Coppa Italia e poi il campionato. Allora partiamo dal Genoa come sempre con Carlo Danani che ci racconta tutto. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, a distanza di 83 giorni il Ferraris apre le porte al nuovo grifone. L'ultima volta fu Genoa-Milan, era il 17 maggio, penultima di campionato. Dopo 14 anni torna il trofeo spagnolo, aria di calcio internazionale. Alle 20:45 fischio d'inizio per la sfida col Deportivo a Coruña. Penultima prova generale in vista degli impegni ufficiali. Mercoledì poi la squadra di De Rossi sarà a Nizza per l'ultima amichevole pre-campionato. Per la partita con gli spagnoli neopromossi in Liga, DDR ne convoca 25. C'è anche Dibril Sow, fresco di arrivo dal Siviglia, colui che insieme a Frendrup dovrà diventare l'asse portante del centrocampo. Non c'è ovviamente Masini, pronto a trasferirsi a titolo definitivo al Frosinone, e non ci sono neppure tre dei volti nuovi dell'ultimo mercato. Maitre fuori almeno per 2 settimane, Havel e Traoré, entrambi probabilmente a disposizione per la partita di Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza, in campo stasera per stabilire chi si guadagnerà la sfida del Ferraris.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp. Samp che non ha ancora una squadra pronta e ufficiale per scendere in campo. Mancano diversi innesti a partire dal portiere, che forse in questo momento è quello di cui c'è più bisogno. Ci racconta tutto Simone Galdi, anche perché appunto domani, dicevamo, si vola a Parma. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina dunque agli appuntamenti che contano. La tappa intermedia, l'ultima di questa preparazione estiva, contro il Parma domani sera alle ore 20 allo stadio Tardini in Emilia Romagna per giocarsi il trofeo doppio malto, prima edizione di questa competizione. La Samp ci arriva con una rifinitura di questo sabato che non ha visto Luca Ravanelli tra i presenti, ma ha visto il ritorno di Gennaro Tutino, che dunque dovrebbe essere convocato, disponibile pienamente per giocarsi un posto da titolare contro il Parma. Come per Ravanelli, anche Lorenzo Insigne non sarà della partita, per lui lo sappiamo, continua il percorso personalizzato verso un rientro che a questo punto tutti si attendono possa essere contro il Cesena in campionato. Anche per Tias Begic, che ha avuto buone notizie negli ultimi giorni, c'è la voglia di non rischiare, dunque attendere almeno la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. E poi ovviamente il lungo degente Sekulov non farà parte della spedizione blu cerchiata verso Parma, la partenza prevista domani mattina, ripeto, la partita si giocherà alle ore 20. Sul fronte del mercato continua lo stallo, soprattutto per la porta, i tifosi sono in apprensione per sapere quale sarà il portiere blu cerchiato per la stagione 26-27, e poi il caso Verscaren, perché il centrocampista belga svincolato dal 30 giugno dall'Anderlecht, molto ben conosciuto da Fredberg che dell'Anderlecht è stato a lungo dirigente, ha ricevuto una nuova offerta dalla Samp, 1 milione di euro lordi a stagione per 3 anni, parliamo di circa 600.000 euro netti più tutti i bonus legati a presenze, reti e il piazzamento della Samp, ma Verscaren continua a tentennare, dunque aspettiamo anche in questo caso che il mercato della Samp si sblocchi. E con questo concludo la linea a te, Giorgia.
0: Grazie Simone, buon lavoro, buona serata. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo ovviamente tutti gli aggiornamenti sia sul fronte cronaca, informazione, che su quello sportivo sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni, contesto stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione attesa sul Tigullio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

grandi esito anche in Liguria, a bollino nero sulle autostrade con diversi incidenti, un camion ribaltato in A26 raggiunti fino a 18 km di coda. Ieri sera intorno a mezzanotte e mezza si è seminato il panico in centro storico a Genova, diversi ultras di Genoa e Deportivo La Corugna si sono affrontati con spranghe. Non si allenta la morsa del caldo in Liguria a Genova, dove il bollino rosso è stato prorogato fino a lunedì, una situazione complessa che non si è mai registrata. È stato un grande successo l'evento che si è tenuto a Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare l'indimenticato De André.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Lo avete sentito dai titoli. Partiamo con la situazione delle autostrade, perché è un weekend di esodo di questo 8 e 9 di agosto. Questa mattina ci sono stati diversi incidenti che hanno peggiorato la situazione sulle autostrade della Liguria. Si sono raggiunti fino a quasi 20 km di coda. La situazione poi è migliorata lungo la giornata, ma ovviamente la condizione delle autostrade della Liguria richiede massima attenzione in tutti i sensi. Allora, partiamo da qua.
1: Il weekend del grande esodo è arrivato anche in Liguria, dove la condizione delle autostrade è già alquanto complicata. È stata una giornata, ma soprattutto una mattinata da bollino nero, con un flusso di auto in transito che ha messo a dura prova le già problematiche infrastrutture della regione. Da Levante a Ponente, a peggiorare la situazione sono stati una serie di incidenti a partire dall'alba, quando un camion si è ribaltato in una galleria della 26. Un'ora dopo, un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 auto ha invece bloccato il traffico sulla 10 all'altezza di Spotone, seguito da altri incidenti, fortunatamente non gravi, che hanno però inevitabilmente causato pesanti disagi. Sono stati sfiorati, soprattutto lungo la mattinata, fino a 18 km di coda a causa degli incidenti che si sono verificati in autostrada. Una condizione già di precarietà che è stata acuita dalle molte macchine che hanno attraversato la regione. Non basta la rimozione dei cantieri, nella maggior

0: parte delle tratte, per riuscire a garantire una situazione gestibile dal punto di vista del traffico. La conformazione delle tratte autostradali non permette infatti la cosiddetta normalità neanche quando vengono rimossi i lavori. Certo, l'esodo di questi giorni, i tanti vacanzieri che devono raggiungere la Liguria o transitarla per andare via, rendono l'instabilità infrastrutturale ancora più evidente, e anche i prossimi giorni a ridosso di Ferragosto dovranno essere attenzionati.
1: Questa quindi la condizione sulle autostrade della Liguria.

0: canale lancia Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Sentiamo Dario Vassallo.
1: Una proposta provocatoria, ma fino a certo punto. Nell'ennesimo giorno di caos sulle autostrade della nostra regione, Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona, lancia a Primo Canale l'idea di porre un limite di velocità nelle giornate di traffico più intenso.
2: L'unica cosa che da tempo dico è che, secondo me, nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora.
0: Questa quindi la proposta, vedremo se verrà poi accolta. E adesso la cronaca, perché è stata una notte di paura e di follia nei vicoli di Genova, dove un gruppo di ultras con il volto coperto si è affrontato a colpi di spranghe e bastoni, seminando il panico tra i frequentatori della Movida del centro di Genova. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa, intorno a 00:30, è al centro delle indagini della Digos. L'ipotesi che si sia trattato di un regolamento di conti tra tifoserie organizzate è sempre più probabile. A fronteggiarsi ragazzi molto giovani, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, il gruppo si è mosso tra Caricamento, Piazza delle Erbe e via San Bernardo, dando vita a inseguimenti e aggressioni. La scena è stata ripresa da diversi video che nelle ore successive. Nelle immagini si vedono ragazzi con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe scendere da Salitare Maggi. Durante gli scontri si sono poi affrontate le due tifoserie. Ricordiamo che questa sera il Genoa giocherà al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, una squadra spagnola di Liga, e quindi non si capisce bene da dove sia nato questo scontro con tifoserie che in realtà poi non si conoscono e non si frequentano, ed è avvenuto proprio nella giornata in cui poi questa sera si concluderà con il trofeo spagnolo del tifoso rosso-blu che fu ucciso il 29 gennaio dello stesso anno del 1995 da un tifoso del Milan. Rispetto a questo si è sentita la protesta di Confcommercio, dei commercianti del centro storico, una situazione già complicata, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente, quella del centro storico dei vicoli, con episodi di violenza e di microcriminalità. E quello che è accaduto ieri sera ovviamente non riguarda la microcriminalità di cui spesso raccontiamo, stiamo parlando di uno scontro tra tifosi, tra ultras, che però ha messo a dura prova anche gli esercenti che avevano le proprie attività e anche in realtà poi le persone che stavano vivendo la movida del venerdì sera, anche i turisti che sono scappati cercando vie di fuga, molti erano anche alloggiati negli hotel del centro di Genova. Sono stati invece fermati per tentato omicidio due uomini senza fissa dimora, tunisini di 30 e 24 anni, accusati di aver sparato a un cittadino libico di 37 anni nella notte del 1 agosto sulla spiaggia antistante la passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Il fermo è stato disposto dalla procura di Imperia, è stato eseguito dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili motivi. E adesso il caldo è ancora a bollino rosso a Genova con il nono consecutivo, siamo quasi a 10, si guarda a lunedì perché è stato prorogato per la giornata di domani, già si sapeva, ma anche quella di lunedì. Andiamo a capire quindi la situazione.
3: 9 bollini rossi consecutivi, mai successo nella storia di Genova. Rossi come il fuoco che arde a causa di una delle ondate di calore più prepotenti di sempre. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare.

0: come tutta Italia, stretta in una morsa prolungata. Così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire con il livello massimo per caldo, che durerà almeno fino a lunedì 10 agosto. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire la situazione, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando anche l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il ministro elabora così dei bollettini nel suo ministero giornalieri per 27 città, con previsione a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sulle ondate di calore, caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3, verde 0, giallo 1, arancione 2, rosso 3, vengono pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero della Salute. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione al sole e ai colpi di calore.
1: Colpi di calore, ma non solo, c'è il tema legato all'alimentazione, quindi il periodo estivo deve essere attenzionato per chi conserva i cibi, come bisogna conservarli per cercare di non farli andare a male a causa del caldo. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: D'estate è importante conservare bene gli alimenti perché il caldo favorisce la crescita dei batteri. Bisogna quindi rispettare la catena del freddo, mettere subito in frigorifero i cibi deperibili e controllare sempre le scadenze. Così possiamo evitare intossicazioni alimentari e goderci l'estate in sicurezza.
3: Attrezziamoci con una borsa frigo, questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporla, come organizzarla questa borsa frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua. Acqua che, come dicevamo prima, dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo, durante il viaggio, le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti, e poi, una volta arrivate in spiaggia, durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Andiamo a disporre nella parte centrale della borsa gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo, quindi tutti alimenti un po' più delicati li posizioniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti. Tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa.
1: Si è tenuto un incontro questa mattina a Palazzo Civico a Imperia tra il sindaco Claudio Scajola, il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio, al centro del confronto l'emergenza idrica che sta mettendo a dura prova tutto il paese. Il caldo torrido di quest'estate sta creando dei problemi anche rispetto all'approvvigionamento del bene più prezioso, che è l'acqua. E allora, nel corso del confronto, si è parlato della gestione delle risorse idriche, con il ruolo che avranno poi da qui al futuro gli invasi, che saranno protagonisti per la gestione dell'acqua. C'è un piano che riguarda anche l'area degli invasi delle Alpi Marittime di programmazione 2028-2034, si è parlato di questo, poi chissà, magari sarà parlato anche di politica, visto che entrambi fanno parte del mondo di Forza Italia. E adesso il nostro viaggio all'interno della chiesa di San Luca con il genio del Grechetto, ma con le difficoltà del degrado di una zona spesso lasciata e abbandonata un po' a se stessa, lo abbiamo raccontato così in questo servizio, vediamo.
4: Nel cuore di Caruggi, a pochi passi da Via della Maddalena e da Caricamento, si cela uno dei più straordinari tesori artistici di Genova. Un luogo che molti genovesi non hanno mai visitato e in cui pochi turisti si spingono, spesso intimoriti dall'immagine che oggi restituisce questa parte del centro storico. Eppure la chiesa di San Luca è un autentico scrigno del barocco. Varcare quella soglia significa entrare in un mondo completamente

0: completamente diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. Lo sguardo viene immediatamente catturato dagli affreschi di Domenico Piola, protagonista assoluto della pittura barocca genovese. Ma il vero gioiello è la splendida adorazione dei pastori di Giovanni Benedetto Castiglione, universalmente conosciuto come il Grechetto. Un artista che oggi figura nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo, dal Louvre al Prado, dall'Hermitage alle Gallerie degli Uffizi. Le sue opere vengono studiate dagli storici dell'arte e ricercate dai collezionisti internazionali. A Genova uno dei suoi capolavori può essere ammirato gratuitamente, a disposizione di chiunque voglia fermarsi qualche minuto ad ammirarlo. San Luca non è soltanto una chiesa, è il simbolo di una storia lunga, oltre 800 anni. Ancora oggi appartiene alla Fondazione Spinola, che continua a conservarla, restaurarla e valorizzarla. Poi però basta uscire, il contrasto è immediato, con lo spazio visibile alla luce del sole. Conservare un'opera d'arte significa anche prendersi cura del contesto che lo circonda. Non basta restaurare un dipinto o mantenere in perfette condizioni una chiesa se il visitatore, appena oltre il portone, trova una città che sembra aver rinunciato a valorizzare i propri tesori. Restituire Carugia ai genovesi e ai turisti non è soltanto una questione di ordine pubblico. È una scelta culturale, è il modo migliore per rispettare la storia di una città che per secoli ha prodotto artisti, architetti e collezionisti capaci di lasciare un segno nella storia dell'arte europea.
1: È stato un grande successo invece l'evento che si è tenuto al Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, che ha ovviamente radici e marchio genovese, Fabrizio De André. Non un vero e proprio concerto, ma una serata a 360 gradi che comprendeva anche la notte in tenda. Ci racconta tutto, perché è stata a Prato della Cipolla Chiara Urru.
2: Prima la presentazione del libro La stazione successiva dell'avvocato penalista Raffaele Caruso, dedicato al tema della giustizia nelle canzoni di De André. Poi lo spettacolo teatrale musicale Dagli occhi al cuore, scritto da Cristina Sarti e dedicato alle figure femminili raccontate nei brani del cantautore genovese con Napo e la sua orchestra. Un evento che alla sua prima edizione vuole diventare il primo appuntamento di una rassegna capace di portare cultura e spettacoli in alta quota.
3: È una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André, ad esempio a settembre invece con la musica classica sempre in quota. Cioè, a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
2: Una scommessa che, almeno per questa prima serata, sembra aver dato i suoi frutti. La risposta del pubblico ha infatti superato le aspettative degli stessi artisti.
4: Sono anch'io stupito dall'affluenza, perché il tempo non è dei migliori, ma la gente ci ha creduto, quindi dobbiamo cercare di divertirli a tutti i costi a questo punto.
5: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
1: Si avvicina il calcio giocato, perché in realtà mancano pochi giorni all'inizio, prima della Coppa Italia e poi del campionato, e quindi le squadre stanno provando a rodare, a capire come si preparano all'inizio della stagione in modo ufficiale. Allora ci sono diversi appuntamenti: il Genoa al Trofeo Spagnolo, che torna dopo tanti anni in città, per ricordare il tifoso del Genoa ucciso nel 1995, vede affrontarsi proprio rossoblù contro il Deportivo della Coruña, una squadra spagnola della Liga. Tra l'altro, lo dicevamo prima, se avete sentito e seguito prima, che c'è stato uno scontro questa notte tra gli ultras di Genoa e Deportivo. Si gioca al Ferraris questa sera. La Samp invece domani giocherà a Parma contro una squadra con cui è stata un modo per capire, proprio per Corradi, come sta andando la preparazione, che squadra si troverà, perché poi la settimana dopo inizierà la Coppa Italia e poi il campionato. Allora partiamo dal Genoa, come sempre, con Carlo Danani, che ci racconta tutto. Ciao Carlo, buonasera.
6: Buonasera. A distanza di 83 giorni, il Ferraris apre le porte al nuovo grifone. L'ultima volta fu Genoa-Milan, era il 17 maggio, penultima di campionato. Dopo

0: 14 anni torna il trofeo spagnolo, aria di calcio internazionale. Alle 20.45 fischio d'inizio per la sfida col Deportivo a Coruña, penultima prova generale in vista degli impegni ufficiali. Mercoledì poi la squadra di De Rossi sarà a Nizza per l'ultima amichevole pre-campionato. Per la partita con gli spagnoli, neopromossi in Liga, DDR ne convoca 25. C'è anche Dibril Sow, fresco di arrivo dal Siviglia, colui che insieme a Frendrup dovrà diventare l'asse portante del centrocampo. A trasferirsi a titolo definitivo al Frosinone e non ci sono neppure tre dei volti nuovi dell'ultimo mercato. Meiktri fuori almeno per 2 settimane, Havel e Traoré, entrambi probabilmente a disposizione per la partita di Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza, in campo stasera per stabilire chi si guadagnerà la sfida del Ferraris.
1: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp. Samp che non ha ancora una squadra pronta e ufficiale per scendere in campo. Mancano diversi innesti a partire dal portiere, che forse in questo momento è quello di cui c'è più bisogno. Ci racconta tutto Simone Galdi, anche perché appunto domani, dicevamo, si vola a Parma. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina dunque agli appuntamenti che contano. La tappa intermedia, l'ultima di questa preparazione estiva, contro il Parma domani sera alle ore 20 allo stadio Tardini in Emilia-Romagna per giocarsi il trofeo Doppio Malto, prima edizione di questa competizione. La Samp ci arriva con una rifinitura di quest'oggi, di questo sabato, che non ha visto Luca Ravanelli tra i presenti, ma ha visto il ritorno di Gennaro Tutino, che dunque dovrebbe essere convocato, disponibile pienamente per giocarsi un posto da titolare contro il Parma. Come per Ravanelli, anche Lorenzo Insigne non sarà della partita, per lui lo sappiamo, continua il percorso personalizzato verso un rientro che a questo punto tutti si attendono possa essere contro il Cesena in campionato. Anche per Tias Begic, che ha avuto buone notizie negli ultimi giorni, c'è la voglia di non rischiare, dunque attendere almeno la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. E poi ovviamente il lungo degente Sekulov non farà parte della spedizione blu cerchiata verso Parma, partenza prevista domani mattina, ripeto, la partita si giocherà alle ore 20. Sul fronte del mercato continua lo stallo, soprattutto per la porta, i tifosi sono in apprensione per sapere quale sarà il portiere blu cerchiato per la stagione 26-27 e poi il caso Verscaren, perché il centrocampista belga svincolato dal 30 giugno dall'Anderlecht, molto ben conosciuto da Fredberg, che dell'Anderlecht è stato a lungo dirigente, ha ricevuto una nuova offerta dalla Samp, 1 milione di euro lordi a stagione per 3 anni, parliamo di circa 600.000 euro netti più tutti i bonus legati a presenze, reti e il piazzamento della Samp, ma Verscaren continua a tentennare, dunque aspettiamo anche in questo caso che il mercato della Samp si sblocchi. E con questo concludo la linea a te, Giorgia.
1: Grazie Simone, buon lavoro, buona serata. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo ovviamente tutti gli aggiornamenti sia sul fronte cronaca, informazione, che su quello sportivo sul nostro sito primocanale.it. L'informazione poi si rinnova domani sera, stessi orari. Buona serata, buon sabato sera.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
4: Osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo andiamo su un'isola, possiamo dire, abbastanza remota, ma ce lo facciamo raccontare da Greta Ferraro. Buongiorno Greta.
1: Buongiorno, o anzi meglio buonasera per me,
0: Allora,
1: perché
0: ci
1: qui è sera.
0: racconti dove ti trovi?
1: Attualmente mi trovo a Lord Howe Island, che è un'isola nell'Oceano Pacifico a circa 600 km a nord-est di Sydney. E
0: Insomma, ho
1: come
0: detto
1: dicevi tu,
0: un pochino remota. Allora,
1: remoto, esatto.
0: ci racconti intanto come sei arrivata, diciamo, dall'altra parte del mondo e in particolare su quest'isola.
1: Sì, allora ho deciso più o meno un anno e mezzo fa di intraprendere questa nuova avventura qui in Australia e inizialmente mi sono trasferita a Brisbane circa 7 mesi fa. Ho deciso appunto di andare a vivere lì insieme al mio compagno dove abbiamo passato i primi 6 mesi di avventura australiana. Siamo venuti qui con il Working Holiday Visa che permette a noi italiani, ma come a tanti altri ragazzi europei e di tutto il resto del mondo, di poter lavorare in Australia per almeno un anno. Se si decide però di rimanere più a lungo di un anno, si deve andare a lavorare in un posto rurale, per almeno 88 giorni. E noi abbiamo avuto la fortuna di trovare questo posto pazzesco, che è un paradiso terrestre nel vero senso della parola, e stiamo quindi lavorando adesso in un lodge, in un hotel qui sull'isola, appunto per poter rinnovare il nostro visto e poter stare un secondo anno qui in Australia.
0: Credo che sia anche patrimonio dell'UNESCO, giusto?
1: Giustissimo, sì, è stata inserita nella lista del World Heritage nel 1982 perché appunto ha una biodiversità unica e degli ecosistemi intatti che non ci sono da nessun'altra parte al mondo, tantissime tipologie di uccelli e specie marine che si trovano solo qui ed è questa la particolarità, oltre al fatto che c'è la barriera corallina più a sud del mondo.
0: Oh wow, quindi praticamente sei...

0: immersa, ecco perché dicevi un paradiso, quasi in una natura, non vorrei dire incontaminata, ma sicuramente ci si avvicina a questo termine.
1: Sì, in realtà sì, perché cercano in tutti i modi di proteggere la natura, la fauna, la flora il più possibile, quindi sì, diciamolo pure incontaminata, perché oltre ad esserci soltanto 400 residenti permanenti, c'è anche un limite massimo di 400 turisti che sono ammessi sull'isola ogni giorno proprio per poter proteggerla. E ci sono un sacco di restrizioni e metodi per salvaguardare la natura. Banalmente, ora stiamo vedendo queste bellissime montagne dell'isola, se si vanno a fare i cammini, che ci sono dei cammini bellissimi sulle montagne, prima di entrare nel cammino bisogna pulirsi le scarpe perché vogliono cercare di evitare in ogni modo la contaminazione di batteri tra la strada o addirittura dei turisti che magari arrivano dalla terraferma, quindi ci sono un sacco appunto di restrizioni.
0: Senti, mi sembra che sia un mondo anche... Si cerca molto, no, in questo ultimo periodo di dire mete contaminate, detox, staccare il cervello, vivere a contatto con la natura. È effettivamente così vivere su un'isola come questa? Qual è la quotidianità?
1: Sì, assolutamente. Contando che non c'è connessione, ho internet soltanto qui nel mio mini appartamento, ma se no sul resto dell'isola non c'è connessione, quindi non porto mai il cellulare. Io che ero sempre attaccata a Instagram, a tutti i social media, adesso non ho mai il cellulare con me. Inizialmente era strano, ma dopo neanche 3 settimane ormai mi sono già abituata ed è bellissimo. Quindi si ritrova più la connessione con le altre persone, mi sento di essere già molto amica con tutti i miei colleghi che appunto conosco da neanche un mese, perché appunto c'è questa connessione umana. Quando si esce non abbiamo il cellulare, quindi non ci perdiamo in altre cose, ma si parla, si gioca, giochiamo a carte. Sono tornata a fare cose che banalmente prima non facevo e vedo anche i bambini al parco giochi in spiaggia, giocano tra di loro e non più come sulla terraferma a Brisbane, per esempio, che si vedevano sempre con gli iPad in mano, che non facevano altro che scrollare TikTok o Instagram, che trovo molto triste.
0: Quindi c'è ancora, diciamo, un rapporto umano anche molto forte, forse come si può sviluppare solo in isole anche così remote e piccole, proprio di sostegno anche l'un con l'altro.
1: Sicuramente sì, la comunità è molto molto sentita qui e anche un'altra cosa che trovo bellissima, banalmente quando si va in giro, perché qua ovviamente giriamo in bicicletta, è 11 km di strada, quindi si gira benissimo in bici. Si salutano sempre le persone che si incontrano sul cammino, cioè non sai chi sono, potrebbero essere turisti, bambini che tornano da scuola, abitanti che escono da lavoro, ci si dice sempre ciao, come stai? E si continua, quindi sì, è bellissimo.
0: Quindi una quotidianità, una viabilità anche particolare, diciamo, in bicicletta. E le persone sono state, per esempio, nei tuoi confronti aperte, cioè accoglienti?
1: Sì e no. Ci sono ovviamente tanti ragazzi come noi che sono qui appunto per rinnovare il visto e sono praticamente tutti quelli che poi vengono ad abitare sull'isola durante la stagione estiva. Quindi ci sono tanti ragazzi stranieri come noi, però un po' si sente la differenza magari con le persone più anziane che fanno la battutina, ah ma da dov'è questo accento, quando magari si parla l'inglese sentono quindi un accento non madrelingua, però insomma si va oltre. Ho imparato a capire cosa vuol dire essere stranieri, di essere dall'altra parte del mondo, pur se in realtà ho già vissuto da altre parti, come ben sai, in Olanda, in Germania. Qui lo si sente di più, l'immigrato.
0: Senti, un'isola piccola, hai già scelto qual è il tuo luogo del cuore, il luogo preferito?
1: No, lo sto ancora cercando, ma forse l'ho... L'ho trovato, forse.
0: Senti, e dal punto di vista

0: vista, non lo so, per esempio, del mangiare o di che cosa si coltiva, ci sono cose particolari e strane lì?
1: Non direi strane in realtà. So che è famosa l'isola per le sue palme, non so dire oltre a questa cosa, ma so che le palme sono famose, sono state esportate anche in passato fino in Europa. Però se no noi mangiamo benissimo, abbiamo vitto alloggio incluso, abbiamo gli chef del ristorante dell'hotel che cucinano dal mattino alla sera per noi, quindi non ci possiamo proprio lamentare dal punto di vista di cibo. È divertente o comunque un po' più particolare l'approvvigionamento, perché qui arriva una nave ogni 2 settimane che porta il cibo, quindi veramente il mio compagno lavora in cucina, lui è chef da molti anni e mi diceva che negli ultimi giorni c'era il frigo vuoto, quindi dovevano essere creativi e inventare nuove cose in base a quello che era rimasto nel frigorifero, perché si stava aspettando la nave, e capita che a causa di brutto tempo la nave non arriva in porto qui e quindi si deve trovare modo per cucinare quello che si ha e sfamare i clienti nell'hotel.
0: Diciamo che la cambusa è una cosa fondamentale, quindi anche per prevedere magari dei periodi dove insomma la natura detta i suoi tempi, un po' forse quello che ci raccontavi anche prima, no? Con questa liberazione dal cellulare, e dall'altra parte anche forse capire che se il mare non consente, la nave non può arrivare, allora bisogna trovare degli altri escamotage. Senti, voi quanto resterete lì? Lo sapete già?
1: Sì, il nostro piano per adesso è stare fino a maggio, quindi fare tutta la stagione estiva. Ovviamente vedremo come andrà, siamo appena arrivati, ci siamo già innamorati di questo posto, perché poi in quanto genovese essere di nuovo riconnessa al mare è bellissimo dopo aver vissuto tanti anni in Nord Europa dove ero lontana dal mare, quindi da questo punto di vista sono felicissima, ci stiamo trovando benissimo, quindi pensiamo proprio di rimanere fino a maggio.
0: È vero che in isole così piccole, anche così remote, spesso si dice, si senta una volta che si arriva, come un richiamo, come se ci fosse qualcosa di una forza diversa rispetto ad altri posti in giro per il mondo, proprio perché si è così lontani, così piccoli, così particolari, direi.
1: Sicuramente, lo sto ancora scoprendo, però essere così tanto a contatto con la natura è molto particolare, sicuramente è un richiamo diverso rispetto a quello che si ha nelle grandi città. Magari saprò dire di più dopo qualche mese che sono stata qui, però per adesso è tutto bellissimo e sono sicura che sarà un'esperienza indimenticabile, che sono molto grata di poter vivere.
0: Sono sicura anch'io. Senti, in conclusione, come sempre ti chiedo, che cos'è che ti manca di più di Genova e della Liguria, considerando proprio insomma in quel puntino del Pacifico da cui tu insomma ci stai parlando?
1: Allora, mi manca ovviamente la famiglia, mi manca il gelato della mia mamma, della gelateria di dove lavora lei in via Balbi, della sua gelateria. La panera, la focaccia, le persone che amo e che sono abbraccio fortissimo, e il nostro mare, perché anche se questo mare è pazzesco, anche il nostro mare è pazzesco, quindi anche il Pieve, Castelletto, tutti i miei posti del cuore di Genova.
0: Allora, io Greta ti ringrazio, grazie anche per averci fatto scoprire veramente questo puntino nell'Oceano Pacifico dove non eravamo mai stati. Direi che ci possiamo dare appuntamento magari a prima della tua partenza, o chissà, magari deciderete poi di rimanere lì, chi lo sa, non si può sapere, non possiamo saperlo, così ci racconterai veramente tutto di quest'isola dove avete deciso insomma di fare questa esperienza. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Thank you so much and see you soon.
0: Grazie mille Greta Ferraro, grazie, a presto, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
5: Bell'ufficio comunque.
6: Sono le mie chiavi.
5: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
6: Che cosa?
5: Taylor? Noah? Chi sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie.

0: Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
1: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del RIG, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del RIG e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti,

0: equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti veramente la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
4: È stata un'esperienza

0: fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa, secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
1: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo: oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: I Hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine Hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi

0: che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi kikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere. Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama ikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
1: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
0: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
1: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con di nuovo con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso,
0: quindi non va a scuola?
1: Non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
0: Non... Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
1: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo, e quindi secondo me ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela, per andare oltre.
0: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
1: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
0: lui ha la TV in camera.
1: Dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
0: E quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, poi

0: ai servizi no, sociali dell'ARL.
1: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era difficile.
0: Covid?
1: Sicuramente sì. Sicuramente è stato un colpo forte.
0: Ma già prima aveva dei problemi?
1: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
0: Cioè,
1: già prima,
0: persone fragili può avere.

0: Anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questi, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: L'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche.
1: E la moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi più relegati in casa è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come, con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma,
1: Confrontarsi.
0: confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto.
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No, no, no.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo. È stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Hai
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, sembrava che appunto con il ritorno alla
1: Ora
0: normalità
1: tutti
0: anche lui.
1: anti vaccino e Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche
0: Ragazzo
1: problema già
0: aveva già
1: prima.
0: delle sue difficoltà.
1: Ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi, appunto, dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, le assenze, però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo. Di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Voi avete, allora, vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi. Come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto.
1: scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo
0: scoperto,
1: qui, no?
0: sì, e devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore, vedi
1: Questo
0: dire.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che
0: Forse
1: magari.
0: sì, forse sì. Guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che lui si
1: senza chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no? A
1: esplicito.
0: volte ha appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che.
1: Nel tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: Come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che. Quando gli ho messo pressione non era volontamente, non
1: No,
0: era più
1: questo.
0: un, appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto.

0: Non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare.
1: Aspettare.
0: Sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare.
1: Un po' più lenti.
0: Quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è.
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco, perché funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta.
1: Ma in tutto il mondo, vedo più o meno.
0: Forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
0: Sì, sì.
1: Possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni.
0: Non parlano con
1: per anni
0: fratelli,
1: non escono di che dalla camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze minime, no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però per vanno mangiare, no? I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché.
1: Ma non anoressia.
0: Mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì. Sì,
1: come
0: sì.
1: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'.
1: Comunque.
0: A secondarlo. Non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo.
0: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.

0: qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
1: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
0: delle lezioni.
1: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
0: la scuola fonte di
1: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi, è arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
0: È brutto per un genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema e perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
1: Adesso sicuramente sì, adesso come dire, no?
0: Però subito
1: certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire,
0: certo.
1: E invece vedi che si perde tutto questo.
0: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
1: sì.
0: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, se una a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
1: Secondo
0: è l'importanza
1: me,
0: del
1: quando,
0: gruppo.
1: Quando sì, quando si vede, come dire, tutte queste occasioni di socialità. Magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici. E poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
0: E dicevamo il gruppo,
1: il gruppo di genitori
0: ti ha aiutato, vi sta aiutando,
1: a noi ci ha aiutato molto,
0: siamo qui per questo,
1: intanto,
0: no?
1: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà, e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
0: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
1: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp, non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
0: bisogna avere un po' di pazienza,
1: bisogna avere
0: e affidarsi a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Ikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
1: Un raggio di sole,
0: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
1: Sicuramente.
0: Grazie Agostino, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1900.

0: 99. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni. È la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere. Tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro è dietro. Che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno, sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Basta,
2: viva le donne!
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia.

0: protetta, andiamo, andiamo a vivere questa giornata.
1: Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
2: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
1: E basta?
2: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua, eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
3: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
3: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
3: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
4: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
4: Oh, eccolo là.
1: Un re
4: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
5: Sto scendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
5: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
5: 300, va bene.
6: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
7: Siamo una bella squadra,
1: sei vicepresidente?
7: No, ti hanno detto una mussa, io
1: no. No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, però senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
7: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni
7: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve e si mangia.
7: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cosa è Gheki?
8: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
8: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
9: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
9: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
10: Praticamente sono dietro loro che
1: faccio all'occhio a loro.
10: Rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
11: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
11: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi, quindi tutta la parte dei primi farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
12: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
13: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo muoviamo?
13: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
14: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
14: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
14: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se dopo si mangia anche bene qui.
14: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore.

0: ristoratore addirittura di Cristo.
1: Lo ero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
2: Più anziano.
0: Vabbè.
1: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
1: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
1: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
3: Patatine. Altrettanto.
0: Dove? Ma se le concede le patatine?
3: Ma certamente. Si vedono, eh?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
0: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Basta? Ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
0: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?

0: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo.
1: Come che locale è?
0: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
0: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che
1: è meravigliosa, pittoresca e...
0: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come
0: sì,
1: primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per
0: che
1: fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori, adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
4: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. Perfetto. È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche. Se fossero
1: mollicce non verrebbe
4: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio, perfette. Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta. Che si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro.

0: La roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
0: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole in freezer.
0: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
0: niente.
1: Vabbè, però,
0: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
0: Sì, per forza.
1: 2 giorni per essere proprio sicuri, ma...
0: penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
0: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
0: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Bravo, perfetto.
1: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
0: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirle.
0: Per farle mentre quando le mangi. Le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. Vengono messe nella farina. Ok.
1: Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono... che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. E poi andiamo.
1: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... quante ne è fatta la sagra?
2: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
1: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani.
1: Adesso
2: però
1: ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo,
2: sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
1: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire, prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma... mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto
4: sì.
1: Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno. Poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà. Sì, abbiamo un servizio che il

0: Comune ci dà gratuito una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? È meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Sì. Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di però... qua, è extravergine. Per la festa certamente un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, è del mestiere.
3: Pulito. Sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene. Non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari con... Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, sì, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Anellino, no?
2: Sì, a pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina,

0: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
1: anche
0: sagra?
1: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè chi piace più uno, chi piace più uno.
0: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
0: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
0: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
0: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
0: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
0: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte.
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
0: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
1: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una.
5: È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
0: Ecco, va più di più. Va bene, ho capito. Comunque, bisogna a pezzettini come grattate in un certo
5: Sai
0: senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: Io il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette un limone?
6: Pescio.
0: Questo detto. Esatto.
3: Abbiamo una nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: Ma io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
7: allora,
0: non direttamente voi?
7: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
7: Sì.
0: Ma di birra o?
7: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
7: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
7: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
7: Più dell'entrotè, è più della versante
3: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine.

0: fine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla, nei totani no.
1: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: magari quando
2: oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolare esche o quant'altro.
0: Bene, ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni Ottanta per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino,
0: l'ho visto in funzione. Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Parte di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare e portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato
0: il bozzetto realizzato, messa la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
2: C'è sempre un
1: tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare e

0: logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Quindi
0: ecco,
1: adesso
0: qui andiamo a prendere. In questo caso adesso sono Bougainville, però appunto sì, di solito

0: vaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco.

0: avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo.

0: di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole,

0: gli intrecci dei nodi che sono il legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese. E in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con

0: 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea. Giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le

0: ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale. I social mostravano dietro le quinte i momenti più spettacolari. La televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma
0: ecco, hai detto Don Rodrigo. Allora, chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio,
0: presenza,
1: è sempre,
0: sì,
1: il Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai,
0: certo,
1: rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo,
1: certo,
0: giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda,
0: quella
1: della mia
0: generazione.
1: Avevo fatto un po' anche con Tex,
0: sì,
1: con le dovute proporzioni, naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo. Avevo fatto un libro, in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio,
0: non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificare un po',
0: sì,
1: raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo,
1: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
1: Guarda,
0: dovrebbe
1: Manzoni
0: essere.
1: Dice nella premessa di aver riscritto un manoscritto,
0: sì,
1: che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco,
0: sì,
1: non si,
0: sì,
1: capiva,
0: sì,
1: niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
0: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
1: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente.

0: naturalmente a vedere,
1: ho verificato
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
0: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi

0: tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee.
0: Addirittura.
1: Parliamo del 1500-1600.
0: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
0: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
1: esatto,
0: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
1: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce, passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi la,

0: ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per...
0: Esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiò, come...
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo
0: apre
1: la botolina,
0: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche
1: okay,
0: il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: esatto,
1: zac.
0: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
1: Ah.
0: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto,
0: esatto,
1: c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
1: solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione

0: di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, e carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, le botteghe genovese.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore, la carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte
0: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: ah, okay,
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore
1: scarti,
0: invece dove si mettevano gli scarti, uh-huh, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva,
0: sì,
1: i, sì, compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso. E stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa. Quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte!
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che è la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone e 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.

0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Sì. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la

0: generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur
1: e resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco
1: del foglio. Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
1: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato la polvere. E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Del preso che voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è...

0: una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta. Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e
1: tun tun tun per appiattirla.
0: Esatto, la forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale,
0: tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era,
1: sì,
0: chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
1: Ah,
0: che
1: quindi da
0: a
1: là,
0: questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il movimento dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è mantenuto.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria. Adesso
0: questo
1: qua
0: ben
1: vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello, adesso è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
1: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

Al tramonto la Luna coprirà il Sole in un'eclissi di Sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

Candiese anche in Liguria, bollino nero sulle autostrade con diversi incidenti, un camion ribaltato in A26 raggiunti fino a 18 km di coda. Ieri sera intorno a mezzanotte e mezza si è seminato il panico in centro storico a Genova, diversi ultras di Genoa e Deportivo La Corugna si sono affrontati con spranghe. Non si allenta la mossa del caldo in Liguria a Genova, dove il bollino rosso è stato prorogato fino a lunedì, una situazione complessa che non si è mai registrata. È stato un grande successo l'evento che si è tenuto a Prato della Cipolla a Santo Stefano d'Aveto per ricordare l'indimenticato De André.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, lo avete sentito dai titoli. Partiamo con la situazione delle autostrade perché è un weekend di esodo di questo 8 e 9 di agosto. Questa mattina ci sono stati diversi incidenti che hanno peggiorato la situazione sulle autostrade della Liguria, si sono raggiunti fino a quasi 20 km di coda. La situazione poi è migliorata lungo la giornata, ma ovviamente la condizione delle autostrade della Liguria richiede massima attenzione in tutti i sensi. Allora, partiamo da qua.
1: Il weekend del grande esodo è arrivato anche in Liguria, dove la condizione delle autostrade è già alquanto complicata. È stata una giornata, ma soprattutto una mattinata da bollino nero, con un flusso di auto in transito che ha messo a dura prova le già problematiche infrastrutture della regione. Da Levante a Ponente a peggiorare la situazione sono stati una serie di incidenti a partire dall'alba, quando un camion si è ribaltato in una galleria della 26. Un'ora dopo, un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 auto ha invece bloccato il traffico sulla 10 all'altezza di Spotorno, seguito da altri incidenti, fortunatamente non gravi, che hanno però inevitabilmente causato pesanti disagi. Sono stati sfiorati, soprattutto lungo la mattinata, fino a 18 km di coda a causa degli incidenti che si sono verificati in autostrada, una condizione già di precarietà che è stata acuita dalle molte macchine che hanno attraversato la regione. Non basta la rimozione dei cantieri nella maggior parte delle tratte per riuscire a garantire una situazione gestibile dal punto di vista del traffico. La conformazione delle tratte autostradali non permette infatti la cosiddetta normalità neanche quando vengono rimossi i lavori. Certo, l'esodo di questi giorni, i tanti vacanzieri che devono raggiungere la Liguria o transitarla per andare via, rendono l'instabilità infrastrutturale ancora più evidente, e anche i prossimi giorni a ridosso di Ferragosto dovranno essere attenzionati.
0: Questa quindi la condizione sulle autostrade della Liguria, e allora arriva una proposta: un limite di velocità in autostrada di 80-90 km all'ora nelle giornate contrassegnate da bollino rosso. È la provocatoria proposta che a Primo Canale lancia Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Una proposta provocatoria, ma fino a certo punto. Nell'ennesimo giorno di caos sull'autostrada della nostra regione, Carlo Scrivano, presidente dell'Unione Albergatori di Savona, lancia a Primo Canale l'idea di porre un limite di velocità nelle giornate di traffico più intenso.
3: L'unica cosa che da tempo dico è che, secondo me, nelle giornate bollino nero chiamate, no? Quindi non è difficile identificarlo se lo definiscono già le autostrade per l'Italia, autostrade dei fiori e quant'altro, mettessimo dei limiti di velocità a 80-90 all'ora, con pattuglie della stradale che in qualche modo garantiscano e facciano multe, noi evitiamo di far sì che possano accadere incidenti. Voglio dire, gli incidenti, come ha detto lei all'inizio, possono accadere, ma se noi in qualche modo cerchiamo di limitarne le conseguenze, penso che sia un

0: un'opportunità. Quindi, come avviene, mi ricordo che in sopraelevata Genova, la gente andava veloce, incidenti sempre, ogni giorno c'era un incidente. Da quando hanno messo il tutto a 60 all'ora, per l'amor di Dio, incidenti ce n'è qualcuno si ferma, eccetera, ma sono scesi drasticamente. Io penso che durante queste giornate a bollino nero occorra impostare dei limiti di velocità a 80-90 all'ora.
1: Questa quindi è la proposta, vedremo se verrà poi accolta. E adesso la cronaca, perché è stata una notte di paura e di follia nei vicoli di Genova, dove un gruppo di ultras con il volto coperto si è affrontato a colpi di spranghe e bastoni, seminando il panico tra i frequentatori della Movida del centro di Genova. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa, intorno a 00:30, e al centro delle indagini della Digos. L'ipotesi che si sia trattato di un regolamento di conti tra tifoserie organizzate è sempre più probabile. A fronteggiarsi ragazzi molto giovani, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, il gruppo si è mosso tra Caricamento, Piazza delle Erbe e via San Bernardo, dando vita a inseguimenti e aggressioni. La scena è stata ripresa da diversi video che nelle ore successive hanno iniziato a circolare sui social. Con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe scendere da Salitare Maggi. Durante gli scontri si sono poi affrontate le due tifoserie. Ricordiamo che questa sera il Genoa giocherà al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, una squadra spagnola di Liga, e quindi non si capisce bene da dove sia nato questo scontro con tifoserie che in realtà poi non si conoscono e non si frequentano, ed è avvenuto proprio nella giornata in cui poi questa sera si concluderà con il trofeo spagnolo del tifoso rosso-blu che fu ucciso il 29 gennaio dello stesso anno del 1995 da un tifoso del Milan. Rispetto a questo si è sentita la protesta di Confcommercio, dei commercianti del centro storico, una situazione già complicata, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente, quella del centro storico dei vicoli, con episodi di violenza e di microcriminalità. E quello che è accaduto ieri sera ovviamente non riguarda la microcriminalità di cui spesso raccontiamo, stiamo parlando di uno scontro tra tifosi, tra ultras, che però ha messo a dura prova anche gli esercenti che avevano le proprie attività, e anche in realtà poi le persone che stavano vivendo la movida del venerdì sera, anche i turisti che sono scappati cercando vie di fuga, molti erano anche alloggiati negli hotel del centro di Genova. Sono stati invece fermati per tentato omicidio due uomini senza fissa dimora, tunisini di 30 e 24 anni, accusati di aver sparato a un cittadino libico di 37 anni nella notte del 1 agosto sulla spiaggia antistante la passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Il fermo è stato disposto dalla procura di Imperia, è stato eseguito dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili motivi. E adesso il caldo, è ancora a bollino rosso a Genova con il nono consecutivo, siamo quasi a 10, si guarda a lunedì perché è stato prorogato per la giornata di domani, già si sapeva, ma anche quella di lunedì. Andiamo a capire quindi la situazione.
2: 9 bollini rossi consecutivi, mai successo nella storia di Genova. Rossi come il fuoco che arde a causa di una delle ondate di calore più prepotenti di sempre. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare come tutta Italia, stretta in una morsa prolungata. Così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire con il livello massimo per caldo, che durerà almeno fino a lunedì 10 agosto. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire la situazione, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando anche l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il ministro elabora così dei bollettini nel suo ministero giornaliero per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sulle ondate di calore, caratterizzati da 4 livelli che vanno da 0 a 3, verde 0, giallo 1, arancione 2, rosso 3, vengono pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero della Salute. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi, non

0: uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione al sole e ai colpi di calore.
1: Colpi di calore, ma non solo, c'è il tema legato all'alimentazione, quindi il periodo estivo deve essere attenzionato per chi conserva i cibi, come bisogna conservarli per cercare di non farli andare a male a causa del caldo. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: D'estate è importante conservare bene gli alimenti perché il caldo favorisce la crescita dei batteri. Bisogna quindi rispettare la catena del freddo, mettere subito in frigorifero i cibi deperibili e controllare sempre le scadenze. Così possiamo evitare intossicazioni alimentari e goderci l'estate in sicurezza.
3: Attrezziamoci con una borsa frigo, questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporla, come organizzarla questa borsa frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua che, come dicevamo prima, dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo, durante il viaggio, le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti, e poi, una volta arrivati in spiaggia, durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Andiamo a disporre nella parte centrale della borsa gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo, quindi tutti alimenti un po' più delicati li posizioniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti. Tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa.
1: Si è tenuto un incontro questa mattina a Palazzo Civico a Imperia tra il sindaco Claudio Scajola, il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio, al centro del confronto l'emergenza idrica che sta mettendo a dura prova tutto il paese. Il caldo torrido di quest'estate sta creando dei problemi anche rispetto all'approvvigionamento del bene più prezioso, che è l'acqua. E allora, nel corso del confronto, si è parlato della gestione delle risorse idriche con il ruolo che avranno poi da qui al futuro gli invasi, che saranno protagonisti per la gestione dell'acqua. C'è un piano che riguarda anche l'area degli invasi delle Alpi Marittime di programmazione 2028-2034, si è parlato di questo, poi chissà, magari sarà parlato anche di politica, visto che entrambi fanno parte del mondo di Forza Italia. E adesso il nostro viaggio all'interno della chiesa di San Luca con il genio del Grechetto, ma con le difficoltà del degrado di una zona spesso lasciata, abbandonata un po' a se stessa, lo abbiamo raccontato così in questo servizio, vediamo.
4: Nel cuore di Caruggio, a pochi passi da Via della Maddalena e da Caricamento, si cela uno dei più straordinari tesori artistici di Genova. Un luogo che molti genovesi non hanno mai visitato e in cui pochi turisti si spingono, spesso intimoriti dall'immagine che oggi restituisce questa parte del centro storico. Eppure la chiesa di San Luca è un autentico scrigno del barocco. Varcare quella soglia significa entrare in un mondo completamente diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. Lo sguardo viene immediatamente catturato dagli affreschi di Domenico Piola, protagonista assoluto della pittura barocca genovese. Ma il vero gioiello è la splendida adorazione dei pastori di Giovanni Benedetto Castiglione, universalmente conosciuto come il Grechetto. Un artista che oggi figura nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo, dal Louvre al Prado, dall'Hermitage alle Gallerie degli Uffizi. Le sue opere vengono studiate dagli storici dell'arte e ricercate dai collezionisti internazionali. A Genova uno dei suoi capolavori può essere ammirato gratuitamente, a disposizione di chiunque voglia fermarsi qualche minuto ad ammirarlo. San Luca non è soltanto una chiesa, è il simbolo di una storia lunga oltre 800 anni. Ancora oggi appartiene alla Fondazione Spinola, che continua a conservarla, restaurarla e valorizzarla. Poi però basta uscire e il contrasto è immediato, con lo spaccio visibile alla luce del sole. Conservare un'opera d'arte significa anche prendersi cura del contesto che lo circonda. Non basta restaurare un dipinto o mantenere in perfette condizioni una chiesa se il visitatore ha

0: appena oltre il portone, trovano città che sembra aver rinunciato a valorizzare i propri tesori. Restituire Carugia ai genovesi e ai turisti non è soltanto una questione di ordine pubblico. È una scelta culturale, è il modo migliore per rispettare la storia di una città che per secoli ha prodotto artisti, architetti e collezionisti capaci di lasciare un segno nella storia dell'arte europea.
1: È stato un grande successo invece l'evento che si è tenuto al Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, per ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, che ha ovviamente radici e marchio genovese, Fabrizio De André. Non un vero e proprio concerto, ma una serata a 360 gradi che comprendeva anche la notte in tenda. Ci racconta tutto, perché è stata a Prato della Cipolla Chiara Ru.
2: Prima la presentazione del libro, la stazione successiva dell'avvocato penalista Raffaele Caruso, dedicato al tema della giustizia nelle canzoni di De André. Poi lo spettacolo teatrale musicale Dagli occhi al cuore, scritto da Cristina Sarti e dedicato alle figure femminili raccontate nei brani del cantautore genovese, con Napo e la sua orchestra. Un evento che alla sua prima edizione vuole diventare il primo appuntamento di una rassegna capace di portare cultura e spettacoli in alta quota.
3: È una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André. Ad esempio a settembre invece con la musica classica, sempre in quota. Cioè, a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura e pace con la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
2: Una scommessa che, almeno per questa prima serata, sembra aver dato i suoi frutti. La risposta del pubblico ha infatti superato le aspettative degli stessi artisti.
4: Sono anch'io stupito dall'affluenza, perché il tempo non è dei migliori, ma la gente ci ha creduto, quindi dobbiamo cercare di divertirli a tutti i costi a questo punto.
5: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
1: Si avvicina il calcio giocato, perché in realtà mancano pochi giorni all'inizio prima della Coppa Italia e poi del campionato, e quindi le squadre stanno provando a rodare, a capire come si preparano all'inizio della stagione in modo ufficiale. Allora ci sono diversi appuntamenti: il Genoa al Trofeo Spagnolo, che torna dopo tanti anni in città per ricordare il tifoso del Genoa ucciso nel 1995, vede affrontarsi proprio rossoblù contro il Deportivo della Coruña, squadra spagnola della Liga. Tra l'altro, lo dicevamo prima, se avete sentito e seguito prima, che c'è stato uno scontro questa notte tra gli ultras di Genoa e Deportivo. Si gioca al Ferraris questa sera. La Samp invece domani giocherà a Parma contro una squadra con cui è gemellata. Un modo per capire, proprio per Corradi, come sta andando la preparazione, che squadra si troverà, perché poi la settimana dopo inizierà la Coppa Italia e poi il campionato. Allora partiamo dal Genoa, come sempre, con Carlo Danani, che ci racconta tutto. Ciao Carlo, buonasera.
6: Buonasera. A distanza di 83 giorni, il Ferraris apre le porte al nuovo grifone. L'ultima volta fu Genoa-Milan, era il 17 maggio, penultima di campionato. Dopo 14 anni torna il Trofeo Spagnolo, aria di calcio internazionale. Alle 20:45 fischio d'inizio per la sfida col Deportivo a Coruña. Penultima prova generale in vista degli impegni ufficiali. Mercoledì poi la squadra di De Rossi sarà a Nizza per l'ultima amichevole pre-campionato. Per la partita con gli spagnoli neopromossi in Liga, DDR ne convoca 25. C'è anche Dibril Sow, fresco di arrivo dal Siviglia, colui che insieme a Frendrup dovrà diventare l'asse portante del campo. Non c'è ovviamente Masini, pronto a trasferirsi a titolo definitivo al Frosinone, e non ci sono neppure tre dei volti nuovi dell'ultimo mercato. Maitre fuori almeno per due settimane, Havel e Traoré, entrambi probabilmente a disposizione per la partita di Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza. In campo

0: stasera per stabilire chi si guadagnerà la sfida del Ferraris.
1: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp. Samp che non ha ancora una squadra pronta e ufficiale per scendere in campo. Mancano diversi innesti a partire dal portiere, che forse in questo momento è quello di cui c'è più bisogno. Ci racconta tutto Simone Galdi, anche perché appunto domani, dicevamo, si vola a Parma. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi si avvicina dunque agli appuntamenti che contano. La tappa intermedia, l'ultima di questa preparazione estiva, contro il Parma domani sera alle ore 20 allo stadio Tardini in Emilia Romagna per giocarsi il trofeo Doppio Malto, prima edizione di questa competizione. La Samp ci arriva con una rifinitura di quest'oggi, di questo sabato, che non ha visto Luca Ravanelli tra i presenti, ma ha visto il ritorno di Gennaro Tutino, che dunque dovrebbe essere convocato, disponibile pienamente per giocarsi un posto da titolare contro il Parma. Come per Ravanelli, anche Lorenzo Insigne non sarà della partita, per lui lo sappiamo, continua il percorso personalizzato verso un rientro che a questo punto tutti si attendono possa essere contro il Cesena in campionato. Anche per Tias Begic, che ha avuto buone notizie negli ultimi giorni, c'è la voglia di non rischiare, dunque attendere almeno la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. E poi ovviamente il lungo degente Sekulov non farà parte della spedizione blucerchiata verso Parma, la partenza prevista domani mattina, ripeto, la partita si giocherà alle ore 20. Sul fronte del mercato continua lo stallo, soprattutto per la porta, i tifosi sono in apprensione per sapere quale sarà il portiere blu cerchiato per la stagione 26-27. E poi il caso Verskaren, perché il centrocampista belga svincolato dal 30 giugno dall'Anderlecht, molto ben conosciuto da Fredberg, che dell'Anderlecht è stato a lungo dirigente, ha ricevuto una nuova offerta dalla Samp, 1 milione di euro lordi a stagione per 3 anni, parliamo di circa 600.000 euro netti più tutti i bonus legati a presenze, reti e il piazzamento della Samp, ma Verskaren continua a tentennare, dunque aspettiamo anche in questo caso che il mercato della Samp si sblocchi. E con questo concludo la linea a te, Giorgia.
1: Grazie Simone, buon lavoro, buona serata. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo ovviamente tutti gli aggiornamenti sia sul fronte cronaca, informazione, che su quello sportivo sul nostro sito primocanale.it. L'informazione poi si rinnova domani sera, stessi orari. Buona serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni, contesto stabile ed assolato con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi, per quanto riguarda la situazione attesa sul Tigullio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno.

0: E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Secondo appuntamento con i Palazzi dei Rolli di Genova, un appuntamento in due puntate. Bene, qui in via di Scureria, nel cuore della città, Gio Giacomo Imperiale, 92esimo doge di Genova, realizzò questa strada, la strada imperiale, per unire il suo palazzo con la cattedrale di San Lorenzo. Andiamo a scoprire le meraviglie di questo palazzo.

0: Buongiorno professor Giacomo Montanari, storico dell'arte ma soprattutto mente del sistema dei Rolli genovesi. Siamo in un palazzo dei Rolli, siamo nel palazzo della famiglia imperiale. Professore, famiglia importantissima, famiglia di un grande letterato, ne parleremo poi col professor Verdino, famiglia di potere con dogi al seguito, di commercio, addirittura con origine internazionale, da Caffa, Tartaro, imperiale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ah sì, intanto buongiorno a voi e grazie di questo invito a parlare di cose che mi sono molto care. La famiglia ha un'origine un po' mitica, no? Questo mutamento del nome da Tartaro a imperiale proprio in occasione di questi giuramenti di fedeltà agli imperatori. Ai genovesi piaceva trovarsi queste origini un po' mediterranee, un po' destinate a consolidare questa visione di una città dominatrice del mare e dei commerci su questo ampio specchio d'acqua, o quella che potremmo chiamare il grande territorio dove poi i commerci davvero venivano svolti e dove si concretizzavano gli interessi dei genovesi stessi. Gli imperiali sono una famiglia che in questo luogo, in quella che possiamo chiamare una corte, no? Questo spazio che i genovesi chiamano il Campetto, che non è piazza Campetto ma è proprio il Campetto, perché anticamente qui c'era il campo dei fabbri, cioè quello spazio dove i cosiddetti fraveghi lavoravano soprattutto i metalli più nobili come l'argento e l'oro. E ancora oggi nell'altare di Sant'Eligio, nella Basilica delle Vigne, si trova questo altare dedicato a queste professioni, e addirittura l'ultimo dei fraveghi ha donato recentemente una bella croce in bronzo che adorna proprio l'altare. Quindi è una zona di insediamento antichissima, gli imperiali stanno qui da tempo immemorabile, però c'è il momento in cui Vincenzo, che poi è un po' il personaggio su cui riusciamo a costruire le prime notizie biografiche della dinastia cinquecentesca, costruisce questo palazzo.
0: E lo fa, tra l'altro, con una rivoluzione urbanistica notevole. Io raccontavo prima della strada, che non c'era questa strada che unisce adesso Matteotti a Sozziglia, ed è la strada imperiale proprio.
1: Sì, questa la fa suo figlio, il figlio di Vincenzo, quindi quello che poi sarà doge all'inizio del Seicento, ma davvero anche il palazzo è sostanzialmente l'unione di diverse unità abitative quattrocentesche. Se voi girate attorno al palazzo e andate in Vico della Neve, trovate il portale del 400 in pietra nera di promontorio, mentre qui la facciata è una facciata di pieno rinascimento.

Quindi Vincenzo è un grande mercante, naturalmente, un eccellente finanziere, ma è anche un uomo di grande cultura. Ce lo dice già Alizieri, no? Alizieri dice che nel 500 gli imperiali avevano la fama di essere uomini coltissimi. Questa cosa verrà poi raccolta nella maniera più straordinaria proprio da Giovan Vincenzo Imperiale, il nipote di Vincenzo, ma già Vincenzo è uno che queste cose le ha intuite e comincia in questo palazzo a ragionare nei termini con cui si ragionava nei palazzi dei Rolli, cioè palazzi privati con lo scopo pubblico dell'ospitaggio, delle visite di Stato, e allora affreschi, e allora dipinti, e allora, e qui in particolare, straordinarie biblioteche.

Sentiamo ora Silvia Isola dal palazzo di Gio Brignole Durazzo, un palazzo che è stato restituito dopo 5 anni, quindi per noi pieno di interesse e di curiosità.

0: Dopo 5 anni in Piazza della Meridiana riapre Palazzo Giocarlo Brignole. Sono con Marco Franzone, storico dell'arte e studioso della famiglia Brignole, che ne ha studiato proprio la storia, una storia molto affascinante.
1: Sì, il palazzo si deve all'intraprendenza, alla volontà di Giovanni Battista Brignole, un nobile genovese che nel 1626 commissiona all'architetto Bartolomeo Bianco l'edificazione di questa nuova casa al limite di Strada Nuova, come la definiscono i documenti. Casa che sarà pronta nel 1628 e sarà splendida per il suo aspetto, diciamo, architettonico e per il fatto di avere davanti a sé, dove adesso c'è il selciato di Piazza della Meridiana, un bellissimo agrumeto, quindi una cosa del tutto inedita e nuova. Giovanni Battista Brignole che intorno al 1629-30 si fa ritrarre da Bernardo Strozzi proprio in questo nuovo palazzo che aveva appena edificato, un ritratto che oggi è alla National Gallery di Dublino. Giovanni Battista Brignole che è ritratto in marmo da Giacomo Consonelli, quindi quando ormai lui era già morto, su commissione dei figli, in un'opera che è ancora conservata qui e che si potrà vedere. Un splendido ritratto in marmo fatto da Consonelli, ricavato dal ritratto dello Strozzi.
0: Tra i gioielli, gli affreschi.
1: Tra i gioielli, gli affreschi, che si devono a Gregorio De Ferrari alla fine del 600, nell'ultimo decennio del 600, con miti classici, il mito di Aurora, il mito di Diana Endimione, e a Lorenzo De Ferrari intorno al 1730 con uno splendido racconto del mito di Prometeo. Importantissimo però sul piano artistico che riguarda il palazzo è l'opera dei due telamoni scolpiti di Filippo Paroli, più grande scultore del 600 genovese, che esegue questi due omoni che tengono adesso il portale principale del palazzo, ma originariamente tenevano lo stemma scolpito dei Brignole come finimento dell'ingresso del giardino, quindi di quell'agrumeto che citava della casa.
0: E quali sono stati i personaggi illustri che lo hanno abitato?
1: Il palazzo è stato abitato da Emanuele Brignole, che è il grande artefice dell'impresa dell'Albergo dei Poveri, e poi a fine Settecento da Giacomo Maria Brignole, che fu l'ultimo doge della Repubblica e fu il personaggio responsabile della edificazione di Strada Nuovissima via Cairoli.
0: E poi anni dopo, nell'Ottocento, è passata la proprietà dei Durazzo. Grazie,
1: grazie.
0: E tutti a Palazzo Giocarlo Brignole.
2: Dicevamo di Giovanni Vincenzo Imperiale che fu un grande letterato per la sua epoca. Scrisse questo probabilmente unico libro, Lo Stato Rustico, che fu un libro a suo modo rivoluzionario, ma tutto questo lo chiediamo ad un esperto, il professor Stefano Verdino, storico della letteratura. Chi era, professor Verdino? Chi era questo Vincenzo Imperiale? Era davvero così famoso e anche così potente, perché insomma apparteneva

0: ad una grande famiglia genovese.
1: Certo, era un pezzo grosso, come sembra anche dal ritratto di Van Dyck, anche come stazza, nel senso che era uno scrittore, era un uomo d'affari, continuando e incrementando la ricca fortuna di famiglia, e un uomo politico. E naturalmente nell'arco della sua vita, che non è stata né lunga né breve, sono 66 anni, muore nel 1648, questi aspetti si sono variamente incrociati. Da giovane fu soprattutto lo scrittore, mentre la figura che governava la famiglia era quella del padre, Giacomo, che diventerà doge nel biennio 1617 e 19. E nel momento in cui il padre diventerà poi ai vertici della Repubblica, il figlio comincerà a fare una carriera politica negli anni 10 e amministrativa, che lo vedrà ambasciatore e figura di prestigio e importanza, soprattutto anche poi legata alle fortune di famiglia nell'Italia meridionale. Sappiamo il legame tra Genova e la Spagna era fortissima e molti famiglie nobiliari genovesi avevano i feudi nel meridione. E proprio Giovincenzo acquisterà il feudo di Sant'Angelo dei Lombardi, da cui la famiglia, il ramo principale è imperiale di Sant'Angelo, che diventerà appunto un cospicuo elemento di rendita della famiglia. Avrà poi negli anni 30 qualche problema con la Repubblica, che aveva servito in vario modo, perché avrà un esilio biennale, in quanto non era poi così convinto di un legame così stretto con la Spagna. Poi tornerà a Genova, tenterà per due volte l'elezione ad oggi, ma non riuscirà, e negli ultimi anni appunto visse soprattutto nella villa imperiale, come si vede in un affresco di quegli anni 40, e tornandosi a occupare di letteratura. E in questi ultimi anni, la cosa curiosa, si editerà le opere di una mistica genovese del Cinquecento, Battista Vernazza, la figlia di Ettore Vernazza, in un volume con una dedica barocca che è già tutto un programma, alla madre donna Battista Vernazza, già reverende in questa vita o riverita nell'altra, mentre la crediamo, se già cancelliera dello Spirito Santo, ora cittadina del Paradiso. Questo insieme con se stesso dedica a Giovincenzo Imperiale, suo minimo figlio e maggior servo.
0: Ricordiamo che Ettore Vernazza fu un grandissimo personaggio, fu un personaggio che in qualche modo inventò l'assistenza nella nostra città, fu creatore di ospedali, insomma, un qualche cosa di davvero importante. Professor Verdino, come si può inquadrare l'opera di Vincenzo Imperiale nella situazione letteraria di quell'epoca? Insomma, che cosa si scriveva e che cosa si leggeva?
1: Beh, la Genova in cui nasce Giovincenzo Imperiale negli anni 80 del Cinquecento è una Genova che decolla anche culturalmente. Genova era una città importante, no? Era la capitale d'Europa, secondo secolo dei genovesi, secondo Fernand Braudel, ma per la prima volta aveva anche un gruppo di letterati importanti legati a un'accademia che viene fondata proprio negli anni 80 del Cinquecento, l'Accademia degli Addormentati. Le accademie funzionavano come luoghi di ritrovo in palazzi come questi, in cui i notabili della città, gli intellettuali, leggevano testi, commentavano poesie e discutevano di letteratura. In questa accademia doveva venire Torquato Tasso, lo scrittore più importante del Cinquecento, a insegnare la poetica di Aristotele.
0: Tasso, che fra l'altro è qui rappresentato in uno di questi affreschi.
1: Che è rappresentato, e il mediatore era un monaco benedettino genovese, Angelo Grillo, amico del Tasso e legato alla famiglia imperiale, che provò a organizzare questa visita. Tasso era nevrotico, non venne, e però i genovesi gli fecero un particolare omaggio nel 90, un'edizione illustrata della Gerusalemme liberata, con le tavole di Bernardo Castello.

0: Bello e vari altri annotatori. Questa edizione, che esce nel 90, fu ripresa in pocket, in piccolo, nel 1604. E nel 1604, con altre illustrazioni di Bernardo Castello, ci fu il problema di scrivere i riassunti in versi dei vari canti. Doveva farlo il Chiabrera rinuncia e gli fece un 22enne Gio Vincenzo Imperiale, che è alla sua prima prova letteraria. Lui scrive come cappello ai vari canti della Liberata dei versi, e vi leggo questo sul sedicesimo, che riguarda il giardino di Armida, uno dei luoghi incantevoli del poema, molto caro alla cultura barocca e oggetto anche poi della fortuna successiva delle opere di Gio Vincenzo. Ecco gli orti d'Armida, ecco sepolto nelle molli delizie il garzon forte, ma dalle empie catene eccolo sciolto, eccolo fuori dalle incantate porte, la maga, onde il suo ben non le sia tolto, prega, alletta, minaccia in varia sorte, ma nulla impetra, onde da sdegno oppressa solve in fumo il palagio e in duol se stessa.
1: Professor Verdino, possiamo dire che lo stato rustico sia il best seller di Vincenzo Imperiale. Che libro era? Di che cosa parlava? Perché viene giudicato in qualche maniera rivoluzionario all'epoca?
0: È un libro rivoluzionario, lo stato rustico, è scritto poco dopo, nel 1607, da un 25enne, poi ripreso nel 10 del 600 e poi nel 13. È rivoluzionario perché il modello è il Tasso, ma non quello della Liberata nelle ottave, ma quello di un altro poema, Il mondo creato, che è in endecasillabi sciolti. Da questo poema sacro imperiale deriva un poema profano, un poema proprio sui giardini, che riguarda appunto la villa, il tema della villa. Lo stato rustico è un poema che è rivoluzionario per la forma, perché è un poema che non è in ottave come normalmente in poema, è in strofe di endecasillabi che sono sciolte, cioè senza rima, ma alla fine della strofa hanno una rima baciata. E l'altra novità sono strofe mobili, diverse, non tutte regolari. E legato a questa novità metrica è la novità stilistica, perché è un trionfo dell'immaginazione barocca. È un barocco estremista, ostranzista.
1: È un viaggio immaginario.
0: È un viaggio immaginario nella villa. C'è la musa che invita il giovane Gian Vincenzo a tralasciare il negozium, l'attività politica, e invece godere appunto dello stato rustico, della bellezza della campagna. E il poema è un poema che descrive, di grandi descrizioni, di accumulo, con l'inizio è impressionante perché sono queste varie strofe, il primo punto è dopo 50 versi, cioè questa dimensione è enfatica, molto ricca e che ha queste immaginazioni barocche molto, molto forti, per esempio il volto nero della notte nemica, che è il cielo, cioè questa descrizione dell'alba che scopre e che dipinge il cielo, che è molto suggestiva di qualche cosa che appunto anche la pittura barocca avrebbe amato. E questo poema è molto importante proprio per la storia di tutta la letteratura italiana, perché ha molta influenza sul Marino, che è il più grande poeta barocco. E infatti il Marino nell'Adone, proprio chiudendo il primo canto, farà l'omaggio a Imperiale come il pastore che l'ha educato nel mondo della letteratura.
1: Io vorrei farle l'ultimissima domanda. Lei mi ha raccontato di una disputa tra fratelli guardando quel quadro. Erano uno Vincenzo Imperiale, l'altro?
0: Uno è Francesco Maria e l'altro è Giovanni Battista.
1: Ecco, quindi lo scrittore non c'entrava.
0: No, sono i figli.
1: I figli.
0: Lo scrittore nel testamento in qualche modo diserede il primogenito a favore del secondogenito. Da qui, dopo la morte, una rissa proprio davanti al palazzo, in scuderia.
1: Davanti a Sozziglia, diciamo.
0: Davanti al palazzo, con intervento appunto della forza pubblica per sedare le bande dei due fratelli. Che appunto poi la cosa sarà risolta dopo la morte del minore, quando il fratello maggiore si accorderà coi nipoti per l'eredità.
1: E ora che abbiamo parlato di potere, sentiamo che cosa ci racconta Silvia Isola, che proprio da un palazzo del potere ha qualche cosa da narrarci. Siamo con Silvia, niente meno che a

0: Palazzo Tursi, sede storica del Comune di Genova.
1: Mi sono sempre chiesta la storia dietro a Palazzo Tursi, palazzo simbolo oggi del potere del comune di Genova, che originariamente, lo chiediamo a Martina Panizzut, in realtà era di proprietà di una famiglia e poi appunto oggi invece è questo quello che vediamo oggi.
2: Sì, allora si potrebbe dire che Palazzo Tursi sia nato in realtà da un potere privato, il potere economico-finanziario di un nobile genovese, Niccolò Grimaldi, che attraverso le sue attività finanziarie, ovvero investiva nel debito pubblico spagnolo come tanti altri genovesi del suo tempo, era riuscito a mettere insieme un ingente patrimonio, con il quale appunto acquistò nella neonata Strada Nuova, perché sapete che Strada Nuova, la via che abbiamo percorso per arrivare qui, che si percorre per arrivare a Palazzo Tursi, è nata nel 1550. Ecco, nel 1565, quindi solo 15 anni dopo la costruzione della strada, con questo patrimonio Niccolò Grimaldi acquista ben 3 lotti, quindi una dimensione abbastanza grande, per costruire il proprio palazzo per la propria famiglia. E il palazzo era talmente grande rispetto agli altri costruiti fino a quel momento in città che Niccolò Grimaldi venne chiamato, forse non senza un po' di ironia, il monarca.
1: Ecco, ma come è diventato Palazzo Tursi?
2: Allora, infatti, Niccolò Grimaldi purtroppo riuscì a goderselo molto poco, questo imponente palazzo. Infatti, solo 10 anni dopo, nel 1675, ci fu una grave bancarotta in Spagna che lo portò alla rovina e quindi lo costrinse a vendere il palazzo. Il palazzo venne venduto per una grandissima somma di denaro alla famiglia Doria, in particolare tramite 2 prestanome, a Giovanni Andrea Primo Doria, ovvero l'erede, sebbene non in linea diretta, del grande Andrea Doria, il quale lo voleva destinare al figlio cadetto, ovvero Carlo I, duca di Tursi. Quindi ecco spiegato il nome Palazzo Doria Tursi.
1: Oggi il palazzo è simbolo appunto del comune di Genova, un palazzo che non conoscono a volte i genovesi a livello storico, ma che è veramente molto molto importante.
0: Vincenzo Imperiale era un fior di collezionista.
3: E non solo, era uno che intuiva quelli che erano gli artisti leader del suo tempo. Lui chiama qui come architetto, anche se Gian Battista Castello Bergamasco era un po' un brigantello, no? Perché cioè? lui non era iscritto all'ordine dei maestri da muro. E allora non poteva firmare i progetti, per cui non abbiamo nessun documento che ci dica che l'ha progettato lui questo luogo. Sappiamo che però ha realizzato il grande camino monumentale che è nell'altra stanza e probabilmente è lui anche l'architetto, ma non potendo firmare per questioni legali, invece sappiamo che facendo il pittore poteva accollarsi le committenze e qui abbiamo da un lato il Bergamasco, dall'altro Luca Cambiaso, cioè le due grandi star che avevano appena probabilmente in quegli anni lavorato o appena prima o appena dopo per San Matteo, per i Doria, quindi si apprestava Luca Cambiaso a realizzare il grande affresco per i Cattaneo, o meglio per i Di Negro a Terralba, per i Grimaldi alla Meridiana, quindi erano davvero, potremmo dire oggi, le star del momento e il buon Vincenzo Imperiale se li chiama nel 1561 a dipingere per casa sua tutta la decorazione del primo e del secondo piano nobile.
0: Allora, possiamo un attimo vedere questo tipo di decorazioni, queste decorazioni, perché c'è a un certo punto addirittura una...
3: Così racconta Raffaele Soprani, no? E poi i biografi sono sempre prodighi di aneddoti.
0: Beh, dovevano farsi leggere.
3: Non sempre verificabili, però sì, l'idea qual è che questo grande ciclo realizzato a 4 mani in realtà ha un'unitarietà stilistica così clamorosa che appunto l'aneddoto vuole che i due lavorando separati da un telo, quindi senza poter vedere l'uno cosa faceva l'altro, avessero poi realizzato qualcosa che stava meravigliosamente bene insieme. E per Soprani ovviamente serviva a decantare le lodi del buon Luca che in quegli anni stava diventando il leader e invece di Bergamasco che in qualche modo gli faceva da sparring partner.

0: no, portava avanti la formazione di Cambiaso, che poi diventa il grande pittore genovese del Cinquecento. La cosa molto interessante e purtroppo anche drammatica, no, è che qui abbiamo un meraviglioso affresco conservato, ma ne abbiamo perso l'altra metà, cioè tutte le due stanze d'ingresso bombardate, prima dal Re Sole.
1: Ecco, appunto, in due repetizioni.
0: Da quel punto di vista,
1: no.
0: Prima c'è il bombardamento del Re Sole, perdiamo una prima stanza, il bombardamento

0: Sono due sale davvero significative, una è quella in cui ci troviamo adesso e l'altra invece è quella dove forse stava anticamente la biblioteca. Queste sale ci permettono di costruire poi tutto il ragionamento sulla qualità di questa decorazione e anche il desiderio degli imperiali di costruire una narrazione per immagini che diventa davvero emblematica e potremmo dire, a livello almeno di iconografia, unica al mondo in questo momento.
1: Ancora da Silvia Isola, da Palazzo Rosso, perché non si può parlare di storia delle famiglie genovesi, non si può parlare di storia dei Rolli senza andare in questo magnifico palazzo di Via Garibaldi.

0: quante storie negli anni i Rolly Days ci hanno permesso di scoprire le famiglie genovesi che popolavano il famoso Siglo d'Oro. E allora andiamo con Raffaella Besta, direttore dei musei di Strada Nuova, a parlare proprio di quella che c'è dietro a Palazzo Rosso, in particolare a questo mezzanino straordinario.
1: È vero, è un posto magnifico. Questo è il palazzo della famiglia Brignole Sale. Questo mezzanino è stato voluto, fortemente voluto, da il figlio di Gio Francesco Brignole Sale, che insieme al fratello Ridolfo Maria aveva fatto costruire il palazzo negli anni 70 del 600, ultimo palazzo a essere edificato, quindi dopo l'episodio di Strada Nuova di metà 500, ma forse uno dei più imponenti e magnifici palazzi della via, tanto perché ha due piani nobili, proprio perché è stato costruito per due fratelli che avevano entrambi un diritto di primogenitura. Quindi poi è stato estratto a sorte chi avrebbe avuto il piano più alto, più luminoso e chiaramente più bello. Noi invece qua ci troviamo in mezzo ai due piani nobili, proprio tra primo e secondo piano nobile, in un ambiente che non ha le caratteristiche di ambiente pubblico, ma è un appartamento molto intimo che Anton Giulio II Brignole Sale, nasce alla fine del 600, quindi nasce poco dopo che il palazzo era stato edificato, si fa decorare secondo il suo personalissimo e raffinatissimo gusto.
0: Un gusto meraviglioso, fatemi dire, qua siamo nella camera da letto.
1: L'alcova, e lui sappiamo essere stato tra tante cose anche ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, va a Versailles, vede a Versailles delle incredibili novità dal punto di vista dell'arredamento e del decoro e le porta qua. Quindi cosa qui vedete? Questa bellissima alcova con tutti questi specchi che ricorda un po' il cabinet, il boudoir del Delfino di Versailles, che lui aveva visto e frequentato, così come questo bellissimo parquet di legno che è un'assoluta novità, ma non solo a Genova, ma in tutta Italia per quell'epoca. Siamo all'inizio del Settecento. Questo palazzo, questo appartamento, infatti, viene fatto in pochissimo tempo, tra il 1705 e il 1710, quando Anton Giulio II muore.
0: Impossibile non restare allora a bocca aperta davanti a quella che è una piccola reggia genovese dai richiami francesi.
2: Professor Montanari, quali sono dunque diciamo le opere da non perdere all'interno di questo palazzo?
3: Allora, le opere principali a livello pittorico, quindi le tele, ce le siamo giocate, nel senso che questo palazzo ospitava una delle collezioni private più importanti della Repubblica. Se pensate che quando muore l'ultimo grande imperiale, cioè Giovanni Vincenzo, nel 1648, tutti vogliono arraffarsi la sua collezione. Arrivano Francesco Maria Balbi che fa un'offerta, il duca di Mantova che fa un'altra offerta, Cristina di Svezia che fa un'altra offerta, il duca d'Orléans che anche lui vuole questi dipinti. Quindi qui c'era davvero il meglio della pittura europea. Vengono mandati pittori come il Grechetto a stimarla, questa collezione, e lui scrive in questa lettera al duca di Mantova, per il quale lavora in quel momento, una frase meravigliosa, dice: i due Rubens che sono qui in questa collezione valgono un Perù, cioè valgono come uno Stato che in quegli anni, con tutto l'argento che veniva dal Sud America, potete immaginare che tipo di valore avesse a livello economico.

0: finanziario. Quindi quelli non ci sono più, perché i quadri, come tutti i beni immobili, come i libri, spariscono, non sopravvivono ai cambi che anche questi palazzi hanno avuto nei secoli, ma rimangono gli affreschi. Allora gli affreschi sono davvero qualcosa di straordinario da vedere in questo luogo, davvero affreschi importanti a livello europeo.
1: Ce li può raccontare?
0: Ve ne racconto uno, cercando di essere breve, anche se non è la mia specialità essere breve. È quello in cui nella stanza in cui ci troviamo adesso, una stanza di non enormi proporzioni, ma che fortunatamente ha mantenuto l'apparato sia di stucchi che di affreschi. Ogni tanto guardo in alto perché stanno sopra di noi, e qui Vincenzo Imperiale chiede a Cambiaso di raffigurare un episodio che viene dalla storia greca, di un personaggio che non troviamo mai rappresentato praticamente da nessuno dei pittori del 5 e del 600.
1: Sarebbe?
0: È un personaggio che, se qualcuno ha fatto il classico, ha trovato nelle versioni, si chiama Cimone, figlio di Milziade,
1: ahimè,
0: collega stratego di Temistocle, in un momento che tutti gli scolari hanno affrontato, cioè la Seconda Guerra Persiana. La Seconda Guerra Persiana è traumatica per Atene, perché gli ateniesi sono costretti a fuggire dalla città, perché l'esercito di Serse, tutti avranno visto il famoso film 300, no? Gli Spartiati vengono trucidati le Termopili e l'esercito persiano dilaga nell'Attica e gli ateniesi fuggono sull'isola di Salamina. E lì c'è il grande azzardo, perché Temistocle ha fatto nel frattempo preparare una grande flotta e vuole dar battaglia sul mare. Ma noi pensiamo che i greci, perché vivevano vicini all'acqua, fossero dei grandi
1: naviganti. Non lo erano.
0: Non era assolutamente così, e allora tutti sono terrorizzati da questa prospettiva. Lasciamo le mura per andare sul mare. Cosa succederà? Ce la faremo? Verremo annientati? E il buon Cimone, che è il collega di Temistocle, i due governano la città, gli strateghi sono eletti a cadenza biennale e devono coordinare i lavori di quello che è il piccolo parlamento della città, la Bulè, il governo dei 500. Cosa fanno? Cimone sostiene la scelta di Temistocle, e questo ce lo racconta uno di questi riquadri, che è stato quello che ha permesso di capire questa storia mai raccontata.
1: L'ha scoperta lei questa storia,
0: sì,
1: da giovane ricercatore. Beh, diciamolo, da giovane ricercatore.
0: Esattamente 10 anni fa.
1: Siamo nel pieno della pandemia, quando poi...
0: No. Ecco, allora, esattamente 10 anni fa.
1: 10 anni fa.
0: Qualche anno prima, nel 2012.
1: Sì.
0: Ho bussato alle porte di questo palazzo, mi ha aperto il dottor Bollani, che allora come oggi gestisce questi spazi, che sono ancora proprietà degli Imperiali. Esistono
1: ancora.
0: Mi sono trovato davanti a questi affreschi. Abbiamo fatto una fatica del diavolo a capire, perché erano pubblicati ma nessuno si era mai interessato,
1: sì,
0: della storia. E invece lì cos'è che ci ha aperto la prospettiva? La biblioteca. Della biblioteca non abbiamo più nessun libro, ma abbiamo un meraviglioso inventario nell'archivio di Stato di Genova, che è la grande miniera del sapere sui genovesi, quello dove Ennio Poleggi ha trovato i documenti dei Rolli, dove Giustino Olgiati, Roberto Santamaria e tanti colleghi straordinari lavorano ogni giorno. E quell'inventario ci ha permesso di capire che in questa biblioteca c'erano dei libri che ricorrevano molte volte, no? Io faccio un piccolo auto da fè, sono un appassionato di Tolkien, e effettivamente nella mia biblioteca c'è Il Signore degli Anelli,
1: certo,
0: quello in un unico volume, poi c'è quello in 3 volumi, poi c'è quello in inglese, no? Allo stesso modo Vincenzo Imperiale aveva Le Vite di Plutarco in latino, quella in volgare, quella in più volumi.
1: Cioè, tutte le edizioni, diciamo.
0: Esattamente, perché? Perché se lo leggeva.
1: Certo.
0: Evidentemente era un testo che ai genovesi piaceva molto, perché poi questa occorrenza l'abbiamo trovata in tante altre occasioni. Allora mi sono detto, ma perché non ce lo leggiamo anche noi questo libro? Leggendolo integralmente, a un certo punto la vita di Cimone ha cominciato a prendere forma nelle immagini del Cambiaso che io mi ero stampato e messo lì sulla scrivania, no? E c'è un certo punto nella vita tradotta a Venezia, alla metà del 500, la storia che sta in questa lunetta, no?
1: Ecco, quale esattamente?
0: È proprio qui sopra.
1: Questa qui sopra.
0: Sì, esattamente. Cosa succede? C'è un tizio,
1: sì,
0: con la barba,
1: sì,
0: riccioluta,
1: si inginocchia,
0: che si sta apprestando a fare cose. Noi non capivamo cosa fosse questo gesto. Le fotografie ingrandite, diciamo, di Laura Guida, che le ha realizzate per il volume che poi abbiamo pubblicato, ci hanno permesso di vederlo. Sta donando una briglia, no? E Plutarco descrive proprio questo gesto. Cimone dona la briglia del suo cavallo alla dea Atena,
1: sì,
0: si trova in Partenone,

0: quel momento lì, suscitando lo scandalo dei suoi compagni d'armi, perché vuole significare che in quel momento bisogna abbandonare il vecchio modo di combattere, cioè il combattimento terrestre. Il cavallo era il luogo dove stava il leader, che governava gli Opliti, e trovare un nuovo modo, cioè combattere per mare. Prelude al fatto che Cimone imbracci l'egida, cioè lo scudo della dea Atena, e solo con quell'arma, senza altre, senza spada, senza lancia, si diriga, guidando l'esercito galvanizzato da questa sua scelta, a imbarcarsi sulle Trireni per dare l'inizio alla battaglia di Salamina. E questa è la scena che è descritta infatti al centro della sala, l'esempio di una straordinaria dote di leadership.
1: Certo.
0: C'è una cosa particolare, no? Poi, ora non voglio farla lunga, Cimone dona la briglia, poi c'è un episodio in cui lui dimostra una grande umiltà non volendo che il suo nome compaia su delle lapidi celebrative, c'è il momento in cui si dimostra capace di scegliere, diciamo, il riscatto che conviene di più alla città e non a lui personalmente, e la sua incorruttibilità. Ma tutte queste scene in un personaggio che a noi è noto per vicende belliche,
1: sì,
0: non hanno nulla a che fare con la rappresentazione di battaglie. Non c'è una singola battaglia particolare, no? E questo, secondo me...
1: Cimone il pacifista.
0: No, okay. Assolutamente. Era abbastanza guerrafondaio, lui ovviamente la interpretava fin di bene, ma la cosa che, secondo me, determina questa scelta è dichiarata da Plutarco stesso. Plutarco scrive nella Vita di Cesare e di Alessandro Magno, che è la prima delle Vite Parallele, questo testo importantissimo, che è un testo politico voluto dall'imperatore Adriano, ricordiamocelo perché ci servirà, scrive che lui, come il pittore, quando fa il ritratto, cerca di evocare lo spirito, l'animo, le virtù e i vizi delle persone che sono raffigurate, così lui non vuole fare lo storiografo, non vuole raccontare una storia, ma vuole raccontare vizi e virtù di grandi personaggi che hanno segnato il passaggio dal mondo greco al mondo romano. E allora che cosa interessa? La battaglia vinta? No. Le virtù che il buon governante mette in campo. Allora abbiamo il coraggio, la leadership, l'umiltà, la capacità di scegliere l'azione giusta anche quando sembra la meno remunerativa nel presente, l'incorruttibilità. Non puoi comprarmi. Volete questo episodio? Lo volete? Interessante.
1: È molto interessante.
0: Ecco. È qui che chiude la storia, è l'ultimo episodio raccontato da Plutarco, quindi noi stiamo guardando il ciclo e davvero lo sfogliamo come se fosse un libro. E in questo episodio c'è un Cimone ormai anziano, che però il pittore rappresenta esattamente come se fosse giovane, perché ce lo deve far riconoscere,
1: certo,
0: ci deve far capire chi è, alla cui porta arriva un personaggio che porta due grandi urne. Due urne, le vedete lì?
1: Questo qua davanti, proprio questa qui davanti, sì, si vede.
0: Sono urne lì in basso che hanno dei segni che sembrano un po' orientaleggianti. Ecco, quella per Cambiaso è la scrittura persiana. Perché? Chi è questo signore? Questo signore è un tal Resace,
1: sì,
0: che, fuggito dal regno di Persia, si rivolge a Cimone perché lui è arrivato ad Atene come straniero ed è perseguitato dai sicofanti. Chi sono i sicofanti? I sicofanti, anche questo potremmo fare un piccolo quiz per classicisti, i sicofanti che voi al liceo classico avrete incontrato sono i cosiddetti delatori di professione,
1: certo,
0: cioè ti accusano, ti portano in tribunale, ad Atene ti devi difendere in autonomia, non hai
1: avvocato. Erano dei dossieraggi in qualche maniera.
0: Vengono lì e dicono, dottor Paternostro, lei ha rubato.
1: Certo.
0: E allora a quel punto si va in tribunale, ma la difesa è a suo carico, non dell'avvocato. E quindi cosa fanno? Chiedono soldi alle persone per ritirare le accuse, no? Una professione molto redditizia ai tempi, ma anche estremamente faticosa per qualcuno che non era greco, quindi magari non parlava manco bene la lingua. Aveva la difficoltà di andare davanti a un tribunale e rischiava la condanna. E porta a Cimone, questo Resace, due grandi urne colme di darici d'oro e d'argento, cioè la moneta persiana d'oro e d'argento. E allora dice Plutarco che Cimone avrebbe detto, ma tu vuoi Cimone come tuo amico o come tuo servo? E lui dice, no, io voglio la tua amicizia.
1: E che moderno.
0: Allora porta via questi denari e quando saremo amici sapremo bene come usarli.
1: In conclusione, professor Montanari, io prima ho parlato della pandemia, perché lei a un certo punto, un po' di anni fa, nel 2020, proprio parlando di Cimone, ha evocato quella che cominciavamo a vivere in maniera drammatica.
0: Mm-hmm.
1: Perché?

0: Allora, ai tempi avevo raccontato questa storia in quella rubrica online che tenevo, Caffè sì. con Rubens, no? Proprio perché io, vivendo in Lombardia, ero rimasto chiuso già prima dei genovesi. Ma certamente la cosa che mi aveva spinto era che questi messaggi così fondamentali, no? La capacità di decidere, la leadership, il coraggio di affrontare scelte...
1: La modestia.
0: Sì,
1: anche.
0: Ma l'umiltà. E la capacità di scegliere cose... difficili, prendere risoluzioni complesse anche quando sembra immediatamente certo. che siano impopolari è fondamentale per riuscire a risolvere qualcosa che nel momento ci sembra terrificante. Cimone ce lo mostra come un esempio clamoroso, no? Lui arriva con tutto l'esercito, prende Costantinopoli, fa un bottino clamoroso e gli alleati dicono, insomma, come lo dividiamo? E lui dà tutti i soldi, tutte le armature, tutti i preziosi agli alleati e tiene per gli ateniesi che avevano comandato la spedizione soli prigionieri. Allora i suoi uomini impazziscono, no? C'è una traduzione ottocentesca bellissima che dice: Cimone si fece in quell'occasione la fama di ridicolo spartitore di preda, un gonzo, no? Sembrava un gonzo. Però poi arrivano i parenti dei prigionieri e gli danno così tanti soldi che lui duplica il risultato. Questo è saper vedere oltre la difficoltà presente. E in quell'occasione mi sembrava un bel messaggio per dire:
1: certamente.
0: È vero, ora c'è un dramma in
1: però...
0: atto. Prendiamo scelte difficili, che sono adatte a tempi difficili, e cerchiamo di vedere ciò che sta al di là. E credo che queste virtù del buon governo oggi ci debbano dire molto. Noi siamo in tempi di elezioni regionali. Io vorrei chiedere al mio leader di avere leadership, di avere umiltà, di avere capacità di prendere scelte difficili anche se impopolari e di essere incorruttibili. Io vorrei questo, così come lo volevano gli imperiali quando parlano ai due regnanti di Spagna, Filippo II e Carlo V.
1: Grazie professore. Prima di chiudere e di dare la parola a Raul Bollani, che è quello che manda avanti adesso, in questi tempi, questo straordinario palazzo, anche in questa edizione, oltre ai palazzi dei Rolli, ci occupiamo della magnificenza dei giardini dei Rolli. Silvia Isola dai giardini di Palazzo Bianco.
2: In un giardino di Palazzo Bianco rinnovato scopriamo anche allora la storia che si lega e si intreccia con il suo dirimpettaio Palazzo Rosso. È così, Raffaella Vesta?
3: Assolutamente sì. Palazzo Bianco si può dire essere il primo e l'ultimo palazzo di Via Garibaldi. Perché? Il primo perché nasce prima dell'episodio di Via Garibaldi, cioè la Strada Nuova, negli anni 30 e 40 del Cinquecento, per la famiglia Grimaldi, per Luca Grimaldi. E l'ultimo perché poi diventa proprietà, quando diventa proprietà a Brignole Sale, cioè della famiglia che già aveva Palazzo Rosso, viene completamente rinnovato all'inizio del Settecento. Quindi sì, è proprio questo. La famiglia Brignole Sale decide di comprare Palazzo Bianco dalla famiglia De Franchi in modo da avere un secondo palazzo sulla via da destinare al suo ramo cadetto.
2: E poi com'è cambiato anche questo giardino?
3: Questo giardino è cambiato perché nel palazzo cinquecentesco il giardino era più grande, nel senso che era composto da questa parte a oriente verso Tursi, che vediamo adesso, ma anche da una fascia meridionale che si apriva appunto sul fronte meridionale. E nell'Ottocento, quando il Palazzo Bianco diventa di proprietà civica, viene ampliato anche unendo il giardino di Palazzo Bianco con quello di Palazzo Tursi, quindi nella versione che vediamo adesso, con questi bei parterre con le siepi di stampo settecentesco, la fontana, le statue dei musici recentemente rinnovate e la statua della Venus Pudica.
2: Una vera e propria oasi, del resto i palazzi dei Rolli lo abbiamo anche raccontato in una puntata speciale dedicata ai giardini, hanno questi tesori di verde nascosti nel cuore del centro storico di Genova.
1: Raul Bollani, non deve essere facile gestire un palazzo del genere come luogo, come sala di ricevimenti. Insomma, mette, come posso dire, un po' di imbarazzo?
4: Sì, in effetti sì. No, hai sempre questa angoscia di non essere all'altezza fondamentalmente. Però, insomma, da tutti questi anni e dopo il restauro,

0: che è stato fatto in modo estremamente conservativo, ha dato ovviamente questa energia, anzi ha riportato questa energia, perché ricordiamo che questo era il secondo piano nobile che veniva proprio utilizzato per ospitare papi, principi e regnanti, quindi insomma.
1: E noi vediamo in conclusione di questo, di questa gita, di questo passaggio, di questa camminata all'interno di Palazzo Imperiale, vediamo questo affresco. E beh, qui c'è una, come dire, un discorso digitale molto interessante. Cosa avete fatto?
0: Sì, purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale il soffitto è crollato, così anche rovinando il cammino monumentale. E purtroppo era stato tutto perso, il genio civile sistema tutto nel post-bellico, ma questa parete rimane assolutamente bianca. Recentemente sono state ritrovate delle fotografie all'archivio di Stato all'archivio comunale, una fotografia 9x13 in bianco e nero fatta dall'architetto Labò tra la prima e la seconda guerra mondiale, e così abbiamo detto non possiamo far finta di non averla trovata.
1: E avete ricostruito,
0: e quindi
1: quella...
0: sì, questo devo dire grazie a alla all'Università di Architettura e precisamente Scienze del Design, la dottoressa Gaia Leandri, dopo 3 anni di lavoro, è stata digitalizzata la foto, ricolorata la foto su un pantone di 800 colori, andando a vedere tutti gli affreschi che Luca Cambiaso ha fatto, e quindi colonna di che colore la faceva, e abbiamo riportato così all'antico splendore questo meraviglioso affresco che è Morte di Cleopatra di Luca Cambiaso.
1: Grazie, grazie a voi che ci avete ascoltato. Cari amici, da Palazzo Imperiale di Sozziglia o Campetto, buoni rolli a tutti.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni. È la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro, dietro, che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda, guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua, signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, però senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni
11: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve e si mangia,
11: 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cosa è Gekhi?
12: Pollo alla piastra.

0: piastra.
1: Molla la piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
0: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
2: No, io faccio una precottura, lui manda la fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
2: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa tre quarti d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
3: Praticamente sono dietro loro che
1: faccio l'occhio a loro.
3: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
4: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto, quello che serve.
4: Quello che serve.
1: Va bene, va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao, ciao! Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai le... cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
5: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pacca di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
6: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo muoviamo?
6: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
7: 18 senz'altro.
8: 18 anni?
7: Sì.
8: Mamma mia.
1: E com'è sta festa?
7: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se un po' si mangia anche bene qui.
7: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
9: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
10: Più anziano.
1: Vabbè.
9: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
9: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
9: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
11: Patatine. Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
11: Ma certamente. Si vedono, ne?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
12: Viva i camerieri!
13: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
13: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
14: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse

0: più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria dell'Acli di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San
1: Vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche, bellissime
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e.
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ho salutato.
3: Ciao, ciao.
1: Lei è una turista integrata con
2: Ma
1: San
2: senz'altro,
1: Saturnino, è
2: lei è di
1: autorizzata
2: San
1: dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come
2: Sì,
1: primo canale,
2: come
1: vero?
2: primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che ci avevano appunto firmato. Persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o
1: Per
2: che sono
1: fare il
2: venute
1: tetto.
2: per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste che tra l'altro facciamo questo fine settimana qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: Fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre sugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari.

0: magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residui. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar. Ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela.
1: Michela e
3: Patrizia.
1: Patrizia, allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
3: ecco,
1: via.
3: Ecco, a me
1: così.
3: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
3: perfetto.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò san di ferro.
1: Ah sì?
3: Ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
3: che
1: okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
1: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
3: niente.
1: Vabbè, però.
3: Però vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri.
3: Io penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
1: nel freezer. Poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Brava, perfetto.
1: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
3: E il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
1: Farina normale?
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina e l'eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina?
4: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, perché altrimenti si rammollano.

0: Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
1: Tante. Poi dipende anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche.
0: Appunto.
1: E quindi abbiamo fatto solo i totani.
0: Però ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
1: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
2: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
2: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
3: da pulire.
2: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
2: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
2: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
2: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe, ti hanno già insegnato?
4: Più o meno.
0: Sì? Più fa impressione o no?
4: No.
5: Vuoi provare?
0: O no, è meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma. Coinvolgere, allora, quanto siamo Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di... cosa un po' particolare, a fra poco.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fair.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa d'inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma

0: qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato frequentemente.
1: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
0: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
2: Sì, per forza arachidi.
0: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, o cioè l'olio extravergine di oliva.
2: Certo.
0: Però rimangono un po' più pesanti, dice qualcuno.
2: Anche perché costa troppo poco.
0: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto. Sì.
3: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
0: Esatto. Siete, insomma, del mestiere.
2: Sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buono.
0: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
2: No,
0: vabbè,
2: va
0: se
2: bene.
0: Non ha scarti.
2: Se non c'ha di scarti.
0: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
1: Già puliti, sono i totani che vengono.
0: Allora, totani, ok.
1: Vengono puliti, tagliati.
0: È il procedimento... Ad anellino, no?
1: Sì, a pezzettini.
0: Ok.
1: E vabbè, le altre teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
0: Sì.
1: Vengono passati nella farina e...
0: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
1: anche
0: sagra?
1: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
0: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
0: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, io vivo qua.
0: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
0: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
0: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
0: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
4: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
0: per
5: lavoro,
0: sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Per la scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
4: I totani.
0: Tu Azzurra?
6: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
1: Sì, sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
2: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
2: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
2: No. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
0: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate, in un certo
2: Sai
0: senso.
2: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
2: Io il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
3: Questo
0: detto. Esatto.
3: Abbiamo la nostra paesana che è di origine.

0: della provincia di Cuneo, però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
0: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
2: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio non direttamente voi?
3: Gli auguri comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
3: Sì.
1: Ma di birra o?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
3: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
3: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
3: È più dell'entrotè, è più della versante
0: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
2: No, nei totani,
1: nei totani no.
2: Ma nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
2: lei che
1: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
0: no,
1: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
0: in
1: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
0: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
1: ci magari
0: quando magari quando, oltre a aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frontoio di sotto, magari
1: bene,
0: soltanto
1: volentieri,
0: per scolaresche o quant'altro,
1: ma scopo divulgativo.
0: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
0: Le nostre olive.
1: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
0: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
1: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
0: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
1: l'ho
0: visto in funzione, insomma.
1: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano. È molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche.

da altre località la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori. Sentiamo Alessandra Boero.

Mezzo ai fiori, ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Maria. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori. Dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato il bozzetto, messo
1: alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella

0: sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e fa dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso qui
0: andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza Ola sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione possiamo dire totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che

0: si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio. E ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare

0: a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina. Perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori del perico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è la

0: l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Mario, come dimenticare quella fine anno del 1900? Parlavamo da mesi del porto, della crisi del porto, delle navi che non c'erano, in mezzo a una città con tanti problemi, le fabbriche che chiudevano, le tensioni sindacali. Ci avvicinavamo alla fine dell'anno e ci venne quell'idea, che forse era un'idea giusta, ma andiamo a controllare cosa sta effettivamente succedendo in porto, andiamo a vedere quante navi ci sono. Ci venne questa idea in quei giorni morti delle vacanze natalizie, quando anche le notizie si fermano. E fu un'idea esatta, perché scegliemmo di mandare il cronista del porto, che allora era Giorgio Carozzi, a contare le navi sui moli genovesi. E la risposta del cronista che tornava da quel porto così in crisi, così pieno di polemiche, fu al di sopra delle nostre aspettative. C'era solo una nave, il bottino della notizia era un bottino consistente, perché Carozzi tornò indietro con quella sorpresa clamorosa. Mario, ti ricordi allora cos'è successo subito dopo?
1: È certo che me lo ricordo, Franco. Figurati se non mi ricordo quella notte di Capodanno, quell'incredibile notte di Capodanno, con il porto in un silenzio glaciale. Non si sentivano i suoni delle sirene delle navi, come accadeva tutti gli anni, non si sentivano i

0: suoni delle campane, il silenzio del porto. Era veramente un'immagine triste, da angoscia. Così come mi ricordo insieme al silenzio anche il segno che aveva dato questo evento, questa immagine, questa fotografia, cioè la certificazione di un fallimento, la certificazione di un crack. Era il segno di una svolta negativa che ci avrebbe penalizzato per molti anni, cioè quella di un grande porto, del più grande porto mercantile del Mediterraneo, che taceva, che in pratica chiudeva i battenti. Un'immagine che fece il giro del mondo, ce lo ricordiamo, e che ancora adesso ricordiamo con una certa impressione, pur avendo visto di tutto.
1: Elisabetta Torlizzi, Università di Genova, sullo stato del porto. Nel 51, con un movimento di 8,4 milioni di tonnellate, Genova riconquista i valori raggiunti prima della guerra. Da questi dati i ritmi della crescita si fanno spettacolari. Raddoppio dei traffici nel 57 con 16,4 milioni di tonnellate, seguito da un ulteriore raddoppio nel 63. Alla fine degli anni 60 si superano i 50 milioni per raggiungere nel 73 61,6 milioni di tonnellate, mai più eguagliata. Nel 69 entra in funzione a Genova il primo terminal container del Mediterraneo e nel 71 con 127.000 TEUs Genova è seconda solo a Rotterdam, ma il record dura poco. Già nel 72 e la leadership nel Mediterraneo crolla, Genova è battuta da Barcellona, da Marsiglia, perfino da Livorno. Acquista sempre più consistenza il fenomeno delle fughe dei traffici e delle principali compagnie armatoriali e il rapido arretramento nella graduatoria europea nel settore dei contenitori dovuta all'inadeguato dimensionamento delle apparecchiature specializzate. La crisi si protrae ben oltre la fase di recessione mondiale, innescata dai rincari del petrolio. Volumi di traffico flettono e poi, nel decennio successivo, precipitano. I 43 milioni di tonnellate nel 1983, anno famigerato, in cui pare che nessuna nave fosse in porto a suonare le sirene di Capodanno, sembra in fondo dell'abisso, ma non tocca il punto più basso, che poi arriverà ancora più tardi, nel 1991, con 41 milioni di tonnellate. Si scatena a Genova una vera e propria battaglia politica in città, dove diventa centrale una nomina, quella del nuovo presidente del porto, dove regnava da ben quasi 17 anni Giuseppe Dagnino, socialista, professore, un filosofo molto raffinato. È in scadenza da tempo, ma lo hanno sempre prorogato nelle incertezze dell'andamento del porto. Quella poltrona di San Giorgio diventa una poltrona importantissima. La città si schiera, i partiti si schierano, addirittura gli industriali, la Confindustria, da poco governata da Riccardo Garrone, il presidente della ERG, sforna addirittura una rosa di tre nomi per suggerire chi potrà essere il successore di Dagnino. Tra questi nomi ci sono Attilio Oliva, noto imprenditore e noto personaggio rappresentante della Confindustria con i molti interessi nella città, Enrico Zanelli, un consulente, un manager, un super manager. O il porto si modernizza e accetta di trasformarsi in un'impresa o muore. Questa è la parola d'ordine della nuova nomina. La politica insiste per sostituire Dagnino con un altro socialista e elenca i suoi nomi, tra i quali spicca quello di Delio Meoli, l'uomo forte del Partito Socialista. Ma a sorpresa cosa succede? Che Craxi, presidente del Consiglio, insediato da poco con grande forza socialista, di sua sponte e con la sua, tutta la sua forza, nomina Roberto D'Alessandro, un genovese che aveva fatto una grande carriera come manager in importanti aziende pubbliche e private, a incominciare dall'Italsider, passando per la Zanussi e arrivando perfino alla Fabbri, e viene nominato con un colpo di scena vero e proprio alla presidenza del Consorzio Autonomo del Porto, scavalcando tutte le altre candidature.
2: Io in quel periodo ero in Fiat e quindi tutto mi immaginavo, fuorché

0: cambiare lavoro, e infatti ci stavo benissimo. Però mi telefonò una mattina Craxi dicendo: Porto di Genova. E subito, Porto di Genova. Subito lì non ho capito esattamente che cosa significasse, però poi avevo seguito quelle polemiche che lei citava ed ero a conoscenza della situazione. E ho risposto come Garibaldi: obbedisco. Anche con. L'ho sempre citato, appunto, avendo indicato le mie origini profondamente genovesi, rimettendoci anche dei soldi, perché lo stipendio in Fiat era nettamente superiore allo stipendio del presidente del porto di Genova in quegli anni.
1: Garrone, presidente degli industriali, per polemica si dimette da presidente con una mossa altamente scenografica, perché respinge quella scelta arrivata dall'alto. Mario, ti ricordi cos'è successo subito dopo quelle clamorose dimissioni che avevano scosso la città e non solo quella imprenditoriale?
2: Sì, me la ricordo, la mossa clamorosa di Garrone. Una mossa che però in realtà fu alla fine soltanto una scenata. Garrone poi ritirò quelle dimissioni e furono invece semmai i socialisti genovesi a non gradire quello che era successo, a restare in qualche modo spiazzati, perché insomma la poltrona del vertice del porto era stata prenotata per un personaggio certamente non di secondo piano, degli Omeoli, che era un po' il, adesso uso un termine un po' pesante, il padrone del partito in città. Il PSI aveva un grande potere, aveva avuto prima al porto il professor Dagnino, il filosofo, una persona di grande cultura, molto per bene, che si era però dimessa il 14 di luglio, aveva scelto di dimettersi il 14 di luglio, il giorno della presa della Bastiglia, così in una, diciamo, in un giorno significativo che doveva essere ricordato. Perché? Perché Dagnino riteneva di essere stato totalmente deposto, silurato. E poi l'arrivo di D'Alessandro, di un manager vero, di un manager di lungo corso nonostante l'età ancora giovane, con un bagaglio di esperienze molto forti all'Italsider, poi alla Zanussi, alla Pirelli, alla Fiat e alla fine alla Fabbri Editori.
0: La decisione è stata immediata, non ci ho neanche pensato, no? Era talmente bella la cosa, e poi anche la sfida professionale, i manager, i dirigenti d'azienda, quelli che lavorano in qualunque lavoro, il sogno è avere la sfida della vita, no? E quella era una sfida proprio.
1: Chiamavano, no? Il porto delle nebbie.
0: Porto delle nebbie, sì, infatti.
1: Sì, però Mario, D'Alessandro in fondo era un socialista, era stato scelto da un leader socialista, le cui decisioni erano assolutamente indiscutibili, al di sopra delle parti. E il percorso di questo manager entrato in porto non solo sconvolse quel mondo delle banchine, ma sconvolse un po' tutta Genova, perché questo genovese di ritorno rientrò con un piglio molto forte, imponendo una politica nel porto molto rivoluzionaria e concentrò il progetto di cambiamento con una mossa scenografica, i libri blu, che furono preparati da lui e da una serie di manager che aveva scelto un po' in tutta Italia per mettersi al governo delle società che avrebbero costituito la nuova organizzazione del porto.
3: D'Alessandro si insedia all'aprile del 1984 e si rende conto immediatamente di una situazione drammatica. Io cito alcuni numeri per non essere noioso, ma per far comprendere la situazione. Dunque, il porto semivuoto, perdita complessiva ad esercizio dell'allora consorzio attorno del porto di 1.000 miliardi, pensate voi, 1.000 miliardi del 1984. Organico all'intorno delle 13.000 unità, di cui 8.000 della compagnia unica, 3.000 del consorzio autonomo del porto e 1.200 del ramo industriale. Quindi una situazione veramente drammatica. All'epoca D'Alessandro ebbe una straordinaria intuizione, anche agevolato da consulenti molto bravi che provenivano da sue conoscenze.

0: milanesi e redasse questi che sono ancora oggi, a mio avviso, due fondamentali progetti di pianificazione strategica, che sono i libri blu che ora io sono riuscito a recuperare dai miei archivi e che costituiscono proprio l'incipit di tutta la successiva evoluzione. Questi due libri blu che cosa significavano? Significavano voler uscire da una situazione d'impasse gravissima, come ho detto prima, e che cosa si riproponevano? Si riproponevano due fondamentali obiettivi. Il primo obiettivo era quello di tentare di avere il controllo dei fattori della produzione, cioè il controllo della manodopera della curva. Il secondo obiettivo era quello di inertizzare l'attività del Consorzio Autonomo del Porto, perché da lui giudicata altamente negativa, ancorché io debba dire che i vertici apicali dell'allora Consorzio del Porto erano tutt'altro che disprezzabili. Però evidentemente furono inghiottiti da questa sciagurata contingenza. Scrisse questi due libri blu immaginando la creazione di un'entità societaria completamente separata dal Consorzio Autonomo del Porto, ancorché compartecipata al 100% dal Consorzio Autonomo del Porto, che era la Porto di Genova. La Porto di Genova si affiancava quindi in modo totalmente indipendente dall'attività del Consorzio Autonomo del Porto. Dalla Porto di Genova dipendevano fondamentalmente due società dedicate ai traffici operativi, Terminal Contenitori di Genova e Merci Convenzionali Porto di Genova, e tutte le società di servizio che allora erano servizi ecologici, servizi telematici, la Finporto, autoparcheggi, eccetera. Si delineava così uno scenario completamente nuovo e completamente diverso.
1: La ristrutturazione era quella di fare una società di gestione di ognuna di queste specializzazioni del porto, staccandola dal consorzio, quindi levando della proprietà, del potere, però generando, erano mi sembra 10 poi alla fine, generando una macchina di lavoro indipendente con un responsabile per società che non poteva non funzionare.

0: da certo. Oggi in porto si lavora ieri che ha creato i problemi, un altro tipo di problemi. Sappiamo che domani la compagnia dei lavoratori dovrà discutere questo accordo. In che atmosfera c'è? C'è ancora un'atmosfera tesa, polemica?
1: Ecco sì, oggi era già una data molto importante per noi perché prendevano vita operativamente, quindi proprio la in parte anche teorica, quindi il 15 gennaio era la data in cui le società operative cominciavano

0: operare, hanno cominciato ad operare con i nuovi metodi, quindi l'accordo sindacale ha, come dicevo prima, sancito anche formalmente, avendo la firma delle tre organizzazioni sindacali. Io credo che adesso le organizzazioni sindacali presenteranno questo accordo, quindi domani, in un'assemblea ai lavoratori del porto per chiarire loro anche i termini di questo accordo.
1: Ecco, chi ha vinto e chi ha perso? Dopo questi 20 giorni di discussioni, di polemiche e di grosse fratture all'interno del movimento sindacale e anche in tutta la città.
0: Sì, io credo che oggi, al varo dei nostri programmi, quando tutta la struttura organizzativa è pronta, quando tutta la finanza è pronta a entrare in campo, quando la situazione economica è risanata, quando i clienti si stanno riaffacciando al porto di Genova e sono pronti massicciamente, lo posso sottolineare, a ritornare nel nostro porto, io credo che oggi con questo accordo sindacale abbia vinto un solo soggetto, il porto di Genova.
2: Allora, il porto era un colosso che tra CAP e CULMV impegnava più di 11.000 uomini, 3.000 la compagnia che era appena stata affidata alle mani di Paride Battini, un personaggio che poi diventerà leggendario, e 8.000 al consorzio autonomo del porto. Un gigante, però un gigante semiparalizzato. La visione monopolista dei Camalli da una parte, che avevano la famosa esclusiva, la riserva portuale, una legge intoccabile, una legge scesa come dal monte Sinai, e inevitabile non poteva che essere lo scontro tra questa visione di monopolio, di riserva portuale, e la visione moderna di D'Alessandro, in una città dove governava, ricordiamolo, la giunta rossa di Fulvio Cerofolini, già da 9 anni, e dove il PC e il PSI insieme avevano la maggioranza dei consensi.
3: Questi scontri furono degli scontri pesanti all'epoca, molto, molto intensi, e cioè in sostanza era la lotta sul tentativo di liberalizzare le attività del porto e dall'altra la resistenza della compagnia unica a non voler assolutamente mollare il suo ruolo di operatore portuale che forniva la manodopera a tutte le navi che all'epoca non c'erano, e comunque si innestò un vero e proprio scontro di potere.
4: Eravamo consapevoli che si poteva perdere la riserva del lavoro, che non fermavi questa dinamica di sto porto che si poneva già allora proprio di avere una dimensione internazionale, quindi questi famosi, veri presunti, ma 1.000 miliardi di lire che erano pronti a essere investiti, ci doveva far riflettere. Noi pensavamo di avere un ruolo di impresa di servizi all'interno del porto, quindi servizi portuali, sbarco, imbarco, senza avere la riserva, un'impresa, ma che avesse, diciamo così, di fronte delle società pubblico-private e magari anche un domani dei privati con pochi dipendenti. Lì fu la rottura, perché evidentemente poi in questo consiglio di amministrazione fu bocciato la proposta della compagnia, e allora da questo punto di vista noi non potevamo accettare questa impostazione, no? Che ti faceva diventare una sorta di polmone di ultra riserva per quanto poteva riguardare i picchi di lavoro di quelle società o di quelle che sarebbero arrivate. Di conseguenza andavamo a cercare una soluzione equilibrata e abbiamo dovuto iniziare gli scioperi, i picchetti, con una particolarità, che il sindacato, su cui lavorava direttamente anche D'Alessandro con il suo staff, fu trascinato su un'impostazione di assenso, di trattativa di assenso, ben lontano dalla nostra impostazione.
3: Questo scontro di potere ebbe tante fasi, talune sono state riportate con ampie descrizioni dai quotidiani dell'epoca, altre rimasero un po' più nascoste. Per esempio la rimodulazione delle squadre della compagnia unica, che fu una tormentatissima vicenda, che portò a una riduzione più apparente che reale delle varie squadre per le varie merceologie.
4: Vabbè, siamo perso la campagna stampa orchestrata, che fu una cosa che non è che devo ripetere, però no. L'abbiamo letta di tutti i colori. Arrivano le proposte di assunzione ai nostri soci, ne arrivò anche a me, io ho 35 anni, facevo sono ventista, Battini ci disse fatene un

0: pacchetto e rimandatele al presidente D'Alessandro, così nessuno ci mollò da questo punto di vista, perché erano 150 richieste di assunzione dirette per sgravare, ovviamente vi do posto nelle società, come successe poi nel frattempo ai consortili.
1: In quella città spaccata, D'Alessandro, nel febbraio dell'87, compie il gesto clamoroso, commissaria la compagnia, con un atto di forza che cerca di dare la spinta definitiva alle sue riforme. È un inverno durissimo, livido, di tensioni, di contrapposizioni, di disordini nella città, che teme perfino per il suo ordine pubblico. Ci sono cortei di camalli che arrivano in centro con i loro mezzi meccanici, invadendo la città, bloccandola, dimostrando il muso duro della loro storia.
0: D'Alessandro ricorse allo strumento di commissariamento, che era un'azione secca, rigida, che sconvolgeva un po' gli equilibri e che fu attuata, vedo l'ammiraglio Santapalla, non lo ricordo, che non poteva avere rapporti con i dirigenti che spedì in banchina tutti quanti, però era obbligato ad avere rapporti col Consiglio dei Legati. Mi è successo di tutti i colori, nel senso che io non è che mi davo disponibile alla collaborazione, ovviamente, vedo un ammiraglio comando. Allora, ogni volta che arrivavo le richieste dalle società, con un minuto di ritardo io andavo su dall'ammiraglio, mi dispiace, le richieste sono bocciate, un minuto di ritardo. E lui, che era un militare, mi disse: ma è sempre stato così? No, adesso è così, perché lei deve far rispettare le regole sono queste. Alla fine poi ci riuscì, però arrivavano prima le richieste, non si fermava al lavoro. Collaborazione poca, ci siamo sopportati, però io avevo un ruolo, lui aveva il suo ruolo. Battini fece un ricorso al TAR con Guarino, Giovanni Guarino, che era un insigne avvocato, e questo ricorso dopo 40 giorni fu vinto. Secondo me lì comincia il declino della posizione di Alessandro, perché non tanto per in quanto rimise in pista Battini nel corso amministrazione, quanto fu abbandonato, diciamo. Potrei dire che fu abbandonato, perché cominciò una sorta di inseguimento ad un rapporto a qualche modo con la compagnia.
1: E far passare quella ristrutturazione che comportava all'interno della creazione delle società anche una diversa modo di lavorare, cioè le famose squadre, cioè tutto il meccanismo di carico e scarico della merce, di funzionamento del porto, doveva adeguarsi all'essere una società privata e quindi lavorare.
2: Si attaccava a un monopolio in qualche modo.
1: Ma neanche quello, perché poi all'interno delle società chi lavorava era la compagnia, si intaccava al concetto di privatizzazione, ripeto, siamo nell'83, adesso sembra una cosa normale, ma allora era come scalare una montagna. All'interno del Partito Comunista molte componenti erano favorevoli, anche se non lo potevano dire, ma la compagnia stessa aveva, a momenti sembrava che capisse perfettamente che per loro sarebbe stato meglio. Poi pian piano, poi abbiamo fatto l'accordo con i sindacati, la compagnia unica non l'ha accettato. E di lì è nata un po'
2: la contrapposizione,
1: sì. Io e Battini eravamo amici, siamo andati a cena fuori tante volte, parlavamo molto simili anche di carattere. Io ho sempre stimato e apprezzato Battini e avrei voluto averlo come amico, non come avversario. La contrapposizione tra le due figure, D'Alessandro e Battini, al di là di quella che poi sarà la sostanza dei loro rapporti, è una contrapposizione veramente spettacolare, quasi un film. Sono coetanei e si ergono uno contro l'altro, sono in cima a barricate contrapposte. Da una parte la roccaforte di San Benigno, inaccessibile anche per noi giornalisti, Mario, questo te lo ricorderai, quanto era difficile entrare in quella sala chiamata, avere rapporti con i portuali in quel periodo, e dall'altra parte i blazer blu di D'Alessandro e dei suoi uomini, dei suoi manager, e ancora da un'altra parte ancora la città, gli imprenditori portuali, gli utenti come si chiamavano, che vivevano l'incubo che il porto si bloccasse completamente e andasse definitivamente a fondo.
3: Sì, Franco, è vero, hai ragione, l'epicentro era proprio quella sala chiamata sotto le immagini di Marx e di Lenin, questa sala che era un

0: po' come una fortezza assediata, quella sala dove, ci ricordiamo, furono rappresentati anche dei bellissimi testi teatrali, come la Rosa Luxemburg. Era stata commissariata la Compagnia dei Portuali. Se D'Alessandro aveva i suoi problemi con i suoi alleati, state tranquilli che Paride Batini aveva i leader nazionali schierati contro, ed erano i vari Pizzinato, Benvenuto e Marini con le loro idee sul porto di Genova che assolutamente non coincidevano con le idee del leader dei portuali.
1: Ecco, era stato un grande scontro politico, Mario, non solo tra due campioni di una parte e dell'altra, ma un po' più generalmente dentro la città, se ben ci ricordiamo. Dopo il commissariamento della Kulmve, tutta la città trema. Siamo appena usciti dagli anni di piombo, tra l'altro, e il porto accende tensioni che si pensavano controllabili, anche contro il governo. Arrivare a una pace, a una tregua, non è affatto semplice. Ci vuole una mossa straordinaria, ci vuole un'idea, ci vuole un colpo di scena. Ed è il sindaco di allora, Cesare Campart, repubblicano, che invita nel suo palazzo del comune i due contendenti, D'Alessandro e Battini, e mette a disposizione un terreno neutro e un arbitro d'eccezione, Giuseppe Siri, il cardinale principe, forse la figura più autorevole che c'è in città e che è sempre stata vicina anche ai lavoratori. L'incontro avviene a Tursi, proprio nell'ufficio di Campart, e dove i due contendenti si fronteggiano mentre tutta la città trattiene il fiato.
0: Paride Batini si fece annunciare al cardinale Siri. Fatelo entrare, rispose l'anziano cardinale, ma sono in tanti e fateli entrare tutti. Così intorno al tavolo dell'arcivescovo, rappresentato spesso come un personaggio conservatore, addirittura di destra, conservatore fino all'inverosimile, cresciuto con questa nomea, si presentava questo personaggio dell'Arizona di Molassana con i suoi uomini, e da una parte e dall'altra questo principe della Chiesa che per tre volte rischiò, ce lo ricordiamo, di diventare anche papa. Discussero in genovese stretto, come faceva sempre Siri. Alla fine non è che ci fu una grande soluzione, ci fu però una tregua, ma fu divertente ciò che il cardinale Siri disse a Battini: se sei venuto da me, vuol dire che sei proprio mapigè. Se siete venuti da me, vuol dire che siete proprio mal presi.
2: Per quello che mi potevo aspettare io, è andata bene. Ecco.
3: È un intervento efficace, dunque, quello suo e quello delle amministrazioni locali?
2: Beh, il mio è l'intervento collettivo che è andato bene, ecco. Sostanzialmente, per quello che si poteva aspettare, è andato bene.
4: Io mi sono sentito veramente solo a un certo momento.
5: La sensazione che io ho avuto era di essere schierati sul bordo di una piscina con le altre componenti della città pro riorganizzazione, e abbiamo detto: al tre ci tuffiamo. Uno, due, tre, io mi sono tuffato e gli altri erano tutti a guardare cosa succedeva.
6: Ma a me sembra che questo accordo, sia pure con i limiti che ha, di un accordo per tempo limitato, gli accordi si fanno con più gente, noi parliamo per la nostra parte. Per la nostra parte siamo disposti a riconoscere come un accordo valido che dia sicuramente delle prospettive, ha in sé delle potenzialità per far ritornare i traffici perduti al porto di Genova, che questa è la cosa più importante, credo.
7: Quindi, in parole povere, la compagnia unica, sulla base di accordi legati a tempi, modi del lavoro, delle operazioni di carico e di scarico, si è impegnata a rispettare per questo periodo la pace sociale e a garantire, proprio con questo suo impegno, questo mi sembra il senso dell'accordo, le condizioni, se non mi sbaglio, ottimali per il ritorno dei traffici, che, se non mi sbaglio, correggetemi, voi che ci siete sulle banchine tutti i giorni, questi traffici sono notevolmente calati in quest'ultimo periodo. Quanto sono calati?
6: Beh, sono calati sicuramente parecchio, ma sono calati per la conflittualità che lei introduceva. Quindi
7: certo,
6: c'è un fatto concreto che è successo.
7: Lavoratori. Quindi lei mi dice, rimuoviamo la conflittualità.
6: Aspetta. L'abbiamo già mossa. Non ne parliamo neanche più. Noi nel giro, non l'abbiamo spiegato, l'abbiamo detto fra noi, sì, l'abbiamo anche detto così ai nostri associati, che nel giro di mezz'ora, quando, se loro fossero stati d'accordo, come poi sono stati, perché loro aspettavano.

0: una parola di firmare l'accordo per la nostra parte, certo. Nel giro di mezz'ora dovevamo cambiare completamente mentalità, cioè proprio completamente, si volta pagina, perché un conto è essere in termini conflittuali, che per noi è una cosa che non esiste già più, è alle nostre spalle. Adesso siamo in una fase che deve determinare in produttivo, ripeto, acquisizione di traffici, prima di tutto i nostri perduti e poi, se è possibile, anche dei nuovi.
1: Così si firma la tregua, che non vuol dire fine della contesa e finale di una grande... di grandi visioni contrapposti. La storia del porto, la storia di questo scontro tra la compagnia e i manager e una visione diversa andrà avanti.
2: Non c'è notte che non ci pensi.
1: Ah, non c'è notte che non ci pensi.
2: Ma certo, è stata l'esperienza più importante della mia vita. Non posso dimenticarlo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aerazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. E c'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura.
1: Parliamo del 1500-1600.
0: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
0: Centinaia e centinaia di persone.
1: Centinaia.
0: Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione della bobina. E questi sono i telai per generare i fogli.

fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili.

0: l'olio si venisse a creare qua,
1: esatto,
0: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: il rilievo fossero... esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi la, ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi?
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
0: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per...
1: Esatto, arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo
0: venivano
1: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
0: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
1: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico,
0: vediamo, la botolina.
1: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
0: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
0: Potevate farlo anche col grifone.
1: C'è anche il grifone.
0: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
0: Vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
0: Quindi la poltiglia arriva qua,
1: la poltiglia,
0: zac,
1: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
0: Quindi qua sotto,
1: esatto,
0: c'è un tubo. Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: solo?
1: 1985,
0: accidenti,
1: esatto.
0: Pensavo...
1: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.

0: Come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine
0: Di
1: 700,
0: legno?
1: è
0: No, questo
1: pietra, cemento, ma
0: cemento.
1: soprattutto legno e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di,
0: Questa?
1: far avanzare
0: Che
1: l'impasto,
0: passerebbe qua sopra, bianco, ok, la testa.
1: e contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi
0: Ah,
1: qui ancora un po', diciamo, ormai passati di
0: tipo
1: asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: quindi usciva così.
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida, perché è
0: Immagino.
1: un vecchio che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema
0: Ok,
1: dell'umidità.
0: carta matta verrebbe definita, no?
1: Esatto,
0: Quella che
1: sì.
0: vedevamo nelle botteghe per fasciare le
1: Esatto, carta
0: uova, la
1: proprio
0: frutta.
1: da bottega
0: Non
1: aperta.
0: carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche.
1: No, prevalentemente in zona, le
0: Ok,
1: botteghe genovesi.
0: e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota
1: Esatto.
0: dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
0: Con una seghetta.
1: una seghetta.
0: Sac.
1: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
0: Oh,
1: In
0: che
1: questo modo
0: forte.
1: nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e
0: Andavano di sopra.
1: salivano nell'essiccatoio.
0: Quanto pesava anche
1: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava
0: quello che
1: secondo le sue
0: riusciva.
1: possibilità, però
0: Diversi chili.
1: 20-30 kg alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
0: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse
1: È
0: vicino.
1: ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
0: Tabella educativa?
1: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo, c'è
0: Curioso
1: scritto.
0: ancora un po' qua, questi altri oggetti
1: Un
0: hanno.
1: modellino di mola
0: Ah,
1: da
0: ok.
1: laboratorio.
0: E quello lì invece era
1: Quello è
0: per
1: un
0: gli scarti.
1: contenitore invece dove si mettevano gli scarti della produzione che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
0: Riciclare. E questo qua invece?
1: Questo
0: Strano.
1: è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo
0: Ah.
1: da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
0: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne, in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e
1: Ci
0: donne.
1: si divideva i
0: Ci si
1: compiti,
0: divideva i
1: sì.
0: compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
1: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
0: Bene, saliamo di sopra.

Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta.

0: realtà di mele che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua?
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone e 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che fa?
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua.